0: permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
1: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.

0: noi. Noi stiamo ricordando Nella Colombo e Bruno Rosettani con Danilo Bruni e Roberto Rosettani, i loro figli, che si sono ritrovati dopo 64 anni. Diamo questa notizia qui all'Ora Solare grazie a Stefano Paggiore e a tutti noi. Allora, musicista Stefano Paggiore e l'enciclopedia della musica italiana. L'abbiamo pure scritta questa frase, enciclopedia della musica italiana. Poi taglio il foglietto e te lo do. Allora, ascoltami, comprate i miei fiori, qui siamo?
1: Siamo nel 55, una canzone di Vietti inserita nel film La Strada.
0: Capolavoro.
1: Ed è un capolavoro ed è una canzone di grande successo di Nella Colombo, che passava da questo genere al genere ritmico, certo, come Hop Hop Trottacavallino, Mamma mi ci vuole il fidanzato. Era la sua caratteristica, l'ecletticità.
0: L'ecletticità, la capacità, la bellezza, la simpatia, quel genio di Renzo Arbore. Mille baci, Renzo, caro, applausi a te. In quel programma stupendo, cari amici vicini e lontani, giustamente la vuole con sé.
2: Sì.
1: Nella prima puntata,
2: sì,
1: tra l'altro.
2: Con Flossando, se si mi ricordo.
1: Sì.
0: Lì era grande, lei se lo ricorda bene.
2: Sì, insomma. Sì, sì, certo. Ah.
0: Ma sta mamma, lei, che oltre a darle
2: la musica leggera
0: che pesava.
2: No,
0: eh?
2: C'era. Mamma poi, verso la fine della carriera, era stata scritturata più volte dalla Compagnia Italia, che voleva lanciare i transatlantici Leonardo da Vinci e Raffaello. Quindi faceva la tratta Genova-New York, no? E tutte le sere si esibiva. Una sera, una signora che, signora anziana, che tutte le sere andava a sentirla, si alza, lei, mia madre aveva finito di cantare, si alza, si avvicina, dice: devo farle i complimenti perché lei è bravissima, e poi canta The Shadow of Your Smile in un modo meraviglioso. Ah, dice, la ringrazio, dice, perché sa, questa canzone per me vuole dire molto. Come mai, signora? Mio figlio è Tony Bennett.
0: E lì una sedia per Nella Colombo,
2: esatto,
0: perché mio figlio è Tony Bennett,
2: esatto,
0: stiamo parlando di un monumento,
2: sì,
0: due monumenti,
2: sì,
0: insieme. Bene, sono complimenti, sono cose belle, come si suol dire. Il nostro Bruno Rosettani sceglierà, tornando nelle sue Marche, tutt'altro tipo di carriera quando avrà finito con la casa discografica.
3: Sì, come vi dicevo prima, lui capisce che inesorabilmente il mondo che conosceva è, diciamo,

0: produrre quelle che venivano definite le musiche di sottofondo. Non so, noi ce lo ricordiamo, c'era il monoscopio della RAI, sì. E quindi tutte le musiche, sì, che venivano trasmesse mentre c'era il monoscopio, lui ha diversi dischi prodotti con quello scopo specifico. Si trasferisce, ritorna nelle Marche e lì cambia totalmente, torna alle origini, perché la famiglia era impegnata nelle calzature.
1: Le calzature più belle del mondo.
0: Sì, con
1: le scarpe concordo, più belle del mondo
0: concordo,
1: venivano dalle Marche.
0: Concordo, e quindi comincia a promuovere dei prodotti innovativi per l'industria calzaturiera, diventa agente di commercio e noi abbiamo ereditato questa attività da lui. Io poi ho continuato la mia attività professionale in una delle aziende che papà rappresentava negli anni 60 e ho finito lì la mia attività professionale due anni fa.
1: Io trovo tutto questo bellissimo, perché sapere non reinventarsi, saper aprire nuove porte, saper andare verso cose nuove, anche se uno pesca nel passato, ma verso cose nuove, è indice ancora una volta della grandezza di questi artisti. Nel 2024 il Comune di Sant'Elpidio, dopo una raccolta calorosa e numerosa di firme, istituisce il premio Bruno Rosettani in onore del suo papà.
0: Sì, è vero, e ha anche poi sposato un'iniziativa simile a quella del giardino. Hanno intitolato in una villa ristrutturata dal comune la sala del pianoforte a papà, e abbiamo avuto anche in quel caso la gioia di poter portare mamma all'inaugurazione di questa sala, e l'amministrazione comunale ci ha fatto anche questo grande regalo. Una cosa curiosa, quando papà comincia la sua attività di agente di commercio, ovviamente la notorietà che aveva gli è di grande aiuto,
1: perché qualunque porta lui
0: bussasse
1: si spalancava,
0: e quindi è stato molto utile.
1: Però sapete perché? Perché loro hanno seminato bene. Hanno seminato bene nella generosità,
0: sì,
1: nella dignità, nella bellezza, sì, del loro lavoro, nell'amore per il loro pubblico. Io credo che queste cose paghino sempre. Voi ne siete la riprova. Roberto Rosettani e Danilo Bruni non si lasceranno mai più. Adesso li abbiamo rimessi insieme e questi faranno le vacanze insieme. Una volta vai a Sant'Elpidio a mare, una volta vai su, arrivi a Torino, mi raccomando, il bicerin, andate a mangiare cioccolata.
2: Quando ci vediamo la prossima volta facciamo un duetto.
1: Un duetto, sì, sì. Ecco. Grazie infinite per la vostra simpatia, prima di tutto, e grazie alla nostra colonna enciclopedia della musica, Stefano Fagioli. Grazie, Stefano. Io lo strapazzo quest'uomo. Allora, chiudiamo con che cosa? Che cosa ci cantate?
3: Il primo viaggio.
1: Il primo viaggio, grazie a Marina Muser e Emanuele Matrullo, accompagnati al piano dal maestro Simone Pelosi. Correva l'anno 1955 e in un attimo li abbiamo qui. Grazie a tutti, signori, questa è l'ora sonora.

0: Poi discese a Cafarnao, una città della Galilea, e al sabato ammaestrava la gente. Rimanevano colpiti dal suo insegnamento perché parlava con autorità. Nella sinagoga c'era un uomo con un demonio immondo e cominciò a gridare forte: «Basta, che abbiamo a che fare con te, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? So bene chi sei, il Santo di Dio!» Gesù gli intimò: «Taci, esci da costui!» E il demonio, gettatolo a terra in mezzo alla gente, uscì da lui senza fargli alcun male. Tutti furono presi da paura e si dicevano l'un l'altro: «Che parola è mai questa che comanda con autorità e potenza gli spiriti immondi ed essi se ne vanno?» E si diffondeva la fama di lui in tutta la regione. Uscito dalla sinagoga, entrò nella casa di Simone. La suocera di Simone era in preda a una grande febbre e lo pregarono per lei. Chinatosi su di lei, intimò alla febbre e la febbre la lasciò. Levatasi all'istante, la donna cominciò a servirli. Al calar del sole, tutti quelli che avevano infermi, colpiti da mali di ogni genere, li condussero a lui, ed egli, imponendo su ciascuno le mani, li guariva. Da molti uscivano demoni, gridando: «Tu sei il Figlio di Dio!» Ma egli li minacciava e non li lasciava parlare, perché sapevano che era il Cristo. Sul far del giorno uscì e si recò in un luogo deserto. Ma le folle lo cercavano, lo raggiunsero e volevano trattenerlo perché non se ne andasse via da loro. Egli però disse: «Bisogna che io annunzi il regno di Dio anche alle altre città. Per questo sono stato mandato». E andava predicando nelle sinagoghe della Giudea.
1: Nuova puntata di Pani e Pesci, l'economia del Vangelo. In questa pagina del Nuovo Testamento, letta dall'attore Ettore Bassi, l'evangelista Luca ci racconta una giornata della predicazione di Gesù. La casa di Simone è il luogo centrale di questa pagina, un luogo di convivialità, di guarigioni, di predicazioni. È stata la pagina scelta dal nostro professor Luigino Bruni, economista, biblista, editorialista di Avvenire, per proporci il tema della casa e dell'abitare oggi. Ma perché, professore, ha scelto questi temi?
2: Ma perché la casa da sempre è il centro anche dell'economia. Tutti lo sappiamo, in quest'ultimo periodo è tornata da varie prospettive: gli affitti troppo alti di studenti, le città, e anche perché ci piacerà collocare la casa dentro la città, dentro l'abitare, e quindi dentro i nostri stili di vita.
1: E per questa riflessione abbiamo voluto invitare un ospite che alla casa, alle città e a tutte le dinamiche sociali a esse connesse ha dedicato tutta la sua vita. Benvenuta la professoressa Elena Granata, docente di urbanistica presso il Politecnico di Milano, ma è anche vicepresidente della Scuola di Economia Civile e membro del Comitato delle Settimane Sociali dei Cattolici Italiani. Grazie davvero per essere qui con
3: grazie.
1: Noi.
3: Grazie a voi.
1: E allora tra poco sono da lei, perché ho tantissime domande da farle, ma prima dobbiamo dare il tempo al nostro professor Bruni di ripartire da quella casa di Simone per arrivare alle case dei nostri giorni. Prego, professore.
2: Grazie. Siamo a Cafarnao. Quel villaggio doveva essere la dimora abituale di Gesù durante il suo tempo in Galilea. Gesù probabilmente aveva una casa, se ne parla nei Vangeli. E forse era proprio a Cafarnao, dove di tanto in tanto ritornava dentro un'attività pubblica che durò alcuni anni, forse oggi sappiamo 5 o 6, non poco. Gesù alternava la strada con le case, poche sinagoghe e tanti luoghi dell'abitare ordinario della gente. Quindi abbiamo ascoltato, entra in una casa normale, quella di Simone, che diventerà Cefa

0: Pietro, che ci viene introdotto come una persona della cerchia degli amici di Gesù, quindi una persona di casa. E lì, in quella casa di un amico, Gesù fa il suo secondo segno nell'Evangelo di Luca, guarisce la suocera di Pietro. Ed è molto importante che quella guarigione avvenga dentro casa, in un oikos, in un luogo familiare, a dirci che Gesù amava le case normali, dove lo incontreremo spesso. Gesù è un viandante, è un arameo errante, ma al tempo stesso ama le case, ama i luoghi del vivere normale. Ama la casa di Betania, quella di Marta, Maria e Lazzaro, ama le case di tutti. I Vangeli ci mostrano Gesù lungo le strade o dentro case, in luoghi quindi laici, questa bellezza della laicità biblica, dalla grotta di Betlem al secondo piano di una casa di un amico a Gerusalemme, dell'ultima cena. Gesù quindi è uomo di strada e di casa insieme e l'una non si oppone all'altra. Anche in questo, ad esempio, è diverso dal Battista, che frequentava luoghi deserti. Gesù è un uomo casalingo anche da un certo punto di vista, a cena, incontra le persone nelle case. E qui fa i miracoli, li mangia come i profeti, come Elia, come Eliseo e come tanti profeti di oggi. Perché lo Spirito ama la strada, ama le case e ama i poveri. Si trova bene poi in mezzo a malati, vecchi e donne e moltissimi bambini. Forse la sua amicizia con i bambini dipende anche dal fatto che frequentasse le case. È lì che incontra donne, incontra bambini, è lì che fa le guarigioni. Perché si guarisce bene dentro casa, lo sappiamo. E poi è importante che Gesù guarisca dentro le case, da Lazzaro a Gairo. Anche quella suocera di Pietro viene guarita dentro casa. Perché abbiamo imparato anche noi nei secoli che i luoghi della guarigione sono luoghi intimi, sono luoghi riservati, delicati, e quindi la casa custodisce la malattia e custodisce anche la guarigione. Gesù guariva a casa anche per dirci che l'area di casa è la prima cura e che non si guarisce mai davvero finché non si torna a casa, nel letto di casa, forse anche per morire, perché a casa si muore diversamente. Il Vangelo infine ci ricorda da 2000 anni che la casa è il luogo di buono, di incontro, è un buon luogo del vivere se pausa fra due uscite e che la vita buona inizia soprattutto quando quella porta di casa si apre. Noi usciamo e gli ospiti entrano.
1: Grazie professor Bruni. Ci ha offerto degli sguardi importanti e diversi sulla casa. La casa è il luogo di intimità, la casa è il luogo della famiglia, la casa è il luogo dove possiamo aprire la porta e accogliere, o al contrario, chiuderla e chiuderci in noi stessi. Professoressa Granata, preparando questa puntata ci ha molto colpito una frase che lei ha scelto per aprire un suo articolo. La casa, ha scritto, è il grande rimosso del nostro tempo. Perché è il grande rimosso?
2: Abbiamo sentito, la casa è tutto, è lo scrigno che custodisce gli affetti, l'inizio e la fine della vita, i sentimenti più caldi, l'amicizia, l'ospite, è intrisa di valori, di significati in tutte le culture, non soltanto nella nostra, ma per gli italiani la casa è qualcosa di più, è davvero il rifugio, è l'investimento di una vita, è il sogno. Ancora oggi regge questa idea che comprare casa è un passaggio significativo anche all'adultità. Eppure è scomparsa dai radar, per tantissimi anni è uscita dalla scena pubblica. Non si è più parlato di case, di diritto all'abitare, di mancanza di case. Anche perché abbiamo dato per scontato, perché il 70% degli italiani ha una casa di proprietà, e quindi che fossimo un paese che aveva risolto il suo problema. La casa si eredita, la casa si passa ai figli e ai nipoti. Ecco, oggi capiamo che invece come sono andate in crisi le relazioni nelle famiglie, le relazioni interpersonali, così la casa è entrata in un momento davvero di crisi simbolica, che lede quell'idea che invece abbiamo avuto per generazioni, la casa vicino all'orto, la casa vicino alla fabbrica, casa e bottega, si dice, a riprova di questo legame strettissimo tra la vita e l'abitare.
1: E allora, come è cambiata la casa? Forse può essere curioso guardare insieme come sono cambiate le nostre abitazioni dagli anni 60 ad oggi. Guardiamo questo studio del portale casa.it che ci racconta proprio con un confronto le case degli anni 60 e le case di oggi. Vediamo insieme e partiamo dalla cucina. Allora,

0: La cucina era un luogo a sé stante, adesso invece è integrata a vista nel soggiorno. E veniamo al soggiorno, perché il soggiorno una volta era il luogo di rappresentanza, dove si accoglievano gli ospiti. Ricordiamo tutti quanti il buon salotto che la nonna apriva soltanto in alcune occasioni. Oggi invece è lo spazio più grande della casa e a volte occupa addirittura il 40-45% dell'intero immobile. E adesso spostiamoci e arriviamo in camera da letto. Prima, negli anni 60, la camera da letto era grande e dedicata soltanto al riposo. Adesso invece è più piccola, ma magari ha degli angoli adibiti ad usi diversi. Potrebbe avere una scrivania per lavorare oppure qualche attrezzo per fare fitness. E infine spostiamoci nel bagno. Il bagno negli anni 60 era uno, ma era molto grande. Invece oggi ne vogliamo tutti quanti almeno due, anche se molto, molto piccoli. Allora, professoressa Granata, ma che cosa ci raccontano questi cambiamenti, anche collegandolo al fatto che le case di oggi sono più piccole di metratura rispetto a quelle di prima? E che cosa significa per tutti noi vivere in case più piccole?
1: Più piccole, ma manca la cabina armadio, ecco. L'ambizione dove custodiamo i nostri vestiti, a cui spesso diamo più valore che alle relazioni. Dice una contrazione dello spazio del condiviso, del luogo dove si mangia insieme, dove si sta, rispetto all'aumentare invece dello spazio della privacy. Questo succede nelle case, ma succede uguale nelle città. Mm-hmm. E quindi il luogo dove ci ritiriamo diventa un luogo che è importante e paradossalmente il luogo dove entrano in competizione tante attività. Nella camera da letto si vorrebbe fare tutto, dormire, però anche lavorare, però anche accedere ai social, che è un'attività che si sta mangiando il nostro sonno, la nostra, come dire, confidenza col buio, con la notte, proprio perché questa dimensione di competizione di cose che facciamo in casa oggi è molto forte, molto potente. E quindi ci dice che la casa sta diventando sempre più una somma di privacy, di luoghi privati. Pensiamo al bagno, dove nessuno di noi vorrebbe più far la fila per aspettare, anche quando ha tanti figli, aspettare per poter accedere alla doccia. E quindi prevale la dimensione individuale più che quella invece di comfort
0: di comunità.
1: Comunitario. Sì.
0: Allora, professore, c'è un altro aspetto. Le case sono molto più piccole, ma costano molto, molto di più rispetto a prima. Addirittura anche molto di più rispetto agli stipendi disponibili.
2: Beh, certo, anche perché in alcune città, in alcuni centri delle città, attorno all'abitare si è scatenato dei grandi fenomeni di speculazione. Ci sono sempre stati. Però il mercato, appunto, era molto bello quello che diceva prima la professoressa Elena, che diceva: non abbiamo guardato, è uscito dal radar la casa. Quindi, come accade quasi sempre, quando non si guarda qualcosa arrivano le persone sbagliate. Così la casa non vista in certi luoghi è diventata spesso un luogo di speculazione anche economica.
0: E quella casa non vista è diventata da bene sociale a bene economico e probabilmente è questa l'origine di quella che oggi noi chiamiamo l'emergenza casa, quindi l'impossibilità di accedere ad un appartamento in affitto da acquistare anche per chi ha un lavoro. E infatti l'attore Denis Fasolo è già pronto ad interpretare un professore che è alle prese con il mercato immobiliare di Milano. Ma ci vediamo tra poco a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo.

0: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
1: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
2: Effettivamente ti piace.
1: No. Alla fine non è difficile,
0: no? Scola sta pasta, va?
3: Cioè, la telecamera va bene,
0: ecco,
3: qua.
0: Idee a profusione.
4: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
0: Bentornati a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo. Partiti dal racconto dell'Evangelista Luca sulla giornata di Gesù trascorsa a casa di Simone, stiamo parlando dell'abitare oggi, e lo stiamo facendo con il nostro professor Luigino Bruni e con la professoressa Elena Granata, docente di urbanistica al Politecnico di Milano. Eravamo arrivati ad affrontare la questione economica, il costo dell'acquisto di una casa, ma anche, e adesso più in questo caso, degli affitti. E allora ascoltiamo il racconto di un professore alle prese con il mercato immobiliare di Milano.
5: Ho studiato 20 anni, ho una laurea, faccio il professore in un liceo e sono un poveraccio, uno che non si può permettere una casa decente a Milano. Una casa, neanche una casa, un monolocale. Mi basterebbe un monolocale, magari non troppo lontano dalla mia scuola, quantomeno ben collegato. Ecco, anche solo un monolocale qui a Milano per il mio stipendio è già troppo. Ho passato ore a navigare tra i siti delle agenzie immobiliari. Lasciamo stare le zone più ricercate nei palazzi di pregio. Lì arrivano anche a chiedere più di 4.000 euro per 30 metri quadri. 30 metri quadri! Non è neanche la casa più piccola sul mercato, dovete credermi. Mi è capitato di andare a vedere un sedicente monolocale che nella realtà era una scatola di 17 metri quadri, roba da uccidere un claustrofobico in due ore. E poi ci sono le topaie, sotto il livello stradale, senza luce, persino male odorante, per le quali comunque ti chiedono 700 euro al mese. Insomma, il prezzo medio per un monolocale non troppo lontano dalla mia scuola, quantomeno ben collegato, qui a Milano è più o meno di 1000 euro al mese. E poi c'è il condominio, la luce, l'acqua, il gas. Mi dite cosa rimane del mio stipendio da 1.400 euro? Come vivo? Senza contare che solo per firmare il contratto devi avere già da parte 5.000 euro. Il mese anticipato, i tre di caparra più quello per l'agenzia. La cosa divertente poi, se non facesse disperare, è che quando incominci a cercare informazioni sull'affitto, l'acquisto, figurarsi, della casa, ti viene ricordato che la buona regola dell'economia domestica stabilisce che per la casa non deve essere impegnato più del 30% del proprio reddito. Ma non esistono in questa città case in affitto pari al 30% di uno stipendio normale. È il mercato, ti spiegano. La domanda è tanta, mentre l'offerta di affitti a lungo termine è ridottissima. Tutti i proprietari puntano ormai al massimo rendimento con gli affitti brevi ai turisti o agli operatori dei settori vari che ruotano in città per fiere e manifestazioni varie. E allora accadrà quello che sta già accadendo. Non esisteranno più abitanti per questa città. E non sarà più una città, ma solo un grande albergo pieno di case tolte alla gente. Un grande albergo per ricchi dove un professore è un povero e la povertà quasi una colpa.
0: Professore, qui c'è un tema generale che è forse più grande del tema della casa, ma che si intreccia al tema della casa. Si allarga sempre di più la fascia dei lavoratori che pur lavorando con lo stipendio non si può permettere una vita dignitosa. È da qui che bisogna ripartire?
6: Beh, certo, anche perché noi abbiamo costruito la democrazia del Novecento, la Costituzione italiana, su un'ipotesi fondamentale, che è il lavoro che salva dalla povertà. Oggi stiamo vedendo che lavorare non basta più. Possiamo lavorare ma essere indigenti, essere in una condizione di non poter svolgere la vita che vogliamo vivere, come dice Amartya Sen, come povertà. Povertà è non poter fare la vita che vorresti fare. Questo professore, bravissimo, ha un reddito basso sicuramente, però che non gli consente di poter vivere una vita che vorrebbe vivere, decente.
0: Professoressa, lei ha dedicato praticamente gran parte del suo impegno accademico alle case, all'abitare. Il suo ultimo libro è Il senso delle donne per la città, che è edito da Einaudi. Ma succederà quello che diceva il nostro professore attore, le città non esisteranno più, e che cosa accade in una città quando le case diventano tutte quante bed and breakfast, non ci sono più le famiglie, non ci sono più i lavoratori e non c'è più la vita sociale?
2: È in corso una trasformazione radicale che facciamo fatica a vedere, perché le case restano intatte, hanno certo sempre la stessa forma, ma si sgretola il senso proprio dello stare in città. Quando una famiglia non riesce più

0: a pagare l'affitto e quindi alla famiglia si preferisce lo studente e allo studente si preferisce il turista di passaggio e c'è sempre qualcuno disposto a pagare di più quella casa che è diventata una merce, ecco che si consuma davvero la tragedia urbana, che oggi è sotto gli occhi di tutti e nell'esperienza di tutti, che proprio quei gruppi sociali, gli infermieri, gli insegnanti universitari, ma anche diciamo quella piccola e media borghesia che ha fatto la storia delle città italiane, anche delle grandi città come Milano, oggi viene mandata fuori dalla città, che diciamo diventa una città a tempo determinato, una città a ore, dove si paga la permanenza, per magari un viaggio, per il periodo degli studi e poi quando si ha un progetto di vita, metter su famiglia, trovare lavoro, poter magari metter su un'impresa, in quel momento, che è il momento più delicato, più importante in cui si costruisce la storia delle persone, ecco che la città sbarra le porte. Questo è un bivio radicale perché è lì che ci sta portando un certo capitalismo e non succede solo in Italia, sta succedendo in tutto il mondo, soprattutto nelle grandi città. Siamo a un bivio.
1: Quindi siamo quasi espulsi dalle nostre città e che questa trasformazione però non riguardi soltanto le grandi città, lo confermano anche i dati che stiamo per vedere, quelli sull'aumento del costo degli affitti, dati elaborati dal CRESME, che è il Centro Ricerche Economiche e Sociali di Mercato per l'Edilizia e il territorio sulla base dell'osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate. Questo è il biennio fatidico tra il 2021 e il 2023. Guardate, a Milano c'è stato l'incremento più alto, quindi il più 19,2%, ma in testa alla classifica ci sono anche Roma o Napoli. Però, come vedete, non mancano nemmeno città più piccole, sulla carta meno turistiche, per esempio Bologna con un 9,1%, ma anche Palermo o Bari con un aumento di oltre il 6%. Allora, professoressa, sull'aumento di questi affitti quanto pesa l'affitto breve e l'affitto per i bed and breakfast?
0: Pesa tantissimo perché già c'è un dato strutturale, che in Italia proprio il mercato dell'affitto è ridotto rispetto al sistema della proprietà, la casa è patrimonio e quindi già l'affitto incide poco percentualmente e lì entrano in competizione gruppi sociali che confliggono per il diritto a stare in città, è lì che avviene l'espulsione. La cosa caratteristica e anche nuova dal punto di vista dell'osservazione e della ricerca è che questo tema non tocca soltanto le grandi città, lo dicevamo, le città medie, ma addirittura le valli, Cavalese, in montagna, dove magari gli affitti brevi entrano in competizione con quella domanda magari di lavoratori stagionali che lavoravano nel mondo delle foreste, del mercato del legno. Allora c'è un'espulsione che avviene proprio a danno dei lavoratori. Ma se le città vengono abitate soltanto da chi viaggia per turismo o tempo libero, chi terrà in piedi dal punto di vista dei servizi quella benedetta città che ha bisogno di chi pulisce le strade, di chi si occupa dei servizi notte e giorno?
1: Assolutamente. E il nostro spazio teatrale, come sapete, si chiama Le ragioni degli altri, proprio per poter ascoltare l'altra parte in causa. E se prima abbiamo ascoltato un aspirante affittuario che non riesce a permettersi una casa a Milano, adesso vogliamo ascoltare il racconto e le ragioni di un piccolo proprietario.
2: 2 anni. Ci ho messo 2 anni. Per sfrattare l'inquilino moroso che occupava l'appartamento intestato a me e a mia madre. Tra udienze, convalida, tentativi di accesso, richiesta della forza pubblica, risposta della prefettura e disponibilità della polizia. Questi sono stati i tempi della giustizia in Italia. Si aggiungi i 6 mesi dell'iniziale mancato pagamento nei quali, come un cretino, ho creduto alle promesse dell'inquilino tanto educato, sono passati 30 mesi senza incassare un euro. E poi ci sono state le spese per l'avvocato e quelle per risistemare l'appartamento lasciato uno schifo. Praticamente con questa casa fino ad ora ci abbiamo rimesso. È che noi sul rendimento di quell'appartamento invece ci contavamo. E non per andarci a fare la vacanza, sia chiaro. Era l'integrazione necessaria per pagare la residenza sanitaria dove è ricoverata mia madre, visto che la pensione di reversibilità di papà non bastava. E così abbiamo dato fondo ai risparmi, prima ai suoi e poi ai miei.

0: ma ora non mi fregate più. E anche se, come dicono, la legge è cambiata, io un inquilino in quella casa non ce lo metto di certo, faccio come fanno tutti quanti. Studenti, o meglio ancora turisti, vengono, pagano, vanno via e addio ai problemi. Ma se tutti fate così, gli affitti vanno alle stelle. E la gente che ha bisogno, come la trova una casa in affitto? Ogni tanto mi tocca sentire pure questa. A parte il fatto che le case in affitto non ci sono perché chi può permetterselo non le mette sul mercato proprio per non finire nei guai come sono finito io. Ma poi dico, può essere una colpa quella di provare a ricavare qualcosa da una proprietà nella quale si è investito tanto? E allora non sono certo io, piccolo proprietario, a dover risolvere il problema della casa che uno Stato intero negli ultimi 40 anni non ha voluto risolvere. Perché la verità è un'altra. Se le case in affitto non ci sono, se quelle che ci sono costano troppo, se gli stipendi non sono più adeguati al costo della vita, è perché in Italia, in nome del massimo profitto e della speculazione finanziaria, è saltato l'intero patto economico che tiene insieme un paese civile. E la questione della casa è solo la punta dell'iceberg che ci sta venendo incontro e che non abbiamo ancora visto.
1: Annuisce il professore perché anche questa volta è difficile non dar ragione, almeno un po' di ragione al nostro piccolo proprietario, perché forse la questione casa non è tutta responsabilità degli affitti brevi e dei bed and breakfast, c'entrano anche le lentezze negli sfratti che ora il governo ha promesso di risolvere, le case vuote e che rimangono vuote, mancanze di politiche pubbliche che certamente pesano.
2: Anche perché quello che è interessante, questa nostra rubrica amatissima anche da me, è che fa vedere una cosa fondamentale in economia, che il prezzo, come diceva Genovesi, il prezzo è un rapporto tra persone nascosto sotto l'involucro delle cose. Cioè, questo prezzo che non funziona è un rapporto che non funziona, non è che c'è una vittima, un carnefice, c'è qualcosa che si è rotto, il patto sociale, perché la casa non è semplicemente una merce, lo diceva prima la professoressa. E di più, è come la terra, è al cuore della vita delle persone, dei figli, degli anziani, e non puoi metterla, non può essere soltanto il mercato. Io sono nato in una casa popolare del 58, fatta nella grande operazione Fanfani delle case popolari, ancora stanno lì i miei genitori. Ci fu un progetto collettivo, pubblico, governativo dietro la casa, non fu semplicemente un problema di un cliente, un fornitore. È troppo importante la casa per lasciarla semplicemente al mercato.
1: Professoressa, ma che cosa è successo? Il professore diceva quella casa del 58, ma adesso perché non ci sono le politiche pubbliche dell'abitare? Che è successo?
3: Le politiche abitative sono state una caratteristica del dopoguerra, sono durate circa 20 anni, il grande investimento nazionale per dare la casa agli italiani. Abbiamo costruito l'Italia, le periferie del nord, ed era appunto un tema che veniva considerato pubblicamente come qualcosa che andava sottratto al mercato. Oggi la situazione è esattamente ribaltata, ma è così da parecchio. Geminello Alvi già da tanti anni diceva che l'Italia è una nazione fondata sulla rendita. È la rendita che ha consentito di integrare il reddito, di mettere a reddito la casa del nonno quando muore, cioè di vivacchiare. L'Italia dei lavoretti, l'Italia dell'arrangiarsi, perché la grande questione del lavoro e la grande questione del patto sociale è irrisolta. Ecco, allora si instilla la tentazione dell'avidità, quella che io chiamo la grande droga di questi tempi. Cioè l'idea che tu puoi anche chiedere un prezzo più alto di quello che ti serve. È quello che sta succedendo a Milano. Puoi chiedere qualunque cifra per quell'appartamento. Lì è una questione culturale.
1: È una questione di avidità, giustamente. E però nel nostro paese non è venuto meno il desiderio della casa, di avere una propria casa. E c'è chi ha cercato di rispondere a questa domanda che è rimasta fissa, proponendo soluzioni e possibilità di investimento del tutto diversi da quello che conosciamo. Infatti, il nostro Giorgio Brancia è andato a Correggio, siamo in provincia di Reggio Emilia, dove opera da 50 anni una cooperativa di abitanti che si chiama Andria e il suo racconto lo scopriamo tra poco insieme, subito dopo la pubblicità a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo.

0: Buongiorno!
1: Ecco Napoleone Veneto sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
2: Siamo nel cuore di Cascia.
3: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
4: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
5: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
6: Vi faccio una bella fotografia.
7: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
8: La luce valgo è una deformità progressiva.
9: Lentamente in questa posizione.
10: Stiamo mandando diversi suoni.
11: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
12: Ti rilassi completamente.
13: Cadono 100 capelli al giorno.
14: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
15: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
7: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
16: Bentornati a Pane e Pesci, l'economia del Vangelo. Con il nostro professor Luigi Nobruni e con la professoressa Elena Granata stiamo affrontando quella che viene definita l'emergenza casa, e cioè quella difficoltà crescente anche per chi lavora di affittare o comprare una casa. Eh sì, perché l'Italia, che comunque detiene il primato tra i paesi europei tra chi ha più case di proprietà, resta alto il desiderio di arrivare ad acquistare una casa. Questi che stiamo per vedere sono i dati dell'Ipsos Housing Monitor, lo studio Ipsos che rivela la percezione delle persone riguardo alla propria situazione abitativa. Bene, come vedete, il 65% degli affittuari desidera acquistare una casa, il 53% ritiene di non potersela permettere e il 70% degli under 35 afferma che sia più difficile rispetto ai genitori. Professore, un po' abbiamo cominciato a dirlo, ma perché rimane così alta tra gli italiani il desiderio di avere una casa? E che cosa ha rappresentato questo per la nostra economia, per l'economia italiana?
17: Ma perché la casa è una delle poche cose stabili in un mondo liquido dove tutto gira. Cioè c'è qualcosa che dà stabilità, che è fermo, che l'immobile è lì. Allora noi abbiamo un immenso bisogno di qualcosa che stia fermo, perché la differenza con la mia generazione, dove almeno la famiglia era ferma, noi giovani giravamo perché la gioventù è questo, avevi qualcosa di stabile. Oggi un po' di nostalgia, un po' di realismo, la casa significa anche stabilità, significa... Poi abbiamo una tradizione anche italiana, cattolica, dove la casa è anche patrimonio, cioè il munus dei padri, il dono dei padri, e quindi significa anche qualcosa che va oltre te e che viene prima di te.
16: Lei ha scritto, professoressa, immaginare un abitare post-capitalista. Prima ha cominciato a dirci qualcosa, ma in concreto come si fa?
18: Desideriamo le cose che abbiamo sempre avuto, perché non riusciamo a pensare il mondo diversamente da così. Allora, com'è possibile che i nostri figli, quando vanno all'estero, vanno in Olanda, vanno a Vienna, vanno in altri paesi come la Germania, la Svizzera, abitano in affitto e desiderano invece investire di più in qualità della vita, in tempo libero, in benessere? Ecco, io penso che l'immaginario degli italiani debba poter cambiare, anche qui, non andare all'estero a cercare qualcosa di diverso. E questo immaginario deve essere un immaginario post-capitalista, cioè non possiamo farci una guerra fratricida intorno alle cose, ma dobbiamo immaginare che ci sono altri modi di vivere insieme, magari investendo pubblicamente sulla qualità dello spazio pubblico, sul verde, sulla salute, sui luoghi di ritrovo. Io ho l'impressione che il tema della casa si porti dietro tutto il resto, il commercio di strada, non è soltanto l'impoverimento della casa che diventa merce il bar, diventa merce la salute. Io penso che sia venuto il tempo in cui cominciare a guardare con estremo senso critico un'economia che ci rende meno felici.
16: Allora, hanno immaginato la casa in modo diverso la cooperativa Andria di Correggio, siamo in provincia di Reggio Emilia. Non si tratta di un'esperienza recente, ma di un'esperienza che esiste da 50 anni, eppure continua a proporre immaginari differenti. Li guardiamo insieme grazie al racconto di Giorgio Brancia.
19: Ci chiamiamo Andria, siamo una cooperativa d'abitanti. Più di 5.000 soci, più di 2.700 abitazioni realizzate in più di 10 comuni del nostro territorio. Abbiamo realizzato un'ottantina di abitazioni dedicate all'affitto sociale, 9 centri per l'infanzia, centri giovani, centri sociali, sale di quartiere.

0: Ecco, cooperativa di abitanti cosa significa? Significa anzitutto ascoltare e mettersi in sintonia con le esigenze delle persone, degli abitanti di un territorio. Allora, da questo è nata l'esigenza di mettere al centro l'ascolto di alcune categorie sociali, se così vogliamo chiamarle, che spesso risultavano completamente assenti dai grandi processi decisionali in ambito urbanistico e in ambito edilizio. Da lì abbiamo scelto di indagare le esigenze abitative dei bambini e delle bambine.
1: Ci troviamo a Coriandolini, che è un quartiere assolutamente particolare perché nasce da una lunghissima ricerca. Nel 1995 ci siamo chiesti com'è che avrebbero voluto i bambini la loro casa e abbiamo accettato la sfida di chiederglielo. Quindi per 4 anni abbiamo fatto ricerche con 700 bambini, 50 maestre, una ventina di architetti coinvolti, dei tecnici e anche degli artigiani.
2: Dentro a me mi piace morbida, ma fuori molto dura. Così non si stacca.
3: Io vorrei delle finestre sopra il mio letto, che così quando prima di dormire guardo fuori le stelle.
1: Ne è uscito un quartiere certamente magico, vengono da tutto il mondo a visitarlo, dal Giappone, dagli Stati Uniti, dal Nord Europa, un quartiere che contiene un po' tutte queste aspettative. C'è la casa delle pietre preziose, la casa col tetto sugli alberi, la casa castello, ogni casa ha un po' di magia e di particolarità, un'identità forte comunque.
0: Tra le categorie che avevano più difficoltà nell'accedere alle abitazioni e quindi al progetto di vita c'erano le giovani coppie. I giovani già tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000 faticavano tantissimo ad accedere alla nuova casa in proprietà. Da lì ci siamo inventati le case per gioco, le case evolutive per giovani coppie, che davano una risposta innovativa perché davano la possibilità di acquistare una versione base con spazi molto contenuti, adeguati alla partenza di una nuova famiglia, quindi con un prezzo molto conveniente. Poi nel tempo il piano superiore poteva essere evoluto soprattutto attraverso dei solai di legno che potevano ospitare altre 2 camere, un secondo bagno e quindi una famiglia più completa, più compiuta.
4: È stato nel 99, inizialmente è una casa tutta aperta e poi viene evoluta in base alle proprie esigenze familiari.
5: E questa è la filosofia che è piaciuta a noi, poter affrontare un sogno in modo molto più semplice.
0: È una risposta, se vogliamo, piccola ma significativa in una stagione dove tra l'assenza di politiche abitative pubbliche e l'impennata dei costi di realizzazione, dare una risposta oggi alle categorie più in difficoltà nell'accesso alla casa è una grande sfida e forse è il mestiere più difficile.
6: Professoressa, intanto a proposito di immaginazione, la cooperativa si chiama Andria come una delle città invisibili di Calvino e questo forse vale la pena sottolinearlo. E poi ci ha colpito molto questa cosa della casa evolutiva, una casa che cresce con noi.
7: Sì, allora questo dimostra quanto l'immaginazione possa cambiare tanti stereotipi, è un'idea degli esseri umani, della famiglia che cambia nel tempo, questa idea che viene dall'Olanda della casa evolutiva, che è qualcosa che si allarga man mano che la famiglia diventa numerosa e poi si restringe nell'anzianità quando non ci serve tutto quello spazio che molti anziani hanno e che non riescono a gestire. E ci dice un'idea molto libera di abitare, l'investimento in una cooperativa. Certo. Che ha patrimonio indiviso, che quindi ha anche un immaginario di condivisione dei beni. Quando li ho conosciuti mi sono domandata, sono una riserva indiana o sono il mondo che ci aspetta se vogliamo sopravvivere? Io opto per la seconda, sono degli antesignani di quello che un movimento cooperativo intorno alla casa sano, che restituisca il giusto valore della casa nelle nostre vite. La casa non è tutto, c'è la casa, c'è il cortile, ci sono gli spazi pubblici, c'è la salute. Ecco, io penso che possa far rinnamorare anche le famiglie a un progetto di vita meno chiuso nel privato.
6: E più collettivo. Professore, infatti questa storia mi fa venire in mente tanti suoi interventi sulla vita condivisa, quei nuclei che vivevano vicini, sì, che si davano una mano, in cui si passavano, sì, insieme i giorni di dolori, ma anche i giorni di festa. Ecco, in quel mondo magari c'erano anche alcune dinamiche patriarcali che adesso è arrivato il momento di superare, però forse va recuperato che cosa c'era di buono.
8: Sì, ovvio, non dobbiamo cadere nella nostalgia che esista un paese perfetto che non c'è più nel passato, perché la terra promessa nella Bibbia è davanti, non è dietro, che dietro abbiamo soltanto l'Egitto e Babilonia, quindi diciamo, il Giordano sta avanti, quindi, però non dobbiamo negare alcuni grandi valori, che appunto abbiamo appena detto, la dimensione dell'accoglienza, dell'ospitalità, sebbene questi esperimenti che stiamo vedendo, io ho degli amici che vivono, facciamo anche dei nomi, Johnny, Mauro, Chiara, Dario, che vivono in comunità di famiglie, da Villa Pizzone, che è un'esperienza stupenda in tutta Italia, ad altre, dove l'abitare non è più, cioè dove rimane un'appartenenza ad un luogo, quindi non è che si cambia, ma non è all'appartamento, ma è al luogo, passare dall'albero al bosco, cioè io mi identifico nel bosco, non nell'albero, perché è, e quindi probabilmente il futuro può avere a che fare con queste dinamiche, non perdere l'identità del luogo, noi siamo esseri anche dei luoghi, non solo delle idee, ma aprirci ad una dimensione più ampia del luogo.
6: Siamo partiti da un problema e siamo riusciti insieme ad immaginare un futuro e quindi grazie alla professoressa Elena Granata per aver messo a nostra disposizione la sua incredibile competenza sui temi dell'abitare. Sì. Grazie a Dennis Fasolo che ha interpretato così bene l'aspirante affittuario ma anche il piccolo proprietario. Grazie come sempre al nostro professor Luigi Nobruni. Grazie. Che ci ha preso per mano. Grazie. Nella riflessione. Allora con lei e con voi che ci seguite da casa ci vediamo alla prossima puntata. Compagni e pesci, l'economia del Vangelo.
9: Domenica così mi ricordano mia nonna. Da piccolo era con lei che andavo a messa e se facevo tardi strillava: «Michele, sbrigate, che figura mi fa con lo prete!» Se mi vedesse adesso, ora che lo prete sono io.
10: Io? Io non c'ho manco la tonaca. E come la dico a messa? Senza la tonaca?
11: Don Michele, scusa, te li ho stirati, erano tutti stropicciati.
10: Angela, sei un tesoro.
11: Mo sbrigati, che la messa senza di te non si può dire, sei il prete. Ah, sbrigati, sbrigati.
10: Prete o non prete, mi devo sempre sbrigare.
12: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
13: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
14: Il TG parte fra 3,

0: Angela, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Mia nipote avrebbe questa busta di vestiti per i poveri. Sa dove posso lasciarla?
1: Ma certo, c'è Bruno in magazzino. Però vuoi da me, sarà pesante.
0: Gliel'ho detto, ma non c'è verso.
2: Nonna, sono incinta, non sono malata, ce la faccio.
3: Vabbè, però dai, ci penso io.
1: Grazie, Angela. Più che la busta è questa che inizia a pesare, eh? In the aching, I'm
4: feeling. Come ha detto il Santo Padre, Maria ci precede e continuamente ci conferma nella fede, nella vocazione, nella missione.
5: Ciao Bruno.
6: Ciao.
5: Silvia, la nipote di Mirella, ha portato questa busta di vestiti.
6: Ah, mettila lì che dopo li sistemo io.
5: No, vabbè, un po' ti do una mano, tanto tengo un po' di tempo.

0: Che strano, Silvia è incinta e mi ha mandato una busta piena di vestiti di neonato. Ma si sarà sbagliata.
1: Vabbè, magari hanno regalati troppi e quelli sono in più, no? O forse ha deciso di sbarazzarsi del bambino e questo messaggio è inconscio.
0: Ma quanto stai simpatico. Una mamma non lo lascerebbe mai suo figlio. Comunque, mo questi vanno lavati e stirati. Se non lo faccio io, chi lo deve fare?
1: Ma che dici? Se sono i vestiti della signora Mirella, saranno sicuramente puliti.
0: Uno, quando diventa mamma, tiene un sacco di cose da fare. Almeno questi qua si troveranno puliti e profumati.
1: Contenta te. Per me è tutto lavoro inutile, sono solo vestiti.
0: Chi non tiene alle cose, non tiene neanche alle persone. Ricordatelo per la prossima volta, va?
2: La parola di Dio si compie attraverso il sì pronunciato da Maria. Il sì di una ragazzina, però detto col cuore di madre. Maria ascolta, accoglie, custodisce. E qua c'è la manifestazione proprio della sua femminilità, di chi per natura è chiamata ad accogliere qualcosa che proviene da fuori e a custodirlo, cioè farlo crescere, alimentarlo. Troppe volte si parla della forza delle donne, delle madri, ma poi ci scordiamo che ogni giorno, anche oggi, le donne devono conquistarsi la propria vita, in famiglia, nel lavoro, nelle relazioni sociali. Troppe volte queste donne si sentono sole. È capitato anche a Maria.

0: E meno male che quello strano sarei io. Che fai?
1: Che controllavo, perché Angela ha detto che se uno non si sa prendere cura degli oggetti, non si può prendere cura delle persone.
0: Io mi prendo cura delle piante, dei fiori e pure della canonica. E tu?
1: E io ho di questo magazzino che è diventato un po' come una seconda casa per... Ti devo fare una domanda da amico, però mi devi rispondere sincero. Ma io sono proprio così antipatico.
0: No, no, no, no, no, antipatico direi di no. Ma neanche simpatico però, questo è poco ma è sicuro. Io però ti voglio bene,
1: Pure io ti voglio bene, giallo. Pure io. Dai, andiamoci da fare così. A me non ci penso.

0: Avete visto Silvia? Quella ragazza incinta col pancione. Piangeva. Ma che durante l'omelia ho detto qualcosa che può averla turbata?
1: No, no, zio. È stata un'omelia molto forte. A me è piaciuta. Molto girl power, direi.
0: Dici?
2: La tua omelia è stata molto toccante. E in fondo sta per diventare mamma, no? Che cosa c'è di più celeste d'un cielo che ha vinto mille tempeste?
0: Che sono le previsioni del tempo?
2: No, mi è venuta in mente Anna Oxa.
0: Anna Oxa?
1: Dai, zio, questo è facile. È quando nasce un amore.
0: E tu che ne sai, scusa? Non sentivi solo rap, trap, trillalla?
1: No. E poi questa me la cantava sempre mamma quando ero piccola, come una ninna nanna. Ma che, non te lo ricordi?
2: Amore mio, immenso e puro, ci penso io a farti avere un futuro. Sembra proprio una mamma che canta.
0: Cantava come mia sorella, che era talmente stonata. E giù di te, che sembrava un'altra canzone. Na, na, na, na.
3: Don Michele, c'è una donna che ti sta cercando.
0: Tanto non era buona.

0: Angela, tutto a posto?
1: Sì, un po' di stanchezza.
0: Un po' di stanchezza. Fai quello anche nelle cose che non servono. Ecco qua, che dopo uno si sente male.
1: Bruno, non comincia un'altra volta, dai.
0: Prendi un po' di acqua e zucchero. Che dopo chiamiamo la dottoressa. Con la pressione non ci si scherza.
1: Ma no, te pare per così poco. No. Grazie.
0: Bevilo tutto, che... Tutto.
2: La donna che mi cercava era Silvia. Dopo essere scappata via durante la messa, era tornata a trovarmi. Ha sentito il bisogno di parlare con me. Per prima cosa, io mi sono scusato.
3: Silvia, mi sa che durante l'omelia ho detto qualcosa che ti ha turbato.
4: No, no, Don Michele, tu hai detto la verità. Cioè, sembrava che parlassi di me. Oddio, non che mi voglio paragonare a Maria, però da quando ho questa pancia ho l'impressione di avere il peso di tutto il mondo addosso.
3: Lo posso immaginare. È un maschietto. 5 mesi, no?
4: Sì. Tra l'altro mi sono accorta di aver dato ad Angela la busta sbagliata per la Caritas. Invece di dargli i miei vecchi vestiti, gli ho dato quello che le mie amiche mi hanno regalato per il bambino.
3: Non ti preoccupare, la recuperiamo.
4: Lo vedi, Don Michele, che brutti scherzi che fa all'inconscio? E che non riesco ancora a far pace con l'idea che qui dentro c'è un bambino vero e che tra poco la mia vita cambierà.
3: È l'inconscio, però bisogna starlo a sentire.
4: E ora che succederà? Un sacco di dubbi.
5: I valori sono nella norma. Tranquilla. Bruno si era tanto preoccupato per te.
1: Oh, grazie, dottoressa, ma Bruno non si fa mai i fatti suoi. Io ero soltanto un po' triste perché stavo pensando a mio figlio.
5: Perché? Qualche problema?
1: No, no, no, è che non lo vedo da un sacco di tempo e allora mi manca, no?
5: Com'è bello. E lui? L'hai fatto giovane.
1: Era una ragazzina. Certe volte penso che uno dei figli o li fa da giovane o non li fa proprio.
5: Io ormai a quasi 40 anni non ci penso più.
1: No, no, dottoressa, mi scusi. No, mica volevo dire a lei, ma quelli sono fatti suoi, ci mancherebbe. No, io poi non le sopporto le donne che dicono alle altre donne. E ma quando lo fai un figlio? E ma quando ne fai un altro? No, no, non, mi scusi.
4: Non mi fraintendere, Don Michele, ti prego. Sono sposata, amo mio marito e questo bambino l'abbiamo voluto davvero tanto. E grazie a Dio è arrivato subito. So che dovrei essere felice, ma non lo sono. Non capisco perché tutti gli altri sono più felici di me.
3: Vedi, Silvia, tu sei come un viaggiatore che sta attraversando un territorio inesplorato. Tu sei sensibile, tu sei intelligente. E hai capito che la tua vita cambierà, che non sarà più come quella di prima. E per questo hai paura, ma è normale.
4: Credimi, mi sono sempre fatta da sola. La laurea, il lavoro, tra l'altro in un ambiente prevalentemente maschile. E sai che c'è che non ho mai avuto paura. E invece adesso? È possibile che un bambino possa fare così tanta paura? Non siamo tutte coraggiose come Maria.
3: Io penso che anche Maria abbia avuto paura. Sì, è vero, eh. Noi parliamo sempre del coraggio di Maria, della forza, dell'illuminazione divina, ed è tutto vero. Però non cadiamo nella retorica. Maria era una ragazzina che da vergine è rimasta incinta del Signore in un'epoca in cui la donna voleva meno di zero. Per legge la potevano allontanare, la potevano lapidare. E lei, secondo me, ha avuto paura.
5: E io invece posso chiederti perché hai scelto di avere un bambino così presto? In fondo eri una ragazzina.
1: Sì, sì, ma dottoressa, a me fa piacere parlare di mio figlio. Anzi, le dico una cosa che non ho mai detto a nessuno. Io non credo di averlo proprio scelto, di avere un bambino, il mio bambino, dico.
5: Che intendi? Spiegati.
1: È che io credo che è stato lui a scegliere me. Cioè, lui voleva che io fossi la sua mamma. Ha fatto tutto da solo, non lo so se mi spiego. Lui voleva esistere

0: E io sono stata, come posso dire, sono stata lo strumento che lui ha scelto per venire al mondo, per esistere.
1: Un amore impossibile da spiegare, questo credo.
0: Prima di averlo pensavo che il cuore mi sarebbe esploso, no? Tipo una bomba, tipo una cosa esplosiva. Invece poi.
1: E invece?
0: Sì e no. Nel senso che non ho sentito proprio la bomba, no?

0: ed è diventato quello che dice lei, quella cosa che non la puoi spiegare.
1: Grazie, Don Michele. È sempre bello parlare con te. Purtroppo devo andare, che ho una call di lavoro.
2: Ciao, Silvia.
1: Ciao.
2: Che succede?
1: Quali acque, Don Michele? Sono al quinto mese di gravidanza. Dovrebbe fare così.
2: Bruno! Che succede?
3: Prendi una sedia, per favore. Stavo parlando, se sentite male all'improvviso.
1: Un'altra fitta.
2: Di là ci dovrebbe essere la dottoressa, vado a vedere.
3: Vai, vai, vai.
1: Non è niente, vero?
2: No. Irene, meno male che sei ancora qui. C'è una donna nel salotto che non si sente tanto bene. È incinta.
1: Arrivo subito. Oh mio Dio. Scusami.
4: No, no, vai.
1: Arrivo, eccomi. Silvia, ma che ci fai qui? Dovevi stare a casa a riposo.
4: Ti ho prescritto il progesterone la settimana scorsa.
1: Sì, dottoressa, ma stavo bene. È che non riesco a stare tutto il giorno seduta sul divano. Un sacco di cose da fare a casa, al lavoro. Tra poco ho anche una riunione in streaming. Hai un'altra fitta.
4: Respira.
1: Non è niente, vero?
4: Non è niente, respira.
1: Ho paura che...
4: No, no, no, no. Adesso andiamo subito al pronto soccorso. Noi chiamiamo il ginecologo. Forza,
2: mi aiuto
4: andiamo.
2: Io, vado, sì, a prendere la macchina.
4: Dai. Ci sei? Piano, piano. Piano.
1: Aspetta. Don Michele, una cosa.
3: Che cosa?
1: Maria, come ha fatto a superare le sue paure?
3: Maria si è affidata al padre. Non ha avuto paura di cambiare i propri progetti e ha scelto quelli del Signore.
5: Sì, sì. Ah, mamma, te la ricordi quella vecchia canzone che mi cantavi sempre quando ero piccola? Sì, qui ho trovato una che la conosce. Sì. Vabbè, dai, ci sentiamo dopo. Sì, che ho mangiato, mamma. Sì, va bene. Ciao, baci, ciao. Mia madre è terribile, mi chiede sempre se ho mangiato. La tua? Com'è?
6: Le mamme sono tutte uguali, anche la mia su Skype. Non fa altro che chiedermi se ho fame.
5: Senti, Don Manolo, io sono un po' preoccupata per quella ragazza. Zio ha detto che stava molto male quando se n'è andata.
6: Sì, anche io. Farò una preghiera per lei. Però sai una cosa, magari era solo un po' stanca. Le mamme fanno un sacco di cose, insomma. Sai come si dice in Africa? Ci vuole un villaggio per far crescere un bambino.
3: Silvia è in buone mani. Irene l'ha portata in ospedale. Però tienila nelle tue di mani, Maria. Le tue mani sono quelle della mamma. Quelle che si prendono cura, che fanno le carezze più dolci e che fanno passare le paure. Non lasciarla sola.
7: Questi sono per voi.
8: Grazie.
7: State lavorando da stamattina. Dovete mangiare qualcosa, dovete fare una pausa, no?
8: Grazie, Angela. Ho una fame.
9: Quelle con la mozzarella, come piacciono a me.
7: Senti, Bruno, io ti volevo ringraziare che hai fatto venire la dottoressa a farmi visitare. È stato gentile da parte tua.
9: E che io non bado agli oggetti. Fosse stato per me, non avrei né stirato né lavato quei vestiti. Però mi accorgo delle persone.
7: Ancora stai pensando a quello che ho detto? Oh, è come si ferma lui, si dia già lui. Facciamo così. Qualche volta magari ti do una stirata a questi colletti di camicia.
9: Ma perché non mi so stirare i colletti?
3: Irene è stata con Silvia fino a tardi stanotte. E ora non capisco dove trovi tutta questa energia.
10: So perché oggi il soffiato.
3: È proprio vero. Le donne non si fermano mai.
1: Il bambino sta bene, sai? Però Silvia deve essere monitorata. Era così spaventata, poverina, mi ha fatto una tenerezza. Mi ha ricordato un po' me.
3: Ma perché tu...
1: Sì, io sì. Sono rimasta incinta un paio d'anni fa e ho perso il mio bambino. Un aborto spontaneo. Ma fa male, sai? Un dolore, quello per i bambini mai nati.

0: che un po' come l'amore, che non si può spiegare.
1: Mi dispiace, non lo sapevo.
0: Chissà che madre sarei stata. Lavoro sempre.
1: Bravissima. Ma penso saresti stata una brava madre. Poi ci sono tanti modi per dimostrare la propria capacità di essere madre. Tu lo sei con i due pazienti.
0: Il mio lavoro per me è una missione. Mi piace aiutare gli altri. Sai, io poi penso che nella vita bisogna essere contenti di quello che sia, delle scelte che uno fa. Io ho scelto di essere libera, autonoma, indipendente e di aiutare gli altri. Mi sono impegnata per mettere al mondo me stessa, sai? Mi sono impegnata. Tanto.

0: più. Farò tutte le cose che vuoi fare anche tu.
1: Quando canti stai di buon umore, eh? Vabbè, ma tu quando è che non stai di buon umore? Domani si è saputo qualcosa di quella ragazza, Silvia?
2: E pare che il bambino sia fuori pericolo, ma la gravidanza sarà difficile. Don Michele non sa quando usciranno dall'ospedale.
1: Lo chiamano stato di grazia. La gravidanza è piena di imprevisti. È più come una montagna russa, certe volte.
0: Farò di te la mia estensione, farò di più.
3: Avanti.
4: Ciao, Don Michele.
3: Ma non dovevi stare in ospedale?
4: Mi hanno dimessa poco fa, anche se mi hanno raccomandato riposo assoluto. Mio marito mi aspetta in macchina, torno subito a casa. Però prima volevo ringraziarti. Le tue parole e le tue preghiere sono state preziose.
3: Sono contento. Hai capito che deve essere riposo assoluto? Devi fermarti. E per il lavoro sei preoccupata?
4: No, cioè sì. Però per ora non ci penso. Una cosa per volta. Sai, è strano. Ci rendiamo conto di tenere davvero qualcuno soltanto quando rischiamo di perderlo. Perlomeno a me è successo così. Ora la cosa importante è pensare solo a questo bambino. Ho cambiato i miei piani, ho pensato a Maria. Ho provato a fare come lei.
1: Scusate, non volevo disturbare, però non volevo che te ne andassi via senza questa. Sono i vestiti del tuo bambino. Senti, non lo so se ti dispiace, però io li ho lavati e stirati tutti quanti un'altra volta. C'hanno un profumo di buono, mica come il profumo dei bambini, quello è così dolce.
4: Grazie, Angela, non dovevi.
1: Senti, ma ti accompagno in macchina così non porti i pesi, va bene?
4: Grazie. Ciao, Don Michele, grazie.
3: Maria, ma che ne posso sapere io che sono solo un uomo? Io posso solo immaginare. Che miracolo sia mettere al mondo una creatura e quanto straordinaria sia la forza delle donne che combattono per sentirsi realizzate come credono. Continua tu ad indicarmi la strada, a ricordarmi che ognuno di noi è chiamato a portare Dio nelle vite degli altri.
5: Quando Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
6: Siamo nel cuore di Cascia.
7: Quando Papa Francesco arrivava, mi vedeva e diceva: l'enfant terrible.
8: Sono in movimento continuo, e le nostre maestre infioratrici.
9: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
10: Vi faccio una bella fotografia.
11: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 7:30.
12: La luce valgo è una deformità progressiva.
13: Lentamente in questa posizione.
14: Stiamo mandando diversi suoni.
15: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
16: Ti rilassi completamente.
17: Cadono 100 capelli al giorno.
18: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
19: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
11: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9:45.

Arnolfo Di Cambio nasce in Toscana, a Colle Valdelsa, circa nel 1245. Molte sono a tutt'oggi le incertezze intorno alla figura e all'opera di Arnolfo. Documentato dal 1265 come discepolo di Nicola Pisano, identificato tradizionalmente, si veda il Vasari, come figlio del leggendario Lapo, architetto tedesco d'origine, Arnolfo acquista definitivamente un'ascendenza, figlio di Cambio, e una patria, Colle Valdelsa, soltanto nel secolo scorso. La sua formazione artistica si compie presso il grande scultore Giovanni Pisano. È infatti ricordato quale discipulus di quel maestro in alcuni documenti relativi all'esecuzione del pulpito del Duomo di Siena. Il giovane Arnolfo doveva già essere molto capace se frate Melano, commissionario dell'opera, l'11 maggio del 1266 scrisse al Pisano richiedendo perentoriamente la presenza di Arnolfo nel cantiere secondo i patti stabiliti l'anno precedente.

È Giorgio Vasari a costruire nelle vite una prima fortuna per Arnolfo, delineando per lui un personaggio poliedrico, capace di restituire dignità all'architettura dopo i presunti secoli bui. L'attività di Arnolfo si suole dividere tra un periodo di discepolato presso Nicola Pisano, contemporaneo a intensi rapporti con Carlo d'Angiò e culminante nell'autonoma impresa perugina della Fontana Minore.

l'interazione tra le due discipline, architettura e scultura, diverrà il tratto peculiare della sua professionalità. Celebre opera di Arnolfo, il monumento al cardinale Guglielmo de Breye. Il monumento conservava le spoglie del cardinale defunto nel 1282. Soggetto a numerosi trasferimenti che hanno comportato l'alterazione dell'aspetto originario e la perdita di numerosi elementi, il monumento è stato recentemente ricomposto dopo un lungo e accurato intervento di restauro.

La proposta privilegia la visita di monumenti medievali umbri, ubicati in prevalenza in località rurali, lungo percorsi ricchi di storia, che oggi risultano secondari rispetto alle attuali direttrici viarie. Perugia, chiesa di San Domenico, monumento a Benedetto XI.

Il grande cenotafio dedicato alla memoria del pontefice morto a Perugia nel luglio 1304 è attribuito a un anonimo seguace arnolfiano che replica, con originali varianti, il modello del monumento orvietano al cardinale De Breye.

Lungo la via di pianura, attraverso antichi insediamenti, si procede, in magnifiche prospettive paesaggistiche, verso il Subasio e Assisi, fino a Lambira e l'imponente fabbrica del Sacro Convento, arroccata sul colle. Si scopre il lato posteriore sul formidabile basamento, simile a colossale sperone di fortezza. Poi, in alto, il fianco destro della chiesa di San Francesco. Assisi, convento di San Damiano. Offre una straordinaria evocazione della semplicità della vita monastica nei modesti edifici conventuali duecenteschi. Solitario oratorio campestre, luogo sacro francescano, ove il santo udì per la prima volta la voce di Cristo, ove compose il Cantico delle Creature, ove morì Santa Chiara. Si scende rapidamente a valle con ampio panorama sulla Valle Umbra e in particolare su Santa Maria degli Angeli. Si costeggia il santuario di Rivotorto e si prosegue per Spello. Si prosegue in direzione Cannara, Acquatino, Pastene, Fiamenga, lungo rettilinei che attraversano la Valle Umbra tra Piuppeti e Vigne. Bevagna, piazza, chiese di San Michele e San Silvestro. Offre una visione pressoché intatta del Medioevo con il gotico palazzo dei consoli e con le due chiese, gioielli dell'architettura romanica, erette alla fine del XII secolo.

Giano dell'Umbria, abbazia di San Felice. Immersa in una rigogliosa natura, l'antica abbazia benedettina fu eretta tra l'XI e il XII secolo, secondo la tradizione, sul luogo del martirio del santo. La chiesa ha le forme del romanico umbro con influssi lombardi. Dal belvedere, ampio panorama sulla Valle Umbra. Vietri, abbazia di Santa Maria. Chiesa di origine romanica a tre navate, eretta su edifici preesistenti.

Oltrepassando il castello di Castagnola, si prosegue tra folti querceti, vigne e uliveti, fino a raggiungere l'abbazia dei Santi Fidenzio e Terenzio, eretta nell'undicesimo secolo, riutilizzando materiali di spoglio d'epoca romana. La facciata della chiesa presenta un semplice portale romanico sormontato da bifora con ampia mensola. In direzione di Massa Martana, proseguendo verso Villa San Faustino, in lunghi rettilinei fino a raggiungere la chiesa di Santa Maria in Pantano, una delle chiese più antiche dell'Umbria, sorta sul luogo di una stazione dell'antico tracciato della via Flaminia, con portale rosa del XIII secolo. All'interno, diviso in tre navate con rozzi capitelli, tracce di affreschi, mosaici e iscrizioni romane e medievali.

Abbazia di San Faustino, benedettina con chiesa del XII secolo, edificata con materiali di recupero di una villa romana. Ha la facciata preceduta da un portico ricostruito e abside semicircolare. L'interno è caratterizzato dal presbiterio sopraelevato, con una originaria cripta per le sepolture dei martiri. Al culmine della salita, ardua a vive curve tra uliveti, campi e boschi di querce secolari, ricchi di ruderi di antichi castelli e torri di guardia, il panorama si fa grandioso al centro di un'ampia valle. Il percorso prosegue valicando fossi profondamente incisi, con aperture panoramiche straordinarie su Monte Fiascone, il Soratte, il Cimino, poi sulla Miata, il Labbro e il Cetone. La vista magnifica su Orvieto

Vento è continua durante la ripida discesa a valle. Lungo la risalita della Rupe, abbazia dei Santi Severo e Martirio, sorta nell'alto Medioevo, poi ricostruita nel secolo XII dai Benedettini. Il complesso monumentale esercita un fascino particolare anche nelle sue parti distrutte. La grande volta ogivale delle rovine dell'aula capitolare offre una vista unica della Rupe e del Duomo Orvietani. Magnifiche la casa abbaziale, nella tranquilla nobiltà degli archi al piano terreno e delle graziose trifore al piano superiore, e la chiesa antica, alla quale si accede per un grandioso arco duecentesco. Bellissimo il campanile romanico dodecagonale merlato con teorie di bifore e monofore.

La mostra dedicata ad Arnolfo Di Cambio, uno dei più grandi scultori del 200 italiano e non solo italiano, rientra in una serie di manifestazioni volute dal Comitato Nazionale e formatosi per celebrare il settimo centenario della morte del grande artista. Perché Perugia? Perugia è una città che nel Medioevo ha sviluppato in modo inconsueto, in modo molto accentuato, sia la sua impostazione urbanistica, cioè veramente ha trasformato la città, sia da un punto di vista urbanistico che architettonico e scultoreo. È un momento di grande fioritura delle arti, il cambiamento del governo cittadino, la nascita della magistratura dei priori. È un insieme di eventi che la rendono una città all'avanguardia. Molte città umbre, nella seconda metà del 200, rivolgono il proprio interesse all'approvvigionamento dell'acqua, a fare in modo che l'acqua arrivi all'interno del centro abitato per migliorare la qualità della vita. Così Spoleto, così Orvieto, negli anni 70 riescono a portare l'acqua all'interno delle mura cittadine. Anche a Perugia il problema dell'acqua è particolarmente sentito. La sua posizione elevata, la distanza dalle sorgenti di Montepacciano, hanno da sempre creato un grosso problema di approvvigionamento. Vengono create delle commissioni, si studia in modo approfondito, vengono chiamati architetti e studiosi proprio per riuscire a portare l'acqua in città. Nel 1272, finalmente, l'acqua arriverà nella Piazza Maggiore. Arriva l'acqua e insieme all'acqua arriva il primo grande arredo urbano, una fontana. Una fontana di grandi dimensioni, bellissima, che Nicola e Giovanni Pisano arricchiscono con le loro sculture. Ma non solo, Perugia è forse l'unica città medievale che non si accontenta di una grande fontana, ne vuole due. Dall'altra parte, contrapposta alla Fontana Maggiore, viene chiamato un altro grande artista, Arnolfo Di Cambio, questo scultore. Scultore toscano che aveva la sua bottega anche a Roma, che aveva seguito Carlo d'Angiò, viene incaricato di curarne la realizzazione. Nel 1277 Arnolfo Di Cambio viene chiamato a Perugia dai priori. Viene chiamato come il più grande degli scultori che può mettere mano alla seconda fontana della città. I priori lo coinvolgono nel completamento di un programma civile, ma anche religioso, anche politico, anche sociale, che appunto interessa il completamento dell'arredo urbano. Due fontane abbiamo visto, la Fontana Maggiore, che era la fontana celebrativa per eccellenza, era la fontana che raccontava la storia della città, che raccontava il mondo in cui vivevano allora i suoi cittadini, i lavori che facevano, il passare del tempo, le glorie cittadine. L'altra fontana sarà la fontana del buon governo, una lectio iuris, un magistrato che racconta, che spiega, che indica quali sono le vie e le strade che il popolo raccolto ai suoi piedi deve seguire. La presenza di grandi scultori

attori come Nicola e Giovanni Pisano e come Arnolfo Di Cambio, lascia il segno non solo a Perugia, ma in tutta l'Umbria. La scultura era allora una delle arti decorative che aveva maggiore fortuna, aveva la sua presenza, la sua importanza, raggiungevano meglio il desiderio di chi commissionava queste opere di poter lasciare il segno, un segno duraturo. Tra l'inizio del 200 e l'inizio del secolo successivo, ben quattro pontefici muoiono a Perugia. Tre sepolcri vengono realizzati in cattedrale ed uno a San Domenico. E questi sepolcri, questi monumenti, sono ricchissimi, sono di marmo, sono scolpiti, sono bellissimi. Uno solo è pervenuto sino a noi, è quello di Benedetto XI, morto a Perugia nel 1304, che si conserva ancora a San Domenico. La scultura era l'arte che in realtà ha subito maggiormente il passare del tempo, il cambiamento del gusto, le trasformazioni architettoniche degli edifici religiosi. È per questo che oggi sono pervenuti a noi soprattutto dei frammenti. Parliamo di almeno 500-600 persone che seguono il pontefice nei suoi spostamenti. Tra questi artisti, scultori, pittori, orafi. Benedetto XI realizza e porta a Perugia, probabilmente, alcuni dei pezzi più belli dell'oreficeria medievale. Per una strana coincidenza, o sicuramente non coincidenza, ma una conseguenza, in questo momento l'Umbria vive un'epoca, una stagione, di una ricchezza, culturale e artistica che forse non raggiungerà mai più. Cimabue, Giotto, Simone Martini, Jacopo Torriti, Duccio. I più grandi artisti del tempo lavorano in Umbria. L'Umbria gode e raggiunge in questo momento il massimo livello della sua grandezza. Da qui si farà scuola. Dall'Umbria usciranno le grandi idee e le novità della storia dell'arte.

0: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
1: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
2: Parte fra 3, 2, 1...

quando eravamo fidanzati avevamo un desiderio, avevamo il nostro libro dei sogni. Beh, di quel libro dei sogni, a parte la copertina, il matrimonio, era vera solo la prima pagina, la nascita di nostra figlia.

padre un operaio, un commesso, mia madre casalinga, lavoratori, una famiglia di lavoratori che mi hanno sempre dato tutto quello che era necessario. E poi esperienze da giovane, beh, ce ne sono state sicuramente. Anche se questo quartiere all'epoca era estrema periferia, era un mondo diverso. E quello che mi ha attratto in quel periodo è stato lo scautismo. Durante il matrimonio, praticamente all'inizio, dopo la nascita di mia figlia, mia moglie Luciana si è ammalata di una malattia autoimmune e questo l'ha portata rapidamente in dialisi. E quindi con la forza di volontà da parte di entrambi di comunque desiderare il meglio, desiderare di condurre una vita normale, abbiamo passato tutto l'iter, direi anche un pochino complicato, dell'esperienza di un trapianto d'organi, una ventina di interventi chirurgici, alcuni dei quali in condizioni critiche. Vedere mia moglie soffrire non è stato piacevole, però questo mi ha portato ad essere disponibile nei confronti suoi in qualunque momento, disponibile non soltanto materialmente, ma disponibile come persona, come marito, come uomo, perché ritengo che una persona che è nella sofferenza riceve consolazione se ha qualcuno su cui contare. È morta nel 2006, 23 novembre, ed è una data che ricordo, come è normale che sia, una data scolpita, ma una data preceduta da sentimenti di tenerezza. Lei disponibile fino all'ultimo a cercare di essere utile agli altri. Ha fatto sempre. E di vivere con dignità la sua sofferenza, la sua malattia. E io a starle vicino. Perché poi in questo non servono grandi cose. Serve la genuinità, l'apertura, essere veri con gli altri. La cosa più bella. Alla fine, quando sapevamo che non c'era più nulla da fare, siamo reciprocamente perdonati, anche se non c'era niente da fare. E poi ho avuto la grazia di non essere presente nel momento del trapasso, anche se poi dopo il momento iniziale vederla così la fede mi ha aiutato, perché l'ho sempre considerata viva e in effetti me la sento vicino. Adesso è qui, insieme a noi. Ero vedovo. Al momento della mia ordinazione avevo 68 anni. Avvenuta in questa chiesa, la mia parrocchia, luogo nel quale sono tanti ricordi, belli e meno belli. Fidarsi di Dio significa acquisire una consapevolezza, una tranquillità che non è immaginabile. Bisogna sentirla, bisogna provarla. E quella sensazione per cui tu riesci a dire: Signore, io non comprendo quello che sta succedendo, non comprendo quello che sto vivendo, non riesco a capire il senso di quello che mi sta capitando, però mi fido di te e quindi un eccomi.

un eccomi responsabile, un eccomi che poi aiuta. E quell'eccomi è quello che mi ha salvato e che mi salva. Un vero, autentico momento di fede autentica. Signore, credo in te. Come diacono facevo servizio in Caritas, facevo servizio nelle case, portavo la comunione ai malati, proponevo l'adorazione eucaristica anche in questa chiesa. Ma quando si è parlato di sacerdozio, allora a quel punto ho capito il senso vero della vocazione, cioè il senso vero di Gesù che dice: se vuoi essere mio discepolo, lascia tutto e seguimi. Perché a questo punto ho veramente lasciato tutto. Quando la Chiesa ha fatto discernimento su di me e quindi mi ha comunicato che sarei stato ordinato sacerdote e quindi poi l'ho comunicato a mia figlia, ho notato in lei uno stupore grandissimo.

0: mia figlia perché era così sconcertata, sorpresa soprattutto, perché naturalmente anche lei ha avuto paura. Ha avuto paura di perdermi. Questo poi nel tempo me l'ha anche detto. Però poi le cose che vengono da Dio hanno sempre una connotazione positiva. Alla fine mi ha confidato, avevo paura di perderti, ma non solo non t'ho perso, ma ci ho anche guadagnato. E così anche le mie due nipoti, quando l'hanno saputo, soprattutto la più piccola, con la spontaneità dei bambini, no? Che hanno sentito che il nonno sarebbe stato impegnato in qualcosa di diverso, la preoccupazione è stata: ma tu continui a essere nonno? Certo. E posso ancora giocare con te? Ma certo, allora va bene. Che gli importava di più?
1: Lo spezzolo diede ai suoi discepoli: prendete e mangiatene tutti.
0: La prima volta che ho celebrato l'Eucaristia è stata una grande emozione.
1: Questo è il mio compito.
0: Una grandissima emozione. Oggi il mio compito da sacerdote è quello di cercare di portare la misericordia di Dio alle persone e di cercare le persone affinché queste si incontrino con la misericordia di Dio, la ricerca delle anime. Non vedo un altro compito, al di là di quello che poi materialmente possa o non possa fare.

0: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
1: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
2: Effettivamente ti piace.
1: So. Alla fine non è difficile,
0: no? Scola sta pasta, va?
3: La telecamera va bene qua.
0: Idee a profusione.
4: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Ebbene, oggi parliamo di digiuno. Parlare di digiuno un po', insomma, va un po' di moda, è al centro del dibattito però scientifico, ovviamente mediatico, però abbiamo capito che può far bene alla nostra salute. Ma oggi cerchiamo di fare chiarezza proprio dal punto di vista scientifico, grazie ai consigli della professoressa Anna Maria Colao. Benvenuta, cara professoressa.
5: Grazie.
1: Io ricordo vicepresidente del Consiglio Superiore di Sanità, nonché direttrice del Dipartimento di Endocrinologia e docente ordinaria dell'Azienda Universitaria Policlinico Federico II di Napoli.

0: Noi vogliamo fare chiarezza. Innanzitutto io vorrei presentare subito il suo ultimo libro, Il digiuno su misura. Molto interessante questo libro, si legge anche in maniera molto piacevole.
1: Grazie.
0: Non è complicato, ci sono dei termini, ma insegna, la professoressa giustamente insegna. Allora, però iniziamo proprio da questo, sul digiuno e su misura. Il digiuno, la prima domanda, è uguale per tutti?
1: Assolutamente no, infatti il titolo lo dice. Avrei dovuto chiamarlo la pausa su misura, perché digiuno forse non è il termine giusto, perché tutti si aspettano che digiuno voglia dire non mangiare assolutamente niente, mentre non è così. Digiuno è una pratica antichissima che si rivolge a una profonda restrizione calorica per un tempo che può essere un tempo nella giornata, in una settimana, in un periodo più lungo, trimestrale, e può avere una durata di giorni, ore o anche settimane. Ecco perché deve essere a misura di persona, di individuo. Donne giovani o meno giovani, bambini non possono farlo, lo diremo anche dopo. Cioè ognuno nella fase della vita in cui si trova deve concedere al proprio organismo una pausa, immaginando che il tratto digestivo è un organo complesso, fatto di tanti organi, e che gli dobbiamo lasciare il tempo di assimilare e di ripulirsi. Talvolta durante le nostre giornate,
0: esatto,
1: ecco, gli chiediamo un sovraccarico importante, no, di lavoro, non ce ne accorgiamo, ma...
0: Esatto, e il digiuno dunque è legato al tempo. Il tempo significa anche crononutrizione.
1: Esatto.
0: Noi dobbiamo un po' ritornare alle origini, come lei spiega benissimo nel libro, come facevano anche gli uomini, non solo gli antichi romani, un po' meno, però insomma gli uomini primitivi avevano questa concezione di procacciarsi da mangiare. Dobbiamo andare indietro nel tempo.
1: Allora, intanto sì, hai detto molto bene, l'uomo moderno è sempre l'espressione del cavernicolo, perché per milioni di anni noi ci siamo svegliati con la luce del sole e siamo andati a dormire con il buio, e quindi i nostri ormoni che regolano il senso della fame, della sazietà e anche tutto il metabolismo degli alimenti che noi mangiamo. Abbiamo ormoni che vengono sintetizzati con gli zuccheri e quelli che vengono sintetizzati con i grassi o con le proteine. Quindi quando noi mangiamo mettiamo in moto una macchina, e questa macchina si muove diversamente la mattina, il pomeriggio e la sera. Allora dovremmo ricordarci che anche uno stesso composto che ha dello zucchero, come il pane con un po' di marmellata, ha un significato diverso se lo consumiamo la mattina o se lo consumiamo la sera, quando dobbiamo,
0: certo,
1: prepararci al sonno notturno.
0: Che ci rigenera.
1: Sì.
0: Che ci rigenera, per cui non abbiamo bisogno di tanti nutrienti la sera. Adesso cercheremo di capire, perché ci sono varie formulazioni spiegate benissime in questo libro, e beh, che parte però da una regola principale, le tre Q. Allora, il quando, quale e quanto sono le tre Q fondamentali per approcciare questo tipo di dieta, regime alimentare. Allora iniziamo proprio dal quando. Già lei ha detto, professoressa, che un po' insomma lo stesso cibo, se mangiamo la mattina o la sera, ha degli effetti sul nostro organismo differenti. Allora, come si realizza, come possiamo realizzare il nostro digiuno, professoressa?
1: Allora, intanto quando parliamo di digiuno parliamo di alcuni schemi che si riferiscono a una pausa dal cibo, che può essere o in una giornata, questo in inglese si chiama time restricted eating, cioè mangiare in una fascia oraria più ristretta, e a seconda del nostro cronotipo, tu facevi accenno alla crononutrizione, cioè se ci svegliamo molto presto la mattina e quindi siamo delle allodole, o preferiamo muoverci un po' più tardi e andare verso la sera un po' più tardi e siamo dei gufi, possiamo utilizzare una finestra di 8-10 ore, quindi lasciando le successive 14-16 alla pausa, in modo da concentrare i nostri alimenti quando siamo più attivi nella nostra giornata. Cioè il cibo è la nostra energia,
0: certo,
1: serve ai nostri muscoli per muoverci. Quanto più noi ci muoviamo, facciamo esercizio fisico, tanto più carboidrato, quindi tanto più pane e pasta, che sono le cose che ci piacciono di
0: più,
1: possiamo consumare, perché il muscolo si alimenta di questo. Se siamo molto sedentari invece dobbiamo ricordarci che il carboidrato che mangiamo lo mettiamo da parte sotto forma di grasso per quando ci servirà, perché per una guerra, una carestia, una malattia

0: non ci potremo alimentare.
1: E questo
0: come macchine funzioniamo così. Allora, la sera noi mettiamo in campo alcuni ormoni che sono la melatonina in particolare, e durante il picco di sonno notturno l'ormone somatotropo, detto anche ormone della crescita. Sono due ormoni che ci permettono di utilizzare meglio le riserve di zucchero durante la notte e di essere attivi nel formare muscolo, cioè nel riparare ciò che durante il giorno si è danneggiato, vuoi perché abbiamo avuto piccoli traumi, vuoi perché c'è la radiazione solare, vuoi perché abbiamo preso dei farmaci. Ecco, durante la notte, grazie a questi ormoni e al sistema immunitario, ci ripariamo, ci rigeneriamo.
1: E questo è importante. Allora, adesso ci dovrebbe essere un bel cartello che un po' sintetizza anche proprio per dare dei consigli anche molto pratici. Io dico sempre che è bene andare da uno specialista, però se vogliamo approcciare il digiuno, comunque il fatto di mangiare meno la sera è sicuramente il primo passo per approcciare un digiuno un po' più, come dire, consigliato da uno specialista. E allora ci sono varie formulazioni, insomma, vari tipi di digiuno. Appunto, come ci spiegava la professoressa, noi possiamo essere allodole o gufi se ci svegliamo presto la mattina oppure se andiamo a dormire tardi la sera. E questo è molto interessante, vedere quante tipologie noi possiamo approcciare di digiuno.
0: E qui sono poi illustrate, perché ovviamente noi dobbiamo lasciare una fascia oraria al nostro apparato digestivo, al nostro sistema immunitario per rigenerarci e per ripulirci. Allora, si consiglia di non eccedere, soprattutto inizialmente, le 12 ore. Chi non è preparato a questo tipo di schema è bene che non ecceda le 12 ore. Poi col
1: cioè non
0: tempo,
1: faccio un digiuno di 12 ore?
0: Sì, 12 ore significa che se noi abbiamo terminato la cena alle 8 di sera non mangiamo nulla prima delle 8 del mattino. Quindi non è uno schema così difficile.
1: No.
0: Col tempo e soprattutto con l'avanzare dell'età, forse la pausa che dobbiamo usare è leggermente più lunga. Ma come dico nel libro, la spinta deve essere gentile. Non possiamo al nostro corpo dargli cibo a dismisura tutti i giorni e poi improvvisamente decidere che non gli diamo niente, diventa uno stress.
1: Esatto.
0: Le tecniche di digiuno sono fatte per la meditazione, sono fatte per non dare mai stress, quindi bisogna arrivarci poco alla volta, e in effetti questi sono più o meno gli orari. Per esempio un digiuno anticipato oppure a metà giornata, dipende da quella che è la nostra attività.
1: Certo.
0: Io consiglio sempre di avere delle cene molto leggere. Il vero problema per chi mette su peso è di concentrare gran parte dei nutrienti la sera, quando poi di fatto si sta su un divano, su una poltrona e si va a dormire, quindi non c'è spesa energetica.
1: Non c'è bisogno soprattutto.
0: Va anche detto che alcuni studi ci dimostrano che i nostri mitocondri, cioè la nostra centralina energetica delle cellule, di notte funzionano magnificamente a bassissimo consumo. Quindi effettivamente non hanno bisogno di tutta questa energia. Noi funzioniamo benissimo.
1: Però la mattina abbiamo bisogno di tanta energia.
0: Esatto.
1: No? Possiamo fare degli esempi. Lì abbiamo degli esempi di una colazione che deve essere, insomma, sostanziosa quando ci svegliamo. Come, anche perché nel libro lei dà dei consigli anche molto pratici. Che cosa dobbiamo mettere in tavola?
0: Allora, la colazione del mattino dovrebbe essere il pasto completo della giornata. Quindi può contenere degli zuccheri sotto forma, per esempio, di yogurt, kefir, marmellata, meglio voglio dire sempre, io dico sempre bisogna cominciare a preparare tutto in casa sempre, ma anche una colazione un po' più proteica con delle uova che possono in qualche modo aiutarci a mantenere la sazietà per molte ore. Pane, benissimo, sia integrale che non integrale, e un po' secondo quella che è la nostra antichissima tradizione, perché noi ce l'abbiamo nella tradizione i legumi, come per esempio l'humus, no?
1: Ah, certo.
0: L'humus è una preparazione a base di ceci che, essendo proteica e con una quota di carboidrati e olio d'oliva, mantiene una sazietà per tempi molto lunghi. Quindi fare una ottima colazione significa che noi poi a metà del pomeriggio potremo fare una piccola integrazione.
1: E stiamo bene.
0: E come nel periodo greco-romano, fare due pasti al giorno, all'alba e al tramonto. Siamo stati sviluppati così per tanti secoli, quindi non stiamo dicendo niente di nuovo,
1: però
0: stiamo dando le spiegazioni scientifiche di pratiche che sono pratiche assolutamente
1: Esatto, però è ritornato, è bene ribadirlo, professoressa, proprio perché ci sono stati, insomma, dei periodi in cui si diceva di mangiare addirittura 5 volte al giorno, di mangiare in continuazione dei piccoli pasti ogni 2-3 ore, per cui insomma ritorniamo invece alle origini e parliamo anche di digiuno intermittente e di dieta mima digiuno. Qual è la differenza, perché si parla molto di digiuno intermittente, che bene o male è quello, insomma, è uguale.
0: Allora,
1: immagino.
0: Tutti pensano di fare il digiuno intermittente, in realtà fanno quello che abbiamo appena spiegato, cioè una fascia di alimentazione ristretta nella giornata. Il digiuno intermittente è invece ridurre le calorie quotidiane in maniera molto importante per uno, due o tre giorni a settimana. Quindi io ripulisco il mio organismo restringendo le calorie, quindi non digiuno completo, questa è una cosa che va detta. Le tecniche di digiuno non prevedono solo acqua, prevedono vegetali, tanta acqua, vegetali, un po' di olio d'oliva, una piccola quota proteica comunque tutti i giorni, perché noi dobbiamo restituire al muscolo il danneggiamento, quindi una piccola quota proteica c'è. Non ci sono i carboidrati nei giorni di restrizione calorica, che saranno uno, due o tre a seconda anche dell'obiettivo che si vuole raggiungere e della preparazione che ciascuno di noi ha per arrivare verso quello schema. Questo è il digiuno intermittente, che può essere a giorni alterni, quindi un giorno sì, un giorno no, oppure il 2-5-1-6-3-4, cioè a seconda dei giorni di restrizione rispetto ai giorni in cui si mangia. La comodità è che nei giorni in cui si mangia tutto quello che si vuole, cioè non c'è più il pensiero di
1: delle
0: dire
1: calorie,
0: rinunciare a questo, rinunciare a quello, e per questo è così amato questo schema, perché fine settimana
1: e funziona
0: vedo
1: allo
0: gli
1: stesso
0: amici,
1: modo, professoressa?
0: Agli stessi risultati, sia come antinfiammatorio, è riportato in letteratura, ci sono tutti gli studi. È ovvio che se abbiamo un sovrappeso importante è bene fare qualche giorno in più di restrizione, non uno solo, potremmo non vedere questo effetto. Ma da un punto di vista antinfiammatorio, quindi di riduzione della pressione, del colesterolo, dei trigliceridi e della glicemia, anche il digiuno 2-5 porta in 3 mesi gli stessi effetti, quindi è abbastanza comodo.
1: Invece la mima digiuno?
0: La mima digiuno è ancora un altro schema che si fa ogni 3 mesi o 4 mesi ed è una settimana, cioè i primi 2 giorni una restrizione calorica moderata, come una dieta ipocalorica classica, e 5 giorni invece di restrizione calorica. Ci sono anche dei pacchetti già preformati, no, per quello che si può mangiare. Ovviamente è più lungo il periodo di una settimana per chi non è preparato, però lo si fa ogni 3-4 mesi. Diventa insomma una metodologia anche abbastanza semplice.
1: Allora, non vogliamo demonizzare nessun tipo di alimento, mi pare di capire. Io alla seconda cura, quale tipo di cibo, e abbiamo capito che possiamo mangiare tutto, ovviamente un po' i cibi ultraprocessati. A proposito, è cambiata la piramide alimentare, professoressa?
0: Allora,
1: questa è una domanda d'attualità.
0: Non è cambiata, semplicemente finalmente anche negli Stati Uniti si fa la guerra agli zuccheri, ai cibi ultraprocessati, che noi diciamo da sempre. E forse loro mettono un po' troppe proteine, che per noi ovviamente non è proprio indicato. C'è ancora da lavorarci su questo, non so negli Stati Uniti in alcune zone come faranno, visto che cibi freschi non è che ce l'hanno proprio a disposizione dappertutto, ma l'Italia è un paese che ha una biodiversità dei prodotti dell'agricoltura enorme, fantastica, almeno noi facciamo per bene la scelta di quale cibo.
1: Esatto.
0: Prendiamo i nostri cibi che sono eccellenti.
1: È solamente una figura, cioè un triangolo al contrario, ecco, diciamo così, insomma, da questo punto di vista. È cambiato.
0: Non è più un triangolo, possiamo dire che loro non hanno più la piramide, esatto. Non è rovesciata, ma hanno fatto un parallelepipedo.
1: Esatto. Grazie alla professoressa Colao, grazie per questi consigli. Il digiuno su misura, ve lo consiglio davvero con tutto il cuore.
0: Grazie.
1: Adesso seguitemi. Io saluto e ringrazio il dottor Gaetano Cupo, benvenuto. Grazie. Caro dottore oculista Policlinico Campus Biomedico di Roma, perché adesso affrontiamo un problema, prima o poi tutti, insomma, saremo, come dire, parliamo di presbiopia. È un fenomeno fisiologico, tutti avremo prima o poi difficoltà a vedere da vicino, a leggere, però oggi ci sono anche delle novità. E parleremo anche di questo. È un fenomeno che arriva a che età? Quando ci dobbiamo iniziare un po' a preoccupare, magari andare dall'oculista e farci controllare un po' lo stato di salute dell'occhio?
2: No. Solitamente, infatti, è uno dei principali motivi per cui il paziente si rivolge a noi, cioè che comincia a un certo punto della sua vita a non poter più leggere come faceva prima, a non poter vedere più il telefonino con la stessa facilità che aveva prima, e quindi alcune volte è proprio la prima volta che ha contatto con noi oculisti. Solitamente questa evenienza comincia a comparire in pazienti che non hanno difetti per lontano, intorno prima. Ai 40 anni, ecco. Intorno ai 40 anni. Si basti pensare che dopo i 50 anni quasi il 90% della popolazione dovrà confrontarsi con la presbiopia.
1: Andremo sicuramente a comprarci prima dall'oculista e poi a comprarci, anche perché gli occhiali comprati senza aver avuto una visita dall'oculista, insomma, può essere anche pericoloso, no? Si aggrava,
2: sì.
1: Anche.
2: E più che si aggrava, sicuramente si può avere una correzione sbagliata, quindi una correzione troppo forte o troppo debole, e quindi poi non risolvere il problema che ci aveva spinto a fare la visita.
1: E iniziamo a capire anche quali sono le altre cause. È soltanto un problema legato all'età? Cioè, dopo i 50 anni comunque tutti ci...
2: Fondamentalmente è un problema legato alla anatomia e alla fisiologia di alcuni tessuti, nella fattispecie del cristallino e dei tessuti sospensori, cioè dei tessuti che tengono il cristallino sospeso all'interno della nostra struttura occhio. Questa alterazione, queste dinamiche che vengono a perdersi con il passare dell'età, sia di morfologia che di fisiologia, di meccanismo d'azione dei processi che sottendono alla accomodazione, vengono progressivamente persi con l'età. Quindi possiamo dire che non è ovviamente una malattia, ma è un processo fisiologico, un processo di invecchiamento di alcuni tessuti, verso il quale fino ad oggi, mettiamola così, non spoileriamo nulla, potevamo fare ben poco, diciamo.
1: Però oggi si può fare molto.
2: Certo.
1: Ci sono diversi tipi di lenti.
2: Sì.
1: Se una persona magari è miope, non vede da lontano, e nel frattempo diventa anche presbite, magari ha qualche altro problema, allora si può intervenire.
2: Certo.
1: Però c'è un'ulteriore novità, e noi parleremo anche di quest'altra novità subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.
3: Buongiorno!
4: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
5: Siamo nel cuore di Cascia.
6: Quando Papa Francesco arrivava, mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
7: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
8: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
9: Vi faccio una bella fotografia.
10: Di Buon Mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 7:30.
1: Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia del dottor Gaetano Cupo. Stiamo parlando di presbiopia. Abbiamo capito, grazie al dottor Cupo, che è un fenomeno fisiologico.
2: Sì.
1: Dopo i 50 anni tutti noi andremo incontro a questo problema, però ci sono delle terapie adatte, e iniziamo proprio da capire come possiamo correggere questo difetto visivo attraverso delle lenti progressive. Che cosa sono? Oppure sono le stesse le lenti multifocali, magari chi ha un doppio difetto visivo, magari chi è miopi. Insomma, qual è la terapia più adatta? Quali sono le strategie?
2: Allora, iniziando a parlare con l'intervento più, più leggero,
1: immediato,
2: più immediato, è quello di una lente, banalmente anche solo di una lente per lettura, quindi prima del multifocale. Io non ho difetti da lontano, a 50 anni non riesco più a vedere il cellulare, compro un occhiale da più 2, cioè un occhiale che mi corregge solo il difetto di presbiopia. È ovvio che a quel punto, con l'occhiale messo da più 2 con cui sto leggendo il telefonino, se alzo lo sguardo e voglio vedere la dottoressa in televisione, non la vedo, perché vedo opaco, quindi devo togliere l'occhiale. Allora, perché usiamo il multifocale? Perché il multifocale, o lente progressiva, quindi occhiale con lente progressiva, mi dà la possibilità di avere su un presidio, su una occhiale, tutte le messe a fuoco. Potrebbe essere neutro per lontano, perché io da lontano non è detto che debba essere, come diceva giustamente lei, miope. Posso non aver difetto, quindi da lontano non mi corregge nulla.
1: Okay.
2: Nella parte centrale mi corregge il computer, la macchina da scrivere, si usa più il leggino del pianoforte,
1: certo.
2: E da vicino mi corregge per il telefonino o per il testo scritto. Quindi è una lente che all'interno contiene tre lenti diverse, senza essere sezionata, quindi una lente completa, dritta, senza salti di immagine.
1: Dottor Cupo, però molte persone lamentano, no? È di difficile adattamento. Allora, cioè, non riescono a modulare bene
2: un tempo, sicuramente le prime lenti che venivano costruite, stiamo parlando di anni e anni fa, avevano questo problema. Perché? Perché la geometria di queste lenti dai costruttori veniva inizialmente spinta.

0: molta rapidità ad abituarsi e quindi senza difficoltà riesce ad usarlo in tutte le condizioni di vita.
1: Però stiamo leggendo anche dei consigli che ci ha dato lei, no? Per adattarsi, perché tuttora, perché non è stato mai abituato ad avere un paio di lenti, ad usare un paio di occhiali, e beh, può essere difficile. E lì ci sono dei consigli, possiamo dare questi consigli. Come possiamo adattarli in maniera più semplice?
0: Il primo sicuramente che abbiamo messo invece alla fine è quello di usare una montatura corretta, che vuol dire che noi molte volte vediamo pazienti che vengono con occhiali multifocali piccoli, stretti. E questi dicono, ma io, dottore, non mi riesco ad abituare a questo occhiale. Per il discorso che facevamo prima dei canali, più la lente è grande, più io ho un vetro grande davanti, più il passaggio nei vari punti di messa a fuoco sarà più delicato. Se l'occhio deve fare questo passaggio attraverso millimetri di salti, non ce la farà mai. Quindi montatura grande, lente grande. Poi ci sono tutte delle strategie che comunque l'ottico, l'optometrista, dove il paziente va a comprare l'occhiale, potrà suggerire, che può essere ad esempio quella, abbiamo detto, di usare il naso come puntatore per la messa a fuoco. Non muovere la testa, ma imparare a muovere gli occhi all'interno della lente. Perché se io da così e ho la messa a fuoco per lontano, abbasso la testa perché voglio leggere, io andrò a utilizzare la parte da lontano per vicino e quindi non vedrò più nulla.
1: Dottore, esiste una chirurgia per curare la presbiopia?
0: Esistono tante chirurgie. Esistono chirurgie che definiamo di superficie, cioè chirurgie fatte con il laser, che permettono quindi di rimodellare la cornea, che è la prima struttura con cui siamo a contatto col mondo esterno e che è il primo organismo di messa a fuoco del immagine, e quindi andando a rimodellare la cornea possono andare a permettere un parziale superamento di quella che è la presbiopia. Ci sono chirurgie invece sclerali e ci sono chirurgie invece intraoculari, cioè ci sono chirurgie in cui andiamo a sostituire il cristallino con una lente multifocale, cioè invece di utilizzare l'occhiale, quindi all'esterno, quella lente miniaturizzata e creata ad hoc per quel paziente, la andiamo a inserire dentro l'occhio.
1: È come per un intervento di cataratta, la sostituzione del cristallino. Cioè
0: bravissima.
1: Per chi fa un intervento di cataratta, di conseguenza, insomma, riacquista anche la vista, cioè corregge i difetti.
0: Corregge tutti i difetti, sia quelli da lontano, quelli da mezza distanza, l'astigmatismo, e ad oggi corregge anche il difetto di presbiopia.
1: E perché è consigliato questo tipo di intervento?
0: La sostituzione del cristallino, diciamo che per linee guida è consigliato al paziente che presenta un'opacità, quindi che presenta comunque già una cataratta che impedisce la qualità e la quantità di vista per lontano. È ovvio che questa condizione può essere più o meno spinta da parte della richiesta del paziente che vuole, come diceva giustamente lei, approfittare dell'opportunità per poter togliere l'occhiale. Però è una chirurgia che va fatta comunque in presenza di cristallino.
1: Non va mai anticipata troppo questo tipo di intervento, cioè nel senso che magari a 40 anni, 50 anni è meglio evitare.
0: Hanno bisogno del suo tempo. Ci sono condizioni ovviamente per anisometropie o ametropie, cioè difetti visivi tali che non ci permettono comunque di correggere con soluzioni sopportabili dal paziente in maniera diversa, e allora a quel punto si può suggerire una chirurgia invasiva.
1: Interventi sicuri, tempi di recupero?
0: I tempi di recupero sono tempi di recupero standard e via via sempre più rapidi, quindi fondamentalmente noi diciamo ai nostri pazienti che dopo una settimana dall'intervento la qualità visiva è molto più che accettabile.
1: Adesso parliamo di questa novità.
0: Sì.
1: Si è parlato molto sui giornali di questo collirio che risolverebbe, insomma, è ancora in via sperimentale, insomma, fase sperimentale, ma è così? Davvero basta un collirio e noi diciamo addio agli occhiali da presbite? Non mi dica, dottore.
0: Certo. No, glielo dico e poi le sottolineo come sempre la medicina è affascinante da questo punto di vista. Il collirio di cui stiamo parlando è un collirio che esiste da 40 anni, 50 anni, cioè un collirio
1: davvero?
0: Che noi utilizzavamo per stringere la pupilla, un collirio che si chiama pilocarpina, che veniva utilizzato nelle prime forme di trattamento di una patologia di cui abbiamo trattato spesso, cioè il glaucoma. Il dosaggio di questo collirio, molto molto più basso di quello che veniva usato un tempo per stringere la pupilla, viene utilizzato per fare cosa? Per fare quello che succede nella fotografia, cioè per diminuire l'apertura del diaframma e per aumentare la profondità di campo. Quindi noi induciamo

0: facciamo con la goccia di collirio una miosi, cioè una riduzione del diaframma pupillare, aumentiamo la profondità di campo e per 6, 8, 10 ore, dopo un'insorgenza di azione di circa 5-10 minuti, il paziente sarà totalmente libero dall'occhiale. L'unione di questa pilocarpina a bassissimo dosaggio con antinfiammatori, perché quello era il problema di questo collirio, è che comunque dava fastidio, quindi il paziente non è che si poteva mettere la pilocarpina 2-3 volte al giorno, perché poi gli scoppiava il mal di testa, gli veniva l'occhio rosso, cioè aveva fastidio. Quindi questo collirio a dosaggio più basso associato con antinfiammatori all'interno permette di avere una
1: e per chi soffre anche di miopia va bene uguale, cioè la visione va bene da vicino, però
0: la domanda su cui ci sarebbe da parlare per tantissimo tempo. Teoricamente questo collirio aumenta e accentua il problema, però il paziente con miopia diciamo che ha sofferto tutta la vita con questo problema da lontano.
1: Quello che dico
0: da vicino vede bene, senza correzione da vicino vede bene.
1: Ok, allora aspettiamo, perché è ancora fase sperimentale, speriamo in un futuro prossimo di poter approfittare di questo collirio. Grazie per queste novità, dottor Gaetano Cupo, grazie di cuore. Adesso mi sposto e do subito il benvenuto al professor Giuseppe Grasso. Bentornato, caro professore, specialista in implantologia e parodontologia all'Ospedale Israeliti di Roma, perché oggi parliamo proprio della salute dei nostri denti. Io ho detto all'inizio di questa nostra bella trasmissione che l'80% degli italiani purtroppo ha qualche problema alle gengive, problema che può causare anche delle malattie importanti, malattie sistemiche come il diabete e come delle malattie cardiovascolari, e tanti italiani non vanno proprio dal dentista perché hanno paura. Eppure oggi come oggi la tecnologia anche in questo campo ha fatto grandissimi passi da giganti e non si soffre più come un tempo, sbaglio?
2: Assolutamente sì, oggi abbiamo, non si soffre più proprio perché oggi abbiamo a disposizione delle tecnologie digitali che ci permettono di personalizzare il trattamento, di essere meno invasivi, meno dolorosi e quindi meno fastidiosi per i nostri pazienti.
1: Per cui noi dovremmo correre almeno una volta l'anno, io dico, insomma, dal dentista a farci controllare anche lo stato delle nostre gengive, che forse è il primo passo a cui noi dovremmo fare più attenzione, no? Proprio per evitare malattie un po' serie, questo è.
2: Beh, malattie anche sistemiche. Oggi le patologie della bocca sono collegate al sistema organismo, ormai oggi è provato scientificamente.
1: Allora, iniziamo a capire anche dall'impronta digitale, no? Rispetto ad un tempo in cui si usava molto, quando noi dovevamo fare un impianto, si usava molto l'alginato, il silicone un tempo, e poteva dar fastidio alla nostra bocca anche con dei risvolti non proprio carini. Adesso si usano le impronte digitali, che sono?
2: Allora, l'impronta digitale non è altro che noi utilizziamo un sensore che effettua migliaia di foto all'interno della bocca e trasferisce queste immagini in un computer. Quindi noi riusciamo a vedere in tempo reale la forma delle nostre arcate dentarie, sia dell'arcata superiore che dell'arcata inferiore. Pensiamo che a parte l'arginato ci stavano materiali in bocca che dovevano essere in caso di impronte di precisione essere tenuto in bocca per anche 4-5 minuti. Quindi pensiamo al povero paziente che ha magari è molto sensibile al vomito, quindi alla reazione del vomito, al riflesso del vomito, a tenere questo materiale per 4-5 minuti, diventa praticamente un incubo.
1: Immagino anche i bambini, no?
2: E bambini anche appunto sono ancora peggio. Con l'impronta digitale, come possiamo vedere anche appunto dalle immagini,
1: ecco, questa è la realizzazione.
2: E la realizzazione ci permettono di avere in tempo reale appunto la forma e la forma dei denti e il loro rapporto appunto con le gengive.
1: E sono perfette, cioè nel senso che vi aiuta molto.
2: Sono precisissime e queste immagini rappresentano esattamente appunto la realtà. Poi noi possiamo mostrare in tempo reale al paziente la loro situazione, i loro denti, se sono presenti carie, se sono presenti dei difetti, e lo facciamo vedere immediatamente perché l'abbiamo davanti al computer, come vedete appunto dall'immagine.
1: Subito, quanti minuti?
2: Un minuto.
1: Quindi,
2: riusciamo. E poi possiamo, in caso di pazienti particolarmente sensibili, possiamo anche interromperci e ricominciare. E quindi il software si attacca, diciamo, all'ultima immagine rilevata.
1: Sicuramente un grandissimo passo avanti. Allora, e se il paziente ha bisogno delle cure ben precise, magari appunto un impianto, come si procede? Nel senso che voi siete aiutati sicuramente da questa impronta digitale, però poi materialmente cosa si fa?
2: Allora, materialmente, per quanto riguarda poi gli impianti, noi abbiamo un altro sistema che è appunto il DentaScan, quindi l'ATAC con BIN, che ci

0: permette appunto di visualizzare non solo appunto i denti ma anche il livello osseo del paziente. Ma c'è da dire un'ultima cosa: gli scanner facciali che sono appunto vengono utilizzati per fotografare l'immagine appunto
1: noi stiamo
0: del
1: vedendo,
0: viso del
1: questo
0: paziente.
1: È un po' l'immagine, no? Che è questo uno scanner facciale che ci dà un po' insomma la visione totale del nostro viso,
0: la visione, i rapporti tra labbra e denti, il viso, quindi l'anatomia del paziente. Viene inserita l'impronta digitale all'interno appunto di questa appunto scannerizzazione della faccia. Premesso che questo non è pericoloso perché non è una radiografia ma è una foto del paziente, e questo ci permette di analizzare, di pianificare anche ad esempio col Digital Smile Design, che è un sistema appunto di pianificazione digitale del nostro sorriso, con queste immagini digitali di inserirle e di disegnare anche il futuro sorriso del paziente senza ancora aver toccato
1: il paziente proprio, anzi sì, soltanto per fare un po'.
0: E poi ci permette di farlo vedere, quindi di mostrare come potrebbe essere il suo sorriso ideale con le varie correzioni.
1: Il risultato finale. E nel caso di un impianto? Come è un po' più complicato forse?
0: Beh, è più complicato, ma anche lì abbiamo questa tecnologia, come dicevo prima, che è la TAC Cone Beam, che è una radiografia molto precisa che ci permette di trasferire l'anatomia dell'osso del paziente, quindi del mascellare, con o senza denti, come possiamo vedere in queste immagini, e di vedere in tre dimensioni l'osso del paziente.
1: Cosa si fa?
0: Si inserisce questa Denta Scan, questa TAC Combine, questa combina all'interno di un software dedicato, come potete vedere, e si inseriscono gli impianti, dimensione dell'impianto, asse di inclinazione, posizione lontano da vasi e nervi.
1: E questo agevola sicuramente il dentista, l'odontoiatra, e agevola sicuramente, insomma, il paziente. Comunque dolore ne sente meno? Com'è? Dal punto di vista del paziente, dottore?
0: Allora, dal punto di vista del paziente è semplicissimo. Una volta determinato questo, con delle guide che vengono fatte, che sono appunto queste, appunto si posiziona l'impianto nella posizione predeterminata al computer. Cosa si può fare? Diciamo, si può addirittura fare l'intervento senza incidere la gengiva in alcune situazioni ben determinate, cioè bucando direttamente attraverso la gengiva. Cioè attraverso questi fori noi abbiamo una guida esatta e precisa che ci permette di andare ad inserire l'impianto dove lo abbiamo appunto deciso
1: attraverso appunto le impronte digitali. Allora rispondiamo a Luciano. Le scrive da Asti e le chiede: il mio è un caso complesso, mi manca l'osso per l'impianto. Stiamo parlando appunto sempre di impianti dentali. Mi hanno parlato di rigenerazione con griglie in titanio, è sicura?
0: Assolutamente sì, è sicurissima, è l'ultima generazione delle rigenerazioni. Questo, anche qui abbiamo bisogno della TAC Combine, riassumo in maniera rapidissima. Viene prodotto appunto in 3D un modello con il difetto osseo. Da questo modello viene fabbricata appunto dal laboratorio specializzato una griglia in titanio esattamente della dimensione del difetto osseo, quindi viene sterilizzato e viene inviato a noi, che a quel punto effettueremo l'intervento in maniera molto più rapida e molto meno invasiva e molto più precisa, perché un tempo noi dovevamo modellare le membrane,
1: era più lungo,
0: quindi l'intervento diciamo aveva una durata molto maggiore. Questo vuol dire maggiore gonfiore, maggiore dolore e maggiore diciamo trauma per il paziente.
1: Anche l'assunzione di farmaci, immagino,
0: l'assunzione di farmaci, quindi
1: insomma,
0: antibiotico per più lungo tempo, e quindi diventa tutto più invasivo.
1: E ci possono essere anche in questo caso, nonostante la precisione, nonostante appunto la tecnologia aiuti molto l'odontoiatra, ci possono essere delle complicanze dopo un intervento di impianto dentale?
0: Però oggi veramente le complicanze per l'intervento di impianto dentale sono veramente, veramente, veramente ridotte. La complicanza principale si ha se uno mette l'impianto e se lo dimentica. Quindi che succede? Se noi ci mettiamo l'impianto e ce lo dimentichiamo, non facciamo mai controlli, non andiamo mai dal dentista, l'impianto, la gengiva intorno all'impianto si può infettare.
1: Esatto.
0: Cosa succede? Lasciando agire batteri, patologi, patogeni intorno al punto di contatto tra la gengiva e la superficie dell'impianto, la superficie appunto della corona, i batteri possono andare a infiammare la zona, creare un'infezione e andare al di sotto della gengiva, e a lungo termine possono portare al riassorbimento dell'osso. Nei casi più

0: gravi alla perdita dell'impianto.
1: È un po' come la parodontite.
0: È assolutamente come la parodontite, è l'infezione. La parodontite colpisce i denti e quindi si perdono i denti sani. La perimplantite colpisce gli impianti. E il risvolto sulla salute in generale è lo stesso. Cioè, pazienti che hanno queste infezioni croniche trascurate possono avere problemi cardiovascolari, problemi di diabete, quindi problemi di tipo sistemico.
1: E abbiamo visto anche come si cura in questo caso, cioè la cura della, in questo caso non della parodontite ma dell'infezione che ha colpito gli impianti, come si cura? Sempre con andando dal dentista, e come?
0: Ci sono dei vari step, ovviamente. Più precoce è la diagnosi, quindi prima noi riusciamo a vedere i pazienti. Ecco perché dico, pazienti che hanno gli impianti ogni 3-4 mesi li dobbiamo vedere, per i controlli, perché se noi prendiamo l'infezione della mucosa, che si chiama mucosite, quindi all'inizio del processo appunto infettivo, noi la curiamo con una semplice pulizia o con l'igienista o noi stessi, rimuovendo appunto la causa. Quando viene invece attaccato l'osso sottostante, il processo è molto più difficile, perché si è riassorbito l'osso, i batteri hanno colonizzato queste spire, quindi immaginiamo miliardi di batteri che colonizzano le spire dell'impianto.
1: A maggior ragione pulizia dal dentista, pulizia professionale è fondamentale per chi ha un impianto ogni 4 mesi, 5 mesi.
0: Ogni 4 mesi assolutamente, ma soprattutto un controllo. Quindi noi dobbiamo vedere se è presente un processo infiammatorio, perché in alcuni casi può essere del tutto silente, quindi il paziente può arrivare a perdere l'impianto e avere qualche fastidio.
1: Beh, questo non deve succedere. Grazie veramente al professor Grasso, grazie a tutti voi per averci seguito. Il mio medico, ve lo ricordo, torna grazie giovedì molto. Sempre in diretta, è sempre alle 9.45. Se volete rivedere questa nostra bella puntata, scaricatevi gratuitamente la nostra app Play 2000, all'interno ci sono i consigli dei nostri esperti. Adesso subito la linea va a Vediamoci Chiaro con Giuseppe Caporaso e Maris Milanese. Baci baci e buona giornata a tutti, a giovedì.

0: Ben trovati, tra pochi minuti con la nuova puntata di Borghi d'Italia vi porteremo alla scoperta del comune di Labbro in provincia di Rieti, ma intanto siamo qui con Francesca Nobili Vitelleschi. Perché venire a Labbro?
1: Per una passeggiata in un clima meraviglioso, nel silenzio, in mezzo alla natura, un incontro con il proprio spirito e con la natura.
0: Grazie a Francesca Nobili Vitelleschi. Noi nel corso del programma incontreremo il sindaco e gli altri protagonisti del territorio, visiteremo il borgo antico, la parrocchiale, il castello e scopriremo tante altre curiosità, ma intanto mettetevi comodi, passate parola ai vostri amici e noi ci ritroveremo dopo lo spazio pubblicitario. A tra poco!

0: quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
1: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
2: Effettivamente piace.
1: No. Alla fine non è difficile.
0: No? Scola sta pasta, va?
3: Cioè, la telecamera va bene
0: ecco,
3: qua.
0: Idee a profusione.
4: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11:00.

arancione del Touring Club italiano, si trova a 628 metri sul livello del mare e conta 368 abitanti. Non aggiungo altro perché abbiamo tante cose belle da vedere. A voi, Labbro!

0: E noi iniziamo il nostro itinerario al labbro dal cosiddetto Torione. Incontriamo il sindaco Castone Curini. Allora, ci presenti il comune di Labbro.
1: Buongiorno, buongiorno e benvenuto Mario. Il comune di Labbro, come vedi, svetta sulla Valle Santa. È un paese particolarissimo, fatto di pietra, che al tramonto si colora con il sole e durante la giornata prende i vari colori. E la pietra, il verde dei boschi e le acque del Medioevo. Queste sono le caratteristiche del nostro paese, immerso nella Valle Santa che confina con l'Umbria sul lago di Pietilugo e l'Appennino alle spalle. Qui il santo San Francesco tanto amò questi sentieri che noi siamo rimasti così legati al santo e spiritualmente nella nostra accoglienza siamo legati ai principi di San Francesco.
0: E non a caso qui abbiamo anche un convento.
1: E certo, l'ex convento francescano che stiamo efficientando, si potrà presto utilizzare come struttura ricettiva.
0: Da qui vediamo il Terminillo e il lago di Piediluco.
1: Certo, qui con l'Appennino il lago di Piediluco, quindi dietro la cascata delle Marmore, e ci abbiamo alle spalle il Terminillo, l'Appennino, che d'inverno si colora di bianco.
0: Lei parlava di pietra e l'intero paese è pavimentato con i ciotoli.
1: Da ciotoli, ma anche portali in pietra, stemmi gentilizi, e quindi la pietra ha fatto da padrona nella costruzione, e c'è anche una tradizione di artigiani della pietra, fino a qualche tempo fa ovviamente scalpellini così raffinati.
0: Qui abbiamo la chiesa, poi scendendo abbiamo il Palazzo dei Vitelleschi.
1: Palazzo Nobili Vitelleschi, che ancora la famiglia abita, e che quindi è fruibile, visitabile, la famiglia è sempre ospitale e quindi il castello è nostro gioiello all'interno delle mura medievali del paese.
0: E Labbro è un paese internazionale perché ha accolto tante persone provenienti dall'Europa e non solo.
1: Sì, Labbro è stato recuperato nel 1968 da questa società belga, dove poi molti di loro sono rimasti e ci vivono ancora a Labbro.
0: E tra i tanti riconoscimenti è bandiera arancione del Touring Club italiano.
1: Del Touring Club italiano, che quest'anno abbiamo rinnovato e siamo felici di partecipare alla Touring Club con iniziative dedicate.
0: Il punto di forza è il borgo, ma anche la natura, e voi negli ultimi anni vi siete attrezzati anche con un'area camper.
1: Un'area camper che ospita appunto fino a 7 camper, e devo dire che ci fanno i complimenti perché è stato un paese che ha avuto una visione verso quella direzione e non molti lo fanno.
0: E nell'arco degli anni sono passati tanti personaggi qui a Labbro, tra cui il pittore Cococischi, no? C'è una sua opera all'interno della chiesa.
1: Il nostro amico Cococischi ha lasciato questa opera qui all'interno della chiesa e la Madonnina all'ingresso del paese.
0: Ma che cos'è Labbro per lei?
1: Labbro per me fa parte della mia vita, perché come Vito Teti, antropologo che oggi ha riscoperto la restanza di rimanere nei borghi, io ci sono nato, la mia famiglia per secoli è vissuta a Labbro, una delle poche famiglie che ha scelto di rimanere a Labbro. E quindi per me adesso è la mia casa, il mio paese, ho un grande spirito di appartenenza, cioè mi ritrovo in questi luoghi con tanta passione e cerco di, come missione, portare avanti questo essere amministratore di questa comunità.
0: Un piccolo paese però con un teatrino e con un auditorium.
1: Sì, c'è questo teatrino molto apprezzato, piccolo teatrino comune di Labbro, 100 posti, dove facciamo spesso e volentieri anche delle piccole stagioni teatrali, tematiche, e poi c'è l'auditorium dell'ex convento francescano, che è quello pure per conferenze ed apprezzato anche quell'uomo.

0: Sindaco, allora concludiamo il nostro incontro con un invito a venire qui al Labbro.
1: Sì, venite al Labbro, vi aspettiamo. I ristoratori vi porteranno a tavola dei piatti particolarissimi.

0: nel nostro territorio. Qui la natura, l'ambiente vi attende con degli scorci meravigliosi sulla Valle Santa di Francesco, sul lago di Pitiluco e sull'Appennino il Terminillo.
1: Grazie Sindaco, e noi continuiamo la nostra camminata alla scoperta delle bellezze di Labbro. E adesso con il professor Bruno Giovannetti scopriamo la chiesa di Santa Maria Maggiore, che è uno dei gioielli di Labbro, è posizionata sul punto più alto.
2: Certamente, come tutti gli antichi borghi, le chiese venivano poste al centro dell'abitato per facilitare l'ingresso a tutti gli abitanti.
1: Questa era la sala d'armi del castello.
2: Sì, questa c'ha un'antica storia, non è nata proprio come chiesa. Come chiesa c'era una cappellina molto più antica che è al di sopra di questa. C'è un'antica storia perché questa era una sala d'armi del castello e per varie vicissitudini tra la lotta del clero contro i potenti del paese, i castellani, si era verificato dei contrasti e il vescovo del posto aveva costretto il castello, per un delitto commesso verso un sacerdote, a cedere la sala d'armi per costruire la chiesa più grande a disposizione di tutto il popolo.
1: Nella cappella superiore abbiamo la Madonna.
2: C'è una Madonna molto antica, molto bella, che attualmente è protetta proprio dalle belle arti perché ha dei vestiti e adorni proprio originali del tempo.
1: Mentre il patrono di Labbro è San Pancrazio.
2: È San Pancrazio, che possiamo ammirare in una cappella laterale della chiesa principale, dove si conserva anche una statua e dove ogni anno si fa la processione proprio con la statua.

0: E qui abbiamo anche una bella annunciazione.
1: C'è una bellissima affresco dell'annunciazione che, guardato con molta attenzione, si resta stupiti proprio per la delicatezza dei colori. È un'impressione molto personale, diciamo, però è molto molto forte.
0: Qui abbiamo anche la chiesa poi all'interno del convento e un'altra piccola chiesa prima di arrivare al paese.
1: Sì, ci sono diverse chiese, c'è la Madonna della Luce, la Madonna della Neve, che era la chiesa del convento dei Cappuccini, ma da molto tempo non ci sono più.
0: E voi come consiglio pastorale so che siete molto attivi.
1: Sì, noi ci occupiamo come consiglio lì dove il parroco ce lo chiede di dare dei suggerimenti, dei consigli perché la parrocchia sia più vicino alle esigenze della popolazione.
0: Voi avete anche un bollettino ufficiale proprio?
1: Sì, abbiamo un bollettino ufficiale al quale il parroco tiene molto. Adesso le edizioni si sono ridotte a 3 o 4 all'anno, vengono riportati tutti gli avvenimenti più importanti della parrocchia.
0: Una domanda che ho fatto un po' a tutti, ma che cos'è l'abbro per lei?
1: L'abbro, io vengo da Roma, sono romano, all'inizio era un ritrovo, un contatto diretto con la natura, con la semplicità delle cose. Ecco, l'abbro possiamo dire per chi vuole cercare un contatto con la natura e con se stesso, a volte anche per ritrovare se stesso, si sta molto bene.
0: Grazie e noi continuiamo il nostro itinerario alla scoperta delle bellezze di l'abbro.

0: E adesso incontriamo l'architetto Ivan Van Mosseveld. Architetto, e se l'Abru oggi è così bella, un po' di merito ce l'ha anche lei?
1: Beh, penso di sì, perché il mio arrivo, il primo passo che ho fatto in questo splendido borgo, avevo 28 anni, vuol dire che questi erano gli anni 68-69, arrivato qui dopo un viaggio dal sud attraverso il centro d'Italia e ho trovato qui la famiglia Vitelleschi, la marchesa che viveva in Belgio e non la conosceva. E questo era il primo contatto che ho avuto con l'Abro. Erano agosto e settembre.

0: novembre sono tornato, ottobre sono tornato e ho deciso di fare qualche cosa. Che cosa? Non era molto chiaro. Comunque la mia preoccupazione erano salvato questo splendido borgo. Erano gli anni di boom. Già la rovina intorno erano visibili. E come io ho capito anche in Belgio, tutte le piccole robe che erano non protette andavano alle mani di vandali, anche vandali architetturali. Io ho detto, guarda, l'Abro ha qualche cosa che io non ho mai neanche finora trovato in altri paesi. Ha un'omogeneità incredibile. La totalità di pietra, di ciottoli, di cotto, è tutto. A parte la parte che mi ha colpito di più è che è un paese stranissimo con tanti tanti palazzi e molto meno case piccoli privati, non ha mai lasciato vedere il lusso. Questo è rarissimo perché le borghese, alto borghese, nobili spesso hanno il voglio di, o meno anche di lasciar vedere, cioè che hanno qualche cosa di più che un altro. Lì l'Abro non c'è. La bellezza più forte ancora è che non si capisce dove finisce e dove inizia una casa, che è un segnale che normalmente non esiste. È una democrazia architetturale qui e dalla protezione è nato il recupero totale. Siamo arrivati adesso, non è finito ancora, sta crescendo ancora. Speriamo che con la forza di tutti questo piccolo borgo prenda il suo valore culturale, in prima linea. Non è un piccolo paese per il grande turismo. Per fortuna che gli autobus non arrivano, non hanno parcheggio. Lasci venire le persone che hanno un'anima, che sono buono, che hanno cultura, che amano di leggere, di stare in pace.
1: E lei ha conservato la tradizione portando però anche delle innovazioni, perché poi le case sono molto comode.
0: Beh, la grande differenza tra restauro e rinnovare è che rinnovare dà la vita un'altra volta alla casa, o a un luogo, o a un villaggio intero. L'intervento che noi abbiamo fatto è soltanto piuttosto i finestri e i porti, perché non accetto che si toccano i muri, perché è un villaggio di più o meno, la parte alta, di più di 1000 anni. Io mi faccio la domanda, chi ha il diritto per intervenire e dire, voilà, possiamo cambiare, possiamo intonacare, possiamo stucare. La patina è l'unica cosa che è la testimonianza della storia, del tempo. E come non c'è un futuro senza un passato, io tiene molto che questo piccolo borgo rimane qualcosa anche per le bambine dei miei figli, che lo possono anche godere e vedere e portarlo ancora in futuro. Abbiamo americana, francese, abbiamo belgi, ma abbiamo un interesse, il nostro piccolo albergo che noi abbiamo creato.
1: Albergo diffuso,
0: di
1: no?
0: Albergo diffuso, perché un paese come l'Abro è il massimo di bellezza per l'idea di un albergo diffuso. Un centro e poi si può andare a dormire nelle case. Questo è un segnale per tutto il mondo, perché noi abbiamo clienti da tutto il mondo. E sono anche molto, molto entusiasta, perché è logico che per l'Italia, l'Abro, ci sono tante cose belle qui in Italia. Chi viene dall'estero, questo per loro è qualcosa, e poi il lago che fa molto.
1: Beh, da qui abbiamo una delle più belle vedute, da questa terrazza di casa sua.
0: Ah sì, è la natura, e questo lo devo sempre spiegare, non è Lazio qui. La natura è ancora Umbria, ma comunque cambia poco.
1: Abbiamo parlato del recupero, ma oggi che cos'è l'Abro per l'architetto Van Mos?
0: Beh, è in prima linea è un lavoro di mia vita. Avevo 28 anni, adesso può più o meno girare le due cifre. È un'esperienza che io ho avuto qui per tutti i miei lavori in Europa, perché quando sono tornato io in continuo dalla Francia, Spagna, Belgio, e il fatto di essere protetto in architettura, questo è un elemento per me che conta molto. Chi entra deve stare bene, ma deve essere anche la sensazione di stare a casa e di essere protetto.
1: Grazie architetto per averci aperto la sua casa, e noi continuiamo il nostro cammino alla scoperta delle bellezze di L'Abro.

0: Gallabro, anche l'itinerario del gusto merita interesse. Lo percorriamo con Mauro Moroni, chef e ristoratore. Qui siamo proprio nel cuore di Labbro e lei si è innamorato di Labbro e ha aperto questo luogo già 22 anni fa.
1: Sì, in realtà è così. Una passeggiata domenicale al vicino lago di Piediluco, ho visto il paesino dal lago e mi ha incuriosito. Una passeggiata nel borgo e nel giro di qualche mese, insomma, ho aperto un ristorante qua, è vero.
0: Possiamo dire qui che tutti i prodotti sono a chilometro zero, qualcuno un po' più di zero, ma siamo sul territorio.
1: Sì, in realtà abbiamo questa fortuna di poter reperire una materia prima eccellente in situazioni veramente contigue al nostro territorio, anche a quello che vediamo davanti, iniziare dal fagiolo gentile, alle carni, ai salumi. Questa è la grande peculiarità di questo territorio che appunto riusciamo a proporre anche insomma, ai nostri ospiti.
0: Un fagiolo gentile che lei cucina anche con le erbette del luogo, no?
1: Sì. Con le erbette del luogo e con i metodi e i tempi di un tempo, lentamente. Infatti adesso che abbiamo nominato il fagiolo, viene cotto nella pentola di terracotta molto lentamente e mantenuto nella sua acqua come una volta.
0: Prima l'abbiamo seguita in cucina e io sono rimasto anche perché pensavo che lei preparasse la pasta magari qualche ora prima, ma mi ha detto che la prepara proprio espressa sul momento.
1: Beh sì, l'impasto viene fatto ogni sera, tagliato poco prima del servizio. Avendo pochissimi coperti possiamo permetterci questo lusso.
0: Qui siamo nel Lazio, però siamo ai confini con l'Umbria e quindi lei ci ha preparato due piatti che uniscono i due territori, no?
1: Verissimo, verissimo. Siamo andati su una pasta tipica appunto del territorio, una pasta molto semplice che vedete prima della cottura. Nel Lazio viene chiamata picchiettino, in Umbria tagliata più grossolanamente viene chiamata ciriola. Quindi la nostra bella Italia è meravigliosa anche per questo, perché a distanza di poche centinaia di metri abbiamo proprio delle culture profondamente diverse, anche se simili. Quindi in questo caso l'abbiamo fatto con un sugo alla labrese, con maggiorana, aglio, appena un po' di peperoncino e pomodoro. È un piatto molto semplice e popolare. Nell'altro caso la ciriola è fatta con un prodotto di stagione, quindi con della verza, semplicissima, croccante, che viene appena saltata con un po' di battuto di lardo.
0: E poi abbiamo due secondi, uno legato ai tartufi, no? Qui sì, ci sono anche tartufaie nelle vicinanze.
1: È terra di tartufo, riusciamo a proporre tutto l'anno nei vari periodi, nelle varie stagioni, dall'estivo, l'uncinato come in questo periodo, che è il tartufo che si trova prima del nero, e appunto il nero pregiato. Lo lavoriamo costantemente tutto l'anno, facendo il servizio al tavolo, appunto slamellando al tavolo.
0: L'altro?
1: L'altro è la padellaccia, un altro piatto tipico di questo territorio. Ritualmente è il piatto che si cucinava il giorno dell'uccisione del maiale, quindi uno spezzatino con carne meno nobile ma molto molto saporito, che viene saltato con salvia, rosmarino e aglio, e poi a fine cottura viene saltato insieme il fagiolo gentile.
0: E non dobbiamo dimenticare l'olio, ce l'ha portato poco fa il sindaco, no?
1: Esatto, piccolissimi produttori, guardate che meraviglia, anche se in realtà non influenza il colore, ma è una meraviglia, è un'altra grande ricchezza del nostro territorio.
0: E poi un'altra particolarità di questo posto è il pane che fa lei.
1: Oh, in questo caso sì, è un pane, esatto, cotto nel forno a legna, con una doppia lievitazione. Ricorda un po' la forma delle pizze, ma è un procedimento molto pratico perché richiede spazi ridotti per la lievitazione.
0: Lei ha anche una cantina fornita e vedo il formaggio, vedo anche i vari insaccati che si sposano benissimo anche con i vini del territorio e non solo.
1: Allora, abbiamo una cantina adiacente al locale, fornita, perché abbiamo intorno alle 400 etichette di varie annate, anche insomma con vini blasonati e importanti, ma realtà del territorio, emergenti e con tanta voglia di fare. Anzi, cerchiamo di andare alla ricerca proprio di queste piccole realtà. Abbiamo qui appunto una piccola rappresentanza di due piccoli produttori, uno laziale e l'altro umbro, piccolissime produzioni dettate dalla passione. Ad esempio questo greghetto, un greghetto naturale, lo Jacopone, di abbinarlo alla ciriola con la verza. E l'altra cantina interessante, la cantina Le Macchie, laziale, attinente al nostro territorio, con questo vino, il Campo dei Severi, abbinato alla padellaccia.
0: Vogliamo chiudere il nostro incontro con un invito a venire a visitare Labbro e anche ad assaggiare i prodotti del territorio.
1: Allora, se posso dire con due aggettivi che possono qualificare questo borgo, secondo me, sono natura e naturalità. Cioè non è un borgo costruito per il turista, ma è un borgo dove appunto chi viene può assaporare la naturalità dei prodotti e dell'ospitalità. La natura è intorno e su quello non abbiamo niente da dire, quindi credo che questi siano due aggettivi che possano riassumere bene questo borgo.
0: Grazie a Mauro Moroni e noi continuiamo il nostro itinerario alla scoperta delle meraviglie di Labbro in provincia di Rieti.

0: E qui nel cuore del centro storico di Labro, all'interno delle tre porte, incontriamo Ferdinando Cervelli. E un'altra delle particolarità di Labro è che la chiesa è sempre aperta.
1: Certo, è una cosa bellissima secondo me per chiunque viene a Labro e trova l'occasione di poter visitare l'interno, è molto bella, insomma, antica e quant'altro. Io collaborando con il parroco Don Luciano Candotti di qua, vedo che accendono le candele, per esempio, e mi accorgo dal consumo delle candele quando la gente è venuta, perché poi non tutti accendono le candele, a volte svuotano il contenitore, viene molta gente a Labro a visitarlo.
0: E lei ha scritto una poesia sulla campana di Labro.
1: Sì, perché è stata cambiata quella originale, quella vecchia, quella antica, diciamo. Chiaramente è stato coinvolto tutta la popolazione, i parrocchiani, e io sono stato uno di quelli che è andato casa per casa a comunicare questo evento. Poi a quello che ho constatato, che erano preoccupati di quella campana vecchia, non volevano che andasse via. Tant'è vero, l'abbiamo tenuta in chiesa e poi mi è sembrato giusto scrivere un qualcosa, mi sono sentito dentro da scrivere questa poesia, come rafforzativo per tenerla sul luogo. E poi è stata apprezzata tantissimo, il parroco ne ha fatta una targa, una messa sulla campana e mi è capitato tante volte di recitare alla gente che viene così.
0: E lei poi è uno dei fautori della riscoperta del fagiolo di Labro.
1: Sì, diciamo che ogni luogo come Labro si coltivava un po' di tutto perché veniamo dal mondo agricolo. Nei secoli che preceduti hanno messo a punto un fagiolo, una varietà di fagiolo coltivato nella nostra Valle Avanzana, tipico, un ecotipo, che dava la possibilità a tutti di poterlo coltivare e di conservarselo l'inverno come quelle proteine vegetali necessarie per l'alimentazione, dato che la carne ce n'era poca. E stava scomparendo, io l'ho ripreso appena appena per i capelli, come si dice. Ho messo in atto una sperimentazione che è venuta bene e adesso sta andando avanti, qualche agricoltore lo sta producendo su grande scala e speriamo che vada ancora più avanti nel tempo e sia positivo.
0: E che cos'è per lei Labro?
1: Labro è la mia vita, io sono nato a Labro e forse morirò anche qua. Perché ormai la vita è questa qua, insomma, e andare via quasi è un dolore perché è come lasciare quello che hai sempre amato. Io vivo in campagna, non proprio dentro il centro storico, però sono labrese a tutti gli effetti, insomma, voglio bene questo
0: E
1: paese.
0: poi so che l'associazione Prologo propone tante feste nel
1: Sì,
0: corso
1: nel periodo
0: dell'anno.
1: estivo, quando c'è più gente a Prologo, è l'associazione per il turismo, chiaramente. E cerca di organizzare delle manifestazioni che i turisti che passano e vengono trovano anche un appoggio, un supporto, ma non solo la Prologo, anche il comitato di festeggiamento dei nostri santi, la Madonna del Rosario, San Pancrazio, Santo Antonio, Madonna della Luce. Si è supportati da una festa paesana con la processione, la messa, anche un momento conviviale, anche con una cena, un pranzo, quant'altro per stare insieme.
0: Grazie, noi continuiamo la nostra passeggiata alla scoperta del comune di Labro in provincia di Rieti.

0: E adesso con Francesca Nobili Vitelleschi scopriamo uno dei punti più belli di Labro. Dove ci troviamo?
1: Siamo nel castello Nobili Vitelleschi. Questo castello che, diciamo, nasce su quelle che erano le mura del paese di una volta. Nel 400 il vero castello che sorgeva in centro al paese è stato distrutto in seguito a una scomunica solenne e quindi fine del 400 la famiglia ha ristrutturato quelle che erano le mura adibendole ad abitazione e noi siamo nel salone cosiddetto Guido, uno dei più importanti e abbiamo il privilegio di vivere qua.
0: Ci sono tante stanze e in queste stanze riviviamo anche con i quadri, le foto, un po' la storia della famiglia.
1: Cominciamo dall'archivio, che forse è la stanza che ci sta più a cuore perché custodiamo un archivio molto importante, anche piuttosto ingente, grande. È stato riorganizzato nel 1850, molto bello, molto importante, contiene dei documenti anche molto antichi. E poi ci sono dei salotti che contengono appunto contributi di tutte le mogli che via via hanno sposato i vari nobili vitelleschi e hanno lasciato un'impronta nella casa e c'è la storia di tutte quante loro.
0: E c'è anche il ritratto di un cardinale importante per la vostra famiglia.
1: Sì, replicato in varie copie, una delle quali è anche in questa stanza, cardinale Giovanni Vitelleschi, che è stato un personaggio, diciamo, nella storia ben conosciuto, nato intorno al 400 e poi è stato una specie di servitore molto fedele del Papa, per il quale, diciamo, gestiva le questioni territoriali. Giovanni Vitelleschi, allora le due famiglie erano separate, i nobili erano a Labro, i vitelleschi erano a Tarquinia, ancora non si conoscevano, ma il Vitelleschi faceva giustamente, diciamo, gli interessi del Papa per tutelare i propri territori.
0: E qui abbiamo ancora la sala d'armi.
1: Certamente, la sala d'armi che, diciamo, raccoglie armi un po' di tutte le guerre, di tutti i tipi.
0: E parlando della guerra, qui ultimamente c'è stata una piazza intitolata a un nobile vitelleschi.
1: Sì, anzi a due, nonno e nonna. È successo questo, almeno questo è il racconto che, così come mi è arrivato, durante il momento partigiano c'è stata l'uccisione di un tedesco, adesso non ricordo di quale grado, non so se fosse un ufficiale, comunque per la legge della decima bisognava fucilare 10 labresi. Al che mia nonna, che parlava fluentemente il tedesco, riuscì a fermare l'esecuzione, mio nonno dette garanzia personale per l'innocenza dei labresi e in quel modo riuscirono a evitare l'uccisione di 10 labresi. E dopo tanti tanti tanti anni hanno voluto sottolineare la gratitudine per questo gesto intitolando loro questa piazza e a noi ha fatto molto piacere perché è una bella cosa.
0: E adesso una domanda che ho fatto un po' a tutti, ma che cos'è Labro per lei?
1: La bellezza di Labro per me è totalizzante, io sono appagata proprio, è una cosa che mi riempie l'anima. E poi è, insieme ad essere molto bello, essendo un paese, come forse avete visto, soltanto con gli scalini, quindi non esiste una strada, io dico anche che abitare a Labro è eroico, perché bisogna proprio volerci stare, ma è talmente bello che secondo me il gioco vale ampiamente.
0: Grazie a Francesca Nobili Vitelleschi e quindi Labro vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghi d'Italia e per rivedere la puntata scaricate l'app Play 2000. Buone passeggiate a Labro in provincia di Rieti. Ciao e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.

0: quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
1: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
2: Effettivamente piace.
1: No. Alla fine non è difficile.
0: No? Scola sta pasta, va?
3: Cioè, la telecamera va bene,
0: ecco,
3: qua.
0: Idee a profusione.
4: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11:00.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siamo alla Grotta delle Apparizioni del Santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per la Terra Santa e per tutto il Medio Oriente. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Carissimi, è con noi a pregare questa sera Sua Eccellenza Monsignor Guglielmo Giombanco, Vescovo di Patti, che alla fine ci darà la benedizione. Primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. Le prime parole del Cristo risorto sono pace a voi. Non sono un augurio ma un dono. I segni della passione nelle mani e nel costato del risorto sono la garanzia che il suo nome, il suo amore non verrà mai meno.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
1: e
2: nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Secondo mistero glorioso, Gesù sale al cielo. L'ascensione di Gesù non significa separazione, ma vicinanza ancora più intensa. Il Signore non è lontano dagli uomini, ma ancora più vicino. e nella pienezza della condizione divina opera con loro.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal
3: male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

0: tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Principio e sempre. Terzo mistero glorioso. Lo Spirito Santo discende su Maria e i primi cristiani. Maria è la donna dello Spirito e la sua esistenza è racchiusa tra le due discese dello Spirito, l'Annunciazione e la Pentecoste. La madre divenuta discepola ora è madre di tutti i credenti.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quarto mistero glorioso, Maria è assunta in cielo. Maria assunta in cielo è la conferma di Dio sull'umanità che si lascia coinvolgere dall'azione vivificante dello Spirito. L'assunzione, la condizione di quanti hanno saputo essere fedeli all'amore, portando a compimento il progetto di Dio sull'uomo.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quinto mistero glorioso, Maria incoronata Regina dell'Universo. Si viene al mondo perché Dio vuole manifestarsi in forme nuove, originali e creative, e ogni creatura è parte del suo progetto d'amore. Maria ci ha creduto, si è fidata e affidata e ha realizzato il disegno del Padre su di lei.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre,
1: nei secoli dei secoli. Amen.
2: Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve.

0: Oh Bernadette, tu che sei stata scelta perché povera e piccola agli occhi del mondo, insegnaci che la santità non è un privilegio dei sapienti, ma un dono per chi si affida a Dio con cuore umile. Tu che hai obbedito con fiducia, pur senza comprendere, che hai scavato qui nella terra, trovando una sorgente di vita, aiutaci ad accogliere la volontà del Padre, anche quando il cammino si fa oscuro e faticoso. Tu, che nel silenzio di Nevers hai scelto di nasconderti, felice di scomparire, perché solo Maria fosse guardata, insegnaci a non cercare il plauso degli uomini, ma a custodire la pace di chi si sa amato da Dio. Tu che nel crogiolo della malattia e della prova hai offerto la tua vita per la salvezza dei fratelli, sostienici nel tempo del dolore e del buio interiore e donaci la semplicità di chi prega il rosario con amore. Accompagnaci dinanzi a questa grotta dell'incontro, dove ogni povertà si apre alla speranza, perché possiamo ripetere con la tua stessa umile confidenza: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, poveri peccatori, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria, Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadetta.
1: Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.

Yeah.

parlando con il parroco, mi dice: guarda, tu sta tranquillo, se il Signore vuole, mi diceva lui, te lo fa capire pulito, pulito. E glielo devi chiedere, lui mi ha detto, glielo devi chiedere. Sono nato a Mellaredo di Pianiga, un paese a 5-6 km da Padova. Ho fatto l'asilo alle elementari nel mio paese e dopo dalle medie sono venuto qui a Padova, perché erano gli anni 68, 69, 70, insomma, quindi Padova era, le scuole erano molto in subbuglio. Quindi mio papà mi ha mandato in questa scuola vescovile qui, Barbarigo, medie e superiori. E il papà era un commerciante, aveva un negozio, organista, che voleva che io imparassi a suonare comunque l'organo, la pianola. Cioè, papà, no, non mi piace, quindi. E lui è rispettoso. Mi piaceva fare il chierichetto da piccolissimo. E mia mamma ha fatto un'esperienza brutta col parroco, insomma, lei credente, ci andava in chiesa, era terrorizzata che io andassi a fare il prete. E vedeva che mi piaceva fare il chierichetto e mi chiedeva, ma dice, ma il parroco ti dà la mancia? Il parroco ti dà la mancia? Sì, mi dà la mancia, ma quanto ti dà? 30 lire, che erano tanti a un tempo. Io te ne do 50 se tu non ci vai. E devo dire che è stata una battaglia. Mi piaceva comunque fare il chierichetto, anche perché la ragazzina che mi piaceva veniva sulla fila, so se destra o sinistra, a fare la comunione. Quindi era... L'Africa, come tante altre realtà, ma tanto più l'Africa, ha bisogno della pazienza necessaria per conoscere. E lì ho fatto un po' la prima esperienza proprio di ospedale africano, ed è stato un impatto anche faticoso, perché i bambini muoiono davvero. E vedere un bambino morire di malaria, no? Sì, si fa fatica. E anche perché della malaria sappiamo tutto. Abbiamo farmaci, abbiamo capacità di diagnosi, è che ti arriva tardi, è che magari la malaria ha già preso il cervello e allora diventa una malaria cerebrale, il bambino va in coma, i polmoni non rispondono, tu gli dai il farmaco. E ne perdi tanti per queste cavolate qua, cavolate dal punto di vista medico. Si è rotto due volte, la tentazione era quella di buttarlo via, di prenderne un altro. E ho detto no, è bello riannodare. Tante volte dico passare dal lamento al rammendo. Un primo rammendo è stato che cambia il parroco in parrocchia e arriva questo personaggio interessante. Faceva discorsi che mi parevano veri, che mi facesse domande vere, legate alla mia vita, legate agli affetti, all'amorosa piuttosto che allo studio, cosa decidere. E lì sentire che ho cominciato a un primo nodo, a riannodare quel primo pezzettino di vita. E poi, ecco, man mano che andavo avanti, pur contento del mio studio, sentivo che mancava qualcosa, non lo so. Io finivo l'ospedale, insomma, alle 17:30, 18, 18:30, 19 a volte.
avevo la Vespa, io abito a 5-6 km da qua e tornando proprio la strada passa qui davanti, mi fermavo e entravo in questa chiesa. E io penso, insomma, non sapevo pregare, ecco, e soprattutto di fronte a queste cose preghi, ma davvero non sai nemmeno che cosa chiedere, no? Cosa posso chiedere, no? E in questo mio fermarmi tutte le sere sentivo il mio gesto di verità con la mia vita, cioè di dire: Signore, io capire non capisco, l'unica roba che posso darti è sedermi qua e dirti: guarda, questi 10 minuti sono miei e tuoi. Cioè, quando uno sente che respira, finalmente con tutto te stesso, ecco. Cioè, capivo che quel tutto voleva dire entrare in seminario. Capivo che quel tutto voleva dire mollare tutto per lui, che vuol dire fare il prete.

entri in seminario e cambia la vita radicalmente, sveglia tutti uguali, suona la campanella, fai le lodi, poi fai colazione, poi vai in aula, fai 4 ore, ti pare di essere esattamente come al liceo. E però sta roba qua mi ha anche messo in crisi, perché cioè, la percezione è di buttar via, di lasciar là una vita su cui hai speso ore, vita, passione, dedizione, che è una crisi proficua, perché quella scelta di quel tutto sta diventando vera.

0: nel silenzio, nello studio, sta domanda prepotente, e è lì quel Dio che ti ha chiamato a suo tempo salta fuori in maniera fortissima e ti dice: io ti ho chiamato, io non sono una persona seria, non ti prendo in giro.
1: Questo è il calice del mio sangue.
0: E ricordo il giorno dell'ordinazione, pianto profondo, profondissimo, pianto tanto, ma era veramente pianto di gioia, e sentire quella gioia profonda era spinta ad andare a sti estremi confini della terra. Per cui quando dopo ho fatto l'incontro col vescovo, il vescovo ti incontra e ti dice: scusa, ma adesso diventi prete, cosa ti piacerebbe fare? Dico: ma piacerebbe, dico, andare in Africa. C'è sta Africa che vive le condizioni che vive, capito? Quello che dipende da me, zero assoluto, ma quello che dipende da me, tutto lo devo fare. E quando sono stanco mi torna alla mente questi pianti che ti svegliano di notte di mamme che perdono il bambino, che ti vanno dentro, che non ti mollano più, e domandi la grazia di fidarti di lui, di sentire che lui è lui che vuole liberare quel popolo. Prima di te, tu sei servo, balbuziente, pieno dei difetti, 100.000 no, robe che non va. Però senti che quel Dio, ecco, è la mia vita, allora dico, e lì senti che quel Dio ha potenziato al 2000% quello che sei, quello che sei.

0: Domeniche così mi ricordano mia nonna. Da piccolo era con lei che andavo a messa. E se facevo tardi strillava: «Michele, sbrigate, che figura mi fa fare con lo prete!» Se mi vedesse adesso, ora che lo prete sono io.
1: Io. Io non c'ho manco la tonaca. E come la dico a messa? Senza la tonaca?
2: Don Michele, scusa, te li ho stirati, erano tutti stropicciati.
1: Angela, sei un tesoro.
2: Mo sbrigati, che la messa senza di te non si può dire, sei il prete. Sbrigati, sbrigati!
1: Prete o non prete, mi devo sempre sbrigare.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, sabato e domenica alle 12:15.
2: Partiamo!
3: Pronti? Quest'estate vi terremo compagnia con tutte le puntate più belle che abbiamo fatto insieme, con le nostre idee, con la parola di Dio.
4: Vogliamo camminare insieme anche in questo nuovo periodo di vacanze che si apre?
5: E noi ci salutiamo, vi ringraziamo e vi auguriamo buona estate.
6: Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu.
1: Caro Gesù, ogni sabato alle 10:35.

0: Angela, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Mia nipote avrebbe questa busta di vestiti per i poveri. Sa dove posso lasciarla?
1: Ma certo, c'è Bruno in magazzino. Però voi da me sarà pesante.
0: Gliel'ho detto, ma non c'è verso.
2: Nonna, sono incinta, non sono malata, ce la faccio.
3: Vabbè, però dai, ci penso io.
2: Grazie, Angela. Più che la busta è questa che inizia a pesare, eh?
4: Come ha detto il Santo Padre, Maria ci precede e continuamente ci conferma nella fede, nella vocazione, nella missione.
2: Ciao Bruno.
5: Ciao.
2: Silvia, la nipote di Mirella, ha portato questa busta di vestiti.
5: Ah, mettila lì che dopo li sistemo io.
2: No, vabbè, ma poi ti do una mano, tanto tengo un po' di tempo.

0: È strano, Silvia è incinta e mi ha mandato una busta piena di vestiti di neonato. Ma si sarà sbagliata.
1: Vabbè, magari hanno regalati troppi e quelli sono in più, no? O forse.

0: ha deciso di sbarazzarsi del bambino e questo messaggio è inconscio.
1: Ma quanto stai simpatico. Una mamma non lo lascerebbe mai suo figlio. Comunque, mo questi vanno lavati e stirati. Se non lo faccio io, chi lo deve fare?
0: Ma che dici? Se sono i vestiti della signora Mirella, saranno sicuramente puliti.
1: Uno, quando diventa mamma, tiene un sacco di cose da fare. Almeno questi qua si troveranno puliti e profumati.
0: Contenta te. Per me è tutto lavoro inutile, sono solo vestiti.
1: Chi non tiene alle cose, non tiene neanche alle persone. Ricordatelo per la prossima volta, va?
2: La parola di Dio si compie attraverso il sì pronunciato da Maria. Il sì di una ragazzina, però detto col cuore di madre. Maria ascolta, accoglie, custodisce. E qua c'è la manifestazione proprio della sua femminilità, di chi per natura è chiamata ad accogliere qualcosa che proviene da fuori e a custodirlo, cioè farlo crescere, alimentarlo. Troppe volte si parla della forza delle donne, delle madri, ma poi ci scordiamo che ogni giorno, anche oggi, le donne devono conquistarsi la propria vita, in famiglia, nel lavoro, nelle relazioni sociali. Troppe volte queste donne si sentono sole. È capitato anche a Maria.

0: Meno male che quello strano sarei io. Che fai?
1: Che controllavo, perché Angela ha detto che se uno non si sa prendere cura degli oggetti, non si può prendere cura delle persone.
0: Io mi prendo cura delle piante, dei fiori e pure della canonica. E tu?
1: E io odio questo magazzino che è diventato un po' come una seconda casa per... Ti devo fare una domanda da amico, però mi devi rispondere sincero. Ma io sono proprio così antipatico.
0: No, no, no, no, no. Antipatico direi di no. Ma neanche simpatico però. Questo è poco ma è sicuro. Io però ti voglio bene, eh.
1: Pure io ti voglio bene, giallo. Pure io. Dai, andiamoci da fare così. A me non ci penso.

0: Avete visto Silvia? Quella ragazza incinta col pancione. Piangeva. Ma che durante l'omelia ho detto qualcosa che può averla turbata?
1: No, no, zio. È stata un'omelia molto forte. A me è piaciuta. Molto girl power, direi.
0: Dici?
2: La tua omelia è stata molto toccante. E in fondo sta per diventare mamma, no? Che cosa c'è di più celeste d'un cielo che ha vinto mille tempeste?
0: Che sono le previsioni del tempo?
2: No, mi è venuta in mente Anna Oxa.
0: Anna Oxa?
1: Dai, zio, questo è facile. È quando nasce un amore.
0: E tu che ne sai, scusa? Non sentivi solo rap, trap, trillalla?
1: No. E poi questa me la cantava sempre mamma quando ero piccola, come la ninna nanna. Ma che, non te lo ricordi?
2: Amore mio, immenso e puro, ci penso io a farti avere un futuro. Sembra proprio una mamma che canta.
0: Cantava come mia sorella, che era talmente stonata. E giù di te, che sembrava un'altra canzone. Na, na, na, na.
3: Don Michele, c'è una donna che ti sta cercando.
0: Tanto non era buona.
4: Sì, un po' di stanchezza.
5: Un po' di stanchezza. Fai quello anche nelle cose che non servono. Ecco qua, che dopo uno si sente male.
4: Bruno, ne comincia un'altra volta, dai.
5: Prendi un po' di acqua e zucchero. E dopo chiamiamo la dottoressa. Con la pressione non ci si scherza.
4: Ma no, te pare per così poco. No. Grazie.
5: Bevilo tutto che... Tutto.
4: Va bene.
0: La donna che mi cercava era Silvia. Dopo essere scappata via durante la messa, era tornata a trovarmi. Ha sentito il bisogno di parlare con me. Per prima cosa, io mi sono scusato.
6: Silvia, mi sa che durante l'omelia ho detto qualcosa che ti ha turbato.
7: No, no, Don Michele, tu hai detto la verità. Cioè, sembrava che parlassi di me. Oddio, non che mi voglio paragonare a Maria, però da quando ho questa pancia ho l'impressione di avere il peso di tutto il mondo addosso.
6: Non lo posso immaginare. È un maschietto. 5 mesi, no?
7: Sì. Tra l'altro mi sono accorta di aver dato ad Angela la busta sbagliata per la Caritas. Invece di dargli i miei vecchi vestiti, gli ho dato quello che le mie amiche mi hanno regalato per il bambino.
6: Non ti preoccupare, la recuperiamo.
7: Lo vedi, Don Michele, che brutti scherzi che fa all'inconscio? E che non riesco ancora a far pace con l'idea che qui dentro c'è un bambino vero e che tra poco la mia vita cambierà.
6: È l'inconscio, però bisogna starlo a sentire.
7: E ora che succederà? Un sacco di dubbi.
8: I valori sono nella norma. Tranquilla. Bruno si era tanto preoccupato per te.
4: Oh, grazie, dottoressa, ma Bruno non si fa mai i fatti suoi. Io ero soltanto un po' triste perché stavo pensando a mio figlio.
8: Perché? Qualche problema?
4: No, no, no, è che non lo vedo da un sacco di tempo e allora mi manca, no?
8: Com'è bello. E lui? L'hai fatto giovane.
4: Era una ragazzina. Certe volte penso che uno dei figli li fa da giovane o non li fa proprio.
8: Io ormai a quasi 40 anni non ci penso più.
4: No, no, dottoressa, mi scusi. No, mica volevo dire a lei. Ma quelli sono fatti i suoi, ci mancherebbe. No, io poi non le sopporto le donne che dicono alle altre donne. E ma quando lo fai un figlio? E ma quando ne fai un altro? No, no, non, mi scusi.
7: Non mi fraintendere, Don Michele, ti prego. Sono sposata, amo mio marito e questo bambino l'abbiamo voluto davvero tanto. E grazie a Dio è arrivato subito. So che dovrei essere felice, ma non lo sono. Non capisco perché tutti gli altri sono più felici di me.
6: Vedi, Silvia, tu sei come un viaggiatore che sta attraversando un territorio inesplorato. Tu sei sensibile, tu sei intelligente. E hai capito che la tua vita cambierà, che non sarà più come quella di prima. E per questo hai paura, ma è normale.
7: Credimi, mi sono sempre fatta da sola. La laurea, il lavoro, tra l'altro in un ambiente prevalentemente maschile. E sai che c'è che non ho mai avuto paura. E invece adesso? È possibile che un bambino possa fare così tanta paura? Non siamo tutte coraggiose come Maria.
6: Però io penso che anche Maria abbia avuto paura. Sì, è vero, eh. Noi parliamo sempre del coraggio di Maria, della forza, dell'illuminazione divina, ed è tutto vero. Però non cadiamo nella retorica. E Maria era una ragazzina che da vergine è rimasta incinta del Signore. In un'epoca in cui la donna voleva meno di zero. Per legge la potevano allontanare, la potevano lapidare. E lei, secondo me, ha avuto paura.
7: E io invece posso chiederti perché hai scelto di avere un bambino così presto? In fondo eri una ragazzina.
4: Sì, sì. Ma, dottoressa, a me fa piacere parlare di mio figlio. Anzi, le dico una cosa che non ho mai detto a nessuno. Io non credo di averlo proprio scelto, di avere un bambino, il mio bambino, dico.
7: Che intendi? Spiegati.
4: È che io credo che è stato lui a scegliere me. Cioè, lui voleva che io fossi la sua mamma. Ha fatto tutto da solo, non lo so se mi spiego. Lui voleva esistere e io sono stata, come posso dire, sono stata lo strumento che lui ha scelto per venire al mondo, per esistere.
7: Un amore impossibile da spiegare, questo, credo.

0: Prima di averlo pensavo che il cuore mi sarebbe esploso, no? Tipo una bomba, tipo una cosa esplosiva. Invece poi.
1: Invece?
0: Sì e no. Nel senso che non ho sentito proprio la bomba, no? Il botto. Ho sentito più una scintilla piccola piccola. E poi l'amore è venuto dopo, è cresciuto ed è diventato quello che dice lei, quella cosa che non la puoi spiegare.
1: Grazie, Don Michele. È sempre bello parlare con te. Purtroppo devo andare che ho una call di lavoro.
2: Ciao Silvia. Che
1: Ciao.
2: succede?
1: Ho una fitta.
2: Ti senti male?
1: Mannaggia, no, proprio oggi ho un sacco di cose da fare.
2: Ma lascia perdere il lavoro, che ti senti? Magari arriva il momento, si rompono le
1: Quali acque, Don Michele? Sono al quinto mese di gravidanza.
3: Acque. Bruno! Che succede?
2: Prendi una sedia, per favore. Stavo parlando, se sentite male all'improvviso.
1: Un'altra fitta.
3: Dillaci tu, dovrebbe essere la dottoressa, vado a vedere.
2: Vai, vai, vai.
1: Non è niente, vero?
3: No? Irene, meno male che sei ancora qui. C'è una donna nel salotto che non si sente tanto bene. È incinta.
1: Arrivo subito. Oh mio Dio. Scusami.
0: No, no, vai.
1: Arrivo, eccomi. Silvia, ma che ci fai qui? Dovevi stare a casa a riposo. Ti ho prescritto il progesterone la settimana scorsa.
4: Sì, dottoressa, ma stavo bene. È che non riesco a stare tutto il giorno seduta sul divano. Ho un sacco di cose da fare a casa, al lavoro. Tra poco ho anche una riunione in streaming. Hai un'altra fitta.
1: Respira.
4: Non è niente, vero?
1: Non è niente,
4: Ho
1: respira.
4: paura che.
1: No, no, no, no, adesso andiamo subito al pronto soccorso noi. Chiamiamo il ginecologo. Forza,
3: Mi aiuto
1: andiamo.
3: io,
1: Sì.
3: vado a prendere la macchina.
1: Dai. Ci sei? Piano, piano.
4: Don Michele, una cosa.
2: Che cosa?
4: Maria, come ha fatto a superare le sue paure?
2: Maria si è affidata al padre. Non ha avuto paura di cambiare i propri progetti e ha scelto quelli del Signore.
5: Sì. Ah, mamma, te la ricordi quella vecchia canzone che mi cantavi sempre quando ero piccola? Sì, qui ho trovato una che la conosce. Sì. Vabbè, dai, ci sentiamo dopo. Sì, che ho mangiato, mamma. Sì, va bene. Ciao, baci, ciao. Mia madre è terribile, mi chiede sempre se ho mangiato. La tua com'è?
6: Le mamme sono tutte uguali, anche la mia su Skype. Non fa altro che chiedermi se ho fame.
5: Senti, Don Manolo, io sono un po' preoccupata per quella ragazza. Zio ha detto che stava molto male quando se n'è andata.
6: Sì, anche io. Farò una preghiera per lei. Però sai una cosa, magari era solo un po' stanca. Le mamme fanno un sacco di cose, insomma. Sai come si dice in Africa? Ci vuole un villaggio per far crescere un bambino.
2: Silvia è in buone mani. Irene l'ha portata in ospedale, però tienila nelle tue di mani, Maria. Le tue mani sono quelle della mamma, quelle che si prendono cura, che fanno le carezze più dolci e che fanno passare le paure. Non lasciarla sola.
7: Questi sono per voi.
3: Grazie.
7: State lavorando da stamattina. Dovete mangiare qualcosa, dovete fare una pausa, no?
8: Grazie Angela, ho una fame.
9: Quelle con la mozzarella, come piacciono a me.
0: Senti, Bruno, io ti volevo ringraziare che hai fatto venire la dottoressa a farmi visitare. È stato gentile da parte tua.
9: È che io non bado agli oggetti. Fosse stato per me, non avrei né stirato né lavato quei vestiti. Però mi accorgo delle persone.
7: Ancora stai pensando a quello che ho detto? È come si ferma lui, si dia già lui. Facciamo così, qualche volta magari ti do una stirata a questi colletti di camicia.
9: Ma perché non mi so stirare i colletti?
10: Ah, no.
7: Forza, su!
2: Irene è stata con Silvia fino a tardi stanotte. E ora non capisco dove trovi tutta questa energia.
11: So perché oggi il soffiato.
2: È proprio vero, le donne non si fermano mai.

0: Il bambino sta bene, sai? Però Silvia deve essere monitorata. Era così spaventata, poverina, mi ha fatto una tenerezza. Mi ha ricordato un po' me.
1: Ma perché tu...
0: Sì. Io sì. Sono rimasta incinta un paio d'anni fa. E ho perso il mio bambino. Un aborto spontaneo. Ma fa male, sai? Un dolore, quello per i bambini mai nati, che un po' come l'amore, che non si può spiegare.
1: Mi dispiace, non lo sapevo.
0: Chissà che madre sarei stata. Lavoro sempre.
1: Bravissima. No, penso saresti stata una brava madre. Poi ci sono tanti modi per dimostrare la propria capacità di essere madre, tu lo sei con i due pazienti.
0: Il mio lavoro per me è una missione. Mi piace aiutare gli altri. Sai, io poi penso che nella vita bisogna essere contenti di quello che sia, delle scelte che uno fa. Io ho scelto di essere libera, autonoma, indipendente e di aiutare gli altri. Mi sono impegnata per mettere al mondo me stessa, sai? Mi sono impegnata. Tanto.

0: più. Farò tutte le cose che vuoi fare anche tu.
1: Quando canti stai di buon umore? Vabbè, ma tu quando è che non stai di buon umore? Domando, si è saputo qualcosa di quella ragazza, Silvia?
2: E pare che il bambino sia fuori pericolo, ma la gravidanza sarà difficile. Don Michele non sa quando usciranno dall'ospedale.
1: Lo chiamano stato di grazia. La gravidanza è piena di imprevisti. È più come una montagna russa, certe volte.
0: Farò di te la mia estensione, farò di più.
3: Avanti.
4: Ciao, Don Michele.
3: Non dovevi stare in ospedale.
4: Mi hanno dimessa poco fa, anche se mi hanno raccomandato riposo assoluto. Mio marito mi aspetta in macchina, torno subito a casa. Però prima volevo ringraziarti. Le tue parole e le tue preghiere sono state preziose.
3: Sono contento. Hai capito che deve essere riposo assoluto? Devi fermarti. E per il lavoro sei preoccupata?
4: No, cioè sì. Però per ora non ci penso. Una cosa per volta. Sai, è strano. Ci rendiamo conto di tenere davvero qualcuno soltanto quando rischiamo di perderlo. Perlomeno a me è successo così. Ora la cosa importante è pensare solo a questo bambino. Ho cambiato i miei piani, ho pensato a Maria. Ho provato a fare come lei.
1: Scusate, non volevo disturbare, però non volevo che te ne andassi via senza questa. Sono i vestiti del tuo bambino. Senti, non lo so se ti dispiace, però io li ho lavati e stirati tutti quanti un'altra volta. C'hanno un profumo di buono, mica come il profumo dei bambini, quello è così dolce.
4: Grazie, Angela, non dovevi.
1: Senti, ma ti accompagno in macchina così non porti i pesi, va bene?
4: Grazie. Ciao, Don Michele, grazie.
3: Maria, ma che ne posso sapere io che sono solo un uomo? Io posso solo immaginare. Che miracolo sia mettere al mondo una creatura e quanto straordinaria sia la forza delle donne che combattono per sentirsi realizzate come credono. Continua tu ad indicarmi la strada, a ricordarmi che ognuno di noi è chiamato a portare Dio nelle vite degli altri.
5: È scattata l'ora solare molto molto molto speciale. Il nostro Stefano Paggioro, che tra un attimo sarà qui in studio, ha detto: noi dobbiamo ricordare due splendidi artisti, grandissimi artisti, che soprattutto sono stati splendidi amici e grandissimi amici nella vita. Bruno Rosettani e Nella Colombo hanno segnato la storia, la nostra storia come Italia, con le canzoni più belle, più speciali. Noi le ascolteremo tutte e avremo una grandissima sorpresa tra poco in studio, ma non ve la svelo. Vi svelo invece che sul nostro palco ci sono anche loro splendidi. Marina Muser, buongiorno. Emanuele Martullo e Simone Pelosi al nostro pianoforte. Allora, 1945, entrate in questo clima, 1945, Nella Colombo, splendida, cantava In cerca di te, sola me ne vo per la città. E noi ascoltiamo.

0: quest'ora del mattino, bravi, bravi, bravi. Insomma, chi di noi non ha cantato e canticchiato questa canzone? Voglio fare un ricordo prima che la puntata cominci. Era uno splendido spettacolo di Mariangela Melato, Sola me ne vo per la città, e lei la cantava in maniera straordinaria, perché era stata cantata da questo splendore che era Nella Colombo. Possiamo cominciare la puntata senza di lui? Impossibile. La nostra enciclopedia dello spettacolo, perché lui è musicista, autore, scrittore ed è una persona cara amica, Stefano Paggioro, che io faccio diventare sempre più rosso ogni volta. Ben trovato,
1: grazie,
0: Stefano.
1: Grazie.
0: Allora resta qui con me, resta con me. Chiamiamo, attenzione signori, non si incontrano da 64 anni e sono due ragazzini. Chiamiamo Danilo Bruni, figlio dell'indimenticabile Nella Colombo, e Roberto Rosettani, figlio del grande Bruno. Insomma, insomma, accomodatevi signori. Eccolo Stefano, prego. No, allora, no, questa cosa io l'ho trovata meravigliosa, perché insomma, ma come hai fatto? Paggioro nostro, come hai fatto?
1: Allora, Danilo lo conosco da qualche anno, anche perché abitiamo nella stessa città, Torino.
0: Torino, meravigliosa Torino.
1: E poi io, comunque, Bruno Rosettani lo conosco da tanti anni come fama, e un giorno parlando gli ho detto, ma tu per caso conosci? Dice, sì, sì, ho il contatto su Facebook, però non lo conosco, cioè, non sono in contatto con lui, scrivigli e digli che ti ho dato io il contatto.
0: E voi siete finalmente di nuovo, adesso non vi perdete più però,
2: Speriamo.
0: Cioè, non lo so, 64 anni che non vi vedo.
3: Ho già lanciato un invito a Danilo a venire nelle Marche a trovarci. Sì. Noi viviamo in riva al mare, quindi
4: certo,
3: da Torino.
0: Quando volete andare in montagna, andate a Torino, poi salite.
3: Anche perché poi abbiamo cugini a Torino, quindi certo. Penso che cominceremo
0: signori,
3: a viaggiare.
0: Sono le puntate che noi adoriamo fare. Danilo Bruni, allora, Sola me ne vo per la città. Insomma, è una canzone, io ho voluto, no scusate,
4: ah vedi, guarda, questa no, è mamma.
0: Questi sono gli incriminati di oggi,
4: sì.
0: Due artisti grandissimi che sono stati amici, come ve lo siete spiegato questo voi figli?
4: Beh, ma era loro due col duo Blengio erano una famiglia. Non c'erano invidie, non c'era. Ho sempre solo visto che andavano d'accordo, che ridevano, che scherzavano, erano molto felici insieme.
0: Era una. Non voglio definirlo un'anomalia, però era un fatto.
4: Sì, abbastanza raro,
0: questo,
4: devo
0: no?
4: dire.
0: Abbastanza
4: sì.

0: marito e moglie, no? Allora io mi ricordo che io sedevo sempre nella buca dell'orchestra quando loro si esibivano in teatro, ero un bambino, stavo lì e guardavo. A un certo punto fanno un duetto insieme, poi mia madre dice: devo fare una precisazione, io e Bruno siamo amici perché la moglie di Bruno è Mirosa, e la chiamata è entrata in scena. E quindi c'è stato un grande applauso. Perfetto. Ma mi ricordo che aveva dovuto ribadire questo perché erano molto credibili come,
1: allora,
0: come coppia,
1: molto,
0: ecco,
1: credibili come coppia, molto credibili come artisti. Arrivo subito da Stefano Paggioro e sono subito da voi. Nella Colombo, bellissima, una carriera iniziata
2: prestissimo, a 14 anni.
1: Come iniziò la carriera di questa artista?
2: Ma allora, lei rimase orfana di padre a pochi anni, quindi la sua mamma, esatto, da Cusano Milanino, si trasferisce dalla nonna materna a Torino, e la bambina amava cantare, tant'è che decide di presentarsi all'EIAR e di farsi ascoltare dal maestro Carlo Prato, che era un maestro molto importante dell'epoca. Rimane folgorato dalla bravura di questa ragazzina, poi nel momento del concorso dice: caspita, però ha solo 14 anni, il regolamento prevede almeno 16 anni. Però tale era la sua bravura che decidono di fare un'eccezione.
1: Fanno un'eccezione al regolamento.
2: E vince questo concorso e poi inizia la sua attività all'EIAR di Torino.
1: Allora, Roberto Rosettani, Papa Bruno, io vi chiederò tanto dei vostri genitori,
0: certo.
1: Come... siete qui apposta
3: qui
1: per raccontarci.
3: Sì.
1: Diciamo che una linea che li tiene uniti è quella della generosità. Il papà raccoglieva fondi con questa voce meravigliosa, stupenda, per aiutare le truppe al fronte.
3: Sì,
1: cioè, hanno attraversato un tempo...
3: Lui, le prime esperienze canore di papà sono state proprio in alcuni concerti a Porto Sant'Elpidio, dove era nato, per raccogliere fondi per le truppe.
1: Sì.
3: Lui era un appassionato ascoltatore della radio, appassionato di musica, suonava il clarinetto nella banda del paese, e le prime esperienze canore sono state proprio queste di riviste, piccole riviste studentesche e dei piccoli concerti per raccogliere i fondi per le
1: truppe.
3: Avrebbe
1: mai immaginato di diventare questo artista?
3: No, probabilmente no, però la passione era enorme e se l'è tenuta fino agli ultimi giorni, in realtà.
1: Se l'è portata dietro per tutta la vita. Allora, Stefano Paggioro, adesso noi ascoltiamo Batti Batti Ciabattino.
2: Sì, una canzone del 53.
1: Attenzione, ora Paggioro ci dice tutto, anche a casa, su cosa sia questa
2: tutto,
1: canzone.
2: No.
1: Tutto, ogni cosa, dai.
2: È una canzone che è molto legata a Bruno Rosettani, nonostante sia un pezzo internazionale francese, Le Petite Cordonnier. E nel 53 viene fatta, come si usava allora, la versione italiana, viene affidata a Bruno Rosettani e ne fa un grande successo.
1: Signori, Emanuele Matrullo, con il maestro Pelosi al pianoforte, a questo punto spetta a lei. Batti Batti Ciabattino. Siamo fuori con il tempo, adesso lo recuperiamo, andiamo.

signori, è una puntata di ricordi, è una puntata di incontri. Avremmo detto carrambata, ricordando la meravigliosa Raffaella Carrà. Ci fermiamo solo per un attimo e ritorniamo tra poco in musica all'ora solare. Grazie. Madonna.

0: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
1: Quello che vediamo sui social non è una rappresentazione reale della nostra vita, sono dei ritagli perfetti.
2: Un rapporto di odio e amore quello con i social.
3: Il vero bug del sistema è far capire che io mi servo del social e non il social di me.
0: The Good Influencer, domani in seconda serata.

0: Signora Solare, Marina Misere, Emanuele Natrullo, accompagnati al piano del maestro Simone Pelosi, Valzer di Natascia, siamo con Stefano Paggioro, il nostro Stefano Paggioro, con Roberto Rosettani, figlio di Bruno Rosettani, e con Danilo Bruni, Bruni figlio di Nella Colombo. Il vostro papà e mamma cantavano, eccoli qua, belli come la luce, cantavano questo valzer di Natascia e per forza la gente li pensava innamorati, perché no, è chiaro, musica di Nino Rota.
1: Musica di Nino Rota dal film Guerra e Pace, quindi con degli attori straordinari, campione di incassi di quell'anno, 56-57. La canzone è stata cantata anche da diverse voci soliste, però il duetto di Colombo Rosettani fece molto successo all'epoca.
0: Che cosa funzionava perfettamente nella coppia sul palco dei vostri genitori? Secondo voi, a parte il bambino che stava appunto nella buca dell'orchestra, ma crescendo, risentendo, riascoltando, sentendo anche i loro racconti, che cos'era che... questa chimica perfetta?
2: Ma c'era probabilmente questa alchimia tra loro, un'amicizia, un affetto, e poi soprattutto una cosa che li contraddistingueva entrambi, che era la facilità di cantare. Cantavano facilmente.
0: Che meraviglia.
2: Ecco, quindi non facevano mai fatica.
0: Ascoltiamoli, abbiamo dalla regia il nostro Alessandro Tresa, per favore, abbiamo le loro voci.
3: Vegnerà il morbino. Catina, non farla sciocca.
4: Oh mamma, Tony mi tocca.
3: Poi

0: era indispensabile all'epoca essere dei bravi cantanti, perché non c'erano mezzi tecnologici che potessero dare un aiuto. Quindi papà diceva sempre: bisognava avere la voce, e quindi.
1: Che dovrebbe funzionare così.
0: Dovrebbe.
1: Ma è un'altra storia, insomma. Sentite, e sono subito. Andiamo al Festival di Sanremo 1955, e subito siamo dal nostro Stefano Paggioro. Ma voi, a essere figli di genitori così amati, così famosi, su tutti i rotocalchi, quando andavate a scuola, quando andavate, eravate a vostra volta con i vostri amichetti, che sensazione era?
2: Allora, per me era normale, no? Devo dire anche, stranamente, cercavo anche di non metterlo in evidenza questo, no? E poi crescendo mi sono pentito.
1: Perché
2: ho detto, beh, potevo essere più orgoglioso, insomma.
1: Lo è adesso, però, via, sì. Non da ora, e non no, da
2: certo.
1: Ora. Magari, ecco, avete evitato di dire mio papà è, mia mamma è.
2: Sì.
0: Ma questo non è mai successo,
2: sì, non
0: perlomeno
2: è mai successo.
0: Per noi. Io ho due sorelle, non ci siamo mai vantati di essere figli di artisti, anche perché, devo dire la verità, i nostri coetanei non è che avessero... conoscessero troppo i trascorsi.
1: Sì,
0: perché
1: ma i genitori
0: loro cantavano,
1: dei coetanei, sì,
0: sì, assolutamente, infatti era più comune, usuale che i genitori dicessero: ma tu sei il figlio di Bruno
1: mi hanno,
0: Rosettani.
1: Mi hanno mai chiesto l'autografo?
0: No.
2: A me sì, allora al matrimonio dei suoi genitori a Cairo Montenotte nel 1955.
0: Tu c'eri?
2: Sì, c'erano tutte, io ero bambino, quindi c'erano un sacco di ammiratori così. Mi ricordo che c'era un cancello con queste mani che uscivano,
1: così.
2: Davano i foglietti di carta o le fotografie per fare gli autografi. Mamma, Mirosa, Giovanna e Bruno facevano gli autografi. A un certo punto c'era una ragazza che mi guardava e mi diceva: tu chi sei? Sono il figlio di Daniela Colombo. Allora fammi l'autografo anche tu. Mi ha dato un pezzo di carta e io ho scritto.
1: Allora, Stefano Paggioro, succedevano anche queste
3: certo
1: cose.
3: Certo che succedeva.
1: Succedevano, e succede anche nel 55 che questa meravigliosa coppia d'oro va a Sanremo.
3: A Sanremo, sì, esatto. Quell'anno loro cantano due duetti, dopo ne ascolteremo uno.
1: Sì.
3: Poi Bruno Rosettani canterà anche una canzone che era Zucchero e Pepe.
1: Sì.
3: Però faranno il duetto di Era un omino piccino piccino e Il primo viaggio che ascolteremo oggi.
1: Che ascolteremo oggi. Allora, anche andando a Sanremo, anche non vincendo, comunque Sanremo allarga.
3: Poi il primo anno della televisione, quindi... tutte le canzoni avevano un eco molto forte.
2: Certo.
1: Non dubito. Allora, la meravigliosa Daniela Colombo vince il primo festival del Musichiere con Tu vuoi così.
2: Sì,
3: sì.
1: Musichiere.
2: 1959, eh sì.
1: Ed era...
2: Sì, è stato bellissimo, anche perché inatteso. Lei non pensava di vincere con quella canzone, invece è stata votata molto, per cui vinse inaspettatamente e fu ancora più contenta, ecco.
1: Ma vi posso chiedere una cosa? Ve la chiedo senza chiedere il permesso. Com'erano una mamma così famosa e un papà così famoso? Com'erano come genitori, no? Papà
0: era molto severo, vecchio stampo, però quando si parlava poi dei suoi trascorsi, degli amici che avevano cantato con lui, e torno a quello che diceva Danilo, andavano d'accordo perché c'era un affetto profondo che li ha legati anche dopo il termine della loro carriera canora, perché all'epoca non si andava avanti a cantare fino a età avanzata, a un certo punto si interrompeva la carriera.
1: E racconteremo anche questo fine carriera, inizio di un'altra carriera.
0: Quindi papà era molto... si parlava di musica quasi tutti i giorni a casa nostra e si ricordava, anche perché, come stavamo dicendo, mamma era una delle componenti del duo Blengio che insieme a zia Giovanna poi ha accompagnato papà e la mamma di Danilo per tanti anni sul palcoscenico.
1: Oh sì, e Danilo, la mamma...
2: Ogni tanto mi passava la borsa... della musica con gli arrangiamenti, che era pesantissima, mi diceva: senti la musica leggera,

0: cioè pure così. No, abbiamo una fotografia che sembra. Mamma mia, che meraviglia. Calzoncini, girellino, principino, vestito
1: sì.
0: di tutto punto. Sì, grande amore però. Senti la musica.
1: Senti la musica leggera.
0: Senti la musica leggera. Allora, Bruno Rosettani parteciperà nel 58 all'evento Voci e Volti
2: della Fortuna.
0: Della Fortuna.
2: Sì, sì.
0: È il canzonissima antilitterale.
2: Sì, esatto, perché inizia con questo titolo e poi partecipa prima a 10 canzoni d'amore da salvare, dove incontra la mamma di Roberto. Quindi la musica ha legato tutti questi personaggi dall'inizio in poi.
0: Lo so che stiamo parlando del braccio destro di Paolo Limiti.
3: Esatto.
0: Quel signore che ci ha insegnato a riamare queste canzoni. Ed era lì che Stefano Paggiolo lavorava, ma Paggiolo sa tutto. Quindi io passo anche, ogni volta lo dico perché così la signora, la mamma di Stefano Paggiolo esulta a casa e anche i suoi amici ed egli arrossisce. Io sono una carogna, una donna cattivissima. Quindi insomma arriviamo al dunque. Anni 50, Bruno Rosettani canta questo brano, noi lo riascoltiamo grazie a Emanuele Matrullo, accompagnato dal nostro maestro Simone Pelosi. Ufemia,
2: una canzone ranchera del 53.
0: Canzone ranchera.
2: È particolare questo fatto perché è da un film che si chiama Sombrero.
0: Sì.
2: E c'è una trama molto buffa che vi racconto velocemente, sì, di quest'uomo che si innamora di una ragazza che partecipa a un concorso di bellezza, non viene selezionata, tutte le prescelte vengono messe sui manifesti e lui va in giro a fare i baffi per denigrarle. Solo che poi succede che questa ragazza si innamora di un altro ragazzo e lui è molto triste finché un giorno incontra questa Eufemia e si innamora e quindi la storia va a buon fine. C'è questa canzone che ha un successo enorme, appunto cantata da Bruno Rosettani, poi anche da Natalino Otto, da Carosone che ne farà una parodia, ed è una canzone di grande successo, allegra, che il nostro Emanuele ci presenterà oggi.
0: Paggiolo. Andiamo, Eufemia!

0: guardate questa, la bellezza di tutte queste foto, grazie peraltro perché noi possiamo attingere ad un archivio fotografico splendido, la comprensione l'uno dell'altro, il lavoro che diventa un lavoro in tandem e che ad un certo punto però, Stefano, necessariamente porta la musica a diventare qualcos'altro.
1: Sì.
0: No, arrivano gli anni 60, la musica cambia.
1: Certo. E come è successo per tutti gli artisti di quel periodo, fanno delle scelte. Quindi la mamma di Danilo decide di andare all'estero, di fare tournée importantissime e poi avrà la Spagna che la amerà in una maniera incredibile, tanto da viverci quasi per 10 anni, impara benissimo lo spagnolo, incide decine e decine di dischi in lingua spagnola, di pezzi straordinari, e invece il papà di Roberto decide di aprire un'etichetta discografica, perché dice, sì ok, faccio ancora delle serate, però sono arrivati gli urlatori, i cantautori, certo, e il nostro genere comincia a non avere più il successo di prima.
0: E questo lo chiedo a voi due figli, questo è stata saggezza anche, no? Cioè non portare la propria arte all'estero, lavorare nella discografia, però capire che un tempo, che quelle pagine di musica si stessero trasformando anche in qualcos'altro.
2: Sì, beh, in Spagna avevano una grande passione per la musica italiana, sì, prima di tutto, e per la musica melodica. Quindi mia madre è stata veramente per tantissimi anni all'apice della carriera lì. Poi ha fatto, attraverso il successo in Spagna, ha fatto tournée in Sud America e poi ha cantato al Royal Albert Hall di Londra, ha cantato alla corte dello Shah di...
0: Però quella, alla corte dello Shah di Persia, sì, scusa, sì, non voglio interrompere.
2: Sì, sì.
0: Però anche quella è intelligenza, no? Cioè andare...
2: Sì, poi sì, sicuramente. Certamente è anche vero che un artista segue i contratti che gli propongono, no?
0: Certo.
2: E quindi è stato un po'... una scelta che lei ha fatto, ma anche agevolata dal caso. Ecco.
3: Nel caso di papà, se posso dire una cosa, è stata, certo, una saggezza che è andata anche oltre, perché lui si è reso conto nei pochi anni in cui ha avuto la veste discografico che comunque i tempi stavano cambiando inesorabilmente. Per cui ha proprio deciso di dare un taglio netto, ha liquidato la casa discografica ed è tornato nelle Marche ed ha cambiato completamente
0: professione. Arriveremo, ha cambiato completamente, arriveremo a tutto questo. Allora, Danilo non canta, però in qualità di attore e doppiatore accipicchia applausi, no? Come dire, no? Sì,
2: sì,
0: no.
2: Beh, gli applausi del doppiatore sono il silenzio totale, perché se lavori bene nessuno si accorge che tu esisti. Quindi... No, infatti questo è stato anche motivo di frustrazione per tanti colleghi che sono tornati disperatamente al teatro dopo aver fatto un sacco di soldi guadagnando bene facendo doppiaggio,
0: ribadisco, il doppiaggio è quello vero, fatto da esseri,
2: sì,
0: umani, e non fatto da una macchina
2: che pretenda di essere
0: un essere umano, e non lo è. Ma l'anella, guardatela qua, allora, attenzione, no, non direttamente qui, la mamma ad un certo punto diventa una splendida attrice di teatro,
2: sì,
0: dialettale,
2: sì,
0: diciamolo.
2: Posso raccontare come ci è arrivata?
0: Non bisogna.
2: Allora, lei finisce la carriera di cantante, non sa cosa fare, abita a Torino in corso Unione Sovietica, che è il corso che porta a Stupinigi,
0: sì,
2: no? E sotto casa c'è una profumeria, rileva questa profumeria.
0: Sì. Con perché, generosità.
2: Sì. Gli artisti, anche Vittorio Gassman aveva nel suo libro, aveva scritto che voleva sempre aprire una tabaccheria. Cioè gli artisti si illudono che poi possano cambiare completamente vita e quindi fare una vita normale, nel senso tra virgolette, no? Ma non è così, perché non hanno la mentalità, perché non hanno proprio neanche
0: perché
2: lo stile e la stoffa.
0: Diverso, esatto, nella vita.
2: Comunque
0: proprio,
2: tiene,
0: sì,
2: questa profumeria qualche anno e poi un giorno arriva un camionista, perché vicino a dove abitava lei c'era la dogana, arriva un camionista, entra, vuole comprare delle cose e poi si accorge, è spagnolo questo camionista, quindi si accorge di chi ha di fronte e dice ma lei è nella Colombo, sì, ok. Sta di fatto che parlano in spagnolo, il camionista riceve questo pacco e dice quanto le devo. E lei ha detto mi saluti la Spagna. e gliel'ha regalato. Carina. Passano due secondi, si è emozionato. Sì. Lui esce dal negozio, poi rientra e dice: tutto il mondo lo saprà.
0: Che meraviglia. Quindi,
2: dopo che qualche meraviglia. Giorno, con questo episodio che comunque mi commuove, arriva certo. La telefonata di Carlo Campanini che chiede a mia madre di fare compagnia. E quindi con questo ricordo della Spagna, con questa sua, come dire, nostalgia, ecco che nasce un'altra storia.

0: E quindi fa compagnia con Campanini Barbero, con Tonino Micheluzzi regista, insomma, è stata anche Femi Benussi, è stata in compagnia con loro.
1: Lei ci sta regalando non solo la storia di sua madre, ma una grande pagina di umanità.
0: Beh, sì,
1: Chi lo sa?
0: perché sì,
1: Magari sa, io
0: alla
1: dico sempre che
0: fine,
1: i gesti buoni non rimangono
0: certo.
1: mai impuniti,
0: No,
1: no?
0: no, no, no.
1: Cioè, un gesto di
0: Sì,
1: generosità
0: ma questa
1: che
0: storia del camionista è una
1: è
0: roba
1: meravigliosa,
0: fantastica.
1: è meravigliosa. Tutto il mondo lo saprà.
0: Sì. Sì, perché poi loro sono passionali, poi l'amavano tantissimo, per cui
1: Avevano ragione.
0: non gli pareva vero, insomma.
1: Allora, arriveremo poi al giardinetto dedicato, va bene,
2: Sì.
1: ci stiamo commuovendo. No, diciamolo subito, Nella Colombo è Torino,
2: Sì,
1: è Torino,
2: assolutamente.
1: cioè è proprio...
2: C'è stata una bellissima manifestazione nel 2022 dove ero presente anch'io, c'era il sindaco di Torino, gli è stato dedicato questo giardino nella Colombo. Ecco, adesso lo vediamo.
1: Eccolo qua,
0: Ah, sì.
2: guardate. C'era tantissima popolazione,
0: Sì, poi
2: persone che la
0: è un
2: ricordano.
0: villaggio universitario
2: Sì. Che
0: questo, dove vengono accolti gli studenti che arrivano dall'estero.
1: anche dalla Spagna.
0: Anche dalla
1: Questo lo
0: Spagna.
1: aggiungo io.
2: Questa è la
1: Allora,
2: targa.
1: ecco questa qui, è Giardino Nella Colombo, saggiamente, cantante e attrice. Allora, come si erano conosciuti papà e mamma? Guardate che salti indietro che facciamo. Poi parleremo del cambio di lavoro, della fine della casa discografica, dell'intuizione di fare altro. Ma papà e mamma, perché c'è una storia legata al loro matrimonio molto speciale, come si erano conosciuti?
3: Allora, ci fu l'occasione che nominava Stefano, ma la storia che ci raccontavano è questa, che il maestro Ferrari, che lavorava a Roma con la sua orchestra e aveva già ingaggiato nella sua squadra papà, decise, Ferrari era genovese, di portare a Roma anche queste due giovani ragazze che cominciavano ad avere una certa notorietà in Liguria per serate che facevano in locali
1: Il
3: in
1: duomeggio,
3: teatro
1: certo.
3: e quindi decise di affidare proprio letteralmente mamma e zia Giovanna a papà perché le introducesse nella vita cittadina e soprattutto nell'ambiente della RAI. E raccontavano sempre papà e mamma che i primi mesi furono di grande attrito, proprio non si potevano sopportare. Ma dopo qualche mese cominciò a serpeggiare tra
0: Incredibile.
3: tutti quelli che li frequentavano che si vedeva che era scattata una scintilla. Tant'è che Ferrari decise poi di affiancare a papà il duo e quindi cominciarono ad essere un trio nel lavoro e diventarono poi papà con mamma una coppia anche nella vita. Quindi ci fu questo progetto di vita che si coronò a ottobre del 55, nel matrimonio a Cairo Montenotte, di
1: Sì,
3: cui
1: quando
3: mamma era
1: chiesero
3: già originaria,
1: l'autografo.
3: quando chiesero
1: Esatto,
3: l'autografo da Nino,
1: l'autografo
3: e
1: al
3: la
1: piccolo
3: cosa
1: Danilo.
3: singolare è che mamma si sposò nello stesso giorno con zia Giovanna e il marito si sposarono, le due sorelle si sposarono insieme, quindi il paese e il circondario furono travolti da questo
1: Impazziti,
3: evento impazziti.
1: impazziti,
3: Sì, infatti
1: cioè.
3: lo ricordava
0: Sì, mi
3: Danilo.
0: ricordo, c'era tutto il paese, una fiumana di persone,
1: La
0: mi
1: fiumare,
0: ricordo.
1: le mani
0: E
1: fuori
0: c'erano
1: dal
0: le mani.
1: Che meraviglia, guardate, questo è Sorrisi e canzoni che costa lire 30, che racconta questa grande pagina. Stefano Paggioro, perché quei divi erano coloro che facevano sognare con la loro voce,
2: Innamorare,
1: innamorare?
2: divertire e
1: Sì.
2: poi io trovo che nelle voci di Nella Colombo e Rosettani c'è proprio, come si vede anche dalle foto, il divertimento, cioè forse anche grazie a questa facilità di cantare si sente che loro si divertivano nel cantare queste canzoni. La voce del papà di Roberto proprio ha quest'ironia sotto che si sente molto chiara, molto netta.
1: Ed è chiaramente un talento eccezionale, una voce beato chi ce l'ha, cioè la vostra mamma e il vostro papà, però.
3: A questo proposito, è una delle cose che papà raccontava. Papà, nel periodo in cui cominciò a cantare a Roma, primi contratti con la RAI, cantava anche al Gran Caffè Berardo a Piazza Colonna. E era orgoglioso di raccontarci che nelle locandine pubblicitarie lui era definito il fine dicitore. Noi abbiamo ancora una locandina, per cui quello che dice Stefano effettivamente era un pochettino quello che pensavano anche gli appassionati dell'epoca.
2: Si sente proprio ascoltando i dischi che c'è questo divertimento, non è un cantare così, tanto per...
1: E io arrivo a questo punto con la sorpresa. Sono circa 30 secondi, ma sono 30 secondi che per noi valgono tutto l'oro del mondo. La signora Mirosa ci ha mandato una cartolina e noi la ringraziamo, la applaudiamo prima e la vediamo insieme a voi.
4: Ricordo con piacere i bei tempi in cui cantavo con mia sorella Giovanna, mio marito Bruno e la nostra grande amica Nella. Sono tempi, sono ricordi bellissimi che conservo con piacere. Saluto e ringrazio tutti.
1: Ma che meraviglia!
3: Era emozionatissima. E quindi lo potete vedere, faceva un po' fatica, la mamma ha più di 96 anni, quindi i ricordi sono però ancora presenti, indelebili, si ricorda di Nella che, con cui c'era un rapporto veramente splendido. E vabbè, mi commuovo anche un pochettino, ma era commossa, era emozionata.
1: Ne avete facoltà.
3: E ieri mi diceva, ma dove vai allora domani? E quindi gli ho dovuto rispiegare che cosa... E mi ha pregato di ringraziare ancora per questa...
1: Siamo noi che ringraziamo
3: occasione, vi ricordo.
1: Allora, signora cara, rimanga davanti alla TV e con lei tutte le persone che ci stanno seguendo. Intanto grazie per averci mandato i suoi saluti e il suo ricordo. Abbiamo ancora tanto da dire di questa splendida pagina di storia italiana, di musica e famiglia. A tra poco, grazie.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, sabato e domenica alle 12:15.
2: Partiamo!
3: Pronti? Quest'estate vi terremo compagnia con tutte le puntate più belle che abbiamo fatto insieme, con le nostre idee, con la parola di Dio.
4: Vogliamo camminare insieme anche in questo nuovo periodo di vacanze che si apre?
5: E noi ci salutiamo, vi ringraziamo e vi auguriamo buona estate.
6: Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu.
1: Caro Gesù, ogni sabato alle 10:35.

0: noi stiamo ricordando Nella Colombo e Bruno Rosettani con Danilo Bruni e Roberto Rosettani, i loro figli che si sono ritrovati dopo 64 anni. Diamo questa notizia qui all'Ora Solare grazie a Stefano Paggioro e a tutti noi. Allora, musicista di Stefano Paggioro ed enciclopedia della musica italiana, l'abbiamo pure scritta questa frase, enciclopedia della musica italiana. Poi taglio il foglietto e te lo do. Allora, ascoltami, comprate i miei fiori, qui siamo?
1: Siamo nel 55, una canzone di Vietti inserita nel film La Strada.
0: Capolavoro.
1: Ed è un capolavoro ed è una canzone di grande successo di Nella Colombo che passava da questo genere al genere ritmico, certo, come Hop Hop Trotta Cavallino, Mamma mi ci vuole il fidanzato. Era la sua caratteristica, l'ecletticità.
0: L'ecletticità, la capacità, la bellezza, la simpatia, quel genio di Renzo Arbore. Mille baci Renzo, caro, applausi a te. In quel programma stupendo, cari amici vicini e lontani, giustamente la vuole con sé.
2: Sì.
1: Nella prima puntata,
2: sì,
1: tra l'altro.
2: Con Flo Sandoz, se sì, mi ricordo. Sì.
0: Lì era grande, lei se lo ricorda bene.
2: Sì, insomma. Sì, sì, certo.
0: Ma sta mamma lei, che oltre a darle
2: la musica leggera.
0: Che pesava.
2: No, c'era. Mamma poi, verso la fine della carriera, era stata scritturata più volte dalla Compagnia Italia, che voleva lanciare i transatlantici Leonardo da Vinci e Raffaello. Quindi faceva la tratta Genova-New York, no? E tutte le sere si esibiva. Una sera, una signora che, signora anziana, che tutte le sere andava a sentirla, si alza, lei, mia madre aveva finito di cantare, si alza, si avvicina, dice: devo farle i complimenti perché lei è bravissima, e poi canta The Shadow of Your Smile in un modo meraviglioso. Ah, dice, la ringrazio, dice, perché sa, questa canzone per me vuole dire molto. Come mai, signora? Mio figlio è Tony Bennett.
0: E lì una sedia per Nella Colombo, perché mio figlio è Tony Bennett,
2: esatto.
0: Stiamo parlando di un monumento,
2: sì.
0: Due monumenti,
2: sì,
0: insieme. Bene, sono complimenti, sono cose belle, come si suol dire. Il nostro Bruno Rosettani sceglierà, tornando nelle sue Marche, tutt'altro tipo di carriera quando avrà finito con la casa discografica.
3: Sì, come vi dicevo prima, lui capisce che inesorabilmente il mondo che conosceva è, diciamo, destinato a finire, quindi chiude la casa discografica, anche se continua, per la verità, a produrre quelle che venivano definite le musiche di sottofondo. Non so, noi ce lo ricordiamo, c'era il monoscopio della RAI,
0: come no?
3: E quindi tutte le musiche, sì, che venivano trasmesse mentre c'era il monoscopio, lui ha diversi dischi prodotti con quello scopo specifico. Si trasferisce, ritorna nelle Marche e lì cambia totalmente, torna alle origini, perché la famiglia era impegnata nelle calzature.
0: Le calzature più belle del mondo.
3: Sì, concordo. Quindi comincia a promuovere dei prodotti innovativi per l'industria calzaturiera, diventa agente di commercio, e noi abbiamo diciamo ereditato questa attività da lui. Io poi ho continuato la mia attività professionale in una delle aziende che papà rappresentava negli anni 60, e ho finito lì la mia attività professionale due anni fa.
0: Io trovo tutto questo bellissimo, perché sapere non reinventarsi, saper aprire nuove porte, saper andare verso cose nuove, anche se uno pesca nel passato, ma verso cose nuove, è indice ancora una volta della grandezza di questi artisti. Nel 2024 il Comune di Sant'Elpidio, dopo una raccolta calorosa e numerosa di firme, istituisce il premio Bruno Rosettani in onore del suo papà.
3: Sì, è vero, e ha anche poi sposato un'iniziativa simile a quella del giardino. Hanno intitolato in una villa ristrutturata dal comune la sala del pianoforte a papà, e abbiamo avuto anche in quel caso la gioia di poter portare mamma all'inaugurazione di questa sala, e l'amministrazione comunale diciamo ci ha fatto anche questo grande regalo. Una cosa curiosa, quando papà comincia la sua attività di agente di commercio, ovviamente la notorietà che aveva gli è di grande,
0: aiuto, perché qualunque
3: porta lui, a qualunque porta lui bussasse,
0: si spalancava,
3: e quindi è stato molto
0: però
3: utile.
0: Sapete perché? Perché loro hanno seminato bene nella generosità,
2: sì,
0: nella dignità, nella bellezza, sì, del loro lavoro, nell'amore per il loro pubblico. Io credo che queste cose paghino sempre. Voi ne siete la riprova. Roberto Rosettani e Danilo Bruni non si lasceranno mai più. Adesso ne abbiamo rimessi insieme e questi faranno le vacanze insieme. Una volta vai a Sant'Elpidio a mare, una volta vai su, arrivi a Torino, mi raccomando, il bicerino, andate a mangiare cioccolata.
2: Quando ci vediamo la prossima volta facciamo un duetto.
0: Un duetto? Sì, sì. Ecco. Grazie infinite per la vostra simpatia, prima di tutto, e grazie alla nostra colonna enciclopedia della musica, Stefano Fagioli. Grazie Stefano, io lo strapazzo quest'uomo. Allora chiudiamo con che cosa ci cantate?
4: Il primo viaggio,
0: grazie a Marina Muser, Emanuele Matrullo, accompagnati al piano dal maestro Simone Pelosi. Correva l'anno 1955 e in un attimo li abbiamo qui. Grazie a tutti signori, questa è l'ora sonora.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che sei
1: nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
3: Ciao ragazzi!
4: Ciao mamma!
5: Nel 62 avevo 15 anni. Avevo due fratelli e tre sorelle. Niente padre, niente soldi. E mia madre era un tipo speciale.
4: Ho bisogno di questo lavoro, non mi mandi via, la prego! Ho sei figli, per favore!
6: Licenziata!
5: Ora, ecco, dovevamo tutti guadagnarci da vivere e mettere da parte qualcosa per la casa.
7: Voglio il meglio per questa casa, il meglio.
8: Diventerà una casa bellissima.
9: Una casa tutta per noi, domani in prima serata.
10: Ogni intestino ha il suo grado di stitichezza.
11: È Verum.
10: E c'è chi ha bisogno di un'azione più forte.
11: Te l'ho detto, è Verum. Fortelax compresse.
10: Perché con il suo mix di erbe a base di senna, attiva l'intestino per un sollievo rapido e senza medicinali. Ed è anche ad azione sgonfiante. Contro la stitichezza, a ciascuno il suo Verum.
12: Chi avrebbe dovuto proteggerla si è disinteressato di lei. Stellina era cucciola quando un incidente le ha provocato un danno irreversibile alla spina dorsale e nessuno l'ha aiutata. Love è intervenuta e le ha dato le cure di cui aveva bisogno. Proprio per casi come questo, Love chiede il tuo aiuto.
13: Dona 10 euro al mese. Chiama 800 91 31 52. Vai su love.it o inquadra il QR code.
12: Grazie a Love oggi Stellina vive al sicuro, si muove con un carrellino, è seguita con affetto e ha ritrovato forza e fiducia. Per salvare animali come Stellina, garantire cure veterinarie, cibo, spazi in cui gli animali abbiano libertà, dignità e vita, non basta l'impegno dei volontari, servono risorse.
13: Sostieni Love con 10 euro al mese. Chiama 800 91 31 52, vai su love.it o inquadra il QR code.
12: Love salva animali dai circhi, dai laboratori, da condizioni di vita estreme. Dietro questi sguardi ci sono traumi da superare, fiducia tradita, vite da ricostruire. E per ricostruirle, giorno dopo giorno, Love ha bisogno anche di te.
13: Chiama 800 91 31 52, vai su love.it o inquadra il QR code e dona 10 euro al mese.
12: Ci sono animali feriti dalla crudeltà e dall'indifferenza. Dai loro una seconda possibilità.
13: 800 91 31 52, dona ora.
9: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
14: Quello che vediamo sui social non è una rappresentazione reale della nostra vita, sono dei ritagli perfetti.
15: Un rapporto di odio e amore quello con i social.
16: Il vero bug del sistema è far capire che io mi servo del social e non il social di me.
9: The Good Influencer, domani in seconda serata.
17: Ecco fatto, tieni, fanno 30 Tommaso.
18: Ero andato al negozio del signor Akbar per comprare le patate e le mette sul conto.
19: Voi avete già fatto troppi debiti.
18: Quando sono uscito le scarpe non c'erano più.
20: Buona giornata, arrivederci.
18: Le ho cercate dappertutto ma non le ho trovate.
21: Ma come faccio ad andare a scuola domani?
22: Ti puoi mettere le mie scarpe da ginnastica?
9: I ragazzi del paradiso, venerdì in prima serata.

0: preghiamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. Il primo mistero ci presenta Gesù, che risorge dai morti e dà inizio ai cieli nuovi e alla terra nuova. Non allontaniamoci mai dalla luce, della gioia e della Pasqua di Gesù. Anche se passa qualche nuvola, nessuno potrà mai spegnere il sole della risurrezione. Signore Gesù, e venerdì santo è il giorno del buio, il giorno dell'odio senza ragione, il giorno dell'uccisione del giusto. Ma il venerdì santo non è l'ultima parola. L'ultima parola è la Pasqua, il trionfo della vita, la vittoria del bene sul male. Signore Gesù, il sabato santo è il giorno del vuoto, il giorno della paura e dello smarrimento, il giorno in cui tutto sembra finito. Ma il sabato santo non è l'ultimo giorno. L'ultimo giorno è la Pasqua, la luce che si riaccende, l'amore che vince ogni odio. Signore Gesù, mentre si consuma il nostro venerdì santo e si ripete l'angoscia di tanti sabati santi, donaci la fede tenace di Maria per credere nella verità della Pasqua. Donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano l'ultimo giorno della storia. Un nuovo cielo, una nuova terra, già iniziati in te, o Gesù, crocifisso e risorto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gloria. Gesù risorto sale al cielo e ci aspetta nella casa della grande festa. Prima di salire al cielo, Gesù disse agli apostoli: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo. Chi potrà darci coraggio di annunciare il Vangelo di Gesù proprio oggi, in questo mondo? Lo Spirito Santo, lo Spirito promesso da Gesù. Ancora fiduciosamente invochiamo, diciamo insieme: Spirito Santo, vieni.
1: Spirito Santo, vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Togli il velo davanti ai nostri occhi, affinché riconosciamo che Gesù è il Signore, Dio fatto uomo per amore, per le nostre strade per amore, crocifisso e risorto per amore nostro. Spirito Santo,
1: vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Donaci la sete della parola di Dio. Rendendo il nostro cuore aperto alla luce, umile e pronto all'ascolto, perseverante nella ricerca della verità che si nasconde in ogni pagina delle Divine Scritture. Spirito Santo, Spirito Santo, vieni. Mettici in ginocchio davanti all'Eucaristia per adorare e desiderare il pane diventato amore vivente, per farci diventare amore vivo.
1: Spirito Santo,
0: Spirito Santo, vieni, rendici capaci di piangere il peccato, di accogliere gioiosamente il perdono, di correre tra le braccia di Maria per imparare da lei l'Eccomi e il Magnifica.
1: Spirito Santo, vieni.
2: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gloria. Gesù manda lo Spirito Santo che discende su Maria, sugli apostoli e su tutta la Chiesa. Con l'assunzione Gesù ha detto grazie a Maria. E grazie dell'assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. O Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. La tua carne materna è stata raggiunta dalla potenza del tuo Figlio risorto e sei entrata nella festa dei redenti. Ora sei la madre che aspetta i figli nel tanto atteso abbraccio di Dio. Maria assunta in cielo, non stiamo ancora faticando sulle strade del mondo. Sentiamo l'affanno e le insidie del viaggio. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Maria assunta in cielo, il più bello della vita deve ancora venire. E infatti la risurrezione di Gesù è un seme divino gettato dentro di noi. Un giorno trasformerà il nostro corpo, lo renderà libero d'ogni connivenza col male. Donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da qua giù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservati dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gloria. Maria assunta in cielo, dirovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Con l'assunzione Gesù ha detto grazie a Maria e il grazie dell'assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. La tua carne materna è stata raggiunta dalla potenza del tuo figlio risorto e sei entrata nella festa dei redenti. Ora sei la madre che aspetta i figli nel tanto atteso abbraccio di Dio. Maria assunta in cielo, noi stiamo ancora faticando sulle strade del mondo e sentiamo l'affanno e le insidie del viaggio. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Maria assunta in cielo, il più bello della vita deve ancora venire. Infatti la risurrezione di Gesù è un seme divino gettato dentro di noi. Un giorno trasformerà il nostro corpo e lo renderà libero d'ogni connivenza col male. Maria, donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da qua giù.
2: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gloria. Maria, regina degli angeli e dei santi, e dal cielo ci protegge e prega per noi. Noi non dobbiamo sentirci mai soli nel cammino della vita, perché ci sono tante persone, insieme alla Madonna, insieme ai santi, che ci seguono nel nostro cammino per condurci dall'esilio alla patria. O Madre, tu conosci la trepidazione, la bellezza dell'attesa. Tu hai atteso la nascita del Figlio di Dio, che ha scelto te come cura del mistero. Tu hai sentito il battito del suo cuore umano e divino e hai atteso la gioia di vedere il suo volto. Tu hai atteso l'ora decisiva di Gesù e l'hai visto allontanarsi da casa per dare una casa a tutta l'umanità. Tu hai atteso ogni giorno e puntualmente è giunto il giorno della croce. Tu hai continuato ad attendere nel lungo e drammatico Sabato Santo e hai visto la luce della risurrezione. Tu ora attendi per noi, tu sei la madre dell'attesa, metti olio nelle nostre povere lampade e insegnaci ad attendere il ritorno di Gesù, gioiosamente, fedelmente, tenacemente, ogni giorno. Vieni, Signore Gesù, la Chiesa ti invoca, vieni, Signore Gesù, con Maria ti supplica, vieni, Signore Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia.
1: Vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricordiamo, noi enti figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa mano di lacrime.
0: Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce vergine Maria. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
0: sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Benedica, vi protegga Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

0: 100 anni dalla nascita di Vittorio Bachelet e a 46 anni dal suo assassinio, oggi vogliamo ricordare questo testimone della democrazia. Abbiamo il piacere di avere in studio per farlo suo figlio Giovanni, a cui diamo il buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Figlio di Vittorio Bachelet, docente di fisica all'Università Sapienza di Roma. Nessuno bio.
1: Ex pensionato da un paio d'anni.
0: In qualche modo uno lo rimane sempre,
1: sì,
0: poi interiormente lo rimane sempre.
1: Più nonno che altro.
0: Nessun oblio e nessuna retorica sono state le parole usate durante le commemorazioni per il 46esimo anniversario. Allora vogliamo cominciare proprio da qui. Che cosa significa e in che modo bisogna ricordare oggi Vittorio Bachelet?
1: Beh, a me pare quasi miracoloso che a distanza appunto di tanti anni dalla morte ci siano diversi gruppi di persone significative che lo ricordino ogni anno. La sua azione cattolica, la sua Università La Sapienza e il suo ultimo impegno, il Consiglio Superiore, che anche lo ha ricordato con molta intensità tutti questi anni, e addirittura 2 anni fa ha dedicato

0: nome del proprio edificio al nome di papà. Quindi nessun oblio, è un gran dono che noi abbiamo, perché senza, come dire, doverci noi stessi impegnare, abbiamo tre diversi gruppi di persone che oggi ancora ricordano efficacemente, intensamente l'opera di papà nella vita, che poi insomma è più importante, credo, della morte. Quello che bisogna ricordare è il bene fatto, non il male subito. E nessuna retorica, perché io credo che, proprio conoscendo papà e il suo notevole senso di umorismo e autoumorismo, la retorica non gli apparteneva e non è, mi pare, appartenuta a queste celebrazioni. Io ricordo che nel trentennale, nel 2010, l'unica volta, credo, una delle poche in cui io ho avuto l'incarico di dire qualche parola, perché appunto sono stati sempre gli altri a promuovere delle bellissime commemorazioni, ma quella volta lì era stato chiesto anche a me di dire qualcosa, e fra i ricordi c'era quello che, nel vedere appunto queste tre entità che celebravano la memoria di papà, che lui una volta mi aveva detto che lui aveva avuto a che fare nella sua vita come presidente dell'Azione Cattolica con i preti, come professore universitario con altri professori universitari, e alla fine, quando me l'ha detto, erano gli ultimi anni della sua vita, anche se lui e noi non lo sapevamo, con i magistrati, e ha detto che in queste tre categorie non sapeva, quando tre parlano e uno si allontana, quali sono i primi che cominciano a parlare di quello che si è allontanato, parlare male in genere. Quindi, e oppure, non so, quando io mi sono iscritto a fisica 50 anni, no, più di 50 anni fa, ahimè, 53 anni fa, e gli ho detto, ma come può essere che ancora scriviamo il magnifico rettore sulla domanda, che è questa cosa da medievale? E ho detto, sai, secondo me alcuni si fanno eleggere rettori proprio per farsi chiamare magnifico. Quindi, diciamo, c'era una certa tendenza all'ironia, anche all'autoironia, a non considerarsi chissà chi, ecco, a fare un servizio con semplicità e anche allegria.
1: Noi tra un po' andremo proprio in collegamento all'Università La Sapienza, dove questa mattina c'è la nostra Melania Giacò. Parleremo anche dell'impegno di suo padre nell'Azione Cattolica. In parte lo ha già anticipato, però noi abbiamo la fortuna di parlare con lei, che è il figlio di Vittorio Bachelet. Volevo proprio chiederle, una persona che ha ricoperto incarichi pubblici molto importanti, a casa poi, che uomo era? La parte pubblica e quella privata si rispecchiavano, si incrociavano? C'erano degli aspetti invece che manteneva separati? Che papà era?
0: Beh, un magnifico papà. Quando c'era, c'era per noi, era tutto per noi. E poi appunto il fatto che avesse queste responsabilità, noi quasi non l'avremmo notato se non avessimo avuto una nonna spirituale, perché noi abitavamo nella casa di mia nonna, che poi è la mamma di mamma, cosa che a me sembrava normalissima e bellissima. Poi, diventando grande, ho capito che invece, come dire, non sempre il fatto di avere i suoceri in casa può essere. Però talmente buoni erano i rapporti fra mia nonna e mio padre, che una volta mia nonna disse: in questa casa non ci sono suocere. Tutti si misero a ridere, perché la suocera era lei, insomma. Però lei appunto era l'unica che scherzava, e quindi quando io ero piccolissimo, papà era vicepresidente dell'Azione Cattolica, l'aveva nominato nel 59 Giovanni XXIII, perché allora era il Papa a nominare i vertici dell'Azione Cattolica, e localmente nelle parrocchie i parroci, poi è cambiato proprio con papà lo statuto. Ma insomma, lui era, e mia nonna mi diceva, quando andavo a scuola, lavati le orecchie, altrimenti dicono il figlio del vicepresidente generale dell'Azione Cattolica italiana non si lava le orecchie. Quindi si scherzava, ma insomma, se non fosse stato per questo, direi che la cosa più importante era che i genitori si volevano bene, che anche con questa nonna c'era grande intesa e c'era anche grande, come dire, amicizia con Gesù, quindi una cosa che veniva trasmessa non solo dal catechismo o poi dalle varie associazioni, gli scout, ma veniva in primo luogo la preghiera, si faceva con i genitori la sera, la mattina, ecco, quindi quando naturalmente c'erano, perché poi anche mia madre lavorava, però era come dire, un elemento importante quanto quello di giocare o di mangiare. Ecco, per esempio, se la preghiera prima di mangiare una cosa normale.
2: Poco fa ci ha riportato l'ironia di suo padre parlando dell'espressione magnifico rettore, ed è bello che la parola magnifico lei l'abbia usata per il papà. È più bello pensare a magnifico papà, in effetti è più bello e più normale. Ci vogliamo allora collegare con quel luogo che è fondamentale per la vita e non solo, anche per la morte di suo padre, di Vittorio Bachelet, dove da questa mattina c'è per noi Melania Giacò. Melania, a te.
3: Sì, eccoci, buongiorno di nuovo a tutti voi. Io saluto e ringrazio il professor Fulco Lanchester. Buongiorno professore.
4: Buongiorno.
3: Professore emerito di diritto costituzionale italiano e comparato alla Sapienza Università di Roma, dove io mi trovo ovviamente oggi da stamattina. Un luogo importantissimo, avete già detto, per la figura e l'opera di Vittorio Bachelet, che qui il 12 febbraio del 1980 fu ucciso appunto in un attentato opera delle Brigate Rosse. Professore, lei quel giorno era lì, pensate, due piani sopra, l'attentato è stato praticamente qui alle mie spalle. Che momenti sono stati? Lei ricorda perfettamente, è stato un grido, l'hanno ucciso, poi si è precipitato.
4: L'hanno ucciso, io mi sono precipitato e ho trovato a metà scala Mario Galizia, che normalmente ogni settimana i tre giorni di lezione incontrava e incrociava Vittorio Bachelet alla fine della lezione di diritto amministrativo, e siamo rimasti per un'ora e mezza attendendo il magistrato che venisse a fare i rilievi. E qual è stato il momento? Il momento è stato ovviamente di cordoglio, ma soprattutto di grande confusione. Il magistrato ha bloccato le uscite un'ora e mezza dopo. È stato un momento di un percorso. La Sapienza dal 1977, già in precedenza, ma 1977 con l'espulsione di Lama dalla Sapienza, l'ultima foto di famiglia e il volume di Lucia Annunziata, si è confermata come il punto centrale di una esplosione che avrebbe portato al terrorismo. E poi c'è stato il caso Moro nel 78, docente di questa facoltà, e poi il 1980 con l'uccisione di Vittorio Bachelet. Poi c'è stato Tarantelli a Economia e Massimo D'Antona nel 99.
3: Professore, questo è il clima all'interno del quale si inserisce il 1980 questo attentato. Prima in studio si parlava delle commemorazioni proprio sulla figura di Vittorio Bachelet. Lei è stato autore di numerosissime commemorazioni. Vogliamo ritornare un po' alla memoria, proprio a quel clima. Un mese dopo già si commemorava l'attentato, soprattutto un anno dopo è stata messa questa targa.
4: Opera del professor Riccardo Monaco, internazionalista e preside della facoltà, il quale ha dedicato questa targa a Vittorio Bachelet proprio in questa posizione. Era stato colpito da Brachetti e Seghetti e alcune colpi di pistola avevano per molti anni il loro segno sulla porta.
3: Professore, lei mi faceva notare nell'adempimento del suo dovere, c'è un bellissimo significato dentro quel suo dovere, professore, ce lo dica.
4: Suo dovere, lo dico anche a Giovanni Bachelet, come nipote di un tenente generale del genio militare e nipote di un ammiraglio da parte di madre, il dovere non è di ciascuno di noi, ma è di tutti noi, e questa è la differenza per cui mi sento di trovare un elemento di dissenso nel suo dovere, nell'adempimento del dovere.
3: Prima di lasciare di nuovo la parola allo studio, io vi dico che per il prossimo collegamento noi ci trasferiremo davanti al Monumento ai Caduti della Grande Guerra.
4: Del dovere
3: della Grande Guerra. Questo perché? Perché faremo un po' questo percorso importantissimo, professore mi spiegava, per almeno due figure che ricordano.
4: mi ricordo due figure che sono legate sempre alla famiglia Bachelet, l'uno è Adolfo Bachelet e i collegamenti per la redenzione della Brachetti e di Seghetti e dei terroristi, e l'altro è Paolo Bachelet, sempre gesuita, vice cappellano

0: per una decina d'anni qui alla Sapienza, che ogni sera per il Vespro partiva dalla cappella, passava davanti al monumento ai caduti e poi compiva la sua preghiera davanti alla lapide.
1: Professore, faremo anche noi questo percorso adesso, questo tratto di strada così pregno di significato, lo andiamo a fare, ridiamo la parola allo studio e ci rivediamo dopo.
2: Grazie Melania, quando siete pronti richiedeteci la linea. Poco fa Giovanni, lei ci parlava non solo dell'uomo pubblico ma anche dell'uomo privato, ossia di suo padre, dandoci un ritratto di una persona collaborativa, mite, disponibile verso tutti. Quali furono i moventi politici dietro la sua uccisione? Perché proprio lui?
3: Ma non è che sia facilissimo rispondere. In un certo senso lui e molti altri si trovavano in quel momento ad essere bersagli del terrorismo, in quanto simbolicamente incarnava, nel caso suo, la più alta, diciamo, responsabilità nel governo autonomo della magistratura dopo il Presidente della Repubblica, che del CSM è il Presidente. Quindi era, secondo quello che si leggeva sui muri allora, colpirne uno per educarne 100, era un bersaglio simbolico per dire alla magistratura, che anche allora è in molte altre circostanze successive, mafia, corruzione, eccetera, si è rivelata un po' l'ultimo argine quando tutte le altre forze della società falliscono e insomma i magistrati anche allora erano da destra e da sinistra visti come l'ultimo ostacolo per, prima di come dire, scardinare le istituzioni. Quindi in questo senso era genericamente possibile, e tanto più a noi era chiaro che era possibile specificamente perché con la morte prima dei 5 agenti della scorta e poi dell'onorevole Moro dopo 55 giorni di prigionia, il nuovo ministro degli interni aveva proposto a un certo numero di persone a rischio la scorta, e però mio padre motivatamente aveva detto che, salvo l'autista, che è un agente di, adesso si chiama polizia penitenziaria, allora si chiamavano agenti di custodia, ma gli autisti del Consiglio Superiore sono così e sono armati, ma invece la scorta, cioè una scorta di persone così, non l'ha voluta, ci ha spiegato perché. Quindi diciamo, quando uno si trova ad essere in questa condizione e ne parla con i suoi, evidentemente non esclude che possa accadere qualcosa. Lui diceva, primo, che a Moro non erano serviti 5, quindi averne 2 o 3, no? Salvo il rischio per i poliziotti stessi, che, cioè, il problema era di risolvere con l'intelligence questa situazione, non militarizzando il territorio, come dicevano i terroristi di allora, e poi anche appunto per dimostrare che in modo anche plastico che non era vero che c'era una guerra civile, che non era vero che c'erano alcuni armati contro altri armati, ma nel caso suo svolgeva una funzione pubblica importante, e diceva, se ho paura mi dimetto, e se no bisogna testimoniare che noi siamo in uno Stato di diritto, uno Stato democratico, e farsi vedere con tanta gente armata intorno non dà questa impressione. Quindi, avendo parlato di questo, che fosse in senso generico una vittima potenziale, ci era chiaro, insomma. Invece, nello specifico, è difficile dirlo, forse il fatto di non avere la scorta lo ha reso più preferibile, più facile a colpire gli altri. Forse le Brigate Rosse erano a loro volta pilotate da, diciamo, forze internazionali che per altre ragioni completamente diverse erano interessate alla decapitazione del Consiglio Superiore. Certamente mi ha fatto impressione quando nell'81 si è scoperto che il vicepresidente eletto al suo posto dopo la sua morte figurava nelle carte di Castiglion Fibocchi della P2, quindi così mi sono domandato se poi non ci fossero anche delle, come dire, ragioni che gli stessi autori materiali non avevano forse capito fino in fondo, perché gli autori materiali credessero di fare la rivoluzione comunista è sicuro, ma se poi con queste organizzazioni segrete e compartimenti stagni sia possibile dall'esterno dirigere le azioni, questo è più difficile dirlo. Anche il fatto che si scoprì sempre quella volta che quasi tutto il comitato di emergenza durante il rapimento Moro era fatto di membri di questa loggia P2, eppure lasciò piuttosto perplessi e preoccupati. Quindi diciamo, non può darsi che ci siano trame, però diciamo, per quello che si sa, gli autori materiali erano membri delle Brigate Rosse. Certamente le Brigate Rosse hanno fatto fuori anche parecchi altri magistrati, altri l'hanno fatti negli stessi anni in AR, perché prima di papà Vittorio Corsio fu ucciso nel 76 a Roma, dopo papà Sergio Amato è come il figlio del giudice Amato, che è amico mio, Mario Amato, che indagava sulle, diciamo, bombe, sulle stragi neofasciste, è stato anche lui ucciso. Quindi diciamo c'erano, i magistrati erano nel mirino di tutte le fazioni politiche. Il dubbio è se queste fazioni appunto non fossero dei ragazzi armati da altri con uno scopo che fosse solo quello di destabilizzare l'Italia e fermare un certo percorso di incontro fra la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista che era cominciato in quegli stessi anni.
4: Giovanni, noi ci fermiamo qualche istante, ma ritorniamo tra pochissimo e ripartiamo da quella preghiera di perdono che fu letta in chiesa proprio da lei durante i funerali di suo padre. A tra pochissimo.

0: Mi raccomando, con papà è un principiante.
1: Ciao, mamma.
2: Oh, noi siamo a cavallo, non è vero?
3: Buon lavoro.
4: Diamo il benvenuto a Caroline Butler.
5: Sei una donna estremamente attraente.
6: Scusa, ho le faccende da sbrigare.
7: Fino ad allora, ricordate, siamo nella stessa barca.
8: Mister Mamma, questa sera, in prima serata.
9: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
10: Il 27 settembre Lourdes accoglierà Papa Leone. Per offrire un'accoglienza sicura e accessibile a tutti, soprattutto ai più fragili, e per sostenere il finanziamento di interventi straordinari che continueranno a beneficiare i pellegrini anche dopo la partenza del Santo Padre, il santuario ha bisogno di voi. Insieme, con il vostro sostegno, prepariamo questo incontro storico. Per maggiori informazioni visitate il sito lourdes-france.com.
11: L'estate mette alla prova i tuoi ricci. Scegli Fructis Metodo Ricci con acido ialuronico e burro di karité. 100 ore di idratazione e definizione per un effetto anticrespo e elasticità immediata. Fructis Metodo Ricci, pensato per i tuoi ricci. Da Garnier.
12: Fondazione Mediolanum per tutto il 2026 sostiene Verso l'autonomia, un cammino che aiuta ragazzi con autismo a conquistare la propria indipendenza. Ogni passo in avanti è una vita più piena.
13: Ecco fatto, tieni. Fanno 30 Tommaso.
14: Ero andato al negozio del signor Akbar per comprare le patate e le mette sul conto.
15: Voi avete già fatto troppi debiti.
14: Quando sono uscito le scarpe non c'erano più.
16: Buona giornata, arrivederci.
14: Le ho cercate dappertutto ma non le ho trovate.
17: Ma come faccio ad andare a scuola domani?
18: Ti puoi mettere le mie scarpe da ginnastica?
8: I ragazzi del paradiso, venerdì in prima serata.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, sabato e domenica alle 12:15.
2: Ciao ragazzi.
3: Ciao mamma.
4: Nel 62 avevo 15 anni. Avevo due fratelli e tre sorelle.

0: Niente padre, niente soldi. E mia madre era un tipo speciale.
1: Ho bisogno di questo lavoro, non mi mandi via, la prego. Ho sei figli, per favore.
2: Licenziata!
0: Ora, ecco, questi... dovevamo tutti guadagnarci da vivere e mettere da parte qualcosa per la casa.
3: Voglio il meglio per questa casa, il meglio.
4: Diventerà una casa bellissima.
5: Una casa tutta per noi. Domani in prima serata.

0: Ritorniamo insieme, ritorniamo con Giovanni Bachelet. Questa mattina stiamo parlando di suo padre Vittorio, però ci siamo lasciati prima della pubblicità dicendo che avremmo ascoltato le parole, delle parole che componevano una preghiera di perdono che proprio lei lesse durante i funerali di suo papà. E allora io vorrei chiedere a Giacomo di leggerle.
1: Preghiamo per i nostri governanti, per il nostro presidente Sandro Pertini, per Francesco Cossiga. Preghiamo per tutti i giudici, per tutti i poliziotti, i carabinieri, gli agenti di custodia, per quanti oggi nelle diverse responsabilità, nella società, nel Parlamento, nelle strade, continuano in prima fila la battaglia per la democrazia con coraggio e amore. Vogliamo pregare anche per quelli che hanno colpito il mio papà, perché senza nulla togliere alla giustizia che deve trionfare, sulle nostre bocche ci sia sempre il perdono e mai la vendetta, sempre la vita e mai la richiesta della morte degli altri.
0: Grazie Giacomo. Giovanni, ci può dire come nacque questa, come nacquero proprio queste parole che lei lesse, ma non furono solo da parte sua?
2: No, sono state preparate da tutta la famiglia, e cioè da mia madre e mia sorella, anzitutto anche qualche zio, perché mio papà era l'ultimo di sei, e due, è stato ricordato prima, erano gesuiti, e poi c'erano altre due sorelle e un altro fratello, tutti e tre a vario titolo insegnanti. Mia zia, una delle due, anche ricercatrice in fisica, che è stata un po' la mia ispirazione professionale, e questo gruppo insieme anche a me ha pensato come scrivere questa intenzione della preghiera dei fedeli, e nella speranza di esprimere nel modo più breve e chiaro quello che avrebbe detto nostro padre, quello che ci aveva insegnato, quello che era anche l'ispirazione della sua vita. Quindi una adesione senza esitazione allo Stato democratico e, se necessario, al suo servizio, ma anche di fronte al male, la fede che l'amore e il perdono sono il modo migliore per vincere il male, come dice l'Apostolo Paolo: non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male col bene. Dunque cercare di esprimere queste due cose, che poi non sono neanche tanto diverse fra loro, perché in uno Stato democratico come il nostro, l'articolo 27 della Costituzione dice che la pena deve servire alla redenzione, alla rieducazione del detenuto, e non deve andare contro il senso dell'umanità, ed è esclusa la pena di morte. Ora è difficile immaginarlo, ma in quegli anni c'era anche chi invocava la pena di morte e la sospensione delle alcune, come si dice, diritti, come dire, tutele costituzionali in nome dell'emergenza. E quindi questo messaggio era sì evangelico, ma anche, come dire, costituzionale. Però ci sembrava proprio che potesse riassumere il pensiero e anche l'ispirazione e la vita di nostro padre.
1: Ritorniamo allora alla Sapienza, dove abbiamo lasciato Melania prima, per proseguire il giro sui luoghi che ci parlano ancora di quell'eredità viva. Melania.
3: Eh sì, esatto Giacomo, uno di questi luoghi che ci raccontano di questa eredità è appunto il Monumento ai Goduti della Grande Guerra, che noi abbiamo raggiunto in compagnia del professor Lanches. Il professore si parlava naturalmente di perdono, di amore, di quelle frasi che sono state pronunciate il 14 febbraio del 1980 nel clima che lei ci ha ben descritto prima.
4: San Bellarmino.
3: Sì. Qual è l'eredità che oggi lascia Vittorio Bachelet?
4: Bachelet lascia una testimonianza di uomo, di persona umana, di cattolico, di professore universitario e di vicepresidente del CSM, e quindi di una istituzione fondamentale per l'ordinamento democratico, di collegamento al patriottismo costituzionale, e cioè i valori personali, comunitari ed istituzionali vengono da lui rappresentati con il suo sorriso, questo è stato ricordato dal figlio e da altri, aveva sempre un sorriso buono per colleghi e per amici e per anche estranei.
3: Sono passati 46 anni, questa memoria ha un significato ancora più profondo, non è scontato?
4: Non è scontato, in realtà vi è un andamento sinusoidale delle nostre democrazie e quel periodo del terrorismo e di tendenze verso la disgregazione non è finito, può rincominciare ed è per questo che nel sorriso e nella persona di Vittorio Bachelet noi dobbiamo trovare un punto di riferimento. Sia per i professori universitari, sia per i magistrati, sia per i cattolici e i cittadini italiani in generale.
3: Grazie allora al professor Funco Lanchester per averci aiutato a trovare in Bachelet questo punto di riferimento, soprattutto per portare tutto quello che è successo. Saluto 46 Giovanni. Anni fa ai giorni d'oggi.
4: Saluto Giovanni e mi saluti particolarmente sua madre, la signora Miesi.
3: Un saluto a voi e grazie dalla Sapienza Università di Roma. Grazie professor Lanchester.
1: Grazie a voi per capire che certi luoghi continuano a parlare, devono forse anche parlare perché si riesca a costituire un essere umano come in quei luoghi che sono deputati a farlo, come l'Università della Sapienza. Sulla scia di quel dialogo e non vendetta sono stati quegli incontri che suo zio Adolfo, fratello di Vittorio Bachelet, fratello gesuita, ebbe anche con Anna Laura Brachetti.
2: Sì, e questo poi è avvenuto per lo più durante anni in cui io non ero a Roma e sia io che mia sorella siamo stati, e mia madre, contenti di questa sua iniziativa che, essendo poi lui un presbitero oltre che un gesuita, insomma uno che poteva anche, cosa che noi non possiamo, amministrare i sacramenti della riconciliazione dell'Eucaristia, e era, come dire, il dono migliore che si potesse fare. E d'altra parte era andato, aveva cominciato a girare per carceri che tra l'altro allora esistevano, adesso per fortuna non più, di massima sicurezza, che erano stati istituiti nel momento più alto del rischio terroristico e poi in parte anche mafioso, rivolte delle carceri, insomma cose che non ricordiamo più, e meno male, ecco, perché l'oblio almeno per alcune cose è un sollievo, ma in queste carceri speciali poteva entrare in quanto anche invitato, perché alcuni ex terroristi avevano fatto una lettera, avevano chiesto un dialogo, ma poteva a quel punto anche, per esempio, appunto essere disponibile come presbitero oltre che come fratello di mio papà. Quindi ha avuto una con Anna Laura, che tra l'altro è mancata lo scorso novembre, e anche con altri ex terroristi, poi anche quelli ex di destra, poi anche con un po' di mafiosi, insomma gli altri fratelli, sempre per via di questa famiglia un po' burlona, anche se molto cristiana, dicevano: Adolfo non ci viene più a trovare perché siamo incensurati, perché a un certo punto sembrava che andasse solo con i carcerati. Quindi è stata un'opera importante e credo che molti lo ricordino ancora adesso con gratitudine, perché ha aperto cammini di riconciliazione. E mi diceva mio zio, anche con molti che tecnicamente non sono apparsi collaborazionisti, pentiti, dissociati, cioè lui mi diceva: il pentimento non è una categoria giuridica, ci sono persone sinceramente pentite che però non hanno scritto libri, non hanno fatto azioni clamorose o neanche di utilità giuridica e carceraria, però sono davvero cambiate. Quindi questo forse è un aspetto che ho imparato.

0: da mio zio che molte delle cose, con rispetto per la vostra professione, importanti non escono sui giornali.
1: Giovanni, anche lei incontrò Anna Laura Braghetti. Posso chiederle cosa ha provato nell'incontrare la persona che sparò a suo padre? E ma se vi siete detti
0: io l'ho incontrata per, devo dire la verità, pochi minuti e quasi per caso, perché eravamo tutte e due a un convegno che mi pare fosse al Campidoglio, ma parliamo di almeno 20 anni fa, forse anche 30, non saprei dire. E, però non è che ci fossimo proposti di incontrarci, ci siamo salutati e, ma io diciamo non è che avessi particolari sentimenti né diciamo negativi. Direi che il fatto che lei e anche molti altri abbiano potuto godere di tutte le prerogative che sono riconosciute ai detenuti e quindi a un certo punto, nonostante l'ergastolo, anche recuperare dopo 26 anni la libertà condizionale e quindi partecipare ai convegni, a me sembrava una grande vittoria di quel, diciamo, Stato democratico e di diritto che era frutto della Costituzione e in particolare di quell'articolo 27 nel quale Morost, proprio paradosso, diciamo così, della storia, aveva dato un importante contributo in quanto lui era un professore di diritto penale. Quindi era una vittoria di quella Costituzione il fatto di vedere persone che erano effettivamente cambiate e per le quali poteva cominciare una nuova vita positiva. Quindi io non ho avuto rapporti personali profondi come li ha avuti mio zio, ma l'incontro mi ha provocato, diciamo, gioia, nel senso che confermava la speranza che nell'80 era una speranza, perché per alcuni eravamo in guerra e bisognava invece mettere la pena di morte. A quell'epoca puntare sulla Costituzione e sulla cristiana riconciliazione sembrava un po' una follia. Invece, arrivato il momento che l'ho incontrata, mi pare si potesse dire che era stata una speranza fondata e una scelta saggia e anche positiva per la sicurezza di tutti, contrariamente a quello che pensavano altri.
2: Oggi la Costituzione è stata nominata parecchie volte durante questa nostra chiacchierata e possiamo dire che la memoria di suo padre si collega anche alla difesa della Costituzione, dei valori democratici dello Stato e di uno Stato di diritto.
0: Direi proprio di sì, perché questa era per la generazione che era uscita dalla guerra una grande novità e una grande conquista e quindi la generazione di Moro, che aveva 10 anni più di mio padre, era stata addirittura quella che aveva scritto la Costituzione. Quella di mio papà, di Carlo Moro, fratello più piccolo di Aldo e Leopoldo Elia, che erano suoi amici e anche si erano laureati tutti lo stesso giorno, erano i primi giovani che avevano una Costituzione e la studiavano da giuristi e anche ne studiavano le tante implicazioni che poi nel tempo sono state poi lentamente introdotte nell'ordinamento. Per esempio mio papà uno dei primi lavori che ha fatto è sulla compatibilità fra la Costituzione e l'ordinamento militare, forse perché, come ricordava il professor Lanchester, suo papà era anche lui un ufficiale dell'esercito e quindi diciamo sì, la Costituzione era una cosa importante.
2: Giovanni, noi la ringraziamo per essere stato
0: qui con
2: noi, per averci fornito una memoria quanto mai viva e anche personale.
3: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
4: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito

0: gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
1: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
0: Un prodotto

0: Dità o degenze prolungate.
1: Star comodi. Il benessere italiano a casa tua. Star comodi. La soluzione
2: c'è con te. Partiamo!
3: Pronti? Quest'estate vi terremo compagnia con tutte le puntate più belle che abbiamo fatto insieme, con le nostre idee, con la parola di Dio.
4: Vogliamo camminare insieme anche in questo nuovo periodo di vacanze che si apre?
5: E noi ci salutiamo, vi ringraziamo e vi auguriamo buona estate.
6: Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu.
7: Caro Gesù, ogni sabato alle 10:35.
8: Ami l'estate, ma il crespo spegne la tua luce? Fructis lisci diamante, il nuovo termoprotettore con cheratina e tecnologia illuminante. Extra lucentezza immediata ed effetto anticrespo. I capelli più brillanti di sempre con Fructis lisci diamante da Garnier.
9: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
10: Ciao ragazzi.
11: Ciao mamma.
12: Nel 62 avevo 15 anni. Avevo due fratelli e tre sorelle. Niente padre, niente soldi. E mia madre era un tipo speciale.
13: Ho bisogno di questo lavoro, non mi mandi via, la prego. Ho sei figli, per favore.
14: Licenziata.
12: Ora, ecco, questi... dovevamo tutti guadagnarci da vivere e mettere da parte qualcosa per la casa.
15: Voglio il meglio per questa casa, il meglio.
16: Diventerà una casa bellissima.
17: Una casa tutta per noi, domani in prima serata.
7: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
18: Mi raccomando, con papà è un principiante.
19: Ciao, mamma!
20: Oh, noi siamo a cavallo, non è vero?
21: Buon lavoro!
22: Diamo il benvenuto a Caroline Butler.
23: Sei una donna estremamente attraente.
24: Scusa, ho le faccende da sbrigare.
25: Fino ad allora, ricordate, siamo nella stessa barca.
7: Mister Mamma, questa sera, in prima serata.

0: ci spostiamo al tavolo per accogliere nel nostro studio un gradito ritorno, Giuseppe Antonelli.
1: Buongiorno, ben trovato.
0: Buongiorno.
2: Grazie dell'invito.
0: Grazie a te per essere venuto, perché quando ci vieni a trovare si parla di lingua, si parla del termometro, si vede un po' la situazione che stiamo vivendo, che tutti quanti stanno vivendo. Alphabit, l'italiano digitale, dagli SMS all'IA, all'intelligenza artificiale. È un viaggio che ci consente di capire come cambia la nostra lingua rispetto alla rivoluzione tecnologica.
3: Sì, io sono partito proprio dall'idea del viaggio, soprattutto per persone come me, come noi. Voi siete troppo giovani per questo, ma vedo in sala delle persone dell'età mia, per cui tutto questo è stato davvero un movimento straordinario verso una tecnologia che ci era ignota. Leggevo l'indirizzo in sovrimpressione, ecco, c'è stato un tempo in cui vedevamo, cioè sentivamo parlare di chiocciola e pensavamo alle lumache. C'è stato un tempo in cui il cellulare era soltanto quello della polizia, in cui virale non significava una cosa positiva ma indicava una malattia. Dopodiché è arrivata internet, sono arrivate le tecnologie telematiche e tutto è cambiato proprio nella comunicazione tra le persone. Le persone avevano smesso di scrivere perché si comunicava tramite il telefono, ci si informava tramite la televisione e la radio, e invece, soprattutto quando arrivano i messaggini SMS, diventiamo tutti un po' graforroici oltre che logorroici, si comincia a usare questo mezzo in maniera compulsiva. L'attenzione è tutta sul fatto che si usano delle abbreviazioni, c'era la X al posto del per, la K al posto del CH, le sigle TVB, C6 scritto con la lettera dell'alfabeto e il numero.
0: Bisognava abbreviare il più possibile.
3: Sì, però non ci si rende conto che queste abbreviazioni sarebbero passate di moda, ormai le usano soltanto quelli della nostra generazione, per i ragazzi e le ragazze sono una cosa che non funziona, anzi che è sinonimo di ingenuità. Ma nel tempo quello che si è affermato è questo meccanismo per cui il testo è diventato un frammento di testo, e questo è quello che davvero hanno portato nella lingua, nel nostro rapporto con la scrittura, gli strumenti telematici.
1: E questo percorso, questo viaggio, come cambia la lingua e come sta continuando a cambiare, nel libro viene suddiviso in tre passaggi. Siamo partiti dal primo, dall'italiano digitato, quindi gli SMS, le abbreviazioni, per passare poi a una seconda fase.
3: Sì, perché questa fase in cui la scrittura era al centro della comunicazione telematica è durata poco, massimo una decina d'anni, perché a un

0: certo punto invece la multimedialità si è affermata davvero, cioè le immagini, i video, gli audio, e questo ha pian piano spostato ai margini la parola. Pensiamo al fatto che per esempio nel 2013 Instagram diventa più utilizzato di Twitter. Twitter ha un social network di parola, Instagram di immagini, e la parola diventa quasi soltanto una didascalia. Nel frattempo arrivano i messaggi vocali, che non sono né una telefonata né un messaggio scritto, e però ci portano, anche qui, se guardiamo il telefono delle persone più giovani, mia figlia ha 15 anni e non me lo fa vedere quasi mai, ma diciamo quando ho avuto modo di sbirciare, perché lei lo stava usando, sono quasi tutti messaggi vocali e pochi scritti. E quindi dalla centralità della parola invece di nuovo l'immagine, di nuovo l'oralità, un'oralità diversa da prima, ma insomma ci costringe ogni volta questo strumento che ha un'evoluzione tecnologica a ripensare il nostro modo di comunicare. Per le persone più giovani è spontaneo, per noi insomma richiede ogni volta degli adattamenti.
1: E noi ancora lottiamo contro l'intelligenza artificiale, per cui ci sentiamo magari così, insomma, in un territorio strano, ChatGPT, eppure quello sta diventando un ulteriore nuovo modo per utilizzare il linguaggio e la comunicazione.
0: È così, e direi che questo è proprio un salto. Mentre tutto sommato, dai primi messaggi di posta elettronica fino all'uso dei social network, c'è stata una continuità nell'evoluzione, perché eravamo esseri umani ad utilizzarle, comunicavamo tra esseri umani, c'era una relazione tra esseri umani. L'arrivo di questa macchina parlante e scrivente, non pensante, quindi l'idea di chiamarla intelligenza artificiale non è una grandissima idea. Dobbiamo prenderla come una metafora cristallizzata, diciamo le gambe del tavolo, ma non pensiamo che il tavolo prenda e si metta a camminare. Ecco, quindi intelligenza ma con cautela. Questo ha davvero cambiato completamente la situazione. Io ho voluto intitolare questo libro Alphabit per cercare di mettere proprio in evidenza questa cosa. C'è un patrimonio tradizionale, che è quello della scrittura e della lingua, e il simbolo è l'alfabeto per noi occidentali, e c'è una tecnologia che è quella dei bit, che sta pian piano non solo influenzando ma modificando il nostro patrimonio linguistico e più che altro la nostra abitudine linguistica. Se noi ci ricordiamo sempre che queste macchine lavorano su bit, lavorano su numeri 0, 1, 1, 0, e immaginiamo il fatto che ogni volta che noi scriviamo, parliamo a queste macchine, loro ci parlano, ci scrivono, fanno queste operazioni, sono dei calcolatori elettronici, forse magari avremo meno fiducia in loro, che è quello che dobbiamo fare, essere sempre coscienti che sono semplicemente delle macchine. Anche se io ho fatto un esperimento, scrivono un racconto alla maniera di Calvino delle Città Invisibili, tale che potremmo confonderci per il Calvino vero. C'è soltanto una cosa che cambia, che la macchina dice: quante altre ne vuoi di città invisibili scritte così? E questo, se ci pensiamo, smonta e anche un po' svilisce tutta la nostra idea di opera d'arte, di letteratura, di parola piegata a fini artistici.
2: Certo, questo ci deve far riflettere.
0: Bisogna un po' vigilare. C'è una favola di Rodari, si chiama La macchina per fare compiti. Gianni Rodari è morto molto prima che si potessero immaginare queste macchine, ma sostanzialmente arriva un omino, bussa alla porta e offre questa macchina per fare i compiti. C'è il tasto verde per i problemi, il tasto giallo per i temi e così via. E il bambino dice: papà, compramela così, insomma non devo più fare i compiti. Papà dice: ma quanto costa? No, fa l'omino, io non voglio soldi, io voglio il cervello di suo figlio. E il bambino dice: no, vabbè, che ci devo fare col cervello, papà? Noi papà, quando i bambini ci chiedono le cose, insomma, compra sta macchina. E poi si vede il bambino che sta in una gabbietta come un uccellino, che è buffo perché le prime definizioni critiche di queste macchine sono state proprio quelle di pappagallini stocastici, no? Il bambino si sveglia, era tutto un incubo, si mette a fare i compiti. Ecco, attenzione a svegliarci anche noi, a rimanere vigili nei confronti di queste macchine. Usiamo la nostra intelligenza umana.
1: Giuseppe, da poco c'è stato Sanremo, tutta Italia l'ha seguito, e l'attenzione naturalmente anche all'utilizzo del linguaggio nei testi, quello che stiamo sentendo è dito nella piaga, che hai voluto portarci, presentarci. Che fastidio.
0: Sì. Sì, perché è una canzone che gioca sul fastidio non solo per le mode, ma anche per le parole e le espressioni alla moda. facciamoci una foto, che fastidio, ti pensavo dell'acquario, passa a premium, clicca qui. Sono tutti tipi di frasi, di parole che ci assediano giorno dopo giorno, e metterli insieme in questa canzone trovo che sia un'operazione di linguistica, come posso dire, consapevole. Il fastidio è per le cose, ma è

0: fastidio spesso è per le parole, perché noi viviamo tra le parole, noi siamo fatti di parole. Si dice spesso fatti non parole, ma ogni momento della nostra vita, ogni pensiero, ogni ricordo, ogni sentimento passa per le parole. Per quello le parole sono così importanti e dobbiamo prendercene cura.
1: Mi piaceva salutarci con la dedica che hai scritto nel libro, che è a mio padre, che non ha mai acceso un computer e vive benissimo come se internet non esistesse.
0: Sì, sono contento che l'abbia citata, mio papà ci sta guardando.
1: Allora
0: mio
1: lo
0: papà,
1: salutiamo.
0: Davvero, sì. È una di quelle persone che hanno deciso di non voler fare la fatica di aggiornarsi, usa il telefono, manda i messaggini ai suoi figli, ai suoi nipoti, ma davvero vive come se non ci fosse internet, si informa con il televideo, per esempio, al mattino, e continua a leggere i giornali e i libri, e questo credo che sia una buona cosa. Mi piaceva proprio dedicarlo a lui, perché è, come posso dire, il senso di come questa modificazione non deve essere obbligatoria, non siamo costretti a rimanere schiavi di questi strumenti, no? Sentivo anche prima citare il fatto che viviamo in simbiosi con il telefono e ci dimentichiamo spesso dell'umanità che invece dobbiamo portare avanti. Ecco, mi piaceva dedicargliela anche proprio in contrasto invece alla generazione Alphabit a cui appartiene mia figlia e tutte, insomma, tutte le persone.
1: E lo ricordiamo? Alphabit, l'italiano digitale dagli SMS all'intelligenza artificiale. Grazie Giuseppe
0: Antonelli,
1: grazie per essere stato con noi.
0: Buona giornata, buon mattino.
1: Noi ci fermiamo qualche istante e ritorniamo con voi.

0: quello che vediamo sui social non è una rappresentazione reale della nostra vita, sono dei ritagli perfetti.
1: Un rapporto di odio e amore quello con i social.
2: Il vero bug del sistema è far capire che io mi servo del social e non il social di me.
3: The Good Influencer, domani in seconda serata.
4: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
5: Ami l'estate, ma il crespo spegne la tua luce. Fructis Lisci Diamante, il nuovo termoprotettore con cheratina e tecnologia illuminante. Extra lucentezza immediata ed effetto anticrespo. I capelli più brillanti di sempre con Fructis Lisci Diamante da Garnier.
6: Mi raccomando, con papà è un principiante.
7: Ciao, mamma!
8: Oh, noi siamo a cavallo, non è vero? Buon lavoro! Diamo il benvenuto a Caroline Butler. Sei una donna estremamente attraente.
9: Scusami, ho le faccende da sbrigare.
10: Fino ad allora, ricordate, siamo nella stessa barca.
3: Mister Mamma, questa sera, in prima serata.
11: Ecco fatto, tieni. Fanno 30 Tommaso.
12: Ero andato al negozio del signor Akbar per comprare le patate e le mette sul conto.
13: Voi avete già fatto troppi debiti.
12: Quando sono uscito le scarpe non c'erano più.
14: Buona giornata, arrivederci.
12: Le ho cercate dappertutto ma non le ho trovate.
15: Ma come faccio ad andare a scuola domani?
16: Ti puoi mettere le mie scarpe da ginnastica?
3: I ragazzi del paradiso, venerdì in prima serata. Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.

Mercoledì. Al nord pressione in aumento. Ennesima giornata assolata e molto calda. Isolati temporali pomeridiani su Alpi e Liguria, anche di forte intensità. Clima afoso dappertutto. Al centro, pressione stabile. Fatta eccezione per i temporali su Appennini e zone vicine, anche a Roma, la giornata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento e caldo intenso. Al sud, c'è l'anticiclone africano. Temporali pomeridiani sui rilievi calabresi, sul resto dei settori invece tutto sole e clima un po' meno caldo grazie a venti settentrionali. Vediamo ora la tendenza per giovedì.

Buongiorno, 8:27, ben ritrovati con l'informazione di TV 2000. Vediamo le principali notizie di questa mattina. La questione migranti in primo piano, nuove accuse da Madrid all'Italia sulla sospensione di Schengen. Ha agito solo per ragioni elettorali, ha dichiarato il ministro degli esteri spagnolo. Continua la mediazione di Bruxelles per sciogliere le tensioni tra i due paesi. E si continua a scavare in Colombia, oltre 250 le vittime del terremoto che ha raso al suolo il paese, almeno 2000 i dispersi. Una donna è stata estratta viva dopo aver trascorso 30 ore sotto le macerie. E la Russia si prepara ad una nuova mobilitazione, lo riferiscono i servizi segreti ucraini, secondo cui dopo le elezioni d'autunno Mosca è pronta a reclutare altre migliaia di soldati. La fuga dal vertice NATO di Ankara del presidente statunitense. Ricevo molte minacce, ha detto Trump, seguo le indicazioni del Secret Service. Il riferimento è al presunto attentato iraniano contro il Takun ad inizio luglio. Per costruire la pace, disarmare la tecnica e l'intelligenza artificiale, è il messaggio diffuso ieri da Papa Leone per la 60ª giornata mondiale della pace che si celebrerà il 1 gennaio del prossimo anno. È l'ondata di calore più lunga dell'estate, quella che stiamo vivendo, ancora 20 giorni di afa con temperature 7-8 gradi sopra la media stagionale. Oggi e domani 19 città in bollino rosso. E continua anche l'attività eruttiva dell'Etna, due nuove bocche, una enorme nube di cenere sul vulcano siciliano stanno creando disagi. Sospese le attività aeroportuali a Catania e a Comiso fino alle 11 di questa mattina. Caso Ranucci, oggi è Rebibbia all'interrogatorio di La Vitola, l'imprenditore romano arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista dello scorso ottobre. Un italiano è morto a Formentera annegando nelle acque antistanti la spiaggia di Llevant. Ancora non si conosce la sua identità, l'allarme è stato lanciato da un bagnante, inutili i soccorsi. Un forte segnale di pace viene lanciato in questi giorni dal santuario di Santa Maria di Leuca. Dal 10 al 14 agosto, sulla scia della testimonianza di Don Tonino Bello, i giovani si incontreranno per parlare di pace in un contesto internazionale segnato da guerre e tensioni. E proprio il 14 agosto sarà proclamata la Carta di Leuca. Il 12 agosto del 1944 l'eccidio di Sant'Anna di Stazzema nel piccolo borgo in Toscana, in provincia di Lucca. I nazifascisti e le SS uccisero 560 persone inermi, in gran parte donne, anziani e bambini. Oggi il paese è un importante luogo della memoria e è un parco nazionale della pace. Il giorno dell'eclissi di sole è arrivato da stasera al tramonto, tutti col naso all'insù, tra le 19:30 e le 20:20. Gli esperti raccomandano di utilizzare le giuste protezioni e di non guardare il fenomeno ad occhio nudo. Si tratta di uno degli eventi astronomici più spettacolari del nuovo secolo. Una pista di curling con vista Colosseo, il progetto trasformato in realtà nel piccolo parco di Colle Oppio a Roma, ha destato l'interesse del New York Times, che ha dedicato un lungo reportage all'iniziativa lanciata da Sport e Salute. E poi chiudiamo ricordandovi che questa edizione del telegiornale potrete rivederla sull'app Play 2000, disponibile su tutte le piattaforme. 8:30, 31 fra pochi secondi, io vi aspetto a mezzogiorno con tutti gli aggiornamenti, ora linea alla rete, a più tardi.

0: Celebriamo oggi la memoria di Sant'Euplo martire, cittadino catanese, dopo l'editto di Diocleziano che ordinava la consegna dei libri sacri, si presentò spontaneamente in tribunale con in mano i Vangeli gridando «Voglio morire perché sono cristiano». Venne rinchiuso in carcere in attesa di essere giudicato. Il 12 agosto del 304, condotto in tribunale, gli viene chiesto se possiede ancora i libri proibiti dagli editti imperiali. Euplo risponde affermativamente, ma precisa che li ha nel cuore. Il giudice crede di essere preso in giro e ordina la fustigazione. Quindi, emessa la sentenza, lo fece decapitare. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Signore, che nell'acqua e nello Spirito ci hai rigenerato a tua immagine, Kyrie eleison, Cristo, che nel tuo Spirito crei in noi un cuore nuovo, Christe eleison, Signore, che nello Spirito Santo ci raduni in un solo corpo, Kyrie eleison, Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Esulti la tua Chiesa, o Signore, facendo memoria di Sant'Euplo martire, che il tuo Spirito ha unto con l'unzione del martirio e il tuo Verbo ha coronato con la palma della vittoria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Ezechiele. Una voce potente gridò ai miei orecchi: avvicinatevi, voi che dovete punire la città, ognuno con lo strumento di sterminio in mano. Ecco, sei uomini giungere dalla direzione della porta superiore, che guarda a settentrione, ciascuno con lo strumento di sterminio in mano. In mezzo a loro c'era un altro uomo, vestito di lino, con una borsa da scriba al fianco. Appena giunti, si fermarono accanto all'altare di bronzo. La gloria del Dio di Israele, dal cherubino sul quale si posava, si alzò verso la soglia del tempio e chiamò l'uomo vestito di lino, che aveva al fianco la borsa da scriba. Il Signore gli disse: passa in mezzo alla città, in mezzo a Gerusalemme, e segna un tao sulla fronte degli uomini, che sospirano e piangono per tutti gli abomini che vi si compiono. Agli altri disse, in modo che io sentissi: seguitelo attraverso la città e colpite. Il vostro occhio non abbia pietà, non abbiate compassione. Vecchi, giovani, ragazze, bambini e donne, ammazzate fino allo sterminio. Non toccate però chi abbia il tao in fronte. Cominciate dal mio santuario. Incominciarono dagli anziani che erano davanti al tempio. Disse loro: profanate pure il tempio, riempite di cadaveri.

0: Cadaveri cortile, uscite. Quelli uscirono e fecero strage nella città. La gloria del Signore uscì dalla soglia del Tempio e si fermò sui cherubini. I cherubini spiegarono le ali e si sollevarono da terra sotto i miei occhi. Anche le ruote si alzarono con loro e si fermarono all'ingresso della porta orientale del Tempio del Signore, mentre la gloria del Dio di Israele era in alto su di loro. Erano i medesimi esseri che io avevo visto sotto il Dio di Israele, lungo il fiume Chebar, e riconobbi che erano cherubini. Ciascuno aveva quattro aspetti, e ciascuno quattro ali, e qualcosa simile a mani d'uomo sotto le ali. Il loro aspetto era il medesimo che avevo visto lungo il fiume Chebar. Ciascuno di loro avanzava diritto davanti a sé. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Più alta dei cieli è la gloria del Signore.
1: Più alta dei cieli è la gloria del Signore.
0: Lodate, servi del Signore, lodate il nome del Signore. Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre.
1: Più alta dei cieli è la gloria del Signore.
0: Dal sorgere del sole al suo tramonto, sia lodato il nome del Signore. Su tutte le genti eccelso è il Signore. Più alta dei cieli è la sua gloria.
1: Più alta dei cieli è la gloria del Signore.
0: Chi è come il Signore nostro Dio, che siede nell'alto e si china a guardare sui cieli e sulla terra?
1: Più alta dei cieli è la gloria del Signore.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Cristo.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità. E se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà, perché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Parola del Signore. Se il discepolo smarrito non ascolta la comunità, la Chiesa, deve essere trattato come un pagano e un esattore delle tasse, cioè è da convertire. Gesù condivide la mensa con gli esattori delle tasse, parla di loro come di quelli che entreranno per primi nel regno di Dio. Uno di loro, Matteo, di cui abbiamo letto questa pagina di Vangelo, è del gruppo dei dodici, lui che era esattore delle tasse, cioè collaborava con i romani. Gesù sta invitando i suoi a superare ogni espulsione sulla base di una giustizia superiore. Gesù è venuto a cercare e salvare quelli che più di tutti hanno bisogno della misericordia di Dio. Ricordiamoci, misericordia io voglio e non sacrificio. Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. Poi quello che era solo rivolto a Pietro, legare e sciogliere, al singolare, qui è ora al plurale e coinvolge tutti i componenti della Chiesa per intervenire verso i fratelli. Ecco che la Chiesa deve ricorrere anche alla preghiera comune per intercedere a favore di chi sbaglia. Per pregare bisogna accordarsi, come si fa con gli strumenti musicali. Gesù dunque ci insegna quattro cose. La prima è sulla correzione fraterna. La seconda sul potere della comunità di legare e sciogliere. La terza sull'efficacia della preghiera. La quarta sulla presenza del Signore in mezzo a noi. Ricordo la testimonianza di Nella, una signora certo ormai avanti nell'età. Diceva: l'ho vista, mi commuovo al solo raccontare. Le lacrime sono scese e si sono fermate nella mano che tocca il cuore. Gridavano tutti: miracolo, la Madonna piange. un signore col cotone ha cercato di asciugare le lacrime della Madonna, poi ce ne ha dato un pezzetto ciascuno che io conservo. La mia testimonianza può essere di aiuto per altri. C'ero e l'ho visto. Diceva San Giovanni Paolo II qui per la dedicazione del santuario: le lacrime della Madonna appartengono all'ordine dei segni. Esse testimoniano la presenza della Madre nella Chiesa e nel mondo. La Madonna è sempre presente accanto a noi e ci accompagna nel cammino della vita. Ogni tanto ci dà la certezza di essere presente con segni straordinari, come quello che è avvenuto qui. Accogliamoli questi segni che la Madonna, a nome di Dio, ci invia.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Nel ricordo della preziosa morte di Sant'Euplo Martire, ti offriamo, Signore, il sacrificio del tuo Figlio, che è principio e modello di ogni martirio, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Il sangue versato dal Santo Martire Euplo, a imitazione di Cristo e per la gloria del tuo nome, manifesta i tuoi prodigi, o Padre, che riveli nei deboli la tua potenza e doni agli inermi la forza del martirio per Cristo, Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace.
2: Pace e mercè.

dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

Preghiamo. O Dio, che nella memoria di Sant'Euplo martire ci hai nutriti con il pane disceso dal cielo e allietati con il sangue del tuo Figlio, donaci di seguire il nostro Maestro che ci ha insegnato ad amare donando la propria vita, per Cristo nostro Signore. Supplica la Madonna delle lacrime. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. Cuore immacolato e addolorato di Maria, Madonna delle lacrime, alle tue sante lacrime il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Amen.

0: Lo scorso 8 maggio a Pompei è stata una giornata speciale. Papa Leone è andato là non solo per la festa di Pompei, per la festa della Madonna del Rosario, ma anche in occasione del suo primo anno di pontificato. Ha incontrato tante persone, due di queste sono persone davvero speciali e noi siamo contenti di averle in studio. Sono due sposi che hanno accolto nella loro casa due bambini e oggi sono venuto qui a raccontarci la loro storia.
1: E allora Giacomo, gli diamo subito il benvenuto. Benvenuti a Pina Patriciello e Tommaso Castaldo.
2: Buongiorno.
1: Benvenuti. Vogliamo arrivare a quell'8 maggio, ma vogliamo partire dalla vostra storia. Voi vi sposate nel 2003 e siete giovanissimi e come due giovani sposi avete un sogno, quello di creare una famiglia. Però scoprite che non potete avere dei figli naturali. Chi vuole iniziare? Chi vuole rompere il ghiaccio e iniziare a raccontare partendo proprio da quel momento? Come avete affrontato quando avete saputo che non potevate avere dei figli? Pina?
3: Sì. Sinceramente con serenità, almeno da parte mia, perché i figli sono di chi li cresce, non di chi li fa. E noi abbiamo deciso di dare un senso a questa parola, di adottare però con un senso molto profondo, di dare un compimento a chi ha veramente difficoltà. E quindi abbiamo accettato il primo appello che è stato fatto al TG3 della Campania per Matteo. Nato senza i quattro arti, lasciato in ospedale alle cure mediche, e da questo annuncio si cercava una famiglia e noi non ci siamo tirati indietro perché potevamo girarci dall'altra parte e dire siamo soli, ci godiamo la vita, invece no, abbiamo detto questo dono di Dio sarà nostro e il Signore ci ha esauditi.
0: Tommaso, quel giorno... Quel giorno immagino che lo ricorderai bene, quando avete sentito questo annuncio, vi siete guardati, che cosa vi siete detti l'uno con l'altra?
2: Mi sono detto, quel dono me lo vado a prendere io. E da questo appello mia moglie subito ha dato il consenso. Da lì è partita una chiamata e il giorno dopo siamo andati a vedere Matteo in ospedale. Nel momento in cui siamo andati, per noi già Matteo già era nostro. Perché siamo andati lì decisi e di dare a Matteo una famiglia e diciamo una vita in discesa. Una vita in discesa, perché la vita di Matteo sappiamo che diciamo, ha tante difficoltà. Difficoltà dal punto di vista materiale, ma anche accettare la propria vita non è semplice. Quindi bisogna mettersi nei panni di Matteo.
1: Come avete detto voi, avete aperto la casa a un dono, perché Matteo sì, è un dono sì. È una ricchezza sì. E noi siamo anche contenti di averlo conosciuto, perché lo possiamo dire qui, noi lo abbiamo conosciuto e siamo contentissimi di averti conosciuto, Matteo, se ci sta sentendo. A un certo punto però decidete di accogliere un'altra figlia sì. A casa con voi, Maria.
3: Sì, Maria Rosaria.
1: Maria Rosaria sì. È importante dire anche il secondo sì. Nome.
3: Maria Rosaria perché è una creatura di Pompei. Viveva nella casa famiglia Oasi Vergine del Sorriso, proprio di case ecclesiali del Vescovato di Pompei. E noi in una giornata di testimonianza per la famiglia, che è stata fatta proprio a Pompei, abbiamo visto questa piccolina nel carrozzino e quando abbiamo saputo che era un ospite di una casa famiglia, ci siamo detti io e mio marito, quasi quasi me la prendo. E anche qui è stata una bella chiamata.
0: Non è stato semplice perché poi c'è chi, i servizi sociali, se non sbaglio, sì. Hanno quasi sconsigliato.
3: Sì, in effetti è vero perché per legge noi abbiamo in casa già un diversamente abile e quindi era complicato adottarne un'altra. Però è stata un'occasione in cui è sceso il quadro della Madonna di Pompei e la signora della casa famiglia, la signora Roberta, ha alzato Maria, l'ha fatto toccare la manina al quadro e dopo due giorni il tribunale ci ha contattati e ci ha detto che Maria poteva essere nostra figlia. È stata veramente una gioia che non si può spiegare, si può solo vivere.
1: Grazie, grazie per condividerla con noi oggi. Il nostro Simone Nessori, che voi avete conosciuto bene, è venuto a casa vostra e ha trascorso sì. Una giornata insieme a voi. Allora adesso vogliamo rivederla attraverso queste immagini. Guardiamo. Sì.
2: giusto in questo momento è quello che quotidianamente facciamo per portare i ragazzi a scuola, magari eventualmente a fare la spesa, una passeggiata.
3: Adesso prendiamo l'auto, saliamo le sedie e andiamo a fare un giro.
2: In questo momento ci dirigiamo un po' verso il mare, abbiamo la fortuna di vivere a 800 metri dal mare e questo ci permette ogni tanto di andare a prendere un po' di aria di mare. Stiamo andando verso il porticciolo di Portici, dove spesso ci capita di andare. E fortunatamente qui le barriere architettoniche sono molto di meno. Ora magari andiamo al bar, ci andiamo a prendere un caffè, prendere qualcosa e poi magari ci avviciniamo verso il mare.
3: Le difficoltà sono le barriere architettoniche, queste strade antiche che permettono di camminare con la sediolina in modo difficoltoso. Però noi ci veniamo spesso, passeggiamo vicino al mare, portiamo i bambini a prendere aria di mare.
4: Guarda, è bello! Andiamo a mare! Andiamo a mare!

0: mezz'ora fa pioveva, invece ora è uscito il sole. Diciamo che l'ho fatto riflettere perché sembra quasi un po' la nostra storia, quella che sembra che pioveva, invece poi è uscito il sole nella nostra casa e ha portato veramente tanta gioia con Maria e Matteo.
1: Grazie Simone Nestori. Abbiamo visto una quotidianità, non si può negare, complessa, perché ci vogliono assistenza continua, terapie, però quel sorriso voi non lo perdete, perché possiamo dire che forse il segreto più grande è proprio l'amore. Ci sono difficoltà, ma c'è un amore immenso.
2: Infatti.
0: Quello che vogliamo dire è che noi siamo contenti di essere qui, ma non perché siamo in televisione, per l'amor del cielo. Noi siamo qui perché ci teniamo a lanciare un messaggio, perché il messaggio più grande è quello di dire che ci sono molti bambini nelle case famiglie. Noi vogliamo che i bambini stiano con le proprie famiglie, questo bisogna dirlo. Ma se malauguratamente, per scelta, per qualche altra cosa, si dovessero lasciare, e quindi bisogna dare ai bambini l'opportunità di avere una famiglia. E quindi è proprio questo che vogliamo dire oggi, che ci sono tanti bambini e quindi ci sono tante coppie, di non scegliere soltanto i bambini normodotati, ma anche questi bambini che danno una grande gioia, danno un grande amore. E Maria e Matteo sono l'esempio di questa vita che ne vale la pena viverle con loro.
3: Pina, ci racconti, abbiamo visto qualche squarcio della vostra quotidianità, ci racconti come sono organizzate le vostre giornate, se esiste una giornata tipo, perché poi ogni giornata forse sarà se...
2: Sì, la mattina è molto impegnativa perché bisogna preparare la bambina, inizia le terapie, poi viene l'infermiere, io insieme all'infermiere cambiamo le medicazioni perché Maria è una bambina tracheostomizzata e porta la PEG, quindi ha bisogno di pulizia continua alle ferite e tutte le medicazioni vanno cambiate 1/2 volte al giorno. Poi c'è la pappetta. Nel pomeriggio inizia a essere un pochino più tranquillo, c'è un po' di riposo, però subito dopo alle 4 partiamo con l'assistenza alla tosse, gli aerosol, perché comunque è una bambina abbastanza delicata, è sempre sotto cura. Lei

0: I bambini ci seguono e soprattutto Maria ama molto stare all'esterno, alla luce solare, perché è una bimba che non vede, vede solo il fascio di luce. Quindi nel momento in cui esce fuori e vede quella grande luce del sole, si spalancano gli occhi e noi vediamo proprio quella gioia, quella serenità che può avere un bambino quando non vede, vede quel fascio di luce. Ed è bellissimo e meraviglioso vedere questa gioia sul volto di questi bambini.
1: Pina, prima abbiamo detto Maria Rosaria.
0: Sì.
1: Vogliamo dire qual è il legame speciale che voi avete con Pompei e con il santuario della Madonna del Rosario?
0: Sì, allora, Matteo quando ha ricevuto il primo battesimo era in ospedale, il padrino è il dottore Vincenzo Schiavone, e che io ringrazio tanto per tutto l'aiuto e il sostegno che dà alla nostra famiglia. Però a noi non bastava. Quindi al primo compleanno io decisi di rivolgermi alla Madonna di Pompei per un atto di affidamento, perché volevo proprio affidare questo bambino alle cure della Madonna. Ed è stato esaudito perché quando siamo andati di persona per un colloquio ci hanno detto sì signora, venite quel giorno e si farà questo atto di affidamento. E poi dopo abbiamo festeggiato il primo compleanno. Poi, dopo anni, il cielo ha voluto proprio una bambina che è una creatura proprio di Pompei, Maria. Il suo nome è registrato Maria, però noi abbiamo aggiunto Rosaria proprio perché questa devozione alla Madonna di Pompei. E il vescovo, Monsignor Tommaso Caputo, ci teneva pure a questa bambina e ci teneva tanto, fare eseguire il battesimo. E quindi noi abbiamo seguito queste orme proprio del santuario, questa chiamata alla Madonna di Pompei e abbiamo battezzato la nostra bambina a Pompei. Però anche in questo caso io non mi sono fermata perché non mi sentivo ancora completa e ho chiesto al mio parroco, a Don Rosario, di fare un atto di affidamento ai miei figli alla Madonna Addolorata. E in quel caso c'era il vescovo Lucio Lemmo. Io ringrazio anche per questo momento di gloria che c'è stato.
2: Noi fra poco ci collegheremo anche con Pompei, porteremo un pezzetto di Pompei in qua. Però sono anche curioso di Matteo. Abbiamo parlato hai parlato di compleanni prima. Sei vicino a un compleanno, che è quello di Matteo, che si è fatto grande ormai. Si avvicina a una data importante, compie gli anni a luglio, giusto?
3: Il 23 luglio Matteo compie 18 anni.
2: Insomma, data importante. Ma che ragazzo è diventato Matteo? Che carattere c'ha? Che tipo è?
3: No, Matteo è forte, quindi
2: Che
3: vede,
2: passioni ha?
3: c'è una grande passione perché l'ha presa da me, diciamo, lui ha la passione, diciamo, del Cardi e la Roma, quindi spesso siamo andati insieme a vedere le trasferte, con lui abbiamo dormito anche in macchina, proprio perché per dare a Matteo la soddisfazione di essere veramente quei tifosi in trasferta, sai, siamo stati a girare fino alle 2 di notte, alle 7 del mattino già eravamo in piedi per girare per Roma e poi... E quell'incontro delle partite, quella gioia interiore che abbiamo ricevuto nel corso del tempo.
1: L'abbiamo detto, ama la Roma, i calciatori, è un sogno. Vogliamo dirlo subito,
2: Ma
1: così abbiamo un po' più di
2: infatti,
1: tempo.
2: diciamolo,
1: Allora, questo è un
2: ragazzi.
1: momento che va fatto bene, Tommaso, Pina, perché io ci credo, noi ci crediamo. Vogliamo che questo sogno si realizzi. Qual è il
3: Magari.
1: sogno di Matteo?
3: Che al compleanno di Matteo, cioè, ci fosse una sorpresa, magari Totti.
1: Ma guarda, dillo direttamente nella camera, dici, cioè, invitalo.
3: Magari sarebbe per noi una grande gioia avere Totti al compleanno di Matteo. Abbiamo conosciuto anche Antonio Venditti, ma Totti diciamo che è il clou della Roma. Sarebbe per noi una grande gioia.
1: Sarebbe un regalo incontrarlo, conoscerlo, anche un messaggio da parte di Totti e noi speriamo davvero con tutto il cuore che questo saluto di Francesco Totti arrivi a Matteo. Davvero lo speriamo con tutto il cuore.
3: Grazie.
1: Adesso però vogliamo andare da un'altra persona davvero speciale che è un grande amico di Buon Mattino e gli vogliamo molto bene. Andiamo subito a Pompei perché ci aspetta in collegamento il vice rettore del santuario, Don Ivan Licinio. Don Ivan, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno, ciao Grazia, ciao Giacomo.
2: Ciao Don Ivan.
4: Buongiorno Dina, buongiorno Tommaso.
0: Buongiorno Don Ivan.
1: Don Ivan, abbiamo oggi in studio due persone che tu conosci bene, due persone che sono state a Pompei anche in un giorno speciale, l'8 maggio, e hanno fatto commuovere anche Papa Leone. Io vorrei lasciare a te la parola proprio per dirci cosa ci insegnano Pino e Tommaso.

0: Tommaso.
1: Ma guarda, grazie. Pina e Tommaso ci insegnano in filigrana quella che è la storia di Pompei, ma anche quello che tutti i giorni qui accade. E la loro è certamente una storia toccante che davvero colpisce perché si può pensare che sia straordinaria, ma posso garantirvi che qui a Pompei l'ordinario diventa sempre straordinario. Prima Tommaso faceva riferimento al momento in cui nella loro vita c'è stato un po' di tempesta, un po' di buio, ma di fatto Pompei è così. Pompei, come ricordava anche Papa Leone, proprio nel discorso che ha voluto tenere davanti agli ospiti delle nostre opere di carità, Pompei è l'occasione per poter risorgere. E qui la vita acquista un significato nuovo. Quelli che arrivano a Pompei portano dentro di loro tenebre, oscurità e attraverso la misericordia di Dio e la materna intercessione di Maria hanno la possibilità di una vita nuova. Così come questa vita nuova è arrivata a Pina e a Tommaso attraverso il dono di Matteo e di Maria Rosaria, ma così come Bartolo Longo ha ridato nuova vita a una valle che era nell'oscurità. E così come ancora oggi i tanti ragazzi accolti nelle nostre opere hanno una nuova possibilità di vita. Ecco
2: Allora, Don Ivan, rimani con
1: perché
2: noi.
1: possiamo dire che Pompei è un vero miracolo.
2: Lo è, lo
0: Sì.
2: è. A pieno titolo. Don Ivan, rimani con noi, ritorniamo da te fra poco. Voi rimanete con noi, andiamo in pubblicità. Francesco Totti, se ci sei, batti un colpo, hai tutto il tempo per farlo perché c'è un ragazzo che compie 18 anni che ha bisogno di te. Pubblicità e poi ne parliamo ancora.

Ariel Energia e i nuovissimi climatizzatori Vanguard e Falcon con funzione anti-zanzare. Approfitta della vantaggiosa promo Summer 2026. Nuovo climatizzatore con soli 29 euro al mese, più in omaggio secondo climatizzatore, due al prezzo di uno. E grazie alla pompa di calore avrai un risparmio sul gas durante l'inverno. Sì, un climatizzatore 4 stagioni in tripla classe A. E in più, ionizzatore, deumidificatore e, grande novità, con Ariel Energia avrai aria profumata a diversi aromi con repellente antizanzare. E anche per questo è stato eletto prodotto dell'anno 2026 dai consumatori italiani nella categoria climatizzatori. E in più, 5 anni di garanzia, consegna e installazione con certificato di conformità, 600 centri di assistenza in tutta Italia e ancora per quest'anno detrazioni fiscali del 50%. Chiama adesso per informazioni, riceverai una visita gratuita da un dipendente dell'azienda. La funzione ionizzatore aiuta a eliminare pollini, polvere e batteri. Sarà come respirare aria di montagna. La tecnologia full inverter regola la potenza in base alla temperatura, risparmiando energia, mentre le alette microforate e modulabili evitano colpi d'aria diretti. Ah, puoi gestirlo anche a distanza dal tuo smartphone. Chiama subito per informazioni. Promo Summer 2026, soli 29 euro al mese. E in più in omaggio, secondo climatizzatore. Ariel Energia, il clima perfetto tutto l'anno.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Ciao, il mio nome è Makena. Sono nata femmina. Purtroppo, questo significa che sarò vittima di violenza, di mutilazione genitale femminile e di matrimonio precoce. Prima del mio 5º compleanno saprò cosa vuol dire essere vittima di abuso fisico. A 10 anni subirò la mutilazione genitale. Avrò paura e farà male. A 12 anni sarò costretta a sposarmi e lasciare la scuola. Se nessuno aiuterà bambine come me a cambiare la nostra vita, perderemo la libertà, i diritti ed il futuro.
2: Oggi puoi proteggere bambine come Makena da una vita di violenza e abusi. Chiama ora WeWorld all'800-134-367 e dona 5 euro al mese. Potrai aiutare una bambina, i suoi genitori e la sua intera comunità a costruire un futuro senza ingiustizia né violenza. Permetterai alle bambine di continuare la scuola e non saranno costrette a sposarsi. Costruisci con WeWorld un mondo giusto che rispetti i diritti di donne e bambine e dia loro le opportunità che meritano. Chiama all'800-134-367 e dona 5 euro al mese.
3: Partiamo!
4: Pronti?
3: Quest'estate vi terremo compagnia con tutte le puntate più belle che abbiamo fatto insieme, con le nostre idee, con la parola di Dio.
5: Vogliamo camminare insieme anche in questo nuovo periodo di vacanze che si apre?
6: E noi ci salutiamo, vi ringraziamo e vi auguriamo buona estate.
7: Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu.
8: Caro Gesù, ogni sabato alle 10:35.
9: Ciao ragazzi.
10: Ciao mamma.
11: Nel 62 avevo 15 anni. Avevo due fratelli e tre sorelle. Niente padre, niente soldi. E mia madre era un tipo speciale.
12: Ho bisogno di questo lavoro, non mi mandi via, la prego. Ho sei figli, per favore.
13: Licenziata.
11: Ora, ecco, questi... dovevamo tutti guadagnarci da vivere e mettere da parte qualcosa per la casa.
14: Voglio il meglio per questa casa, il meglio.
15: Diventerà una casa bellissima.
8: Una casa tutta per noi. Domani in prima serata. C'è un'Italia che coltiva il futuro. Tradizione e innovazione si integrano. Passione, digitalizzazione e nuove competenze per un'agricoltura più efficiente e sostenibile. Un percorso che guarda al futuro. Agrinet, il futuro in campo. Dal lunedì al sabato alle 17:30.
16: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: raccontando in studio la storia di Pina e di Tommaso, che hanno aperto la loro casa, la loro famiglia a due figli, a Matteo e Maria. E siamo collegati anche con Don Ivan da Pompei. Stiamo raccontando, insomma, la vostra straordinaria ordinarietà, come si diceva prima. Voi vi abbiamo visti a Pompei in occasione della visita di Papa Leone, come dicevamo prima. Tommaso, quel giorno che valore ha avuto per voi ritornare a Pompei, raccontare la vostra vita, proporre la vostra testimonianza? Che valore ha avuto per voi e che tipo di testimonianza volevate dare?
1: Sicuramente ha avuto un grande valore, ma per essere alla presenza del Santo Padre, ma soprattutto perché, continuo a dire, la nostra testimonianza non era per noi dire bravi Tommaso e Pina, ma per dare la dimostrazione che come ce l'abbiamo fatta noi, come ce la stiamo facendo noi, possono anche altri genitori affrontare quello che facciamo noi. Quindi la nostra dimostrazione deve essere non la straordinarietà della cosa, ma l'ordinarietà, diciamo, e la quotidianità della nostra vita. Questo è quello che vogliamo noi testimoniare.
2: Tommaso, tu hai incontrato anche una seconda volta Papa Leone,
1: sì,
2: tu e Matteo, il 23 ad Acerra,
1: sì,
2: e lì avevate un altro messaggio per Papa Leone. Quale?
1: Diciamo che la nostra gioia era quella di consegnare un documento a Santo Padre, di riaprire il nosocomio dentale di San Giorgio a Cremano, che è una struttura dalla quale molti non vedono il valore. Noi invece in quella struttura personalmente

0: vediamo come una casa sull'ivo della sofferenza di San Giovanni Rotondo, perché è una struttura meravigliosa e che può aiutare tanta gente. È il messaggio che noi vogliamo dare alla Chiesa di Napoli, di poter riaprire questa struttura e di poter fare veramente opere di carità come lo si faceva a Pompei per il beato Bartolo Longo.
1: Don Ivan, a proposito di Bartolo Longo, ritorniamo naturalmente da te perché la storia che stiamo ospitando in studio, che tu ben conosci, ci sembra che vada proprio in quel solco. Cercare di vedere il valore, cosa che diceva proprio poco fa Tommaso, è un po' la caratteristica, è il segno di questa storia, riuscire a vedere nell'interezza, riuscire a vedere per ciò che si può dare, riuscire a vedere l'altro anche per l'amore che possiamo riversare in lui, non fermarci ai limiti, non fermarci a ciò che magari gli occhi ci pongono.
2: Sì, questo è quello che ci insegna San Bartolo Longo, attraverso la sua vita e appunto attraverso le sue opere. Quello che il mondo vede come uno scarto, quello che il mondo mette ai margini, invece acquista valore, quel valore che non ha mai perso, ma che invece il mondo non riesce a vedere in quella persona perché appunto rientra in categorie, rientra in situazioni che oggi possono addirittura dare fastidio a una certa parte della società. Per cui la povertà, la malattia, la fragilità oggi vengono sempre più messe ai lati, mentre il nostro compito, il compito di ogni cristiano, che è quello che poi ci insegna Gesù, è mettere sempre al centro la persona con il suo valore, con la sua unicità, con la sua storia. E questo qui a Pompei noi cerchiamo di farlo proprio grazie all'esempio di San Bartolo. Quelli che un tempo erano i figli dei carcerati, una categoria che all'epoca veniva messa da parte per stigmi sociali e anche scientifici, pedagogici, oggi nelle nostre case famiglie, così come nei nostri centri educativi, sono quei ragazzi che provengono da situazioni di fragilità sociale, di marginalità economica, e anche da situazioni di disabilità. Le case famiglia che Pino e Tommaso ricordavano sono il centro dedicato a Giovanni Paolo II e sono cinque case famiglie che hanno cinque tipologie diverse di accoglienza e certamente la casa famiglia che Pino e Tommaso hanno citato è una casa sempre piena di neonati. La coppia che gestisce quella casa famiglia ha sempre una culletta nella propria stanza da letto, perché arrivano continuamente bambini, ma c'è anche la casa dedicata a Chiara Luce che invece accoglie bambini proprio con forti disabilità e per questo motivo abbandonati o comunque non più curati dalle loro famiglie. Questo penso sia un messaggio grandissimo che Papa Leone ha voluto anche mettere in risalto con la sua visita. Ed era veramente, veramente commosso e felice di incontrare questa realtà.
3: Grazie Don Ivan. Prima abbiamo vissuto, grazie al nostro Simone Nessoli, una giornata con voi e quando Simone è stato a casa vostra ha avuto modo anche di conoscere chi vi sostiene, zii, persone che sono fondamentali nella vita di tutti i giorni e allora li vogliamo conoscere anche noi attraverso queste immagini. Guardiamo.
4: Con Matteo è andato che abbiamo visto questo servizio al TG3 regionale. Poi da quel giorno lui andò lì con la moglie, hanno fatto tutto un percorso molto difficile, veramente molto difficile, complicato, varie cose burocratiche, poi finalmente sono riusciti nel loro intento di avere questa adozione. Poi per quanto riguarda la piccolina, non ero convinto che lui avesse la capacità di fare una seconda adozione. Lui disse, anche se la piccolina non ci hanno prospettato tanta vita, però le abbiamo dato almeno una dignità di famiglia. E questa è la cosa bella di queste cose, non da tutti. Io onestamente non ci sarei riuscito.
5: Sono delle persone straordinarie perché non tutti lo fanno. Mia cognata è proprio un'infermiera, è proprio bravissima su queste cose, specialmente Maria Rosaria che ha difficoltà in tante cose ed è bravissima.
6: Da un po' di tempo che mi sto dedicando a Matteo, perché da una cosa brutta che ho perso il lavoro, quindi adesso c'è un po' più tempo.

0: mi sto dedicando a volte quando lui mi chiede di accompagnarlo a scuola. È sempre un'emozione portarlo lì, ci dà la forza di andare avanti, a noi e tutta la famiglia.
1: Cogliamo l'occasione per ringraziare tutta la vostra rete che vi sostiene e noi oggi, già come abbiamo conosciuto anche zio Onofrio che è qui con sì. Maria Rosaria e Matteo, e allora lo ringraziamo, lo salutiamo anche noi, però lascio a voi la parola per poterli ringraziare pubblicamente.
2: Sì, infatti io ringrazio molto la nostra famiglia perché ci sono sempre, ogni volta che abbiamo difficoltà basta chiamare e loro sono pronti, io li ringrazio tanto.
1: Quanto è importante il sostegno molto. Della famiglia?
2: Molto, molto, molto. I nostri figli sono molto amati dalla famiglia e anche dalla nostra comunità parrocchiale, lo devo dire, quando non io spesso quando posso vado tutti i giorni in chiesa. Però quando non ci vedono subito parte sul cellulare: come sta Maria Rosaria? Tutto bene? Com'è che non stai venendo? Devo dire la verità, siamo molto uniti, una sola famiglia. Io li ringrazio tanto anche loro.
3: È importante anche perché la scelta di vita che avete fatto, non so se sia stata compresa sempre da tutti quanti. Cioè, immagino ci sia voluto anche coraggio e sostegno per andare avanti nella propria scelta e esserne confermati.
2: Sì, all'inizio c'è stato qualche parente, qualche amico che ha detto: cosa fate? Pensateci bene, non è semplice. Però noi oramai eravamo proiettati su questo modo di vivere, perché una scelta di vita, lo dobbiamo anche dire, sacrificare qualcosa, però i nostri figli ci riempiono la giornata, ci riempiono la vita e noi siamo contenti di far parte della loro vita e loro sono legati a noi, insomma, perché percepiscono comunque il nostro affetto, il nostro amore, che veramente è un amore grande.
1: Abbiamo pochi minuti prima di salutarci, allora io vorrei ritornare subito da Don Ivan per ringraziarlo per essere stato con noi e anche per concludere, Don Ivan, su una battuta su quanto è importante. Spesso ci sono delle situazioni difficili, questo capita in tante situazioni, la comunità, le persone un po' si allontanano con la scusa non voglio vedere, preferiscono, e invece quanto è importante stare accanto anche alle situazioni più difficili, più complesse. Don Ivan, il sostegno della comunità.
4: Siamo un solo popolo, se siamo battezzati siamo un solo popolo che deve stringersi accanto alla parte più debole e fragile che incontra. E questo penso sia davvero il cuore del messaggio cristiano. Noi non possiamo in nessun modo girarci dall'altro lato o far finta di non vedere. Anche con i nostri limiti, anche con quel poco che abbiamo, noi possiamo contribuire a salvare una vita, a custodirla, a ridargli senso. Possiamo mostrare l'amore. È veramente questo che concludo, che diceva Papa Leone nel discorso che ha fatto alle opere, che ognuno di noi è chiamato ad essere uno specchio dell'amore di Dio, una trasparenza della sua presenza nella vita degli uomini e delle donne di questo tempo.
1: Grazie.
3: Grazie Don Ivan. Pina, ci salutiamo con un'ultima domanda che ti facciamo. Che cosa ti auguri per la tua famiglia? Che cosa ti auguri per Maria Rosaria e per Matteo?
2: Mi auguro che Matteo cresca e abbia una visione culturale abbastanza ampia e che incontri persone, non dico come noi, però che un domani lo possono aiutare e guidare, perché purtroppo noi non siamo eterni. A Maria Rosaria invece, perché è stato prospettato per la sua patologia una vita breve, di stare con noi quanto più tempo è possibile. Noi l'affidiamo sempre alle preghiere, soprattutto del gruppo Yahweh, perché noi siamo creature del rinnovamento dello spirito, quindi so che i miei figli sono molto amati e pregano tanto per noi. Li ringrazio.
1: Grazie Pina, grazie Tommaso, un saluto a Zio Onofrio, a Matteo, a Maria Rosaria.
2: Grazie.

0: Vi sentite stanchi? Avete notato che la pelle perde elasticità, i capelli si assottigliano e le articolazioni fanno male? Non siete soli. Questi problemi affliggono molte persone ogni giorno.
1: Nei ultimi anni ho notato che la mia pelle era opaca e priva di vita. I miei capelli si stavano assottigliando e sentivo dolori alle articolazioni. A volte mi sentivo davvero sopraffatta e incapace di godermi la vita.
0: Ecco a voi la novità di BioStile, Collagen Powder Blend con acido ialuronico. Un integratore innovativo che combina 5 fonti di collagene idrolizzato, acido ialuronico, curcumina, silicio, shilajit e vitamina C. L'acido ialuronico favorisce l'idratazione, mentre la curcumina aiuta a ridurre l'infiammazione e a mantenere il benessere generale.
1: Da quando prendo Collagen Powder Blend, la mia pelle è più giovane, i capelli più forti e vitali. Inoltre, i dolori articolari si sono notevolmente alleviati e mi sento piena di energia.
0: Oggi puoi avere Collagen Powder Blend a un prezzo speciale. Non perdere tempo. Per maggiori informazioni chiama il numero verde o visita il nostro sito.
2: Grazie a Collagen Powder Blend mi sento di nuovo in forma. La mia pelle è più elastica e idratata. È davvero un prodotto straordinario che consiglio a tutti.
0: Collagen Powder Blend di BioStile. Per una pelle più giovane, capelli forti, ossa sane e muscoli in forma. Chiama il numero verde per maggiori informazioni.
3: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
4: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
5: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
6: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
7: Quello che vediamo sui social non è una rappresentazione reale della nostra vita, sono dei ritagli perfetti.
8: Un rapporto di odio e amore quello con i social.
9: Il vero bug del sistema è far capire che io mi servo del social e non il social di me.
3: The Good Influencer, domani in seconda serata.
10: Mi raccomando, con papà è un principiante.
11: Ciao mamma!
12: Oh, noi siamo a cavallo, non è vero? Buon lavoro! Diamo il benvenuto a Caroline Butler. Sei una donna estremamente attraente.
13: Scusa,
12: ho le faccende da sbrigare.
14: Fino ad allora ricordate, siamo nella stessa barca.
3: Mister Mamma, questa sera, in prima serata.
15: Ecco fatto, tieni, fanno 30 Tommaso.
16: Ero andato al negozio del signor Akbar per comprare le patate e le mette sul conto.
17: Voi avete già fatto troppi debiti.
16: Quando sono uscito le scarpe non c'erano più.
18: Buona giornata, arrivederci.
16: Le ho cercate dappertutto ma non le ho trovate.
19: Ma come faccio ad andare a scuola domani?
20: Ti puoi mettere le mie scarpe da ginnastica?
3: I ragazzi del paradiso, venerdì in prima serata. C'è un'Italia che coltiva il futuro. Tradizione e innovazione si integrano. Passione, digitalizzazione e nuove competenze per un'agricoltura più efficiente e sostenibile. Un percorso che guarda al futuro. Agrinet, il futuro in campo. Dal lunedì al sabato alle 17:30.

0: Lo vedete già seduto fra Alfonso, detto Tartufone, qui diamo il buongiorno, bentornato nel nostro studio.
1: Buongiorno e bentrovati.
0: Siamo nella famiglia dei minimi e quest'oggi ci porti un tuo nuovo lavoro che è questo, tutta colpa di un esorcista, come gli indemoniati mi stanno convertendo. Allora, con te siamo abituati un po' a, si parlava prima a frasi, ad effetto, di frasi ad effetto e...

0: ci incuriosisce questo, questo titolo, ma che cosa contiene? Che cosa porta con sé?
1: Contiene la mia esperienza come collaboratore di un esorcista. Io non sono esorcista, non lo sono stato, ma come sacerdote ho collaborato qui a Roma con un esorcista per 5 anni. Ed è stata una bellissima esperienza che riporto anche in chiave ironica, anche se i temi che tratto non fanno tanto sorridere, ecco, perché quando si parla di indemoniati e di cose del genere c'è più la paura, no? Invece lo faccio con ironia proprio perché porto l'accento sulla bellezza della gloria di Dio che si manifesta in ogni luogo, anche in queste cose.
2: Tu l'hai detto, il tuo stile ironico, sì, schietto, e non è un trattato di demonologia questo?
1: No, assolutamente, assolutamente. È la mia esperienza, quindi la racconto come so fare. Mi piace l'ironia, perché dico sempre che se si vuole essere seri bisogna essere ironici, altrimenti si è troppo bacchettoni, quindi preferisco evitare.
2: È vero.
0: Diamo subito uno spoiler del libro: alla fine non vince il demonio, questo possiamo dirlo?
1: No, assolutamente. Perde pure di tanto, perché alla fine, anche se fa il gradasso, se fa, vuol fare il forte, ma dinanzi alla gloria di Dio, alla potenza del Signore Gesù, è un cagnolino, sta cuccia.
2: Tu nel primo capitolo dici: gli indemoniati mi stanno convertendo, ma in che senso?
1: È un, diciamo, come dicevi, è una, può essere una frase ad effetto, perché è paradossale, no? Pensiamo agli indemoniati, dice, ma come fanno a convertirci? E invece è quello che è successo a me, perché da sacerdote, ecco, in questa collaborazione, queste persone che soffrono tanto di questi mali, alla fine poi mi hanno mostrato una fede così genuina, tanto da farmi rivedere anche, fare rivedere anche me stesso, la mia fede che ho con Cristo, e quindi mi hanno dato tanto, perché c'è tanta preghiera, ma soprattutto tanto affidamento. C'è un affidamento che è certezza, che Cristo prima o poi libera, che Cristo prima o poi salva.
0: È stata una scoperta per te, Fra Alfonso? Te l'aspettavi prima di affrontare questo tipo di esperienza da cui è scaturito il libro, che avresti, che ti sarebbero sorte una serie di domande, che avresti avuto una serie di pensieri?
1: No, non me l'aspettavo, anche perché tutto è nato un po' per caso, perché come dico sempre, non vivo mai l'undicesimo comandamento, quello di farmi i fatti miei per campare 100 anni. E tutto nasce per caso, perché celebrando messa a Sant'Andrea delle Fratte, stavo a Roma, ora sono in Calabria, e vedevo dei movimenti da parte di una persona, e un giorno ho detto, ma come mai che... come finisce la messa tu scappi, te ne vai nel chiostro? E lei mi racconta, questa persona mi racconta che aveva questi problemi spirituali, che andava da un esorcista e che non riusciva ad andare da questo esorcista, perché chi vive questi problemi ha queste difficoltà. E non so perché, ho detto ti accompagno io. Ed allora mi sono trovato in queste cose, non perché l'ho cercate, non perché mi interessavano, ma perché mi sono trovato dentro per aiutare questa persona.
2: Noi spesso diciamo che è un argomento che a volte spaventa anche. Tu racconti in maniera leggera comunque un argomento complesso, parli anche di tanta sofferenza nelle persone che hai incontrato.
1: Parlo di molta sofferenza, perché è questa la realtà che si trova quando stai attorno a un esorcista, di persone che sono tormentate in tutto, a livello psichico, a livello fisico, e che tante volte non vengono credute, purtroppo, innanzitutto da noi sacerdoti. E questo perché nella nostra formazione manca questo aspetto, non c'è un approfondimento. Se ci stai a livello intellettuale, ma sul campo si lavora poco e si vede poco. E quindi per queste persone hanno tanta sofferenza, perché già sono tormentate da una parte dall'azione straordinaria del demonio, ma dall'altra parte non trovano nemmeno accoglienza, e quindi è come se c'è terra bruciata attorno a loro. E trovare una persona che ascolti innanzitutto e che preghi su di loro come un esorcista fa tanto, e questa è la prima opera di liberazione. Poi la vita sacramentale sicuramente aiuta queste persone, ma tutti noi in generale, ma in modo particolare loro, a vivere un cammino di liberazione, perché si tratta di questo, di un cammino di liberazione fatto anche di tanto tempo. Non è una cosa magica che fai la preghiera e finisce l'effetto.
0: Quando parliamo di esorcismi, questo libro nasce dalla tua esperienza a fianco

0: a un esorcista. Quando parliamo di esorcismo, di esorcista, che cosa diciamo? È utile anche magari ribadirlo.
1: Sì, innanzitutto parliamo di alcuni sacerdoti che hanno un mandato, ricevono un mandato dal vescovo della propria diocesi ad esercitare appunto questo ministero. E quindi voglio sottolineare il fatto che non tutti i sacerdoti, me compreso, possiamo esercitare un esorcismo. Noi sacerdoti al limite possiamo fare preghiere di liberazione. L'esorcista ha proprio un mandato e lo riceve dal proprio vescovo, quindi nel momento in cui si hanno queste problematiche o si pensa di avere queste problematiche, perché individuare se si ha un problema del genere non è così automatico, e si è invitati innanzitutto di andare da un sacerdote della diocesi oppure andare negli uffici del proprio vescovato, ecco, dove indicheranno il sacerdote che è stato scelto per fare questo ministero.
2: Tu parlavi anche dell'importanza di tutta la comunità, i collaboratori, che ruotano intorno alla figura dell'esorcista.
1: Sì, ogni esorcista ha il suo stile. Certo, ognuno ha una formazione e io invito soprattutto per pure approfondire questo argomento di far riferimento all'Associazione Internazionale degli Esorcisti, che è un organo che lavora molto bene e che fanno formazione. Appunto, questi sacerdoti che hanno questo ministero particolare fanno questa formazione e poi ognuno ha il suo stile. Dove sono stato io si è creata una bella comunità di collaboratori che è diventata proprio famiglia. E queste persone che hanno questi problemi spirituali, noi li chiamiamo posseduti, vessati, ossessionati, in realtà hanno malattie spirituali, quindi bisogna trattarli anche per quello che sono, persone non appestati che infettano qualcuno. E questo esorcista è riuscito a fare una comunità di collaboratori che è diventata famiglia. E per queste persone sentirsi in famiglia, accolte, è già un grande passo, perché hanno bisogno di tanto amore.
0: Hai usato un termine particolare, siamo abituati a parlare di malattie fisiche, anche di malattie psichiche. La malattia spirituale è qualcosa a cui siamo meno avvezzi e forse ecco, porre l'accento anche su quello ci aiuta a capire l'ambito d'azione.
1: Io l'ho dovuto capire innanzitutto io personalmente, perché quando mi si parlava di malattia spirituale, pensavo sempre a un'azione volontaria della persona, no? Ad esempio come i vizi capitali, quelle anche sono malattie personali, malattie spirituali. Ma in questo campo si chiamano malattie spirituali perché tante volte le persone subiscono questi tormenti che possono essere, come dicevo, fisici, psichici, a tanti livelli, che sono un'azione straordinaria. Noi mettiamo in risalto questo e abbiamo paura, però dall'esperienza della Chiesa bisogna tener conto che bisogna aver paura piuttosto dalla tentazione, che è quella, è l'azione ordinaria del demonio, che tocca tutti noi e tante volte veniamo fregati con niente perché non ci accorgiamo di essere tentati, il peccato ci piace tanto, lo facciamo e poi ci troviamo in uno stato che non è di grazia. E questo, anche questo porta un male alla persona, ma non ce ne accorgiamo col tempo. E questi che vivono queste malattie spirituali, quando avvengono le crisi, tu vedi questa sofferenza, ma grazie all'accoglienza di queste persone, dell'esorcista, del rito dell'esorcismo che si fa, poi si ha un beneficio, vedi proprio un volto più sano, più bello, libero. Ed è qualcosa di bellissimo perché tu vedi la gloria di Dio manifestarsi, la vedi, la tocchi.
2: Tu lo dicevi prima, è un percorso, non c'è una preghiera che improvvisamente ti libera dal male che stai vivendo. Tu hai collaborato, sei stato al fianco di questo esorcista per 5 anni. Posso chiederti, c'è un momento, un'immagine, uno sguardo che ti è rimasto particolarmente impresso, se lo puoi dire ovviamente?
1: Beh, gli sguardi sono quelli del prima della preghiera, dell'esorcismo e del dopo. Tu vedi persone all'inizio che hanno rabbia, vedi proprio il volto scombinato di una persona tormentata e poi con la preghiera, con questo rito dell'esorcismo, vedi la persona libera fisicamente, tu la vedi proprio che sta bene. E ovviamente la liberazione può essere momentanea, che avviene dopo l'esorcismo, ma questo tormento comunque per qualche in qualche modo ritorna sempre e può essere definitiva. Come dicevo, c'è bisogno di un cammino. C'è chi intraprende questo cammino e dura poco, c'è chi intraprende questo cammino e dura anni e anni, anche una vita.
0: Un capitolo del libro è dedicato alla Vergine Maria. Come mai?
1: È perché la Vergine Maria è nostra madre ed ha una sensibilità verso i suoi figli molto accentuata, ma anche perché il demonio può poco contro Maria, perché la donna tutta pura è la tutta bella. Non è soltanto colei che è stata concepita immacolata, ma è colei che rimane immacolata e non cade mai alla tentazione e al peccato per tutta la vita. E quindi nel momento in cui il demonio ha a che fare con un'immagine della Vergine Maria, abbassa lo sguardo. Mentre con la croce tu vedi, a volte sembra, io ci scherzo sopra, sembra proprio che lo faccia per sport, lo sputo sulla croce, le bestemmie. Quando il sacerdote, l'esorcista, mette dinanzi al posseduto un'immagine della Vergine Maria, la preghiera della Vergine Maria, lì poi tu vedi che può poco, può veramente poco. E quando la presenza della Vergine Maria si sente in questa preghiera, poi vedi gli effetti, e gli effetti sono sempre liberazione.
2: E allora vogliamo ricordarlo ancora una volta, qual è il messaggio che vuoi trasmettere con il tuo libro, che ricordiamo, Tutta colpa di un esorcista, come gli indemoniati mi stanno convertendo.
1: Il messaggio è semplice: più che porre l'accento sul demonio e sulla sua azione, qui bisogna rendere grazie a Dio per la gloria che ci dà, perché ci viene incontro nonostante tutto e nonostante noi stessi. Questa misericordia ci invade ed è una cosa bella quando la si vive, perché veniamo rigenerati, è come se fosse una nuova creazione, veramente.
2: Grazie. Grazie Fra Alfonso per essere stato con noi.

0: quello che vediamo sui social non è una rappresentazione reale della nostra vita, sono dei ritagli perfetti.
1: Un rapporto di odio e amore quello con i social.
2: Il vero bug del sistema è far capire che io mi servo del social e non il social di me.
3: The Good Influencer, domani in seconda serata.
4: Mi raccomando, con papà è un principiante.
5: Ciao mamma!
6: Oh, noi siamo a cavallo, non è vero?
7: Buon lavoro!
8: Diamo il benvenuto a Caroline Butler.
9: Sei una donna estremamente attraente.
10: Scusa, ho le faccende da sbrigare.
11: Fino ad allora ricordate, siamo nella stessa barca.
3: Mister Mamma, questa sera, in prima serata.
12: Ecco fatto, tieni, fanno 30 Tomasso.
13: Ero andato al negozio del signor Akbar per comprare le patate e le mette sul conto.
14: Voi avete già fatto troppi debiti.
13: Quando sono uscito le scarpe non c'erano più.
15: Buona giornata, arrivederci.
13: Le ho cercate dappertutto ma non le ho trovate.
16: Ma come faccio ad andare a scuola domani?
17: Ti puoi mettere le mie scarpe da ginnastica?
3: I ragazzi del paradiso, venerdì in prima serata. C'è un'Italia che coltiva il futuro. Tradizione e innovazione si integrano. Passione, digitalizzazione e nuove competenze per un'agricoltura più efficiente e sostenibile. Un percorso che guarda al futuro. Agrinet, il futuro in campo. Dal lunedì al sabato alle 17:30.

Al terzo giorno dalla sepoltura di Gesù, all'alba della domenica, alcune donne si diressero alla sua tomba. Una volta arrivate, rimasero sbalordite. La pietra che le chiudeva era stata rimossa. Un angelo disse loro: «Non è qui, è risorto». Esse avvisarono immediatamente gli apostoli. Pietro e Giovanni corsero per vedere con i loro occhi e videro che il sepolcro era vuoto. Gesù, il Messia, era risorto. Il Vangelo di San Giovanni descrive la scena con vivo realismo. La sindone era rimasta esattamente come era stata collocata ad avvolgere il corpo di Gesù. Da un lato si trovava il sudario che avvolgeva il suo capo. Però non contenevano più nulla. Erano appiattiti, incavati, come se il corpo di Gesù fosse passato a...

0: Il Santo Padre da ora inizia l'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi.
0: Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. A colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre. A lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo trafissero. E per lui tutte le tribù della terra si batteranno il petto. Sì, amen. Dice il Signore Dio, io sono l'Alfa e l'Omega, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Parola di Dio.
2: Du livre de l'Apocalypse de Saint Jean. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père, à lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées, tout œil le verra, ils le verront ceux qui l'ont transpercé, et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui. Amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Parole du Seigneur.

0: Leitura do livro do Apocalipse. A Jesus que nos ama, que por seu sangue nos libertou dos nossos pecados e que fez de nós um reino, sacerdotes para seu Deus e Pai, a Ele a glória e o poder em eternidade. Amém. Olhai, Ele vem com as nuvens e todos os olhos o verão, também aqueles que o traspassaram. Todas as tribos da terra baterão no peito por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso. Palavra do Senhor.
1: قراءة من سفر رؤيا يوحنا. لذلك الذي أحبنا فحلنا من خطايانا بدمه وجعل منا مملكة من الكهنة لإلهه وأبيه، له المجد والعزة أبد الدهور، آمين. ها هو دآت في الغمام، ستراه كل عين حتى الذين طعنوه، وتنتحب عليه جميع قبائل الأرض، أجل، آمين. أنا الألف والياء، هذا ما يقوله الرب الإله الذي هو كائن وكان وسيأتي وهو القدير. كلام الرب.
2: Z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Temu, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów i uczynił nas królestwem, kapłanami dla Boga i Ojca swojego. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Oto nadchodzi z obłokami i ujrzy go wszelkie oko i wszyscy, którzy go przebili. I będą go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak, amen. Ja jestem Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, Wszechmogący. Oto Słowo Boże.
3: Cari fratelli e sorelle, il quinto capitolo della Costituzione Conciliare Sacro Sanctum Concilium è dedicato all'anno liturgico, tema sul quale oggi vogliamo soffermarci, per spiegarne il valore nella vita di ogni credente. Anzitutto è doveroso ricordare che questo modo di definire il ciclo delle feste cristiane come anno liturgico si è diffuso nel linguaggio ecclesiale grazie all'opera del servo di Dio, l'abate Prosper Guéranger. Nell'enciclica Mediator Dei, Papa Pio XII afferma che non si tratta di una fredda e inerte rappresentazione di fatti che appartengono al passato o una semplice rievocazione di realtà d'altri tempi. L'anno liturgico è, piuttosto, Cristo stesso che vive sempre nella sua Chiesa e che prosegue il cammino di immensa misericordia da Lui iniziato in questa vita mortale, allo scopo di mettere le anime umane al contatto dei suoi misteri e farle vivere per essi, misteri che sono perennemente presenti ed operanti. L'anno liturgico, dunque, va inteso come costante attualizzazione dell'opera della salvezza che Cristo realizza nella storia. Percorrendo questo ciclo temporale, la Chiesa resta a contatto con l'azione redentrice del Signore, sicché tutti i fedeli vengono colmati della sua grazia. L'incontro con Gesù, morto e risorto per noi, è la finalità che la Chiesa sempre persegue, ponendo al centro di ogni momento la celebrazione dell'evento pasquale. Perciò i padri conciliari considerano fondamento e nucleo dell'anno liturgico proprio la domenica, il giorno di festa primordiale. In diverse lingue moderne il suo nome attesta che è il Dies Domine, il giorno del Signore. Anche in quelle lingue nelle quali ha prevarso il riferimento al giorno del sole, Sunday, Sonntag, si intravede il legame con Cristo. Cristo è il vero sole di giustizia che illumina ogni uomo. San Giovanni Paolo II, nella lettera apostolica Dies Domini, insegna che la domenica è giorno del Signore, giorno della Chiesa, giorno dell'uomo e, infine, giorno dei giorni, essendo la domenica la Pasqua settimanale in cui è rievocato e reso presente il giorno nel quale Cristo risuscitò dai morti. Essa è anche il giorno che rivela il senso del tempo. Scorgendo dalla risurrezione, essa fende i tempi dell'uomo, i mesi, gli anni, i secoli, come una freccia direzionale che li attraversa, orientandoli al traguardo della seconda venuta di Cristo. La domenica prefigura il giorno finale, quello della parusia, quando tutti risorgeremo. Per santificare la domenica è fondamentale celebrare l'Eucaristia, l'ascolto della parola e la partecipazione al corpo di Cristo comportano, secondo i padri conciliari, il convenire in unum, cioè la festosa convocazione dei fedeli. In tale assemblea la comunità cristiana rende visibile la propria comunione con il Signore e testimonia la sua appartenenza a Cristo e la sua fedeltà alla Chiesa. Questa assemblea non è sostituibile da

una presenza soltanto virtuale, né si riduce a un raduno meramente passivo. L'assemblea liturgica si avvera infatti nell'attiva partecipazione di fratelli e sorelle, convocati insieme a rendere grazie a Dio che li ha generati, mediante la risurrezione di Cristo dai morti.

affinché sia possibile prendere parte alla Santa Messa anche a quanti di domenica non hanno possibilità di astenersi del lavoro. Carissimi, l'anno liturgico, ritmato dalle domeniche, ha una storia interessante nella quale si intrecciano la fede e la devozione della Chiesa. Fin dal secondo secolo dopo Cristo, infatti, alla celebrazione della Pasqua settimanale si è aggiunta quella della Pasqua annuale, massima solennità, estesa al lietissimo spazio di 50 giorni, culminanti nella Pentecoste, e preparata dal tempo di Quaresima con il suo carattere penitenziale. Lo sviluppo del ciclo natalizio, avvenuto successivamente sul modello di quello pasquale, ha consentito di rivivere i misteri dell'incarnazione del Verbo di Dio, della sua nascita e della sua manifestazione al mondo. La Chiesa ha inserito poi nei diversi tempi la venerazione della Beata Vergine Maria, congiunta indissolubilmente con l'opera salvifica del Figlio suo, e le memorie dei martiri e degli altri santi che in cielo cantano a Dio la lode perfetta e intercedono per noi. L'anno liturgico ripropone così in forma sacramentale la pedagogia della storia della salvezza, guidando i fedeli dall'attesa del Messia alla pienezza del mistero pasquale e all'anticipazione della gloria futura. In esso, la Chiesa celebra l'attualità salvifica del mistero di Cristo, permettendo ai credenti di parteciparvi sempre più profondamente. Per questo, l'anno liturgico costituisce il principio ispiratore, il quadro di riferimento essenziale di ogni azione pastorale.

provenienti dall'Asia e dall'Africa, che ricordano il 25° anniversario di professione religiosa. Li incoraggio a perseverare con gioia nella missione al servizio del Vangelo. Saluto altresì i partecipanti al campo internazionale promosso dall'Opera per la Gioventù Giorgio La Pira. E il gruppo Il Cenacolo di Maropati. Il mio pensiero va infine ai giovani, ai malati, agli sposi novelli. Tra qualche giorno celebreremo la solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria. Mi è caro esortarvi a rivolgere con costanza la vostra preghiera alla Madre di Dio, seguendone l'esempio nell'accogliere pienamente la vocazione alla familiarità con il Signore e alla sollecitudine verso il prossimo. A tutti la mia benedizione.

0: Ecco fatto, tieni. Fanno 30 Tomasso.
1: Ero andato al negozio del signor Akbar per comprare le patate e le mette sul conto.
2: Voi avete già fatto troppi debiti.
1: Quando sono uscito le scarpe non c'erano più.
3: Buona giornata, arrivederci.
1: Le ho cercate dappertutto ma non le ho trovate.
4: Ma come faccio ad andare a scuola domani?
5: Ti puoi mettere le mie scarpe da ginnastica?
6: I ragazzi del paradiso, venerdì in prima serata.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, sabato e domenica alle 12:15.
2: Partiamo!
3: Pronti? Quest'estate vi terremo compagnia con tutte le puntate più belle che abbiamo fatto insieme, con le nostre idee, con la parola di

0: Mario. Vogliamo camminare insieme anche in questo nuovo periodo di vacanze che si apre?
1: E noi ci salutiamo, vi ringraziamo e vi auguriamo buona estate.
2: Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu.
3: Caro Gesù, ogni sabato alle 10:35. Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata. C'è un'Italia che coltiva il futuro. Tradizione e innovazione si integrano. Passione, digitalizzazione e nuove competenze per un'agricoltura più efficiente e sostenibile. Un percorso che guarda al futuro. Agrinet, il futuro in campo. Dal lunedì al sabato alle 17:30.
4: Quello che vediamo sui social non è una rappresentazione reale della nostra vita, sono dei ritagli perfetti.
5: Un rapporto di odio e amore quello con i social.
6: Il vero bug del sistema è far capire che io mi servo del social e non il social di me.
3: The Good Influencer, domani in seconda serata.
7: Mi raccomando, con papà è un principiante.
8: Ciao mamma!
9: Oh, noi siamo a cavallo, non è vero?
10: Buon lavoro!
11: Diamo il benvenuto a Caroline Butler.
12: Sei una donna estremamente attraente.
13: Scusa, ho le faccende da sbrigare.
14: Fino ad allora ricordate, siamo nella stessa barca.
3: Mister Mamma, questa sera in prima serata.

0: Casa Santa Chiara è un rifugio sicuro.
1: Io sono 9 mesi qua adesso. E io ho detto qua mio a casa adesso.
2: Allora, nella nostra struttura attualmente ospitiamo 3 nuclei, quindi 3 mamme con in totale 6 minori e 1 in arrivo a breve. E quindi sono mamme con 3 storie profondamente diverse, che viaggiamo da difficoltà economiche a donne vittime di tratta e donne vittime di violenza. Sono Laura Censi, sono la responsabile della Casa Famiglia Casa Santa Chiara, sita qui in Tivoli. Si vive quotidianamente il contatto con le difficoltà delle mamme e dei bambini. Qui c'è proprio una gestione familiare, nel senso che comunque non si stacca mai dalla loro problematica. Funzioniamo grazie soprattutto alle donazioni, quindi sia di genere alimentari che di igiene personale, appunto perché le mamme e i loro relativi poi figli, nel momento in cui entrano in questa struttura, non possono svolgere attività lavorativa, perché comunque magari vivono situazioni di difficoltà che non gli permettono quindi di uscire dalla casa famiglia, pertanto noi ci occupiamo totalmente di loro.
1: Io chiamo Joy, Felix. Io ho 22 adesso, io ho 2 figlie, Annie e Miracle. Prima io stavo in un'altra casa, in un'altra parte della comunità. Loro, io stavo sola con mia figlia. Non è uguale con qua a casa, perché qua è meglio, perché loro aiutare io, parlare. Joy non è così, parlare con Annie, calma, perché io parlare, io urlare, così.
2: Qui si vede che cosa vuol dire, qual è il rapporto mamma-bambino, e in realtà un po' poi ti rendi conto gli errori che poi magari tu nel tuo fai, no? Vedi proprio gli episodi, a volte io dico certi aspetti sono da manuale, i comportamenti dei bambini, i comportamenti delle mamme, sembra quasi come se tu avessi un libro e osservassi da loro quello che avviene, è molto molto interessante.
0: L'apporto dell'8 per 1000 è sicuro.

0: Sicuramente la risorsa più fondamentale che c'è ad oggi per mandare avanti la struttura e le altre strutture in carico alla diocesi. Sicuramente senza l'apporto dell'8 per 1000 noi non andremo avanti.
1: L'aiuto che noi forniamo a queste donne è un aiuto in realtà che non gli è mai stato dato. Donne che in realtà non hanno possibilità, che al di fuori di qua, senza di noi probabilmente non avrebbero potuto fare altro.

0: Buon pomeriggio! Ciao! Ciao.
1: Dolcemente è uno dei progetti della cooperativa sociale di comunità iCare. È una pasticceria sociale di comunità. È destinata a ragazzi con fragilità, parliamo di ragazzi con sindrome di Down, con autismo, con caratteristiche molto diverse tra loro. Da un'attenta lettura che abbiamo fatto sul nostro territorio insieme alla nostra chiesa diocesana, che è stato il motore per la realizzazione di questo progetto, ci siamo resi conto che uno dei bisogni fondamentali della nostra comunità era dare una risposta alle persone con disabilità diventate adulte, che sono ormai al di fuori di qualsiasi contesto formativo o socio-riabilitativo. Abbiamo ad oggi circa 30 ragazzi che frequentano settimanalmente il nostro laboratorio e abbiamo tre obiettivi fondamentali: la risocializzazione appunto di persone adulte con disabilità, l'acquisizione di competenze lavorative e in ultima fase l'inserimento lavorativo.
2: Lavorare nel nostro laboratorio non è come lavorare in un'altra cucina, bisogna viverlo per capire questa differenza e sposare quest'idea sin dal primo momento, sin da quando abbiamo scavato le fondamenta di questa cucina, vuol dire per me impegnarmi ogni giorno per provare a creare qualcosa di nuovo e di più bello. Quando penso al domani, al nostro futuro, penso ai nostri ragazzi ormai autonomi, magari collocati in un punto vendita o dietro il bancone di un bar, a mettere in pratica quello che hanno imparato giorno dopo giorno. Ed è questo che ci spinge ad impiegare sempre maggiori energie tra queste mura.
3: Sapere che ci sono persone che hanno una particolare predisposizione all'accoglienza, all'inclusione, a farli sentire sicuri, insomma a restituire quella dignità di cui hanno realmente bisogno, ecco, per noi genitori già è una conquista ed è un traguardo.
1: Grazie ai fondi 8 per 1000 siamo riusciti a realizzare questo sogno meraviglioso, a dare risposta a un bisogno importante appunto che è quello delle persone con disabilità, ma soprattutto delle loro famiglie. Quando penso al futuro penso alle nostre speranze e alle speranze delle famiglie e dei ragazzi. Non possiamo permetterci di deluderli.
0: Ok. Puoi uscire, ok, allora poi.

progetto BeFood è nato dalla sinergia iniziale tra Caritas Diocesana di Viterbo e Caritas Diocesana di Civita Castellana e il Banco Alimentare del Lazio. Ha visto come punto di riferimento Caritas Italiana ed è stato finanziato con i fondi dell'8x1000. E il progetto ha come scopo quello di sostenere, di servire e di aiutare la marginalità e la povertà, cercando di avere un approccio attento alla dignità della persona a 360 gradi.

0: Io mi chiamo Renzo e sono il diacono della parrocchia del Sacro Cuore di Viterbo. Prima della pandemia noi assistevamo circa 40-45 famiglie, adesso sono passate circa 60, quindi c'è stato un incremento di circa il 50%, poco meno.
1: Sono 5.
2: Oggi affrontare il tema della povertà è diventata una sfida importante. Questa pandemia ha portato alla luce delle parole chiavi. Una di queste è il tema della fragilità. Il tema della fragilità ci siamo scoperti che appartiene a tutti. Abbiamo visto la fragilità degli equilibri delle persone che prima avevano un lavoro e da un giorno all'altro si sono trovate disoccupate. I cosiddetti poveri della porta accanto, persone che vivevano una cosiddetta normalità, che sono trovati dall'oggi al domani in una condizione di necessità.
3: Canino è una piccola comunità, una bella comunità, secondo me, soprattutto nella solidarietà. Con la pandemia ci sono stati molti cambiamenti, perché purtroppo il lavoro manca e le esigenze sono tante. Abbiamo insomma notato un tasso molto alto di povertà.
2: Porre la persona al centro è il cuore di una relazione d'aiuto, ma soprattutto è il cuore di una relazione d'amore. E l'amore è Caritas. E la Caritas è proprio questa, l'espressione di una Chiesa che si vuole fare vicina ai prossimi in un atteggiamento che è prima di tutto quello di riconoscersi nel povero una persona come puoi essere te, come può essere chiunque.

0: Ciao, io sono Simone e vengo dalla Sardegna. Grazie. Sono arrivato qua a La Spezia, non ho trovato lavoro, però ho avuto qualche difficoltà. Arrivederci! Arrivederci! E ho chiesto aiuto alla Caritas perché mi sono ritrovato senza un tetto. È così, l'uomo è così, se non ci sei dentro non puoi capire, non puoi mai capire. Le vedo con altri occhi, la vita ti ci porta e devi fare i conti.
1: Sì, ci troviamo alla cittadella della pace di Pegazzano, opera assegna realizzata con contributi dell'8x1000. Questo nome porta il senso di un cammino fatto da zona di guerra, perché tutta questa zona era destinata a fabbricare delle bombe, appunto, a luogo di pace.
2: Caritas ha voluto, di Spezia ha voluto ripartire da zero per creare un progetto nuovo, un progetto che fosse proprio concepito e voluto per le persone che stanno per strada. Ciao ragazze!
3: Ciao!
2: Tornate! Si tratta quindi di un nuovo dormitorio. Il dormitorio offrirà ospitalità a 27 persone. Si ritroveranno la sera, verranno accolte la sera, avranno anche la possibilità di cenare. Il servizio che vogliamo garantire ai nostri amici non è solo però quello della mera assistenza, ma è riuscire anche ad essere un vero punto di riferimento per loro, perché noi siamo chiamati ad aiutare le persone come persone, ma anche come figli di Dio.
0: Da soli non si può fare niente. Con le persone giuste che ti aiutano, ti riaprono la vita, diciamo, altre porte per farti andare avanti.
2: Il nostro dormitorio si chiama Locanda il Samaritano e noi traiamo proprio ispirazione dal Vangelo, quindi come la figura del Samaritano che incontra il malato per strada.

0: maltrattato, anche noi vogliamo prenderci cura delle persone che vivono ai margini della società.
1: Per me è un grosso messaggio per dire davvero noi siamo qua per aiutarvi e cresciamo anno per anno, mese per mese, giorno per giorno. E si vedono dei risultati, non sono solo parole, sono fatti.
2: Abbiamo realizzato questa opera con il contributo anche di un crowdfunding e della buona volontà di tante persone, ma ovviamente l'8 per mille è stato il pioniere che ci ha permesso di poter dare luogo a questa nuova esperienza che, dalle macerie quali erano, è fiorita veramente una struttura bella e dignitosa.

0: Buongiorno, benvenuti nella cucina di Quel che bolle in pentola. A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare. Ho allacciato il mio grembiule e chiedo subito al nostro chef come va, chef Fabio Cinelli.
1: Innanzitutto buongiorno Beatrice, buongiorno alle nostre amiche a casa. Tutto bene.
0: Bene, e anche saluto i nostri assaggiatori, Sonia da Palermo e Luigi da Brescia, buongiorno.
2: Buongiorno a te Bea, buongiorno Fabio e buongiorno a tutti gli amici a casa.
3: Beatrice e Fabio, buongiorno e buongiorno alle nostre amiche.
0: Buongiorno amiche e amici a casa, siamo pronti a svelarvi che cosa farà oggi come prima ricetta il nostro chef Fabio Cinelli. Cosa ci fai chef?
1: Oggi facciamo degli gnocchi di broccolo siciliano, con besciamella con capesante e un ragù di capesante.
0: Ma è una cosa particolarissima,
1: è un
0: le
1: piatto
0: capesante,
1: pochino...
0: la prima volta che me le cucini.
1: Sì, abbiamo deciso di creare anche qualche piatto che sia adatto a
0: per
1: qualche...
0: un'occasione, esatto. Perché è un piatto un po' più costoso, forse elaborato.
1: Un po' più elaborato, però...
0: Vado subito a leggere la lista degli ingredienti per le nostre amiche e i nostri amici a casa, così potranno riprodurre anche loro questa ricetta. Per fare la ricetta gnocchi di broccolo siciliano con besciamella di capesante occorrono per gli gnocchi 1 chilo di broccolo siciliano, 300 g di farina, 50 g di parmigiano. Per il condimento besciamella all'acqua, 500 ml di acqua, 50 g di farina, 50 g di olio extravergine di oliva, 8 capesante, zafferano, sale, pepe rosa in grani e 2 filetti di acciughe. Saporitissimo sarà questo piatto.
1: Sì.
0: Allora, questa novità, lo gnocco con il broccolo romano. Cosa
1: siciliano.
0: Hai fatto?
1: In questo
0: broccolo
1: caso,
0: siciliano,
1: esatto, nonostante
0: scusami.
1: Io sia romano, ho deciso di utilizzare un qualcosa di diverso, sia perché così allarghiamo un pochettino quelli che sono i prodotti del territorio, ci spingiamo e poi anche in onore
0: della
1: Sonia.
0: Nostra Sonia.
1: Esatto, e quindi l'abbiamo fatto col broccolo siciliano, che abbiamo appena abbiamo sbollentato, quindi come si dice abbiamo sbianchito, dopodiché l'abbiamo schiacciato, perché deve essere comunque scottato, sbollentato, come vogliamo, ma deve essere morbido, altrimenti non riusciamo ad ottenere una crema.
0: Una sorta di purea quindi hai fatto.
1: Perfetto,
0: con questo broccolo. Ma l'hai sbollentato in acqua salata?
1: Acqua leggermente salata.
0: Bene.
1: Poi l'abbiamo schiacciato, abbiamo aggiunto farina, lo abbiamo impastato all'interno di una ciotola, poi rifinito un pochino con le mani.
0: Senza uova.
1: Quindi. Senza uovo, pronto così.
0: Sonia, broccolo siciliano, sei contenta tu?
2: Anche a me piace questa novità, bravo Fabio.
1: Grazie.
2: Sì, amo particolarmente i broccoli siciliani, a parte le loro proprietà, sono veramente un alimento sano, un po' come tutti i broccoli. E da noi il broccolo siciliano, che poi si chiamano sparacelli.
0: Sparacelli, con due L.
2: Sì, sparacelli. È proprio un piatto spettacolare.
0: Molto versatile,
2: peraltro. Molto affucati, che sarebbero gli sparacelli ripassati in padella con le olive nere.
0: Buonissimo. Buoni, e un po' di peperoncino anche.
2: Con un po' di peperoncino, un pezzettino d'aglio. No, sono veramente versatili e saporitissimi.
0: Ce li hai, Luigi, nel tuo orto i broccoli siciliani?
3: Ce li ho nel mio orto. Ovviamente ce li ho nel mio orto. Concordo con Sonia, che mi ha preceduto nelle cose meravigliose, nelle proprietà dei broccoli.
0: Perché una buona prevenzione si fa soprattutto attraverso un'alimentazione corretta e variata e soprattutto con prodotti di prima qualità come queste capesante che il nostro chef sta pulendo. Mi spieghi la differenza tra quella parte arancione e quella bianca?
1: Allora, la parte bianca ha varie definizioni, viene chiamata in più modi.

0: Per me è il nocciolo, per me e per molti altri, fortunatamente è il nocciolo della Capesanta, perché oltretutto una volta cotto ha un retrogusto leggermente di nocciola, e quindi questo è il legato. La parte colorata, quella arancione, è il corallo, che noi in questo caso andiamo a rimuovere. Togliamo la parte scura, un po' come per i gamberi quando li andiamo a pulire.
1: Uh-huh. È uno scarto quello.
0: È uno scarto, sì, perché altrimenti ci rimane quel retrogusto amarognolo.
1: Vero.
0: Non è... Già il corallo risulta essere di un gusto un pochettino non,
1: forte.
0: Sì, non delicato come tutto il resto.
1: E
0: poi,
1: cosa hai fatto adesso?
0: Qui abbiamo messo tutto assieme, perché l'abbiamo chiamata besciamella, ma non è una vera e propria besciamella.
1: Non si fa
0: besciamella.
1: Il roux, quella roba.
0: Esatto.
1: Quindi una besciamella senza burro, e si fa senza fare appunto quella operazione burro e farina e poi aggiungere l'acqua, ma hai messo acqua, farina.
0: Acqua, farina e olio.
1: E olio direttamente dentro
0: poi,
1: la
0: visto
1: pentola.
0: Visto che è calda, ci mettiamo.
1: E quando ha cominciato
0: corallo,
1: a sciogliersi un po'
0: esatto,
1: la farina,
0: così
1: mettiamo.
0: Ci cuoce un pochino anche la parte.
1: La parte corallo, quella esatto. Arancione della Capesanta.
0: Lasciamo andare un minimo, dopodiché andremo a frullarla.
1: Ah, ecco.
0: Che ci darà anche un pochino di colore. Aggiungeremo un pochino di zafferano e così sarà.
1: E nel frattempo ho letto che c'è del pepe rosa pestato.
0: Che abbiamo iniziato a pestare, poi continueremo, ma sarà la guarnizione finale del piatto, perché daremo un tono di colore al tutto.
1: A proposito di capesante, Sonia, tu da piccola le mangiavi al mercato direttamente, mi sa, vero?
2: Esatto, andavo con mia nonna Caterina, andavamo al mercato del capo, non so se adesso si usa ancora, però noi le mangiavamo crude, togliendo, io la chiamavo la parte bianca, cioè la parte arancione la toglievo, la parte bianca la mangiavo spremendo il limone e ci facevamo questa mangiatina.
1: Quindi lei mangiava il nocciolo della capesanta.
0: Esatto, perché è quello che poi si tende a consumare abitualmente.
1: Esatto, e tu le capesante, buonissima. Luigi, le fai?
3: Allora, a parte il sistema della gratinatura, che è quello più conosciuto, no? Però alla veneziana facilissime, ripassate un po' nel burro e con olio, prezzemolo, aglio. Sono facili.
1: Facili, ma si prestano anche ad un bellissimo... cioè sono un piatto molto scenografico, perché sì. Le si porta con questo guscio, con questo...
0: Esatto, se sono un antipasto, un secondo, quello che sia, sono bellissime da portarsi.
1: Dobbiamo frullare, chef, adesso, vero?
0: Sì, possiamo frullare.
1: Abbiamo frullato quindi questa besciamella con un po' di zafferano.
0: Sì, la quantità è minima soltanto per colore, non per trasferire sapore. Se non avessimo dello zafferano possiamo usare tranquillamente della curcuma.
1: La curcuma.
0: Mi passi il burro, per favore?
1: Il burro. Quindi facciamo scaldare un po' di burro nella padella e ci mettiamo dentro...
0: Ma sì, se lo dobbiamo fare facciamolo come deve essere.
1: Molto burro nella padella.
0: Il giusto burro.
1: Il giusto burro nella padella e poi ci mettiamo dentro i filetti di acciughe.
0: Un filetto, sì.
1: Ah, vai con la tua pinza da chef. Perché comunque l'acciuga è un ingrediente segreto in tante preparazioni. Per esempio, mio marito ha imparato a metterla quando fa la pasta al tonno. Mette anche capperi, acciughe e anche rosmarino e origano, pensate, fa una pasta al tonno al bacio.
0: Ma è un qualcosa che già troviamo nella cucina degli antichi romani, nei greci, l'utilizzo delle alici fatte in questa maniera, e addirittura si usano per i sughi, per le carni.
1: È vero, sì.
0: Che come avevamo già detto, i romani usavano una salsa a base di colatura di alici.
1: Sì.
0: E pesce vario.
1: Certo, vorrei tanto che mio marito venisse a passare un po' di tempo in cucina con te, perché potrebbe imparare un bel po' di cose che poi io a casa potrei mangiare con molto gusto. Allora, le nostre capesante, allora. I noccioli delle capesante sono in padella e quasi tutto pronto per andare avanti con la ricetta del nostro chef. Nel frattempo io faccio entrare la nostra ospite di oggi, che è accompagnata da suo marito, vive ad Anagni, si chiama Carla Rumma con suo marito Nicola. Benvenuti Carla e Nicola,
4: eccomi. Buongiorno.
5: Buongiorno,
1: benvenuti, accomodatevi, vi presento subito il nostro chef Fabio Cinelli.
6: Ciao, buongiorno,
7: ciao, ciao Fabio, molto piacere.
1: E lì ci sono i nostri assaggiatori Sonia e Luigi,
2: Ciao, buongiorno, benvenuti.
3: Benvenuti.
1: Sono tutti curiosi di sapere che cosa ci

0: Preparerai tu che vivi ad Anagni, ma sei originaria della Campania.
1: Sì.
0: Sei nata?
1: A Domignano Cilento, in provincia di Salerno.
0: Eh sì, io sono di Salerno, lo sai.
1: Bene.
0: E allora, la mia mamma è cilentana. Mamma, dai, è nata ad Abate Marco, pensa.
1: Mamma mia, mia mamma era di Futani.
0: Futani, vicinissime. Allora, prendo subito gli ingredienti, che è una cosa molto particolare che io conosco benissimo.

0: Pacchielle che non possono mancare sulla tavola dei veri campani con il loro inconfondibile profumo di aceto e si accompagnano bene anche al baccalà oltre che alla carne.
1: È assolutamente indispensabile nella famosa insalata di rinforzo
0: quella che si fa Capodanno.
1: A Natale.
0: A Natale e a Capodanno anche.
1: Sì, che dura praticamente tutto Natale questa insalata di rinforzo.
0: Sì, perché se ne fa veramente tanta.
1: Sì, ed è indispensabile la pacchielle.
0: Bene, allora queste adesso noi le puliamo e ci mettiamo a lavorare perché vogliamo preparare un piatto che non vi diciamo subito che cos'è. Nicola, tu lo sai che cosa andiamo a preparare?
2: Ma insomma...
0: Però non lo diciamo
2: no,
0: adesso.
2: No, vabbè, ho capito, io sono muto come un pesce.
0: Dimmi soltanto, tu sei campano?
2: No, di origini abruzzesi.
0: Abruzzesi, quindi qua c'è una bella sintesi, qua adesso racconteremo anche della loro famiglia. Cominciamo a pulire le pupacchielle e ce ne andiamo qualche minuto in pubblicità, ci ritroviamo tra poco qui nella cucina di Quel che bolle in pentola. A fra poco.
3: Ecco fatto, tieni. Fanno 30 Tommaso.
4: Ero andato al negozio del signor Akbar per comprare le patate e le mette sul conto.
5: Voi avete già fatto troppi debiti.
4: Quando sono uscito le scarpe non c'erano più.
6: Buona giornata, arrivederci.
4: Io le ho cercate dappertutto ma non le ho trovate.
7: Ma come faccio ad andare a scuola domani?
8: Ti puoi mettere le mie scarpe da ginnastica?
9: I ragazzi del paradiso, venerdì in prima serata.
10: Il 27 settembre Lourdes accoglierà Papa Leone. Per offrire un'accoglienza sicura e accessibile a tutti, soprattutto ai più fragili, e per sostenere il finanziamento di interventi straordinari che continueranno a beneficiare i pellegrini anche dopo la partenza del Santo Padre, il santuario ha bisogno di voi. Insieme, con il vostro sostegno, prepariamo questo incontro storico. Per maggiori informazioni visitate il sito lourdes-france.com.
11: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
12: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800 771 550 o vai sul sito

0: l'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, sabato e domenica alle 12:15.
2: Partiamo!
3: Pronti? Quest'estate vi terremo compagnia con tutte le puntate più belle che abbiamo fatto insieme, con le nostre idee, con la parola di Dio.
4: Vogliamo camminare insieme anche in questo nuovo periodo di vacanze che si apre?
5: E noi ci salutiamo, vi ringraziamo e vi auguriamo buona estate.
6: Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu.
1: Caro Gesù, ogni sabato alle 10:35.
4: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Sono qui con la nostra ospite Carla Rumma, cilentana di origine ma che vive ad Anagni, e il nostro chef Fabio Cinelli. Ci apprestiamo a pulire le patate. Nicola, il marito di Carla, si è seduto con i nostri assaggiatori, lo vedo bene a suo agio, ed è lì proprio con l'occhio vigile a vedere che cosa facciamo adesso con tua moglie. Tu lo sai?
7: Beh, io saprei tutto, ma non posso svelare
4: ma nulla. Sì, ma che è arrivato il momento di svelarlo. Abbiamo tagliato le pupacchielle, le papaccelle, che sono conservate sott'aceto. E ora tagliamo le patate, perché dillo, che cosa facciamo?
8: Allora, facciamo la sfrionzola.
4: La sfrionzola?
8: Non significa niente per chi non conosce, ovviamente.
4: Vado subito a leggere gli ingredienti, tutta la lista per le nostre amiche a casa, così anche loro potranno rifare questo fantastico piatto che mi ricorda la mia infanzia. La

0: sfrionzola cilentana. Per fare la sfrionzola cilentana occorrono 500 g di carne di maiale tipo guanciale o spalla, 4 papaccelle sott'aceto, 4 patate, olio extravergine d'oliva e sale. Naturalmente per la mia famiglia, che è molto numerosa, Carla, perché io ho 4 figli, bisognerebbe fare una dose doppia, almeno 1 chilo di carne. Perfetto. E anche per la famiglia del nostro chef, che pure ha 4 figli.
1: Perfetto. Quindi, io ne ho solo 2, vabbè.
0: Tu ne hai 2 che salutiamo. Dai. Come si chiamano i vostri figli?
1: Giovanni, che ha 34 anni. E Claudia, che ne ha 32.
0: Ecco una foto dei vostri figli bellissimi, che non vivono più in Italia, vero?
1: No, Giovanni vive in Francia, a Marsiglia, anche se è stato gli ultimi 6 mesi a Okinawa, per lavoro sempre. E Claudia a Monaco di Baviera.
0: Voi vivete ad Anagni, Nicola. Abbiamo delle foto, una bellissima foto di Anagni, un paio di foto che ci avete portato. E da quanto tempo abitate ad Anagni?
2: Da circa 20 anni.
0: Circa 20 anni, ecco qua uno scorcio, la città dei papi. Che cos'è questo?
1: È la cattedrale, è famosa per il famoso schiaffo di Anagni.
0: Lo schiaffo di Anagni. Vedo che avete già tagliato le patate, le papaccelle, possiamo avvicinarci ai fornelli per continuare a preparare la nostra ricetta. Chef, ci dai una mano, vero?
3: Certo.
0: Ma invece quello che volevo sapere da Nicola, allora tu procedi pure, Carla, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo
1: olio.
0: Mettere olio, ecco qua, olio buono. Nicola, invece, abitate ad Anagni, ma avete girovagato un po', avete vissuto in varie parti d'Italia, varie città.
2: Un po', certo. Abbiamo vissuto un po' in Emilia Romagna, ad Imola, poi siamo stati a Pordenone, in Friuli, poi siamo ritornati giù verso... siamo stati anche in Campania, poi siamo stati a Bergamo, adesso siamo ad Anagni.
0: Ma torniamo alla nostra ricetta con Carla.
1: Ecco.
0: Ecco qua, prima si mettono le verdure in padella, sì. Mi ha detto allora, Carla, perché
1: questo...
0: vanno ad insaporire quest'olio nel quale poi si cuocerà la carne di maiale, che abbiamo detto è un po' una carne mista, un po' una carne grassa. È un po' una ricetta del riciclo, vero chef? Tu la conoscevi questa ricetta?
3: Conoscevo questa ricetta, o almeno più che la ricetta di per sé, conoscevo la storia per l'utilizzo di questa carne, che è molto particolare. Molto
0: è una carne particolare, molto saporita comunque, sì. Che si insaporirà ancora di più con questo aroma di aceto che le papaccelle regalano a questo piatto. Senti Carla, tu hai girato così tanto per seguire tuo marito, perché prima lavoravi, sì, all'Università di Salerno.
1: Sì.
0: Che lavoro facevi?
1: Allora, ero in un dipartimento di fisica teorica. Ed ero in una segreteria scientifica, organizzavamo anche convegni, diciamo che usavo un programma scientifico che sviluppava formule matematiche.
0: Mamma
1: comunque.
0: Mia, una cosa... No,
1: perché era fisica teorica, quindi si scrivevano pagine di formule.
3: Certo.
1: Quando ancora non c'era, tra l'altro, i computer, adesso sono programmi molto più semplici da usare.
0: E poi però hai lasciato per seguire tuo marito, che per lavoro si è spostato parecchio per tutta Italia.
1: Sì.
0: Dove, qual è la prima città in cui siete andati a vivere?
1: Imola.
0: Imola, ti piaceva Imola?
1: Molto.
0: Ti è piaciuto stare in tutte le città in cui,
1: sì,
0: sei andata? Imola,
1: sì,
0: per prima e poi tutte le altre, perché hai sempre incontrato amici,
1: sì,
0: e ce le hai ancora,
1: sì,
0: adesso.
1: Sì, poi siamo stati a Pordenone.
0: È dove lui ha imparato a fare il frico.
1: Il frico, famoso frico, sì.
0: Ascolta Carla, adesso che abbiamo insaporito questo...
1: Questo lo togliamo.
0: Olio, mettiamo la nostra, ecco qui, le nostre patate e i nostri peperoni, le papaccelle, dentro un piatto che ti ho preparato lì.
3: Qui possiamo,
0: Perché
3: possiamo?
0: Poi nella stessa padella andremo a mettere la carne, che comincerà a cuocersi, insaporendosi con l'aroma anche di... aceto che hanno rilasciato le papaccelle, e poi alla fine rimetteremo tutto insieme e si cuocerà, e così avremo pronta questa sfrionzola.
1: E mettiamo la carne.
3: Posso?
1: Sì, prego, grazie.
3: Grazie.
0: Chiede anche il permesso
3: a
0: questo
3: te.
0: Chef.
1: No, guarda, fantastico.
0: E mentre cuoce la carne, anche il nostro chef deve portare a termine la sua ricetta. È arrivato il momento di... tagliare almeno gli gnocchi.
3: Allora sì, portiamo ad ebollizione
0: l'acqua. Il nostro chef invece mette il sale nell'acqua che bolle in pentola, nella quale poi
3: andremo a
0: calare
3: gli gnocchi
0: che ancora devi tagliare. Io sono curiosa di vedere come li tagli questi gnocchi, chef.
3: Allora.

0: La particolarità di questi gnocchi è che non vanno tagliati prima, ma si tagliano nel momento in cui andiamo a mettere in cottura. La nostra acqua sta iniziando a bollire, quindi faremo di questo.
1: Ma che cosa bella, quindi sono degli gnocconi.
0: Sì, ricordano un pochettino un'altra ricetta italiana e toscana in particolare, che sono gli
1: gnudi, te lo volevo dire.
0: Potevi dirlo.
1: Va bene, l'ho detto, dai, gli gnudi, che sono praticamente il ripieno del raviolo con ricotta e spinaci senza la copertina di pasta,
0: esatto.
1: Sfoglia di pasta, no, pasta all'uovo. Allora, mentre noi caliamo gli gnocchi e cuociamo la carne di maiale per fare la sfrionzola di Carla Rumma, io direi di andare a vedere una clip. C'è qualcuno che ti pensa da casa. Carla, girati un po', guarda chi c'è.
2: Ciao mami, saluti da Monaco di Baviera. Oggi mi è venuta nostalgia di casa e quindi voglio rilassarmi cucinando un dolce. Faccio un grande classico che è la torta di mele. E ho già preparato in una ciotola 300 g di farina, una bustina di lievito, un pizzico di sale e un po' di cannella. Poi ho preparato i liquidi, 200 ml di latte intero, 200 ml di olio di semi. Ho tagliato a cubetti due mele e a fettine un'altra mele. Le fettine serviranno per decorazione e le ho irrorate con del succo di limone. Infine ho appena finito di montare 3 uova e 150 g di zucchero, ce ne andrebbe un po' di più ma a me non piace tanto dolce, e le ho montate per 5 minuti con le fruste elettriche, quindi adesso ho un bel composto spumoso. Mi raccomando, in una ciotola grande, perché adesso andremo a mischiare, ad alternare una parte di polvere, quindi di farina, di questo misto di farina e lievito eccetera, una parte di liquidi. E avremo questo impasto molto cremoso. Alla fine, quando abbiamo mischiato tutto, aggiungeremo le mele a cubetti, li versiamo nello stampo da forno e decoriamo con le fettine di mela. Poi, se vogliamo, ci mettiamo anche sopra un po' di zucchero di canna, che così verrà bello caramellato sopra. E niente, spero che verrà molto bene, vi farò vedere il risultato dopo, ma sono sicura di sì. Ciao mami!
1: Ciao! Che bella, come l'è venuta bene! E lei è Claudia,
3: sì.
1: Tua figlia che vive a Monaco,
3: sì.
1: Lavora lì, che cosa fa?
3: Lei è laureata in biologia molecolare, lavora in un dipartimento, fa un dottorato di ricerca da 5 anni ormai.
1: Quella ricetta gliel'hai insegnata tu?
3: Hai imparato? Penso di sì, imparano ma assimilano.
1: Ma tu non hai imparato dalla tua mamma a cucinare o no?
3: No.
1: E da chi hai imparato?
3: Ricordo da bambina i ricordi di mia nonna, che era invece una... Che, ecco, queste pietanze le faceva lei, raccoglieva...
1: Guarda, scusami se ti interrompo, nel frattempo il nostro chef sta tirando su questi gnocconi bellissimi.
0: Esatto, loro
1: che ci mettono poco a cuocere.
0: Sì, sono venuti a galla, nel momento in cui vengono a galla vanno lasciati ancora... un minuto circa, perché è un po' ingannevole il fatto che gli gnocchi quando salgono alla superficie siano cotti. È soltanto l'aria all'interno che si sta dilatando e li fa salire. Quindi bisogna aspettare ancora un pochettino e poi pronti.
1: Ecco. Bene, allora tu completa questa operazione, devi ripassarli in padella, chef.
0: Sì, ripassiamo in padella con un pochino di burro, ma più che altro per lucidarli. Che sia un'aggiunta di sapore, per cui a casa va bene anche poi prepararli qui all'interno, noi ci stiamo un po' sfiziando di questa cosa.
1: Bene, nel frattempo invece Carla ci raccontava, ti ha insegnato nonna a cucinare, quindi questa sfrionzola più
3: nonna paterna, nonna Rosa.
1: E nonna ti portava a fare delle passeggiate e ti ha insegnato a riconoscere
3: le erbe,
1: il tarassa con la cicoria.
3: Sì. Andavamo a raccogliere le erbe così e qualche volta ho scoperto da lei la rucola selvatica, quella
1: proprio amara,
3: e mi diceva: quando tu vedi questa pianta, poi dopo vienila a raccogliere, perché lei si vergognava di raccoglierla per la strada. Allora dice, ero piccolina, perché allora a lei piaceva, ma tante persone la vedevano come un'erbaccia e dice in questo paese va a raccogliere le erbacce sulla strada. Invece lei era furba.
1: Era furba e sarebbe stata la passione del nostro Luigi, sai Carla, che è appassionato di erbe, di piante.
3: Sì,
1: è proprio va alla ricerca, vero? Sempre...
4: di erbette?
5: Nel mio orto ce ne sono tantissime spontanee, anche la rugheta selvatica, il centonchio, tante, tante erbe che io ho imparato piano piano assaggiandole. Qualche volta mi sono anche urticato la bocca perché sbagliavo erba.
1: Sbagliando si impara. Invece non sbaglia il nostro chef, guarda che cosa ha fatto. Ha messo questi gnocchi fantastici in padella con il burro e poi hai aggiunto le capesante sì. che avevi prima.
0: Esatto, per dare ancora più sapore. Cortesemente un cucchiaio, Beatrice.
1: Un cucchiaio che, ecco qui, prendo nel nostro cassetto fornitissimo. Prego, chef.
0: Sì.
1: E che cosa fa? Il tocco di classe della bechamel all'acqua, senza burro, che adagiamo sul piatto, con molto senso artistico il nostro chef compone le sue ricette nel piatto alla fine per presentarle alle nostre amiche e ai nostri amici a casa, che lo imitano. Io imparo tantissimo
0: Spero.
1: Questo, Carla. Vedo che Carla è molto attenta all'impiattamento del nostro chef.
3: Bellissimo. Anche al contenuto, devo dire.
1: E anche al contenuto. Nel frattempo la nostra carne sta cuocendo, la sfrionzola sta sì. cuocendo e noi siamo pronti, mentre il nostro chef dà l'ultimo tocco artistico al suo piatto, a rivelarvi quale sarà la prossima ricetta che Carla ci preparerà. Ci fai un dolce, vero?
3: Sì, una torta.
1: Come si chiama?
3: Al limone, una torta al limone ma non ha... acqua.
1: Una torta al limone. Allora vado subito a leggere gli ingredienti perché così anche le nostre amiche e amici a casa sapranno di che cosa è fatta questa fantastica torta al limone. Occorrono per il pan di Spagna 4 uova, 200 g di zucchero, 350 g di farina 00, un bicchiere di olio di mais, un bicchiere di acqua, un limone grattugiato, un pizzico di sale e una bustina di lievito. Per la crema un uovo intero, un tuorlo, 200 g di zucchero, 300 g di acqua, 50 g di farina e un limone grattugiato e spremuto. Allora Carla, vieni con me, lasciamo il nostro chef, che bello quel piatto, chef.
0: Un pochino di sale.
1: Lasciamo che lui cuocia sì. anche.
0: Mi permetto soltanto, sì. abbiamo aggiunto del pepe rosa che avevamo prima schiacciato, in grani in maniera grossolana ci dà gusto e un pochino più di equilibrio. Io uso il formaggio, diciamo, come il formaggio sul pesce, allora lasciamo l'opzione laterale.
1: Che bello.
0: Volendo si può pucciare lo gnocco e provare.
1: Guai a chi tocca quel piatto, vieni con me Carla, perché io, mettiti qui, ho tutti gli ingredienti che ci servono, sono già qui per fare il nostro fantastico pan di Spagna per la torta al limone. E abbiamo visto, lo spiegheremo meglio anche dopo, che non c'è... l'uovo dentro la crema, ma nel pan di Spagna sì.
3: Quindi le uova.
1: Le mettiamo intere le uova direttamente dentro sì. e poi monteremo tutto con le nostre, con lo sbattitore elettrico, che è tanto utile quando non si ha tempo e forza di farlo con lo sbattitore a mano. Mettiamo tutti gli ingredienti,
3: sì.
1: quindi molto la farina,
3: poi l'acqua,
1: acqua,
3: olio.
1: L'olio direttamente e poi prendo la grattugia per il limone nel sì. cassetto, eccola qui per le zeste di limone. Vai pure, limone con la buccia edibile, non trattata naturalmente.
3: Sì. Ecco, eccolo qua.
1: Benissimo.
3: Ecco.
1: Un tutto intero? Lo mettiamo quasi tutto?
3: Sì.
1: Perché il profumo di limone si chiama torta al limone, la crema sarà al limone.
3: Ecco qua.
1: E poi un pizzico di sale lo abbiamo messo.
3: Pizzico di sale e mettiamo anche
1: il lievito.
3: Il lievito.
1: Tutto insieme frulliamo con il nostro sbattitore e nel frattempo vi lasciamo con qualche minuto di pubblicità. Ci ritroviamo qui tra poco nella cucina di Quel che bolle in pentola.

C'è un'Italia che coltiva il futuro. Tradizione e innovazione si integrano. Passione, digitalizzazione e nuove competenze per un'agricoltura più efficiente e sostenibile. Un percorso che guarda al futuro.

0: Agrinet, il futuro in campo. Dal lunedì al sabato alle 17.30.
1: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
2: Ogni intestino ha il suo grado di stitichezza.
3: È Verum.
2: E c'è chi ha bisogno di un'azione più forte.
3: Te l'ho detto, è Verum. Fortelax Sciroppo.
2: Perché con il suo mix di erbe a base di senna, attiva l'intestino per un sollievo rapido e senza medicinali. Ed è anche ad azione sgonfiante. Contro la stitichezza, a ciascuno il suo Verum.
0: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
4: Quello che vediamo sui social non è una rappresentazione reale della nostra vita, sono dei ritagli perfetti.
5: Un rapporto di odio e amore quello con i social.
6: Il vero bug del sistema è far capire che io mi servo del social e non il social di me.
0: The Good Influencer, domani in seconda serata.
7: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Io sono qui con il nostro chef e la nostra ospite Carla Rumma, che ha già messo nel forno il suo pan di Spagna. Quanto tempo deve cuocere nel forno il pan di Spagna?
8: 30 minuti. Poi 30 dipende minuti? Dai forni.
7: Quanti gradi?
8: 180. Io ho un fornetto piccolo, anche 160 per...
7: Benissimo, ognuno ha il suo forno e lo conosce bene. Nel frattempo i nostri assaggiatori e Nicola, il marito di Carla, hanno ricevuto uno gnocco per ciascuno. Chef, sei stato generoso. Com'è questo gnocco, Nicola?
9: Guarda, devo dire che non avevo mai assaggiato qualcosa del genere. E mi intriga molto il pepe rosa.
10: Grazie.
9: E se non altro per solidarietà maschile io ti chiederei, non dirmi di no, di insomma passare la ricetta, perché credo che sia veramente da approfondire. Un assaggio forse non basta.
7: Bene, allora Carla imparerà a fare questo gnocco con le capesanze.
8: Se ma non poi mi porto lo chef a casa.
7: Ti piacerebbe? Oh. No. Il nostro chef.
10: Ci mancherebbe.
7: Il nostro chef resta qui con noi. Voi, Sonia, Luigi, gradite questo piatto?
11: È delicatissimo, molto, molto interessante. Io però, lo sai che c'è quasi sempre un però, ho aggiunto un po' di peperoncino, è troppo buono.
7: L'ha rovinato,
11: è troppo
7: chef.
11: Buono.
7: Piangerà il nostro chef. E invece Luigi che dice, buono, vero?
10: Buono, perfetto, molto così. Buono, interessante, lo chef mi sorprende continuamente.
7: Lo so, io non vedo l'ora di assaggiarlo, lasciatemene un po'. Invece Carla comincia a fare subito la crema al limone per farcire questa torta al limone. Ed è una crema particolare, senza
8: latte.
7: E senza uova, con le uova.
8: No,
7: senza
8: con le
7: latte.
8: Uova.
7: Da dove cominciamo quindi?
8: Dalle uova, un uovo intero e un tuorlo.
7: E li mettiamo direttamente lì nella pentola?
8: Le metto direttamente qui, così facciamo... ecco.
10: Come in casa guadagniamo tempo e spazio.
8: Sì,
7: esatto. Ed è sicuramente un dolce profumatissimo al limone. E Sonia, vedo che è felicissima, perché Sonia adora, eccola qui, Sonia adora il limone.
11: Sicuramente i loro limoni sorrentini, i vostri limoni sorrentini.
7: La costiera amalfitana.
11: Però insomma pure quelli, i Lumia della Conca d'Oro non sono male. Anzi,
7: no, per niente. Allora, mentre il nostro chef aiuta la nostra amica Carla, io vorrei dedicare a Carla una frase. Perché sai Carla, io ho questo libro di cucina, questo quaderno sul quale appunto appunterò anche le tue ricette, ma appunto anche delle frasi che voglio dedicare ai nostri ospiti. E la frase che ti dedico è una frase di Papa Francesco, Carla, che recita così: camminare è aprire frontiere, uscire, aprire porte e cercare strade. Camminare, non stare seduti, non installarsi nel cattivo senso della parola. È vero, c'è bisogno di organizzare cose, ci sono lavori che esigono di stare tranquilli, però con l'anima.

0: Anima con il cuore e la testa, camminare e cercare. E la dedico a te e Nicola, che avete camminato tanto, vi siete spostati un po' in giro per tutta l'Italia per il lavoro di Nicola.
1: Sì.
0: In quante città? Tante,
1: c'è Imola, siamo
0: Pordenone.
1: Siamo partiti da Salerno, Imola, Pordenone, Anagni. Poi ad Anagni abbiamo fatto la nostra casa dove adesso abitiamo.
0: Avete una bellissima foto della vostra casa.
1: Grazie.
0: Di Anagni col giardino. Ce l'hai fatta vedere, eccola qui, guarda che bel giardino curato. Nicola, tu ti dedichi al giardino?
2: Sì, mio malgrado, devo dire, perché è molto faticoso per tenerlo in ordine, insomma.
0: E colgo l'occasione anche per salutare tutti gli amici che hai lasciato nelle città in cui avete vissuto, perché hai tantissimi amici in giro. Ecco qua un altro scorcio della vostra casa, ma che carina.
1: Sì.
0: Da quanti anni abitate qui?
1: 20 anni.
0: Senti, Carla, mentre aggiungi i liquidi alla tua crema che si sta addensando sul fornello, mi dici una frase che è un po' il condimento della tua vita, qualcosa a cui rivolgi il pensiero, che ti ricordi spesso?
1: Mia nonna mi diceva, lei era dell'Interland vesuviano, diciamo, quindi era un detto napoletano, campano, che diceva: fatta a capo che non sai chi trasa, fatto un lietto che non sai chi esce. Cioè praticamente di tenere sempre la persona e la casa in ordine.
0: Avere cura della casa e di sé sempre, perché non sai mai
1: quello che può succedere.
0: Magari hai da fare, devi correre, arriva
1: devi
0: qualcuno.
1: Devi correre per un'emergenza, oppure viene qualcuno all'improvviso, ti deve trovare con il posto. Lei aveva una treccia lunghissima che la mattina stava davanti allo specchio mezz'ora e si rifaceva tutti i giorni questi capelli lunghi con questo tupè.
0: Che bello, col
1: tupè. Era un'arte.
0: Bene, sì, mentre tutto. Allora, ricordando questa nonna fantastica, si addensa la tua bella crema senza latte, io andrei a vedere dov'è Francesca oggi. Francesca Ceci, la nostra amica che è in giro alla ricerca di nuove ricette, antiche tradizioni, nuovi sapori da raccontare a quel che bolle in pentola. Vediamo? Eccola lì.
3: Buongiorno a tutti i nostri amici di Quel che bolle in pentola. Io questa mattina mi trovo a Nettuno e sono al ristorante Alceo. Qui con me c'è lo chef Angelo Cinti.
4: Benvenuti.
3: Buongiorno Angelo, grazie per la tua ospitalità. Ma che bello questo ristorante, eh?
4: Sì.
3: E secondo me fate un sacco di cose buone.
4: Esatto.
3: Per esempio stamattina?
4: Il calarbonaro.
3: Calarbonaro?
4: Esattamente.
3: Ossia?
4: Ossia andiamo a scottare leggermente un calamaro e con le sue note sulfure andiamo a sfruttare una ricetta molto classica, cioè la carbonara.
3: Sono molto curiosa, vai, cominciamo. Allora, andiamo a scottare il calamaro.
4: Sì,
3: eccolo qui.
4: 30 secondi per lato.
3: Bene, allora, mentre io ti controllo il calamaro...
4: Sì, nel frattempo inizio a impiattare?
3: Vai, vediamo, impiattare come?
4: Alla base metterò del crumble di pecorino.
3: Sì.
4: A fianco metteremo il nostro guanciale precedentemente saltato.
3: Sì.
4: Ecco qui. E una volta pronto il nostro calamaro, sì,
3: eccolo,
4: bravissima.
3: Là. Bene.
4: Perfetto, ci siamo, eh?
3: Chef.
4: Sì, sì. Eccoci.
3: Salta al punto giusto.
4: Sì, ci siamo, ecco.
3: Ah, quindi molto semplice.
4: Sì, molto semplice, veloce e molto gustosa. Andiamo a impiattare direttamente.
3: Allora, calarbonaro, perché ci ricorda proprio la carbonara.
4: Esattamente.
3: No? Quindi andiamo ad aggiungere
4: il nostro zabaglione salato, fatto con il grasso del guanciale,
3: sì,
4: le uova e del pecorino.
3: Grasso
4: andiamo...
3: del guanciale,
4: sì,
3: uova, pecorino.
4: Andiamo
3: bene
4: a nappare e poi mettiamo, per dare un po' di colore, il nostro carbone vegetale. Coloriamo un po' il piatto e lascia a te il tocco finale.
3: Tocco finale, eccolo qui, come ti piace?
4: A tuo...
3: A mio piacimento,
4: sì,
3: io lo so,
4: sì,
3: che tu lo vorresti,
4: sì,
3: sopra, vero?
4: Vai.
3: Va bene,
4: bravissima.
3: Allora così, bravissima. Allora, il ristorante Alceo, devo dire, fate dei piatti davvero particolari e tutti buonissimi. Il calarbonaro, non posso perdermelo, lo devo assaggiare. Beatrice, Fabio, io volevo, vorrei pure portare a studio, ma diventa complicato. Freddo non è buono, vero chef?
4: No, è meglio che lo mangi te.
3: Lo devo mangiare io, mi dispiace. Grazie chef, grazie al ristorante Alceo.
0: Grazie Francesca, tu ci provochi, ma tanto noi abbiamo qua molte cose molto buone come gli gnocchi e questa crema fantastica che andiamo subito a mettere. Venite, venite, il nostro pan di Spagna è già qui bello pronto, adesso dobbiamo farcirlo con la crema al limone. Voi avete anche la sfrionzola, com'è? Buona?
2: Diciamo che è un piatto che ho mangiato come... potrei immaginare molte volte, visto che Carla lo fa spesso, però devo dire che c'ha un sapore oggi, non so se Fabio ha avuto qualche influsso positivo sulla pressione.
5: Tutta, ma opera, lo tutta opera della tua signora ed è qualcosa di, ho assaggiato anch'io, veramente un
0: eccezionale, un piatto della mia tradizione, non poteva che essere buono, il Cilento, la Campania, scusate, ma anch'io un po' sono campanilista. Invece Sonia, che mi dici?
1: Confermo, questa volta nessun però, è ecco. Veramente spettacolare, brava Carla.
0: Brava Carla.
1: Molto, molto buono.
0: E adesso vedrete quanto eccezionale sarà la manovra che io mi appresto a compiere. No chef, voglio farlo io. Allora, il nostro pan di Spagna è stato farcito con la crema e ora con un tocco maestrale io puffed. Sono stata bravissima, ce l'ho fatta, perché in cucina bisogna un po' industriarsi. Cosa ci va adesso sopra? Uno zucchero a velo, vero?
1: Sì,
0: Carla,
1: sì.
0: E noi siamo pronti, vi diamo adesso tutti quanti i passaggi che abbiamo seguito per realizzare le ricette che ci ha presentato oggi Carla Rumma e il nostro chef Fabio Cinelli. Guardate! Per preparare gli gnocchi di broccolo siciliano con la besciamella di capesante abbiamo diviso il nocciolo delle capesante dal corallo, abbiamo tagliato il nocciolo e lo abbiamo ripassato in pentola con un po' di burro. In un pentolino abbiamo mescolato olio, acqua e farina che poi abbiamo frullato insieme al corallo delle capesante. Abbiamo aggiunto lo zafferano, mescolato ancora e fatto cuocere per un po'. Poi abbiamo tagliato dal nostro impasto degli gnocchi un po' grandi, calandoli direttamente in pentola. Quando sono stati cotti, li abbiamo scolati e ripassati nella padella con le capesante. Poi abbiamo impiattato facendo un fondo di besciamella sotto i nostri gnocchi e finendo in piatto con pepe rosa in grani pestato al mortaio. Per preparare la sfrionzola cilentana abbiamo tagliato la carne di maiale a pezzetti, poi abbiamo pulito e tagliato le papaccelle e pelato e tagliato anche le patate. Abbiamo messo in padella con olio le papaccelle con le patate e abbiamo cotto per circa 10 minuti. A questo punto abbiamo spostato il tutto in un piatto e nella stessa padella abbiamo rosolato bene la carne, aggiungendo ancora un po' di olio all'occorrenza. A metà della cottura della carne abbiamo unito le verdure e lasciato cuocere ancora aggiustando di sale. Per preparare la torta al limone abbiamo messo in una grande ciotola le uova con lo zucchero e tutti gli altri ingredienti. Abbiamo mescolato bene con le fruste elettriche fino a che il composto non è diventato bello spumoso. Abbiamo versato in una teglia rettangolare e fatto cuocere per 25-30 minuti a 180 gradi. Poi abbiamo sfornato e lasciato freddare. Abbiamo preparato la crema mettendo in un pentolino le uova, lo zucchero e la farina. Abbiamo mescolato con una frusta e poi diluito con l'acqua e il succo di limone. Abbiamo cotto fino a raggiungere la densità desiderata. Abbiamo spalmato questa gelatina ancora tiepida sulla torta freddata tagliata a metà. Abbiamo richiuso, spolverato di zucchero a velo e tagliato a quadrotti per servire. Ed ecco qua i nostri fantastici piatti. Partiamo subito da questa sfrionzola di carne di maiale con le pupacchielle, le papaccelle che ci ha fatto Carla, per passare ad una fantastica torta al limone con questa crema di limone senza latte, gustosissima nel mio piatto a forma di casetta, che è il mio preferito. E poi, dulcis in fundo, lo gnocco di broccolo siciliano condito con questa bechamel di capesante guarnito con il pepe rosa che ci ha proposto il nostro chef adagiandolo su un piatto con un po' di parmigiano al lato. Voi state mangiando la torta, assaggiatori? Ma,
2: beh,
0: e Nicola?
2: Sì, direi di sì, direi di sì.
0: È buona la torta?
2: Io avrei una proposta.
0: Sì?
2: Se magari potete... Cioè, io come assaggiatore non sono niente male. Mi proporrei eventualmente anche come aiuto chef.
0: Hai capito?
2: Solo per il servizio di trasporto al tavolo.
0: Hai
2: e
0: capito?
2: Solo per me stesso.
0: Ah, si è candidato, come si dice da noi, è trasuto e stretto e sono mettere chiat. È entrato stretto stretto ed ora si vuole allargare. Ma adesso andiamo a vedere, vieni con me Carla, andiamo a vedere il nostro chef che cosa riutilizza di quanto è avanzato oggi per fare la sua ricetta del riciclo. Questo è il momento che io attendo perché è una sfida un po'. La creatività del nostro chef cerca di riassemblare gli ingredienti che sono avanzati. Allora, chef, cosa fai?
5: Abbiamo preso il broccolo siciliano, uh-huh. il nostro peperone...
0: La pupacchiella,
5: tagliati, messi in padella con un pochino di olio, insieme a uno spicchio d'aglio e del pochissimo peperoncino. E lo stiamo facendo saltare un attimo.
0: Anche peperoncino piccante. Guarda però come la papaccella o pupacchiella colora l'olio, no? Quando è in padella.
5: È un qualcosa di stupendo.
0: È buona, vero? Poi dà questo profumo di aceto perché è conservata sotto aceto.
5: Sì.
0: Si trovano proprio nelle salumerie anche.
1: Banchi del mercato.
0: Al mercato.
1: Del baccalà.
0: Nei bei barattoli pieni di queste pupacchielle rosse e verdi. Allora, il nostro chef ha fatto una modica atturrata. In tuo onore, Sonia.
6: Sì. Lo volevo dire, è proprio la mudica atturrata quella.
5: Vabbè, del pangrattato che abbiamo ripassato in padella con un pochino di olio e questo stiamo ottenendo perché vorremmo andare così a simulare un qualcosa.
0: Una specie di gratin, forse, si potrebbe
5: dire. Le cose si possono dire, noi ecco.
0: E quindi sarà un piatto composto prevalentemente da queste verdure e questa mudica atturrata.
5: E devo riuscire a far mio questo termine, insomma, che non ho utilizzato molto spesso nonostante le mie origini
0: siciliane. E dove lo impiatti, chef?
5: E lì la cosina un pochino più
0: particolare sarà quella, allora.
5: Sì. Allora,
0: vediamo come lo comporrai. Finalmente entrano in scena i gusci, le conchiglie delle capesante, che sono così scenografiche, ma che oggi non hai utilizzato per il piatto.
5: No, esatto, però era un peccato lasciarle andare.
0: Bravo, te le
5: quindi,
0: sei tenute. Mia madre le lavava e le conservava.
5: Ma si conservano, si prestano nel tempo, sai. Spesso al mare le troviamo anche in alcuni stabilimenti che vengono usate come... Posa cenere,
0: anche carino, molto carino. Però è più bello vederle in tavola. E allora come lo chiamiamo? Sonia, Luigi?
6: Ma non ha messo le capesante, giusto?
0: No, la capesante non c'è.
6: E allora...
5: Vegetariana.
6: Esatto, io le chiamerei conchiglie vegetariane atturrate.
0: Conchiglia vegetariano vegetale atturrata. E tu, caro Luigi?
7: Io ho un verde rosso sbriciolato.
0: Verde rosso sbriciolato. Beh, io la chiamerei... sfizio al finto gratin, eh? Ti piace, chef?
5: Molto di più, sì.
0: Bene, allora con questo sfizio nel piatto guarnito anche con altro verde meraviglioso, io voglio salutare la nostra amica Carla Rumma che
1: grazie.
0: Ha cucinato con noi e per noi e suo marito Nicola che ha assaggiato con molto gusto.
2: Un sacrificio.
0: Un abbraccio ai nostri assaggiatori e al nostro chef Fabio Cinelli e a voi un bacio. Ci rivediamo domani su questa rete alla stessa ora nella cucina di Quel che bolle in pentola. A domani, ciao a tutti, grazie.
5: Ciao.
0: Ciao. Ciao.

0: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
1: Mi raccomando, con papà è un principiante.
2: Ciao, mamma!
3: Oh, noi siamo a cavallo, non è vero?
4: Buon lavoro!
3: Diamo il benvenuto a Caroline Butler.
5: Sei una donna estremamente attraente.
6: Scusa, ho le faccende da sbrigare.
7: Fino ad allora, ricordate, siamo nella stessa barca.
8: Mister Mamma, questa sera, in prima serata.
9: In questo momento, milioni di bambini come Marcelino sono gravemente malnutriti. Alcuni diventano così deboli che riescono a malapena a stare seduti. Ma con il tuo aiuto possiamo salvare i bambini con una semplice soluzione. Questo alimento terapeutico pronto all'uso è ricco di vitamine e nutrienti essenziali e salva i bambini. È facile da usare e non servono acqua.

0: o preparazioni particolari. Chiama l'800 58 57 04 e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini con questa semplice soluzione. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Grazie a persone come te, salviamo milioni di bambini ogni giorno. Per favore, fai un semplice passo. Chiama l'800 58 57 04 o visita il sito unicef.it e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini. Grazie.
1: Ogni intestino ha il suo grado di stitichezza.
2: È Verum.
1: E c'è chi ha bisogno di un'azione più forte.
2: Te l'ho detto, è Verum. Fortelax compresse.
1: Perché con il suo mix di erbe a base di senna, attiva l'intestino per un sollievo rapido e senza medicinali. Ed è anche ad azione sgonfiante. Contro la stitichezza, a ciascuno il suo Verum.
3: Ecco fatto, tieni. Fanno 30 Tomanzo.
4: Ero andato al negozio del signor Akbar per comprare le patate e le mette sul conto.
5: Voi avete già fatto troppi debiti.
4: Quando sono uscito le scarpe non c'erano più.
6: Buona giornata, arrivederci.
4: Io le ho cercate dappertutto ma non le ho trovate.
7: Ma come faccio ad andare a scuola domani?
8: Ti puoi mettere le mie scarpe da ginnastica?
9: I ragazzi del paradiso, venerdì in prima serata.

0: Dalla Santa Casa di Loreto recitiamo l'Angelus in comunione con le sorelle e i fratelli che pregano con noi attraverso la televisione. Ascoltiamo alcune riflessioni di Papa Leone tratte dall'enciclica Magnifica Humanitas. Dice il Santo Padre: la dignità fondamentale di ogni persona non si acquisisce e non si merita, né ha bisogno di essere dimostrata. La dignità di ogni essere umano può essere detta infinita, come ha fatto San Giovanni Paolo II, per due ragioni: perché è infinito l'amore di Dio che lo chiama all'amicizia con Lui, e perché è assolutamente incondizionata, nel senso che, anche cercando all'infinito, non si troverà mai nulla che possa cancellarla o smentirla. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne.
1: E venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. L'eterno riposo dona loro, oh Signore, e splenda ad essi la luce perpetua.
1: Riposino in pace. Amen.
0: Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre, il Papa Leone. Dio onnipotente ed eterno, ascolta la tua famiglia in preghiera e custodisci con la tua bontà il Papa che tu hai scelto per noi, perché il popolo cristiano, da te affidato alla sua guida pastorale, progredisca sempre nella fede, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: si scava ancora in Colombia, oltre 250 le vittime del terremoto, almeno 2.000 i dispersi, 1.300.000 dollari da tutto il mondo per aiutare la popolazione colpita. Anche il Papa invia aiuti economici. Il presunto attentato iraniano contro Trump e la fuga del tycoon da Ankara a luglio. Ricevo molte minacce, ha detto il presidente statunitense, seguo le indicazioni del Secret Service. La memoria di Stazzema, il 12 agosto del 44, l'eccidio nel piccolo borgo lucchese, 560 le vittime innocenti della furia nazifascista. Fare memoria, oltre che atto di responsabilità, è un atto di liberazione che si rinnova, ha detto il presidente Mattarella. Buongiorno, edizione delle 12, ben ritrovati negli studi del TG 2000. Dunque, in apertura andiamo in Colombia, dove si scava ancora alla ricerca di vita. Ieri una donna è stata estratta dalle macerie dopo 30 ore dal sisma. Sentiamo Caterina Dall'Olio.
1: Applauso liberatorio, quello che saluta il ritorno alla luce di Daniela, 32 anni, estratta viva dopo aver trascorso 36 ore sotto le macerie a Pereira, uno dei comuni più devastati dal sisma che ha colpito la Colombia. È salito a oltre 250 morti e 600 feriti il bilancio. Gli Stati Uniti annunciano lo stanziamento di aiuti per 15 milioni e mezzo di dollari a favore del paese devastato. Gli ospedali di Cali, città vicino all'epicentro della scossa di 7.4 di magnitudo, hanno dichiarato l'allerta rossa dopo aver raggiunto il 100% della capacità. Non si sa ancora quale sia la situazione in alcune zone molto impervie, oltretutto nei dipartimenti più colpiti ci sono grossi buchi nella rete di telefonia mobile. Alle ricerche dei dispersi sta contribuendo anche l'Europa. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e l'alta rappresentante per la politica estera dei 27, Kaja Kallas, hanno annunciato di aver attivato Copernicus, il sistema satellitare che fornisce dati geospaziali e mappe satellitari per una gestione più rapida dei disastri naturali e che è già stato utilizzato a giugno in Venezuela.
0: La questione migranti, adesso nuove accuse da Madrid all'Italia sulla sospensione di Schengen, mentre continua la mediazione di Bruxelles per sciogliere le tensioni tra i due paesi. Davide Murgia.
2: Il match non è ancora finito, nuovamente Spagna contro Italia, con Madrid che torna ad attaccare il nostro paese. Da Ceuta il ministro degli esteri spagnolo Álvarez accusa il governo Meloni di aver sospeso Schengen per esigenze elettorali e interessi di parte e torna a puntare il dito contro la gestione italiana dei flussi che, sostiene il ministro spagnolo, registrerebbe un numero di ingressi irregolari superiore a quello spagnolo. Dunque, secondo l'esponente del governo Sanchez, insomma, Roma avrebbe mostrato il pugno duro solo per compiacere l'elettorato più intransigente, non per reali esigenze. Parole che riaccendono la crisi diplomatica scatenata dall'ondata migratoria di Ceuta con la decisione di Roma di sospendere Schengen e Madrid, che ha risposto applicando a sua volta il provvedimento. Le accuse spagnole vengono rimandate al mittente dal governo italiano, che anzi rincara la dose parlando di preoccupazione che continua per l'arrivo di migranti dall'enclave spagnola. Almeno fino a Ferragosto, ha detto il ministro Salvini, continueranno i controlli sui passeggeri dalla Spagna. Intanto domani i 20 deputati e senatori italiani del Comitato Schengen hanno convocato in audizione il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi con all'ordine del giorno proprio il tema dei controlli. A Ceuta migliaia di migranti clandestini restano accampati alla meno peggio, nessuno ha lasciato la città autonoma se non per tornare in Marocco accompagnati dalla Guardia Civile. Chi è rimasto è in attesa di chiedere asilo o per essere rimandato indietro.
0: La Russia si prepara ad una nuova mobilitazione, lo riferiscono i servizi segreti ucraini, secondo cui dopo le elezioni di autunno Mosca sarebbe pronta a reclutare migliaia di nuovi soldati da schierare al fronte. La fuga dal vertice NATO di Ankara del presidente statunitense. Ricevo molte minacce, ha detto Trump, seguo le indicazioni del Secret Service, ci aggiorna Ugo Scali.
3: Faccio quello che mi dicono i servizi segreti, risponde così Trump ai giornalisti che gli hanno chiesto conferme sulle indiscrezioni che hanno ricostruito la sua partenza dopo il vertice NATO in Turchia del mese scorso. La minaccia di un attentato iraniano ha fatto scattare un singolare piano. Il presidente davanti alle telecamere è salito sull'Air Force One per poi scendere segretamente dal velivolo nascosto in un mezzo del catering aeroportuale imbarcandosi su un aereo militare. Trump è anche tornato sull'idea di ricandidarsi nel 2028, affermando, me lo chiedono tutti, ma la legge che lo vieta è molto chiara e rigorosa. Sul conflitto in Medio Oriente dichiara di non fidarsi dell'Iran e ribadisce che sono gli Stati Uniti a controllare lo stretto di Hormuz, anche se la situazione sul campo resta sicuramente più ingarbugliata. In Libano, infine, non si fermano i raid di Israele. L'artiglieria di Tel Aviv avrebbe colpito questa mattina con munizioni al fosforo bianco le alture di Ali Taher, riferisce l'agenzia governativa di notizie libanese, secondo cui un'altra incursione avrebbe colpito un raduno religioso nella città di Tiro. La diplomazia però non perde le speranze. Un nuovo round di colloqui di pace tra Libano e Israele è previsto ancora una volta a Roma all'inizio di settembre.
0: A 82 anni dall'eccidio di Sant'Anna di Stazzema, le parole di Mattarella, fare memoria è un atto di liberazione che si rinnova. Oggi poi c'è stata la cerimonia con il ministro degli esteri Tajani, che ha ricordato anche tutti gli italiani che hanno combattuto per la libertà. Ce ne parla Monica Di Loreto.
4: 12 agosto 1944, Sant'Anna di Stazzema diventa uno dei luoghi simbolo dell'orrore nazifascista. Le SS, con la complicità dei fascisti, entrano nel paese e massacrano centinaia di civili inermi, donne, anziani, bambini. Sono 560 le vittime ricordate dalla comunità di Sant'Anna, una strage compiuta in poche ore, con le vittime rastrellate e uccise senza pietà, una ferita che a distanza di 82 anni resta nella memoria dell'Italia. Ed è proprio da questo luogo di dolore che oggi arriva il messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il Presidente parla di un sacrario civile, dove si trovano le radici della Repubblica, ma il suo sguardo va anche al presente. Ora le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, scrive Mattarella, e tornano, avverte, le volontà di potenza e i propositi di dominio, mentre violenza e odio continuano a minacciare la convivenza. Anche il Presidente della CEI, il Cardinale Matteo Zuppi, nell'ottantesimo delle stragi di Sant'Anna e Marzabotto, ha ricordato l'importanza della pace e della memoria.
5: Il senso della memoria è quello di conservare il dolore, la sofferenza, perché non avvenga più, ma è anche quello di aprirci gli occhi, perché ricordare quello che è successo qui 80 anni fa ci aiuta ancora di più ad essere consapevoli di quello che sta accadendo in tante parti del mondo.
4: Per questo ricordare non significa soltanto guardare al passato, significa difendere ciò che è stato conquistato dopo quella tragedia. Pace, libertà, democrazia, diritti. Il Presidente della Repubblica Mattarella sottolinea che fare memoria, oltre che atto di responsabilità, è un atto di liberazione che si rinnova e lascia un messaggio soprattutto alle nuove generazioni. Le conquiste civili non sono acquisite una volta per tutte, vanno difese, rinnovate, trasmesse. Sant'Anna allora non è soltanto una pagina dolorosa della nostra storia, è un monito che arriva fino ad oggi, perché l'orrore della guerra non torni a cancellare la dignità dell'uomo.
0: Caso Ranucci, oggi RBB all'interrogatorio di garanzia a Walter Lavitola, l'imprenditore romano arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Ranucci dello scorso ottobre, dovrà rispondere alle domande degli inquirenti. E continua l'attività eruttiva dell'Etna, due nuove bocche e una enorme nube di cenere sul vulcano siciliano da un paio di giorni ormai stanno creando forti disagi. Sospese le attività aeroportuali a Catania fino alle 18 di oggi pomeriggio, in tilt anche lo scalo di Comiso. Udienza generale di Leone XIV questa mattina nella Basilica di San Pietro. Il Papa rivolge un pensiero a vittime e feriti del terremoto in Colombia e ha inviato subito un primo aiuto finanziario di 100.000 euro. Il servizio di Paolo Fucili.
6: Leone XIV stringe centinaia di mani, atmosfera di festa, all'udienza del mercoledì in Basilica, al riparo dal caldo feroce di Piazza San Pietro, per ascoltare la catechesi sull'anno liturgico e il giorno del Signore. Vi incoraggio a santificare la domenica, il Papa esorta.
7: Partecipando alla Santa Messa, non assistendovi soltanto in modo virtuale. L'Eucaristia è l'incontro vivo con il Signore risorto, che dà senso alla nostra vita e ci dona la grazia necessaria per affrontare alla presenza di Dio ogni giorno della settimana.
6: Per questo Leone chiede anche di ricercare le migliori condizioni perché anche chi deve lavorare domenica possa prender parte alla messa. Dopodomani, ricorda poi ai polacchi, ricorre la memoria liturgica di San Massimiliano Kolbe, martire ad Auschwitz, dove salvò con la sua vita quella di un altro prigioniero.
7: Il ricordo di questi eventi ci guidi sulla via della pace indicata dall'Immacolata.
6: E da San Pietro, infine, il Papa prega ancora per le vittime del terremoto in Colombia e le loro famiglie, con un grazie di cuore a chi lavora a soccorrere e assistere i sopravvissuti.
0: Ed è l'ondata di calore più lunga dell'estate, quella che stiamo vivendo, ancora 20 giorni di afa con temperature 7 e 8 gradi sopra la media stagionale. Sarà quindi un ferragosto bollente, lo confermano anche gli esperti. Oggi e domani sono 19 le città in bollino rosso. Alberghi abusivi a Roma, vicino alla stazione Termini. La Guardia di Finanza ha scovato 4 strutture ricettive registrate come affittacamere, ma che disponevano di un numero di stanze superiore a quello previsto dalla normativa regionale. Ai titolari sono state comminate multe per oltre 120.000 euro. A Milano adesso, per un focus sul carcere minorile, molti gli ingressi al Beccaria nell'ultimo mese, dice la direttrice, ma concentriamoci sulle persone. Luigi Ferraiolo.
8: Qui mancano anche i palloni da calcio, spiegano educatori e agenti della penitenziaria. Agosto è il mese più crudele per gli adolescenti in carcere. Nell'istituto minorile Beccaria di Milano i giovani condannati in attesa di giudizio provano a convivere con il caldo. I numeri dicono che la struttura non è sovraffollata. Si contano 56 detenuti, tutti maschi, su 57 posti. Siamo al limite, non come ad agosto 2024, quando scoppiò una vera e propria rivolta. Ora la dirigenza è tutta al femminile e la direttrice è giovanissima.
9: I fenomeni legati alla politica criminale sono sempre molto variegati e cambiano di mese in mese. Prima ve lo dicevo, il mese scorso noi abbiamo avuto molti pochi ingressi, questo mese tanti di più.
8: In un'estate dal caldo record, la vita nella struttura è resa più faticosa anche dalla temporanea chiusura per ferie di alcune attività e laboratori. Ma i volontari ci sono e i momenti all'aperto sono assicurati. L'occasione per fare il punto sullo stato dell'istituto è la visita organizzata dalla Camera Penale milanese. Il punto a 2 anni dalla rivolta e dall'appello di maggio scorso del direttore della società civile per un maggiore coinvolgimento. 2 anni fa il Beccaria è finito nella bufera per un'inchiesta della Procura di Milano, con oltre 50 indagati. Ora il clima è migliorato e i numeri più bassi permettono di lavorare meglio. Dalle finestre i ragazzi guardano il campo da calcio, che sarà sistemato dalla Fondazione Milan, e la piscina, che invece è pronta, ma si cercano bagnini per poterla aprire. Forse i detenuti potranno fare un tuffo a fine agosto.
0: Un forte segnale di pace viene lanciato in questi giorni dal santuario di Santa Maria di Leuca fino al 14 agosto. Sulla scia della testimonianza di Don Tonino Bello, i giovani si incontreranno per parlare di pace in un contesto internazionale segnato da guerre e tensioni. E proprio il 14 agosto sarà proclamata la Carta di Leuca alla presenza del cardinale Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme e dei Latini, che presiderà la celebrazione eucaristica. E con questo è tutto, grazie per averci seguito. Prossimo appuntamento con l'informazione alle 14:55. Buon pranzo, arrivederci.

Al centro, pressione stabile. Fatta eccezione per i temporali su Appennini e zone vicine, anche a Roma, la giornata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento e caldo intenso. Al sud, c'è l'anticiclone africano. Temporali pomeridiani sui rilievi calabresi. Sul resto dei settori invece tutto sole e clima un po' meno caldo grazie a venti settentrionali. Vediamo ora la tendenza per giovedì.

0: Allora, è scattata l'ora solare, buongiorno signori, bentrovati, anche le signore chiaramente. Sapete quando si dice avere un talento, e già è una fortuna immensa, il problema è quando nasci e di talenti ne hai almeno 10, ma tutti 10 altissimi, poi scegli, tra questi 10 ne scegli 2, la musica e la medicina, dovrei dire forse la medicina. E la musica, non lo so, è un nodo da sciogliere che può sciogliere soltanto lui. Lui passa dai palcoscenici alle sale operatorie e soprattutto è tanto una persona per bene. Mimmo Locasciulli! Ma tanto bravo, ma tanto tutto! Mimmo, ben arrivato!
1: Ben trovata!
0: Ben trovato! Ma che bello averti qui!
1: Grazie!
0: E grazie, signori che aspettano a sedersi, un signore. Allora, ho detto tanto una persona per bene perché mi piaceva introdurti così. Ti vogliono bene tutti, tutti sottolineano la tua correttezza umana e professionale.
1: Non mi fa piacere.
0: E qual è la formula? C'è una ricetta? No.
1: Essere no, così. Essere così. Se sono così e va bene anche a me. Va bene agli altri.
0: Quanto è bello. Allora, ha festeggiato questo ragazzo 50 anni di successi, di aver iniziato a 10 anni.
1: No.
0: 21 album.
1: 12.
0: Ha ripercorso la sua vita nel libro Come una macchina volante. Sto titolo è tanto bello, Come una macchina volante.
1: È bello. È non l'ho scelto io, l'ha scelto l'editore, è molto
0: non
1: bello.
0: L'hai scelto tu, però ti edito da Castelvecchi e ti racconta tutto. Allora, primario... Tu sei stato primario all'ospedale Santo Spirito di Roma?
1: La parola primario non esiste più oramai da 20 anni. È responsabile,
0: ma io sono antica,
1: di un,
0: Mimmo. Lascia
1: responsabile
0: stare.
1: Di un reparto. Sì, io sono entrato studente al Santo Spirito di Roma e ho concluso la mia carriera dirigendo un reparto che a sua volta si occupava della gestione di altri reparti.
0: Benissimo. E in tutto questo sei Mimmo Locasciulli, l'uomo di arte e di musica che noi conosciamo.
1: Sono Domenico e Mimmo.
0: Ecco, come medico Domenico.
1: All'anagrafe e quindi all'anagrafe anche Domenico. Professionalmente Domenico.
0: Senti, domanda che non ti avrà mai fatto nessuno. Piu, musica e medicina, cosa hanno in comune?
1: L'anima, credo. Per fare la musica a un certo livello devi essere coerente, devi essere sincero, devi essere credibile e sono qualità che si possono affermare in un'anima vera. Il medico, lo dice la parola stessa, no? Ti occupi degli altri e se non hai un'anima non puoi fare il medico.
0: Credo che il denominatore... ti abbraccerei, se non hai un'anima non puoi fare il medico.
1: A nessun livello. Occuparsi degli altri senza un interesse, cioè lo stipendio non è un interesse, lo stipendio è una... è un must, diciamo, no? Nella vita quotidiana tutti devono avere uno stipendio. Però dipende da come tu affronti il tuo lavoro. Se tu sei a disposizione, se tu svolgi un servizio, che è un servizio a beneficio di chi sta male, il segno è più. Se tu svolgi un servizio perché vuoi il successo, vuoi la fama, vuoi il guadagno, vuoi la visibilità, vuoi la vetrina, allora il segno è meno. Il segno più all'anima. Il segno meno non ce l'ha.
0: Questo è Domenico Mimmo Locasciulli, allora, che nasce nella meravigliosa terra d'Abruzzo, a Penne. Sarà l'Abruzzo? È probabile anche questo. Un papà che ama molto la musica, ma che farà il veterinario da grande. Una mamma

0: professoressa, eccoli qua i tuoi genitori,
1: eccoli.
0: Mamma mia, sono belli, una mamma professoressa che ama però la musica, tant'è che quando arriverà questo meraviglioso pianoforte a muro nero, austriaco, laccato,
1: bellissimo,
0: stupendo, è vero che la mamma gli mette addosso una coperta?
1: Sì, la coperta di lana.
0: Per non farlo scordare.
1: Tanto parliamo del 1954, le case non erano riscaldate come quelle di oggi.
0: Sì.
1: E quindi l'inverno, soprattutto a Penne faceva anche qualche metro di neve a volte, e d'inverno il salone non aveva il termosifone, no? C'erano le stanze che venivano riscaldate e col braciere, con le stufe, ma il salone si apriva solo nelle circostanze importanti. Il pianoforte era lì e quindi d'inverno doveva essere coperto.
0: E quindi mamma lo copriva. Mamma, professoressa di lettere e filosofia, nonno Osvaldo, cantore di Serenate, avevamo parlato del papà di Mimmo Locasciulli e lo stiamo vedendo, lo vedevamo anche prima, tuo papà cantava in una maniera splendida. Cioè, c'era
1: lui era
0: questa...
1: un cantante vero, io no. No, no, lui aveva una voce incredibile, la Pat Boone, molto un basso... Ma poi era molto bravo, lui era anche impredicato di dover andare a Sanremo, ha fatto molta radio e televisione negli anni 60, all'inizio degli anni 60, finché poi mamma ha detto torna a casa Alessi.
0: Bisogna fare il veterinario perché qua, però il veterinario, sì. che bel lavoro.
1: Lavoro bellissimo, io lo seguivo spesso.
0: Tu lo seguivi spesso, sì, spesso, papà? E c'era anche, è stato l'altro nonno che si occupava di medicina? Sì? Chi è in casa? Chi era il parente che era medico?
1: No, avevo zii. La zia, la sorella di mamma, che era biologa,
0: sì.
1: Molti zii medici, anche nella mia famiglia, insomma, c'è stata sempre una commistione tra biologia, scienze naturali, medicina.
0: Io ve l'ho detto, 10 talenti non bastano, 10 grandi.
1: Il talento degli altri, non è
0: vero. Ne sceglie soltanto due. Mimmo, sei pure simpatico, madonna, ce l'hai tutte. E quando è che tu inizi però a suonare, cioè l'amore per la musica è veloce nella tua vita, arriva presto.
1: Beh, io ho cominciato da 5 anni a studiare pianoforte classico, ho studiato per 9 anni praticamente.
0: Solfeggio pure?
1: Anche soprattutto il solfeggio cantato, mi sentivo talmente inadeguato.
0: Il solfeggio è durissimo.
1: Poi, insomma,
0: sì.
1: A 6-7 anni c'hai la voce quasi femminile, insomma.
0: Certo.
1: No? Cioè, e io guardavo la professora, la maestra, e dicevo, ma perché devo cantare questo? Dove? Mi fa solo... Vabbè. No, poi ho scoperto...
0: È meraviglioso! Poi...
1: Poi un mio compagno di scuola, al primo liceo, nuovo compagno di banco, che veniva anche da una frazione quasi a ridosso delle montagne di Penne, mi dice testualmente, ma tu li conosci, i Beatles? Chi, scusa? I Beatles. Le chiamava i Beatles,
0: I
1: no?
0: Beatles.
1: I Beatles, no?
0: Certo.
1: Dico, no, non so chi siano. Il giorno dopo mi porta un disco, non ricordo se era She Loves You o Please Please Me, qualcosa del genere. Io, con il grammofono di mio padre, ascolto questo disco e dico, papà, fine delle trasmissioni con la musica classica, adesso mi compri un armonium, un organetto, insomma, voglio fare il complessino, come si chiamava.
0: Il complessino, signori, ne abbiamo da raccontare. Voi sapete che si può essere minorenni e presentarsi in un negozio che vende articoli musicali e dire sono pronto a firmare cambiali per avere quella tastiera. Sapete che nel frattempo si può studiare medicina e si può diventare proprio bravi medici con l'anima. Tutto questo, tirata la somma, fa Mimmo Locasciulli, che nel frattempo si trasferisce a Perugia e, puntini, puntini, puntini, tra poco dopo la pubblicità. Mi piace quando faccio il lancio così. Bene.
2: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
3: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
2: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
3: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
2: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
4: Partiamo!
5: Pronti? Quest'estate vi terremo compagnia con tutte le puntate più belle che abbiamo fatto insieme, con le nostre idee, con la parola di Dio.
6: Vogliamo camminare insieme anche in questo nuovo periodo di vacanze che si apre?
7: E noi ci salutiamo, vi ringraziamo e vi auguriamo buona estate.
8: Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu.
9: Caro Gesù, ogni sabato alle 10:35.
10: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
11: Ciao ragazzi.
12: Ciao mamma.
13: Nel 62 avevo 15 anni. Avevo due fratelli e tre sorelle. Niente padre, niente soldi. E mia madre era un tipo speciale.
12: Ho bisogno di questo lavoro, non mi mandi via, la prego. Ho 6 figli, per favore.
14: Licenziata.
13: Ora, ecco, dovevamo tutti guadagnarci da vivere e mettere da parte qualcosa per la casa.
15: Voglio il meglio per questa casa, il meglio.
16: Diventerà una casa bellissima.
17: Una casa tutta per noi. Domani in prima serata.

0: Questa è Non rimanere là. E Perugia, credetemi, con buona pace di questa città stupenda, non c'entra nulla con tutto ciò, perché da Perugia Mimmo Locasciulli, che studia medicina proprio.
1: Tantissimo studiamo.
0: Tanto. Tu sei un bravissimo medico, perché tu la medicina te la sei fatto, l'hai fatta diventare pelle e sangue, ok? Arrivi a Roma e vai al Folk Studio, che è praticamente un luogo sacrosanto.
1: Era mitico.
0: Mitico. Mitico per i ragazzi che vogliono fare musica. Dove si esibivano, per esempio, Francesco De Gregori, Antonello Venditti, insomma, tu entri in questo mondo che ti meriti, perché tu la musica ce l'hai proprio addosso, la sai fare così bene. E come hai fatto a essere studente in medicina, poi medico e artista a questo livello?
1: Ma io avevo molta fretta di finire l'università, proprio non volevo essere un ritardatario. Anche perché volevo sposarmi, quindi prima dovevo
0: molto
1: finire.
0: Bello.
1: E nei momenti importanti ho studiato anche 16 ore al giorno, però non mi lasciavo indietro né il folk studio, né il cinema, né le partite a poker con gli amici. Magari ero aiutato molto dal fatto di non aver bisogno di tante ore di sonno. Dormivo 3-4 ore al giorno.
0: Sì.
1: Non prendevo tanti caffè neanche, che mi tiravo su con i caffè. Però se hai le endorfine dentro, se hai l'energia, c'è un libro bellissimo di Leonard Cohen, un libro di poesia.
0: L'energia, che tu hai tradotto in italiano.
1: L'energia degli schiavi, ecco.
0: Sì.
1: Io mi sentivo uno schiavo, però avevo tante, ero schiavo delle mie volontà di dover fare lo studente e la musica e anche le frequentazioni con gli amici. Quindi avevo un'energia, ero schiacciato da queste... da questi obblighi che mi davo in qualche modo, però mi riconoscevo veramente una grandissima energia.
0: Si chiama senso di responsabilità, gli obblighi che io mi davo, dice Mimmo Locasciulli. Con Francesco De Gregori, anche sotto pseudonimo, avete lavorato tanto, no? Avete proprio lavorato tanto.
1: No, cioè... Lui, Francesco, è stato quello che mi ha riportato nella discografia, perché ero stato bocciato dopo il primo disco, a parte il disco con il Folk Studio, poi sono andato in RCA, ma dopo 6 mesi mi hanno dato la liberatoria perché non vendevo abbastanza. Allora ho detto, vabbè, continuo a fare il medico e poi, prima o poi, insomma, succederà qualcosa.
0: Sì.
1: Invece De Gregori mi ha riportato in RCA, mi ha prodotto i primi 3 dischi. E abbiamo fatto una tournée, ho fatto con lui, ho partecipato alla realizzazione di Titanic e della Donna Cannone. E poi nel tempo abbiamo anche continuato a scrivere anche delle canzoni. Io so a cosa tu ti riferisci.
0: No, io non so, nulla so. È tutto
1: lo pseudonimo.
0: Devi raccontare tu.
1: Cereno
0: tu.
1: Diotallevi.
0: Come?
1: Cereno Diotallevi.
0: Ma come è uscita fuori?
1: Ma è un personaggio, credo, di tutti, perché Francesco leggeva e legge miliardi di libri.
0: Sì.
1: E so che è un personaggio, adesso non so di quale libro che lui ha letto. E non è... l'anonimato, era una scelta scherzosa.
0: Era Mimmo un'altra Locasciulli, firma, diciamo così, Mimmo una controfirma.
1: Cereno Diotallevi.
0: Cereno Diotallevi, poi...
1: È bellissimo.
0: Perfetto. Powderfinger, Neil Young, ci sono delle signore che a casa diranno chi, ma non tutti possiamo conoscere tutto, ma la bella musica, la bellezza arriva anche se non sai, guardate.

0: eccoli qua, Francesco De Gregori e il nostro Mimmo Locasciulli. È bello, no, riascoltarsi. Io ho detto, siete proprio fratelli voi due, nel senso che siete portate nella vostra musica, che è vostra e ovviamente dell'uno e dell'altro, un'unica linea di poesia, di...
1: Beh, c'è una matrice comune, intanto
0: di bellezza,
1: l'amore
0: di
1: per la musica di Dylan, in qualche modo è presente in quasi
0: il tronco dell'albero è Bob Dylan, diciamo così.
1: Direi,
0: no?
1: Di sì. Certo, poi sì, ognuno ha un mondo, perché Francesca ha un mondo incredibile di immaginazione, di partecipazione. La mia è più una dimensione in qualche modo più sognante, più poetica, più di sentimento, ecco. Però il tronco, hai detto bene, il tronco è quello.
0: È quello. Se io dico intorno a 30 anni...
1: Presente.
0: Abbiamo scoperto finalmente l'età di Mimmo Locasciulli, 30 anni. Questo.
1: 30 anni, quando ho scritto questa canzone, a risentirla oggi, dico, questa è una canzone che ho scritto quando ero molto più vecchio.
0: Vero?
1: Molto più vecchio.
0: Molto, cioè,
1: oggi
0: più
1: per
0: vecchio.
1: Mille cose mi sento più giovane, di interpretazione della vita, di partecipazione agli eventi, alla vita sociale, alla vita pubblica. Però allora credo che ci fosse in me, non un blocco, ma un'idea di respingimento di quello che accadeva in quegli anni. Era il periodo dello yuppismo. Io ho scritto questa canzone come una canzone di protesta, di dover passare la colonna dei 20 e andare nella colonna dei 30, perché i trentenni di allora, io me li ricordo, questi cravattoni, i nodi enormi della cravatta, con questi colletti alzati così, col Rolex, tutti, e non volevo essere uno di loro.
0: Correva l'anno 1982 quando esce questo album,
1: sì.
0: Abbiate un'idea.
1: Oggi sono molto più libero, voglio dire, no? Per
0: tu
1: cui mi
0: persona,
1: sento molto più giovane.
0: Tu sei una persona serena, tu sei una persona che emana la certezza della serenità, che, attenzione, non è un capolinea, è la partenza di cose nuove, di una vita nuova, di cose nuove ogni giorno, però tu emani questa serenità.
1: No, ho imparato a prendere le cose, voglio dire, nella giusta dimensione. Ho imparato il senso dell'attesa, il senso della pazienza, il senso anche della comprensione per mille cose.
0: Cosa si impara con l'attesa, Mimmo?
1: Con l'esperienza, vivi. Se vivi, tu puoi vivere in mille modi, puoi vivere una vita assente, una vita presente, una vita iperattiva, una vita sbagliata, anche, per carità, no?

0: Io credo che tutto quello, perché ci sono anche, per carità, tante stanze buie nella mia vita, non è che io sono un santo.
1: Come nella vita di tutti.
0: Nella vita di tutti, però se riesci a focalizzare, diciamo, l'aspetto che più ti può premiare nella quotidianità, anche nella tua essenza di uomo, se tu riesci a focalizzarlo, quella dimensione la coltivi e la valorizzi, non lasci nulla al caso. Io credo di avere, ripeto, la pazienza, l'attesa. L'attesa soprattutto è una virtù che pochi hanno.
1: Senti, non ne faccio un fatto geografico, non ho radici in quella terra, ma la amo tanto. L'abruzzesità conta in tutto questo?
0: Ha contato.
1: Ha contato.
0: Ha contato. Oggi non so perché il mondo si è un po' mescolato in tutte le dimensioni, però io mi ricordo il sapore, l'odore del vento, le stagioni, le parole, quello che ho sentito, quello che mi hanno detto, e quindi l'imprinting in questo senso qui, quello, diciamo, che ti lascia dentro il luogo dove sei nato e cresciuto, perché fino a 19 anni sono stato lì, quindi ho frequentato le campagne, i contadini, i compagni di scuola, le persone più grandi, e in quegli anni c'era una verità nella vita quotidiana, diciamo, di Penne, ma immagino anche di gran parte dell'Abruzzo. Poi, come si dice, forte e gentile?
1: Lo stavo per dire io, meno male che l'hai detto tu, perché
0: quindi,
1: detto da lui.
0: E quindi portami la valigia.
1: Allora, Mimmo Lagasciulli appartiene a quella rara categoria che tu ti aspetti di conoscere, di incontrare, e te ne sei fatta una grande idea. Poi quando li incontri sono ancora più grandi. Persone rare. Allora, è arrivata anche la collaborazione musicale con un ragazzo che ha ritenuto opportuno scrivere anche la prefazione di questo libro, di questa autobiografia di Mimmo Lagasciulli. Il ragazzo fa Ruggeri di cognome ed Enrico di nome. È arrivata questa cartolina.
2: Il vero artista dovrebbe essere uno che fa musica per il suo piacere, fa musica perché ha delle urgenze, voglia di comunicare. Il vero artista non è uno che spintona, non è uno che deve far sentire quotidianamente la sua presenza, non è una rivista, non è uno che ostenta i suoi successi, non è uno che si lamenta quando le cose vanno meno bene, è semplicemente un artista che produce arte. Bene, Mimmo Lagasciulli è tutte queste cose, perché ha sempre fatto musica quando ha voluto, con i suoi tempi, con la sua ispirazione, ha sempre fatto grandi cose. Io ho avuto il piacere di collaborare con lui più volte. Nell'85 ci fu addirittura una tournée che abbiamo fatto assieme, una canzone che ha resistito all'usura del tempo, che si chiama Confusi in un playback. Insomma, abbiamo fatto tante cose, e in più ho avuto il piacere di conoscere la persona, che vi assicuro è una persona piacevole, un uomo da convivio, un umorista, ed è anche un amico, quindi gli faccio i migliori auguri. In realtà, se Mimmo, se tutto va avanti come sono andati avanti gli ultimi 50 anni, devi essere fiero ancora una volta di tutto quello che hai fatto.
1: Enrico Ruggeri, grazie. Bello sentirsi dire così, bella, bella.
0: Grazie,
1: cosa.
0: Grazie, Enrico.
1: Confusi in un playback, eravate qua, eravate più o meno questi, vero?
0: Sì. Somigliamo, vero?
1: Esatto, 1985, ma ce n'è un'altra versione con Luciano Ligabue, sì, vero? Per l'album Piccoli Cambiamenti.
0: Sì, con Enrico avevamo fatto Aria di Famiglia, che è un'altra canzone, sì, quindi non potevo fare un bis. È un disco, diciamo, che ha celebrato i 40 anni di attività, e quindi c'erano molti, da De Gregori, Ligabue, Alex Britti, e veramente la scelta l'ha fatta Luciano Ligabue, perché io gli avevo proposto altre canzoni e lui mi ha detto no, perché ti ricordi quando sono venuto a sentirti a Modena, e io con il mio allora manager, che mi sfondava le orecchie con la canzone Confusi in un playback, per chiudere il cerchio voglio cantare Confusi in un playback.
1: Signori, e secondo voi non ce l'abbiamo? Confusi in un playback, via!
3: E si consumano le scarpe da pallone dentro la polvere.

0: con il Liga, è poesia, Mimmo. Questa è poesia, veramente.
1: Il testo l'ha scritto Enrico ed è veramente un testo profondo, bellissimo. È un inno, diciamo, di una gioventù sana. Un inno che si può vestire addosso a una gioventù sana, con progetti sani, con progetti anche a lunga scadenza, come in effetti i giovani calciati, un po' anche la storia di Nino Cammina che sembra un uomo, insomma, certo, un po' la canzone, certo, perché diciamo il calcio negli adolescenti rappresenta anche un programma di vita. Molto bello il testo, bellissimo.
0: Hai capito il professor dottor primario responsabile?
1: No, responsabile.
0: Io dico primario.
1: Se, no,
0: ma responsabile di reparto Domenico Mimmo Locasciulli.
1: Scusa, sai perché non mi piace la parola,
0: perché?
1: Primario? I primi saranno gli ultimi e gli ultimi saranno i primari.
0: Ha ragione Ruggeri, è compagnone. Allora 2018, devo fare una persona seria, Mimmo, ti prego. Cenere, oh, e l'ho detto, che è un album bellissimo.
1: Un bell'album, sì. È stato poco valorizzato perché ci sono delle, ancora ogni tanto mi capita di riascoltarli, sono delle canzoni sotterranee, carsiche, che scompaiono e riappaiono, e quando riappaiono hanno un valore maggiore, secondo me.
0: E vabbè, signori, che devo dire? Cenere, non ci facciamo mancare nulla.

0: Alessandro Mercaro. E Alessandro è questa cosa. No.
1: E questa è la cenere del vulcano Haber.
0: È la cenere del vulcano Haber, beh, solo tu puoi dire queste cose.
1: È incredibile, Alessandro, è incredibile, in tutti i sensi.
0: Sì,
1: in tutti
0: sì,
1: i sensi.
0: Sì, noi l'abbiamo avuto ospite e abbiamo voluto un gran bene, continuiamo a volergliene, ma è stata una giornata molto speciale. Senti, Giulia, Matteo e Guido, Guido pseudonimo di Guido L, giusto? Giulia,
1: in assoluto. Giulia.
0: In assoluto.
1: E più non aggiungo.
0: E più non aggiungo, attenzione signori. I tuoi figli, i vostri figli, che vivono anche loro immersi nell'arte, perché è musica.
1: Sì, anche loro, devo dire, Matteo è il più piccolo, adesso vive a Parigi e compone per il cinema,
0: musica da film,
1: oltretutto è un grande arrangiatore, ha arrangiato l'ultimo disco con pianoforte e orchestra, Dove lo sguardo si perde, e lui già da ragazzino suonava con me, e quando io ho avuto sempre grandi musicisti, grandi bassisti, soprattutto Greg Cohen, che poi il contrabbassista di Tom Waits è stato per 30 anni, e quando non veniva Greg Cohen suonava Matteo il contrabbasso, quindi già a 16 anni lui ha cominciato a suonare nei miei concerti, e lui è laureato in economia ambientale, ha lavorato qualche anno in provincia di Roma con Zingaretti, poi ha detto papà, a me né la politica mi interessa, insomma voglio fare il musicista, vado a Parigi, e devo dire è andato via 13 anni fa, in 13 anni ha fatto un impero, uno studio di registrazione meraviglioso. L'altro, Guido, il più grande, è avvocato, ma già nel 2002-2003 aveva fatto un bellissimo disco. Poi lui è molto più pratico, voglio dire, no?
0: Sì.
1: Dice papà, questa, la musica se la fai a un livello alto va bene, se no può essere frustrante, e voglio continuare a fare solo l'avvocato, peraltro avvocato di grande successo. Poi 2 anni fa si è ricordato che invece ha rifatto un nuovo disco, peraltro anche molto bello, ha fatto dei concerti, ma in questi anni lui ha sempre continuato a scrivere, credo che abbia 30-40 canzoni, una più bella dell'altra, ogni tanto gliene rubo una, la musica, ci metto un testo. No, ma no, scusa, adesso dilungo un po'.
0: No.
1: Partiamo da me,
0: sì.
1: Io figli, quindi con talento musicale,
0: sì.
1: Nipoti, cioè le bambine francesi che hanno 9 e 12 anni, che hanno già fatto delle cose molto importanti, quindi una generazione, le nipoti, figli 2, io 3, mio padre,
0: sì.
1: Mio nonno serenataro, sì. Col mandolino, mio nonno era figlio di una cantante lirica di operetta, poi le tracce si perdono qui, quindi evidentemente il cromosoma non tradisce.
0: Non si è cancellato, qui e salta fuori il medico, il cromosoma non tradisce, è un bene di famiglia. Sai cosa faccio? Vado indietro, indietro, indietro alla parente cantante lirica. Sai perché? Perché noi tra poco faremo vedere le immagini di Casa Verdi. Se siete a Milano, andate a Piazzale Michelangelo, ci arriva anche la metropolitana, c'è Casa Verdi. Quest'uomo eccezionale, Giuseppe Verdi, che non era medico, ma sceglie di costruire con i propri soldi,
1: certo,
0: una casa di riposo per artisti, curare il cuore, curare l'anima, curare persone che diversamente sarebbero morte in povertà, è uno dei grandi lasciti di questo genio della musica. Ecco, curare il cuore, avere a cuore le persone, i tuoi pazienti, accarezzare l'anima delle persone che sentono le tue canzoni, è un unico filo, no, Mimmo?
1: In qualche modo sì, io mi ricordo soprattutto agli inizi, quindi quando anche sei intanto più giovane, ma agli inizi del mio successo ho fatto tantissima televisione, mi chiamavano Prezzemolino, che stavo dappertutto, tutte le domeniche in, tutti gli spettacoli del sabato sera.
0: Tutti,
1: un po' troppo, però mi accorgevo, soprattutto con le persone anziane, soprattutto con le signore anziane in ospedale, vedere la mia faccia in qualche modo era rassicurante. Ora, per carità, insomma, la medicina è una cosa, la musica è un'altra. La musica cura lo spirito, la medicina cura la salute e la vita delle persone. Però, per me, per esempio, la musica è stata un contrappeso, una integrazione di quella che è la quota di impegno, anche di sentimento che tu metti, no? nel lavoro, perché la sofferenza degli altri non ti può rimanere indifferente, non puoi avere indifferenza. E in qualche modo, magari in modo inconscio, la musica o l'arte, molti medici sono veramente pregni di contenuto artistico dentro, no? Anche se non sono professionisti, è un bilanciamento probabilmente di questa... non dico di questa piccola sofferenza interiore, ma di questa piccola partecipazione emotiva.
0: Signori, tra tutti i premi ricevuti faremo notte ad elencarli tutti. Il premio Tenco nel 2024, il premio Civili a canzone d'autore. Non sappiamo dove Mimmo Locasciulli voglia arrivare. La cosa che gli chiediamo è di arrivare esattamente dove egli vuole. Perché a 17 anni fermò il proprietario che vendeva strumenti musicali in un negozio e disse: io ho bisogno di quella tastiera, le firmo delle cambiali. Questo ragazzino disse così, ha firmato poi tutti i propri esami di laurea, e Mimmo Locasciulli è un grande artista e un uomo, l'ho detto in apertura, profondamente per bene. Grazie infinite.
1: Grazie a te
0: di essere stato con noi. Grazie
1: vostra.
0: Con tutto il cuore, Mimmo.
1: Grazie.
0: Tutto il
1: grazie
0: cuore. Da Mimmo Locasciulli, venite con noi, andiamo, grazie al nostro Romolo Napolitano, proprio lì, a Piazzale Michelangelo, Milano, Casa Verdi, guardate.
2: Siamo verso la fine della vita del grande maestro Giuseppe Verdi, e lui progetta quella che è la sua opera più bella, come definirà poi lui, cioè una casa di riposo per anziani musicisti che avessero dei problemi di sopravvivenza, di famiglia. Qua siamo nella cosiddetta sala araba. Al centro c'è l'ultimo pianoforte che suonò Giuseppe Verdi.
3: Vivere dove c'è il museo, dove c'è la tomba di Verdi, è una grande emozione che tutti i giorni si rinnova.
2: Attualmente gli ospiti sono 70-80, variano un po'. Oltre a questi ci sono una quindicina di giovani musicisti che convivono con gli anziani.
4: Questo incontro tra generazioni di vari popoli, di vario nel mondo, è veramente un'esperienza unica.
3: Questo è un brano tratto dall'opera Uomo di ardente carità, di mia composizione. Per un musicista, anche se in pensione, non è detto che questa sia casa di riposo, ma casa di collaborazione tra musicisti. Ci scambiamo, diciamo, i pareri sulle composizioni proprie.
5: Come compositore ho avuto il piacere di musicare il premio Nobel Quasimodo. La musica non l'ho mai abbandonata, anche se per circostanze familiari non ho potuto esercitarmi e fare quello che avrei voluto. Quindi stare qua per me è stata una ripresa degli studi, la disponibilità di tanti pianoforti, tante aule, non dover litigare col vicino e con tutto un condominio e poter suonare.
4: Quando suono ritrovo la voglia proprio di suonare come da bambina, e questo grazie proprio a questa realtà.
2: Casaverdi apre nel 1902, l'anno successivo alla morte del maestro. Nel 1901 era già pronta, ma lui non voleva che fosse aperta durante la sua vita per non essere ringraziato da nessuno.
0: Allora, questo era Giuseppe Verdi, per non essere ringraziato. Un uomo eccezionale, l'artista, che cosa lo commentiamo a fare? Ma lo faremo con il musicologo Emilio Sala e Francesco Leprino, regista e musicologo, che ci mostrerà Giuseppe Verdi nella storia del cinema. Questi signori meravigliosi qui davanti a me. Ci fermiamo soltanto un attimo. Amami Alfredo, rientriamo immediatamente. Grazie.

0: Ciao ragazzi.
1: Ciao mamma.
2: Nel 62 avevo 15 anni. Avevo due fratelli e tre sorelle. Niente padre, niente soldi. E mia madre era un tipo speciale.
3: Ho bisogno di questo lavoro, non mi mandi via, la prego. Ho sei figli, per favore.
4: Licenziata.
2: Ora, ecco, questi dovevamo tutti guadagnarci da vivere e mettere da parte qualcosa per la casa.
5: Voglio il meglio per questa casa, il meglio.
6: Diventerà una casa bellissima.
7: Una casa tutta per noi. Domani in prima serata.
8: L'estate mette alla prova i tuoi ricci. Scegli Fructis Metodo Ricci con acido ialuronico e burro di karité. 100 ore di idratazione e definizione per un effetto anticrespo e elasticità immediata. Fructis Metodo Ricci, pensato per i tuoi ricci. Da Garnier.
9: In questo momento, milioni di bambini come Marcelino sono gravemente malnutriti. Alcuni diventano così deboli che riescono a malapena a stare seduti. Ma con il tuo aiuto possiamo salvare i bambini con una semplice soluzione. Questo alimento terapeutico pronto all'uso è ricco di vitamine e nutrienti essenziali e salva i bambini. È facile da usare e non servono acqua o preparazioni particolari. Chiama l'800 58 57 04 e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini con questa semplice soluzione. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Grazie a persone come te, salviamo milioni di bambini ogni giorno. Per favore, fai un semplice passo. Chiama l'800 58 57 04 o visita il sito unicef.it e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini. Grazie.
10: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
11: C'è un'Italia che coltiva il futuro. Tradizione e innovazione si integrano. Passione, digitalizzazione e nuove competenze per un'agricoltura più efficiente e sostenibile. Un percorso che guarda al futuro. Agrinet, il futuro in campo. Dal lunedì al sabato alle 17.30.
12: Eccoci!

0: per stenderci meglio, proprio cadere a terra, questa è Maria Callas. Solo lei, la Traviata, Amami Alfredo. Allora, Emilio Sala, Francesco Lecrino, grazie di essere con noi. Ve lo racconteremo, Verdi, impossibile farlo in un tempo così ristretto, ma noi ce la metteremo tutta. Come uomo e come artista raccontato poi nel mondo del cinema. Allora, Sala, Verdi nasce a Busseto, vicino a Busseto. Da una famiglia, lei spiegava, non nasceva da una famiglia...
1: Beh, questo ci tengo a sottolinearlo perché spesso...
0: Eccola qui la casa.
1: Lo stesso Verdi indulgeva questa autorappresentazione come contadino, come legato al mondo contadino. In realtà suo padre era un piccolo commerciante, questo che ha molto investito su di lui, che era anche figlio unico, ha ricevuto un'ottima istruzione.
0: Lui poi sarà un bravo contadino però più tardi nella sua vita.
1: Sì, un possidente,
0: possidente terriero.
1: E quindi, pur essendo nato forse in una famiglia svantaggiata, ha saputo anche con una certa determinazione, per non dire cocciutaggine,
0: era cocciuto,
1: per non dire cocciutaggine, di diventare un uomo di grande cultura. Questa è una cosa molto importante che deve essere sottolineata. Verdi è un musicista intellettuale.
0: Un musicista intellettuale che porta a Milano la propria vita. Proprio la propria vita, perché porta con sé questa moglie adorabile, Margherita Barezzi, i loro due bambini. E sembra una tragedia, e lo è, ma se l'avessero scritta non sarebbe suonata più terribile, no? Milano gli porta via...
1: Sì, Milano, lui si trasferisce a Milano prima da solo, perché doveva fare il conservatorio, ma poi c'è il famoso episodio sempre più... come dire, topos dei film biografici su Verdi, perché Verdi non è che ci rimase molto bene ad essere bocciato all'esame per entrare
0: in conservatorio Giuseppe Verdi, che oggi si chiama Giuseppe
1: poi
0: Verdi.
1: Per appunto... questo in realtà fu forse anche una sua fortuna, perché andò a studiare con Lavigna, con un maestro che era maestro concertatore alla Scala.
0: Sentite, Verdi avrà un suocero meraviglioso, Barezzi, il papà di Margherita,
1: sì.
0: Quando moriranno, perché si moriva di malattie che oggi non dovrebbero più riguardare l'umanità, quando lui perderà tutto, riuscirà a restare a Milano, nonostante le ristrettezze economiche, nonostante tutto. È un personaggio da film, noi un film andiamo a vedere, 1842, questo racconta questa scena che vedete ora, il Nabucco. Siamo già saltati avanti, ottiene un successo che dura ancora oggi. Guardiamo questo film ed emozioniamoci. Il regista Raffaele Matarazzo, guardate.

0: sentite?
1: Sì,
0: sentite.
1: Sì, sento.
0: Sono impazziti tutti. Tu e il tuo Verdi volete rovinarmi. E lei cosa fa l'impala? Che devo fare, signor Varè?
1: Ma vada in sala, cerchi di calmare quei forsennati.
0: Faccia qualcosa.

0: Eccellenza, non rispondo dell'ordine pubblico se lo spettacolo viene sospeso.
1: Sean Good, ma aspetto domani il mio ufficio impresario. Mi renderà conto lui di questo scandalo.
2: Allora, Francesco Letrino, questa è ovviamente una versione molto, molto calorosa, però accadde questo con quel Nabucco, insomma, il popolo di Milano e non solo si sentì rappresentato.
3: Sì, l'inno patriottico a pensiero, che era l'inno dei prigionieri ebrei in Babilonia, diventa un motivo politico per scatenare proprio la protesta contro il governo austriaco. Infatti, prima di questa sequenza noi vediamo appunto le autorità austriache che protestano, vogliono far finire lo spettacolo perché sentono questa cosa. Si potrebbe fare un parallelismo interessante, perché c'è un altro film più importante di Luchino Visconti che si chiama Senso, che il cui inizio è proprio in quel caso alla Fenice di Venezia col Trovatore, diretto allora Franco Ferrara, e si scatena la stessa protesta con i volantini in sala. Siamo qualche anno dopo lì, storicamente. Però
2: storicamente qualche anno dopo,
3: terza guerra d'indipendenza. Sì.
2: Siamo lì. Allora chiedo Emilio Sala, Verdi, poi torniamo a Milano, Verdi lascerà Milano, poi tornerà a Milano, morirà a Milano in una pagina che è carica di poesia. Verdi è arrivato dritto alla pancia e al cuore di chi lo ascoltava, aveva questa capacità solo sua, e non sto facendo pagelle o ruoli diversi rispetto ad altri compositori. Come ha fatto a essere tutto questo? Un uomo così forte, ruvido, buono, generoso, come ci è riuscito?
4: Beh, forse più che per la figura pubblica, per la musica che ha composto, direi che dopo una prima fase in cui, chiamiamolo il periodo di rodaggio,
2: sì,
4: non abbiamo tempo di scandagliarla nei suoi aspetti peculiari, con il Nabucco proprio succede questa specie di grande sincronismo tra le aspettative del pubblico e la musica di Giuseppe Verdi, e inizia una vera e propria verdimania, potremmo chiamarla, che Verdi ripeterà subito dopo con i Lombardi, un altro momento celeberrimo sempre corale nei Lombardi. Questo della coralità è un elemento che va anche un po' incontro a quello che diceva lei, no? Una dimensione collettiva di grande afflato pubblico. Ma Verdi poi, non credo che sia l'unica volta, i Lombardi alla prima crociata, in cui sfrutta la formula del successo precedente. Questo non lo dobbiamo mai dimenticare. Verdi ha continuato a coltivare questo rapporto così viscerale col pubblico, giocando sempre in contropiede, perché non c'è mai più un'opera che segue la formula di quella precedente. Ogni volta spiazzava. Questo lo rende anche un intelligentissimo comunicatore.
2: E finissimo comunicatore, grandissimo uomo. Starei qua. Abbiamo le prossime 42 ore per parlare di Verdi? No, pare di no. E allora andiamo a vedere Divine Armonie, film 1938, e la regia di Carmine Gallone. E Verdi è interpretato dall'attore Fosco Giachetti. Accanto a lui c'è Beniamino Gigli. Guardate. No.

0: iniziare.
1: È geniale, maestro.
2: Studierà bene, con l'orchestra la troveremo mezz'ora prima dello spettacolo. Così nessun pericolo di indiscrezione. E tu stappati le orecchie.
3: La donna è mobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero.
4: Allora i due non stanno facendo una gita in gondola, è bellissima, ma sai, lei ha individuato. Poi parliamo di quanta musica di Verdi ci sia in tanti film, più di 230 ne ha individuati.
5: Più di 300, ma parliamo del 2001 in quel caso.
4: Quindi figurati nel frattempo. Questa storia è vera? Per mantenere la non, cioè, per non scoprire prima quest'aria, Verdi la fa provare.
5: Sì, però c'è una cosa particolare da dire a proposito di quest'aria. Credo che quest'aria sia l'aria più famosa di tutta, come personaggio pop, diciamo, sì. Verdi, l'aria più famosa, diciamo, di tutta la produzione verdiaria. E musicalmente, anche se vogliamo dire una cosa, la più banale. Mm. Perché Verdi in realtà rivestiva le aree dei suoi personaggi a seconda della complessità che avevano i personaggi. E allora un personaggio come Rigoletto, che nel corso dell'opera è forse uno dei personaggi che muta, cambia di più, sì. Aveva uno spessore musicale, il suo canto molto, molto alto. Per descrivere un personaggio invece abietto e rude come il Duca di Mantova, sì. utilizza quest'aria abbastanza gretta, diciamo. Quello che, un tipico esempio di quello che i tedeschi chiamavano Zumpapamusik.
4: Mi piaceva dire questo.
5: Però, ma, guarda caso, è diventata l'aria, perché è orecchiabile, così come il gondoliere la canta.
4: Comunque è meravigliosa, perché effettivamente il gondoliere, che chiaramente si tolse, si racconta, il cotone dalle orecchie, la canta subito. Altro che Zumpapamusik. Allora, ne ho 100.000 cose da dire. Sala, vita privata. Lui sposerà, ci sarà il periodo parigino. Abbiamo solo un minuto, vero? Il periodo parigino, sposa Giuseppina Strepponi. Sarà un uomo tremendamente generoso. Nella sua tenuta vicino Busseto, lui darà lavoro e aiuto ai contadini. Coltivava delle mele meravigliose che venivano vendute in tutta Europa. Eccolo qua, chi se le ricorda le 1000 lire? Tutti o quasi tutti. Sintetizzando, lo so che è difficile, ma in una parola, Verdi, quale delle sue arie è? Visto che...
6: Ah beh...
4: questa è domandona, lo so.
6: Lui per se stesso tendenzialmente ha composto molto poco. C'è una composizione che più di altre ha proprio destinato a una specie di dimensione privata, sì. E però non è un'opera, è il quartetto per archi. Quello proprio se l'è composto per se stesso ed è ancora una composizione che avrebbe moltissimo da dirci.
4: Ma lei, in 2 secondi, quale aria d'opera mi racconta, sceglie per raccontare Verdi?
6: Verdi ha avuto una parabola artistica lunghissima.
4: Io
6: personalmente sarei molto indeciso tra il Falstaff, scegliere il Falstaff, perché trovo che sia un'opera unica, che non solo è capace di colpirci nel profondo, ma ci proprio destabilizza.
4: Quanti anni allora aveva Verdi quando ha composto il Falstaff?
6: Si è fatto un regalino per gli 80 anni.
4: Ecco,
6: è l'esempio di questo creatività senile più straordinario che conosco.
4: Che si possa
6: e l'aria ricordare. Va vecchio John. Ecco.
4: E per lei invece, al volo?
5: Ma no, sono perfettamente d'accordo. 3 anni dopo la prima del Falstaff nasce il cinema, ufficialmente,
4: certo.
5: Diciamo, siamo nel 1895. E c'è un passaggio di testimone incredibile fra il palcoscenico operistico e lo schermo cinematografico. Già nel 1898 il famoso Leopoldo Fregoli, il trasformista, fa un film in cui interpreta Verdi che stava dirigendo un'opera. Siamo allora, chiaramente nell'epoca del muto.
4: Vi fermo per un attimo, anzi vi fermo decisamente, siamo fuori. L'ultima cosa però la voglio dire. Verdi muore al Grand Hotel de Milan e ha un'agonia lunga. Ha perso conoscenza. I milanesi portano paglia lungo la strada perché il passaggio delle carrozze e dei cavalli non disturbi il maestro che sta morendo. Giuseppe Verdi, grazie signori, grazie a tutti. Questa è l'ora solare. Ora vi dico io.
0: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
7: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È presenza quando nessun altro risponde. È un letto rifatto anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
9: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è davvero molto critica. L'emergenza in realtà non è mai finita e i bambini ormai vivono tra le macerie, senza cibo, senza acqua, senza un futuro. E i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
10: Prima pesavo 70 kg, ora ne peso 53 e soffro di malnutrizione. Anche mia figlia è malnutrita. Non sappiamo cosa sia il cibo sano. Mia figlia non ne conosce neanche il sapore. La mia bambina ha un anno, ma non dimostra la sua età. Ancora non cammina, non gattona, non sta neppure seduta. E questo perché è tutta colpa della malnutrizione.
9: Se The Children non ha mai lasciato casa, mai, non si è mai fermata. E nelle nostre cliniche arrivano tantissime bambine e bambini stremati dalla fame.
10: Grazie a Save the Children, mia figlia adesso sta meglio. Sta ricevendo il cibo terapeutico e tutte le cure mediche di cui ha bisogno.
9: Save the Children sta facendo di tutto per curare questi bambini, ma ci serve il tuo aiuto per fare ancora di più e salvare tante piccole vite. Chiama l'870-8220 e dona ora per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.
0: Ogni intestino ha il suo grado di stitichezza.
11: È Verum.
0: E c'è chi ha bisogno di un'azione più forte.
11: Te l'ho detto, è Verum. Fortelax Sciroppo.
0: Perché con il suo mix di erbe a base di senna, attiva l'intestino per un sollievo rapido e senza medicinali. Ed è anche ad azione sgonfiante. Contro la stitichezza, a ciascuno il suo Verum.
12: Quello che vediamo sui social non è una rappresentazione reale della nostra vita, sono dei ritagli perfetti.
13: Un rapporto di odio e amore quello con i social.
14: Il vero bug del sistema è far capire che io mi servo del social e non il social di me.
0: The Good Influencer, domani in seconda serata.
15: Mi raccomando, con papà è un principiante.
16: Ciao mamma!
17: Oh, noi siamo a cavallo, non è vero?
18: Buon lavoro!
19: Diamo il benvenuto a Caroline
20: Butler. Sei una donna estremamente attraente.
21: Scusa, ho le faccende da sbrigare.
22: Fino ad allora...

0: Si accomodi, Leonardo.
1: Grazie, signore. Come sta, Don Alberto?
2: Meglio, Leonardo, grazie.
1: Ciao, Mariana.
3: Ciao. Siediti, Leonardo.
0: Scusatemi, io devo andare giù in cucina.
1: Prego, prego. Hai un'espressione più felice, Mariana.
3: Certo, Don Alberto sta molto meglio adesso.
1: Mio padre le manda i suoi saluti, Don Alberto.
2: Grazie, Leonardo. Fortunatamente non è stato niente di serio. Domani andrò a farmi un elettrocardiogramma e poi tornerò al lavoro, come sempre.
3: No, no. Soltanto se glielo permetterà il medico.
2: Sì, certo.
1: Beh, auguriamoci che guarisca presto, perché non si dimentichi che lei è uno dei nostri testimoni di nozze.
2: Non l'ho dimenticato. Mi dispiace infinitamente che, per colpa mia, siate stati costretti purtroppo a rimandare la cerimonia.
1: Non ci pensi. L'importante è che stia bene, vero, Mariana?
3: Sì, certo.
1: E poi, io credo che non sarà necessario aspettare molto a lungo. Ha un aspetto ottimo.
2: Sì, mi sento in forma. Credo che non sarà uno sforzo per me assistere alla cerimonia. Ma diremo ad Adrian di officiare la messa più corta che esista. Vorrà pur considerare questo vecchio pieno di acciacchi.
3: Oh, sì, se tutti gli acciaccati fossero forti come lei, addio giovinezza.
0: Ti aiuterà a calmarti. Bevilo.
4: Grazie. Mamma, tu credi che Esther se ne sia andata per sempre?
0: Non lo so, caro.
4: Ha abbandonato tutti. Ormai è talmente chiaro che non mi ama e non mi ha mai amato. Mentre invece Mariana...
0: Mariana è fidanzata con Leonardo, caro.
4: Lo so. Ma Esther mi ha lasciato e io sono libero. Mariana ama me e non lui.
0: Forse ormai è troppo tardi. Non dimenticare che entro qualche giorno si sposerà.
4: No, non credo che Mariana voglia sposarsi se papà è ancora malato. Gli vuole troppo bene e sono sicuro che ha deciso di aspettare ancora un po', finché non si sarà ripreso.
0: Luis Antonio, non alimentare speranze che andrebbero deluse. Forse Mariana non desidera rompere il suo fidanzamento. D'altra parte, Esther potrebbe tornare. Se avesse avuto veramente l'intenzione di andar via per sempre, ti avrebbe concesso il divorzio.
4: Sì, ma è anche probabile che voglia concedermelo solo il giorno che Mariana si sarà sposata con Leonardo, per farmi ancora più male. Ma se questa è la sua intenzione, perché non ha scelto di andarsene subito dopo le nozze? La questione non è affatto chiara. Questa fuga di Esther è sospetta. Ma che vantaggio può avere ad andare via di casa?
0: Per non farsi accusare del furto.
4: Ma perché ha rubato? Se si fosse trattato di 10 milioni di peso, se l'avrei capito, ma mezzo milione. Sì e no, le basteranno per vivere qualche mese, forse. E poi che fa?
0: Deciderà di tornare.
4: No, non credo. Lei è l'unica a sapere che il bambino che aspetta non è mio. E prima o poi la verità salterà fuori. E se... se invece fosse stata costretta a rubare quel denaro per tacitare qualcuno?

Buon pomeriggio e benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG2000. Vediamo insieme le principali notizie di oggi. Le guerre sono tornate a gettare le loro ombre, le volontà di potenza e i propositi di dominio si riaffacciano in forme anche inedite. Così il presidente Mattarella nell'anniversario della strage nazifascista di Sant'Anna di Stazzema 82 anni fa. La nostra libertà e la nostra democrazia si fondano sul sangue delle vittime di Sant'Anna, di Marzabotto, di Boves, di Onna, ha detto il vice premier Tajani durante la commemorazione. Colombia si scava ancora tra le macerie dopo il violento terremoto di due giorni fa. Più di 240 le vittime accertate. Secondo gli Stati Uniti la stima sarebbe di circa 1000 morti. Il Papa intanto ha inviato subito un primo aiuto finanziario di 100.000 euro come per il Venezuela, quale segno di concreto di prossimità in un momento di emergenza. La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria verso l'Europa. La premier danese Frederiksen interviene oggi al Parlamento di Copenaghen sulla questione migranti e sulla situazione a Ceuta. Intanto continuano i controlli incrociati per chi attraversa le frontiere di Italia e Spagna. Affondo di Trump sul Medio Oriente, il presidente americano dichiara di non fidarsi dell'Iran e ribadisce che sono gli Stati Uniti a controllare lo stretto di Hormuz. Quanto alla fuga dal vertice della NATO in Turchia a luglio, Trump commenta: seguo le indicazioni del Secret Service, ricevo molte minacce e credo di essere il bersaglio principale. È in corso nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavito, l'arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Ranucci avvenuto a Ponezia, vicino a Roma, il 16 ottobre del 2025. I PM contestano l'aggravante del metodo mafioso. Resta latitante Gomez Tavares, factotum di Lavitola, e ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato l'ordigno. Quanto sta accadendo negli aeroporti di Catania e Comiso, con cancellazioni, ritardi e pesanti disagi per migliaia di cittadini e turisti nel pieno della stagione estiva, ripropone un problema che la Sicilia conosce da tempo, così il ministro per la protezione civile, Nello Musumeci, che sottolinea come ad essere fuori posto non sia il vulcano ma l'aeroporto. Continuano a restare sospesi fino alle 16 di domani le attività di volo per l'emergenza cenere lavica dell'Etna. All'udienza generale il Papa dedica la sua catechesi all'anno liturgico che ripropone ciclicamente la pedagogia della storia della salvezza realizzatasi in Cristo. Ne è fondamento e nucleo la domenica, giorno in cui si rievoca la risurrezione di Cristo che va santificata con la celebrazione dell'Eucaristia. Da Leone XIV l'invito a ricercare le migliori condizioni affinché anche coloro che non hanno possibilità di estenersi dal lavoro possano prendere parte. L'eclissi solare totale attraversa l'Artico e la Spagna, interessa parzialmente l'Italia, si vedrà meglio dalla Sardegna, Liguria, Piemonte, Val d'Aosta e Lombardia. Il fenomeno culmina alle 19.45 in Italia, il picco sull'Atlantico del Nord vicino alle coste della Groenlandia e dell'Islanda. Gli oculisti raccomandano di guardare l'eclissi con lenti idonee. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguiti. Prossimo appuntamento con il TG2000 alle 18.25. Buona giornata.

Mercoledì. Al nord pressione in aumento. Ennesima giornata assolata e molto calda. Isolati temporali pomeridiani su Alpi e Liguria, anche di forte intensità. Clima afoso dappertutto. Giovedì. Pressione stabile. Nel corso del pomeriggio ci potranno essere dei rovesci anche temporaleschi sulle Alpi occidentali. Sul resto dei settori tutto sole e clima sempre rovente. Al centro, pressione stabile. Fatta eccezione per i temporali su Appennini e zone vicine, anche a Roma, la giornata trascorrerà all'insegna di un ampio

soleggiamento e caldo intenso. Giovedì, pressione stabile. Giornata che trascorrerà con generali condizioni di bel tempo, cielo poco nuvoloso su tutte le regioni. Caldo intenso con picchi 38 gradi. Al sud, c'è l'anticiclone africano. Temporali pomeridiani sui rilievi calabresi, sul resto dei settori invece tutto sole e clima un po' meno caldo grazie a venti settentrionali. Giovedì, pressione un po' meno salda. Temporali pomeridiani anche intensi sulle zone appenniniche, in estensione alle coste tirreniche, instabile anche sulla Sicilia.

0: croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
1: In questo momento, milioni di bambini come Marcelino sono gravemente malnutriti. Alcuni diventano così deboli che riescono a malapena a stare seduti. Ma con il tuo aiuto possiamo salvare i bambini con una semplice soluzione. Questo alimento terapeutico pronto all'uso è ricco di vitamine e nutrienti essenziali e salva i bambini. È facile da usare e non servono acqua o preparazioni particolari. Chiama l'800 58 57 04 e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini con questa semplice soluzione. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Grazie a persone come te, salviamo milioni di bambini ogni giorno. Per favore, fai un semplice passo. Chiama l'800 58 57 04 o visita il sito unicef.it e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini. Grazie.
2: L'estate mette alla prova i tuoi ricci. Scegli Fructis metodo ricci con acido ialuronico e burro di karité. 100 ore di idratazione e definizione per un effetto anticrespo e elasticità immediata. Fructis metodo ricci, pensato per i tuoi ricci. Da Garnier.

0: Vicino alla croce di Gesù stava sua madre. Gesù misericordioso, muori per noi sulla croce e accanto a te rimane tua madre, colei che ti ha portato nel suo grembo quando veniva al mondo, ora ti accompagna nell'ora della tua morte. Non si allontana, non perde la fede, rimane accanto a te. Nel suo atteggiamento si rivela una fiducia e un amore che non cedono davanti alla sofferenza. Maria crede che si compia il disegno della salvezza. Non risponde all'odio, ma rimane con te nell'amore. Per questo è nostra madre, madre che ci conduce al tuo cuore e ci insegna a rimanere sotto la croce. Gesù, in quest'ora della tua agonia, insegnaci a guardare più in profondità, insegnaci ad accogliere la tua volontà e a unire la nostra vita alla tua offerta. Donaci un cuore capace di fedeltà, anche nel tempo della prova e della sofferenza. Per i meriti della tua dolorosa passione, ti chiediamo misericordia per noi e per il mondo intero. Immergiamo nella tua misericordia la Chiesa, perché sia segno di speranza e di amore per il mondo. Ti affidiamo il Santo Padre, perché lo sostenga e lo guidi nella sua missione. Ti affidiamo i peccatori e i morenti, perché non rifiutino il dono della tua grazia. Nelle tue piaghe immergiamo i malati e i sofferenti, trovino in essa forza e speranza. Circonda con la tua grazia tutti coloro che sono soli e smarriti. In tutte le intenzioni che ci sono state affidate e in quelle che portiamo nei nostri cuori, ora reciteremo la coroncina alla Divina Misericordia, chiedendo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi.
1: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi, noi demoni del
1: per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi, demoni del
1: per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi, demoni del
1: per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore, nostro Gesù Cristo.
3: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi.
6: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
3: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
6: per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo
6: intero. Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
6: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
6: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi.
6: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
6: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
6: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia.

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: E su voi tutti che avete partecipato dell'ora della Divina Misericordia, dalla Chiesa di Santo Spirito in Sassi e dalla televisione, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.

0: Intanto Simon Pietro seguiva Gesù insieme con un altro discepolo. Questo discepolo era conosciuto dal sommo sacerdote e perciò entrò con Gesù nel cortile del sommo sacerdote. Pietro invece si fermò fuori, vicino alla porta. Allora quell'altro discepolo, noto al sommo sacerdote, tornò fuori, parlò alla portinaia e fece entrare anche Pietro. La giovane portinaia disse a Pietro: «Forse anche tu sei dei discepoli di quest'uomo?» Egli rispose: «Non lo sono». Intanto i servi e le guardie avevano acceso un fuoco perché faceva freddo e si scaldavano. Anche Pietro stava con loro e si scaldava. Allora il sommo sacerdote interrogò Gesù riguardo ai suoi discepoli e alla sua dottrina. Gesù gli rispose: «Io ho parlato al mondo apertamente. Ho sempre insegnato nella sinagoga e nel tempio, dove tutti i giudei si riuniscono, e non ho mai detto nulla di nascosto. Perché interroghi me? Interroga quelli che hanno udito ciò che ho detto loro. Ecco, essi sanno che cosa ho detto». Aveva appena detto questo, che una delle guardie presenti diede uno schiaffo a Gesù, dicendo: «Così rispondi al sommo sacerdote?» Gli rispose Gesù: «Se ho parlato male, dimostrami dov'è il male. Ma se ho parlato bene, perché mi percuoti?» Allora Anna lo mandò legato a Caifa, sommo sacerdote. Intanto Simon Pietro stava là a scaldarsi. Gli dissero: «Non sei anche tu dei suoi discepoli?» Egli lo negò e disse: «Non lo sono». Ma uno dei servi del sommo sacerdote, parente di quello a cui Pietro aveva tagliato l'orecchio, disse: «Non ti ho forse visto con lui nel giardino?» Pietro negò di nuovo e subito un gallo cantò.
1: Ultima puntata di Pani e Pesci, l'economia del Vangelo. Nel chiostro della Basilica di San Giovanni in Laterano, l'attore Ettore Bassi ci ha appena letto una delle pagine più dure del Vangelo di Giovanni, quella del rinnegamento di Pietro. Una pagina scelta dal nostro professore.

0: Luigino Bruni, economista, biblista e docente dell'Università LUMSA di Roma, per aprire la discussione di oggi su un tema spinoso, quello del fallimento. Professore, ma quello di Pietro è soltanto un fallimento? Perché nella nostra sensibilità noi lo consideriamo molto più di un fallimento.
1: Sì, è quello che cercheremo di mostrare, di discutere, perché lo confronteremo con il tradimento di Giuda, che anche Giuda tradisce, ma in un modo diverso da come tradisce Pietro. E in questo gioco tra tradimento e rinnegamento, tra il tradimento del sincero, della persona che sbaglia non volendolo fare, e il tradimento intenzionale di chi tradisce sapendo di tradire, è lì che si gioca molto della vita delle comunità e delle persone.
0: E per parlare di fallimento, oggi abbiamo invitato uno scrittore che ha raccontato il risvolto positivo di un suo fallimento e al tema ha dedicato un libro dal titolo Elogio dell'ignoranza e dell'errore, edito da Einaudi. Benvenuto e grazie davvero per essere qui a Gianrico, caro figlio.
2: Grazie
0: mille. Allora, caro figlio, tra pochissimo sono da lei, ma prima, come sempre, dobbiamo dare la possibilità al nostro professor Bruni di portarci da quella pagina del Vangelo di Giovanni fino alle ragioni del tema di oggi. Prego, professore.
1: Grazie. Gesù non si aspettava il tradimento, tantomeno da parte di Giuda, che era uno dei dodici. Giuda aveva visto i miracoli, li aveva fatti forse anche lui, non si aspettava il tradimento. Gesù in quel momento, in quella tremenda notte, divenne sempre più uomo vero, e non solo vero uomo. Giorno dopo giorno, fino al tradimento di Giuda e poi al rinnegamento di Pietro. Tradito come noi, da un amico, come molti uomini e moltissime donne, forse tutti una volta nella vita. Il tradimento è stato chiamato, quello di Pietro, rinnegamento, e quindi diverso dal tradimento di Giuda. Pietro, lo conosciamo dai Vangeli, è un uomo passionale, emotivo, impulsivo, ma generoso e sincero. E questa generosità intrisa di sincerità lo salverà, perché non permetterà al suo errore di risucchiarlo nel turbine tossico dei sensi di colpa, e lo farà diventare una colonna della Chiesa nascente. Pietra, la pietra della Chiesa. Dopo gli errori e i peccati più grandi, non sempre riusciamo a rialzarci, perché il peso del danno arrecato agli altri e al mondo è troppo grande e non risarcibile, o perché, peggio, ci lasciamo dominare dall'angoscia, da senso di colpa. Il rinnegamento di Pietro dovremmo allora chiamarlo più propriamente un fallimento, non un tradimento. Quel fallimento fu un tradimento di se stesso in primis, non solo né tanto di Gesù. Pietro, trovandosi dentro quella situazione totalmente inedita, quel processo, quel sinedrio, quella notte tremenda, non riuscì ad essere all'altezza delle sue intenzioni, che erano probabilmente sincere e vere. Il suo fallimento, quindi, è quello di una persona sincera, che possiamo chiamare un male di esperienza, cioè ti accorgi di tradire solo mentre sei dentro quella situazione, né prima né dopo. Perché dai fallimenti come quelli di Pietro si può tornare a casa. Molto più difficile è tornare dai tradimenti di Giuda, anche se non è impossibile. Se si riesce a conservare questa sincerità del cuore, si può tornare all'innocenza. Non possiamo rimettere il dentifricio nel tubetto, ma possiamo tornare innocenti dopo i fallimenti e dopo i tradimenti. Se ci pentiamo sinceramente, ogni tradimento può essere superato, come ci testimonia lo stupendo dialogo dell'ultimo capitolo del Vangelo di Giovanni tra Pietro e Gesù, dove Gesù ripete per tre volte a Pietro «Mi ami tu», che erano le tre volte del tradimento di Pietro. Le comunità umane, a cominciare dalla famiglia fino alle imprese, conoscono sia il tradimento di Giuda che il fallimento di Pietro. E quindi è essenziale per il mestiere del vivere distinguere i fallimenti di Pietro dai tradimenti di Giuda. Alcune comunità, infatti, si distruggono perché i tradimenti di Giuda vengono confusi con i fallimenti di Pietro, e poi Giuda, perdonato, diventa il capo della comunità. Ma altre comunità sbagliano perché i fallimenti di Pietro vengono confusi con quelli di Giuda, e quindi un errore perdonabile non viene perdonato. Pietro rischia di essere impiccato e con lui muore anche la sua comunità. Questi discernimenti sono allora molto importanti, forse sono quelli davvero decisivi.
0: Grazie professore. Lei ci ha invitato a fare attenzione alla distinzione tra il fallimento di Giuda e quello di Pietro. Caro figlio, invece, nel suo libro, L'elogio dell'ignoranza e dell'errore, ci ha invitato a fare attenzione tra le diverse tipologie di errore. Allora le chiedo, ma come possiamo e dobbiamo orientarci davanti al fallimento e quali sono gli errori in cui più volte rischiamo di cadere?
2: Ma intanto dobbiamo orientarci rispetto all'errore e al fallimento praticando la consapevolezza della nostra natura umana, che è imperfetta. Diciamo, la premessa di tutto è accettare quest'idea che sulle prime è fastidiosa o insopportabile per molti, e cioè che noi passiamo la maggior parte della nostra vita ad avere torto o a fare cose che violano il nostro codice morale in misura piccola, media o a volte anche grande. Se noi accettiamo che questo fa parte del nostro essere umani e che per capire il nostro essere umani dobbiamo inglobare questa imperfezione, e allora abbiamo un sacco di strada, orizzonti e possibilità davanti. Viceversa, se facciamo, e moltissimi purtroppo lo fanno, il contrario, cioè neghiamo la possibilità dell'errore, ci comportiamo come se in ogni atto della nostra vita dovessimo evitare errore e fallimento, naturalmente non ci riusciremo, ci esporremo solo agli errori catastrofici. Il tema centrale quindi è l'accettazione dell'imperfezione, della nostra natura umana imperfetta, e la pratica, come posso dire, dell'indulgenza verso gli altri ma anche verso noi stessi. Io cito nel libro una frase di Goethe, dice: gli errori più di tutto sono ciò che rende l'uomo amabile, e lo rende amabile verso gli altri, riconosce gli errori, ma anche con se stessi, l'accettazione della propria imperfezione, un armistizio con se stessi.
0: Senta, lei ha vissuto un fallimento che però poi è stato il suo successo. Com'è andata? Ce lo racconta?
2: Tanti anni fa, prima di cominciare a scrivere, io mi ero trovato coinvolto in senso positivo in un concorso presso il Consiglio Superiore della Magistratura, allora facevo il magistrato, per un posto molto ambito di componente del comitato scientifico, era un posto prestigioso e ambito, per il quale erano richiesti titoli piuttosto consistenti che sembrava io avessi, tant'è vero che dopo una lunga istruttoria la commissione propose il mio nome di fronte a quello di tanti altri ottimi candidati, e di solito accadeva così, che se la commissione proponeva il consiglio poi ratificava, salvo un numero ristretto di casi, e io ero il numero ristretto di casi, nel senso che per una serie di questioni a sfondo politico non sempre elegantissime, all'ultimo momento la situazione cambiò, io non fui nominato, anche con alcune, diciamo, spiacevolezze nella procedura. Ora quello che importa ora non è affatto vedere se fosse giusto o sbagliato nominare me o nominare qualcun altro, questo grazie al cielo non ci interessa proprio, quello che conta è che io vissi quell'evento come una sconfitta, un'umiliazione, una mortificazione, anche perché ero ormai convinto che quel posto fosse mio, e ne seguì un periodo spiacevole dal punto di vista personale, e alla fine di quel periodo io cominciai a scrivere il mio primo romanzo. La domanda che io faccio, avrei scritto quel primo romanzo se avessi avuto quell'incarico e fossi stato impegnato a fare quella cosa? No. Diciamolo con franchezza.
0: E quindi lo possiamo dire che da quel fallimento
2: sì,
0: è arrivato
2: senza dubbio,
0: un successo.
2: Il libro, quel romanzo di cui dicevo, mi piace concludere con questo, comincia con una citazione in epigrafe che secondo me fotografa il senso delle cose di cui stiamo parlando. Una frase di Lao Tse dal libro della Via della Virtù. Suona così: quella che il bruco chiama fine del mondo, il resto del mondo chiama farfalla.
0: È vero, ed è una frase che oggi ci dobbiamo ricordare. Professore, però, ma perché abbiamo così tanta difficoltà ad ammettere un errore? In fondo noi siamo vissuti nella cultura cristiana, cattolica, che ammette il perdono dell'errore, invece sembra che adesso ci dirigiamo molto più sulla colpa che sul perdono.
1: Ma innanzitutto perché noi abbiamo un io ideale che ci portiamo dentro, non voglio scomodare la psicanalisi, però ci portiamo dentro un Luigino ideale, nel mio caso, che, a cui siamo molto affezionati e che non ci piace quando cade questo io ideale, quando fa delle cose che siamo noi i primi a non approvare. Quindi dobbiamo, ecco qui un po' di elementi di base, di psicologia, aiuterebbero tante persone anche a vivere meglio, a riconoscere queste trappole di tipo cognitivo, di tipo appunto che fanno parte della struttura dell'essere umano antropologica. Poi c'è anche il fatto che noi viviamo in una cultura del mondo cattolico dove la colpa è stata molto, molto enfatizzata, associata addirittura al purgatorio, all'inferno, una colpa. Quindi la cultura della colpa, la cultura del gestire le persone col senso di colpa è stato qualcosa di cui dovremo un giorno, prima o poi, con cui dovremo fare i conti, prima o poi.
0: Ha ragione, professore. Mondo. Allora, di errori di giovani, di imprese e di lavoro continuiamo a parlare tra poco, perché sul nostro palco è pronto per la nostra rubrica teatrale Le ragioni degli altri l'attore Silvio Vannucci, che sta per dare voce a un imprenditore che del fallimento invita a non avere paura. Ci vediamo tra poco a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo.
3: Sentite rigidità al mattino, dolori alle articolazioni, avete vene varicose, capillari rotti, emorroidi, ma anche pelle secca, caduta dei capelli e unghie fragili. Se sì, allora potreste aver bisogno di collagene, ma non uno qualsiasi.
4: Collagen Powder Blend è un prodotto così versatile che lo consiglierei come integratore alimentare praticamente a tutte le persone in età adulta. Rafforza i tessuti connettivi, specie le articolazioni e le pareti vascolari e intestinali. Consiglio di introdurre il collagene regolarmente nella dieta a chi sente le articolazioni rigide e dolorose, se cadono i capelli o se soffrite di assottigliamento della pelle.
5: Appena sveglia la mattina mi sentivo rigida. Mi facevano male le articolazioni, le ossa, tanto da non potermi muovere. Dopo aver provato il prodotto, ho notato i primi cambiamenti in soli 8 giorni. Sentivo meno rigidità e formicolio la mattina. Adesso mi sento di nuovo giovane.
3: Chiamate per informazioni su come ottenere il collagene scontato del 50% senza spese di spedizione.
6: Ho iniziato ad assumere il collagene e ho visto la pelle diventare più bella, raggiante e sana, così come i capelli e le unghie.
3: Approfittate dell'incredibile collagene a un prezzo speciale. Chiamate ora il numero sullo schermo e non perdetevi l'eccezionale promozione.
7: Partiamo!
8: Pronti? Quest'estate vi terremo compagnia con tutte le puntate più belle che abbiamo fatto insieme, con le nostre idee, con la parola di Dio.
9: Vogliamo camminare insieme anche in questo nuovo periodo di vacanze che si apre?
10: E noi ci salutiamo, vi ringraziamo e vi auguriamo buona estate.
11: Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu.
12: Caro Gesù, ogni sabato alle 10:35.
13: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
14: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
15: Ciao ragazzi!
16: Ciao mamma!
17: Nel 62 avevo 15 anni. Avevo 2 fratelli e 3 sorelle. Niente padre, niente soldi. E mia madre era un tipo speciale.
18: Ho bisogno di questo lavoro, non mi mandi via, la prego! Ho 6 figli, per favore!
19: Licenziata!
17: Ora, dovevamo tutti guadagnarci da vivere e mettere da parte qualcosa per la casa.
20: Voglio il meglio per questa casa, il meglio.
21: Diventerà una casa bellissima.
22: Una casa tutta per noi, domani in prima serata.
0: Bentornati a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo. Partiti dalla pagina del Vangelo di Giovanni che racconta il rinnegamento di Pietro, stiamo parlando con il nostro professor Luigino Bruni e con lo scrittore Gianrico Carofiglio del tema del fallimento. Il fallimento e il suo peso nella vita personale e professionale di ciascuno di noi. E il primo protagonista del nostro spazio teatrale, Le ragioni degli altri, è pronto a raccontarci il suo punto di vista, quello di un imprenditore che considera il fallimento un'opportunità.
23: Nella mia azienda, quando qualcuno fa un errore e lo racconta, noi stappiamo una bottiglia e brindiamo tutti insieme. Questa, le prime volte, sembrava una forzatura. Ora è diventato un rito collettivo, fatto di pacche sulle spalle, allegria, felicità, perché il fallimento e l'errore di uno è diventato l'esperienza di tutti. Così, nella mia

0: impresa, io ho sconfitto il terrore di fallire, perché il terrore di fallire è il tuo peggior nemico, ti paralizza. E io nella mia azienda non so che farmene di lavoratori bloccati dalla paura di fare un errore, anzi ho bisogno di innovazione, di creatività, perché la creatività e la scelta in attesa fa la differenza tra noi e gli altri che fanno prodotti fatti in serie, standard, buoni per tutti. E per questo ho creato, sto cercando di creare, un ambiente totalmente diverso da quello nel quale sono cresciuto io. Io e la mia generazione siamo cresciuti con il terrore del fallimento. Se prendevi un 4 a scuola, a casa la sera era una tragedia. E la parola fallimento a casa evocava conti in rosso, debiti, aziende saltate per aria, appartamenti finiti all'asta. E se fallimento faceva paura, la parola fallito era proprio l'abisso. Sì, sei un fallito, era proprio una condanna definitiva. E invece no, il fallimento non è la fine. Certo, si soffre, si sta male, ma non è la fine. Anzi, può essere il primo passo verso un successo, perché non solo impari da quell'errore e vai avanti con più esperienza, ma perché quel fallimento ti può aprire una porta inaspettata verso il successo, appunto. Questi li conoscete, no? Questi hanno fatto la fortuna dell'impresa che li ha inventati, grazie al fallimento di un ingegnere. Questo ingegnere si chiamava Silver e fu incaricato dall'azienda di creare una colla super forte, molto resistente. Ci lavorò, ma ottenne il risultato opposto, una colla che si fissava, ma poi andava via senza lasciare traccia. E mise questa formula in un cassetto. Anni dopo, un altro ingegnere di nome Fry, questo ingegnere cantava in un coro e c'aveva il problema che il suo quadernone con gli spartiti metteva i segnalibro e gli cadevano. Allora si ricordò del fallimento, prese il suo quadernone, dei foglietti di carta, ci stese la colla dell'errore e capì che da quel fallimento poteva nascere un successo. Era il 1980 quando questi cosetti qui arrivarono sul mercato. E da allora ne sono stati venduti miliardi e miliardi in tutto il mondo. Quindi è chiaro, no? Mi sembra evidente. E credetemi, fallire è la cosa migliore che vi possa capitare nella vita, perché ogni fallimento può essere il primo passo verso un successo e verso la felicità.
1: Caro Viglio, la questione al centro di questo monologo è che la paura di sbagliare rischia di essere una zavorra per il nostro sviluppo, sia personale che professionale.
2: La capacità di maneggiare il fallimento e l'errore è sostanzialmente la capacità di vedere le strade inattese che questi eventi ci propongono, ma per poterlo fare dobbiamo accettare, come dicevamo prima, l'idea di sbagliare continuamente. Ci sono molte arti marziali, io sono un po' fissato con le arti marziali, le pratico da quando ero un ragazzino, in cui la prima cosa che si insegna agli allievi quando entrano in palestra è cadere. Come si cade senza farsi male, rialzandosi velocemente e possibilmente con grazia. Che cosa c'è dietro questa idea? Che cosa significa letta in chiave metaforica? Significa non potrai evitare di cadere, quindi non potrai evitare di fallire. Quindi è bene che tu impari a farlo con grazia, impari a rialzarti velocemente, evitando o limitando i danni.
1: Allora, che la paura del fallimento incida anche sulla vita economica di un paese è testimoniato da una ricerca citata nell'ultimo rapporto sull'Italia generativa, stilato dall'Università Cattolica del Sacro Cuore, insieme ad alcune organizzazioni che promuovono esperienze generative in ambito sociale ed economico. Bene, in questo rapporto c'è una tabella che riassume la percentuale di persone che dichiarano di non voler avviare un'attività imprenditoriale per timore di fallire. Ecco, l'Italia risponde così il 48,5% degli intervistati. Siamo più o meno, come vedete, a metà di questa classifica. Siamo più vicini al Regno Unito, dove i timorosi sono il 53,2%, ma molto lontani dalla Germania, dove la percentuale negativa si ferma al 38,6%. Allora, professore, questi sono dati interessanti che confermano un approccio, l'approccio del fallimento dell'Italia e anche un po' del vecchio continente, che è un approccio molto diverso rispetto agli Stati Uniti, dove si dà in qualche modo per scontato sì. che quando si avvia un'impresa all'inizio si fallirà. Sì.
3: Mi stupisce un po' il dato del Regno Unito, perché in genere questo, l'atteggiamento diverso verso il fallimento è più legato al mondo protestante, calvinista.

0: vista, che, quindi non mi stupisce che sia in fondo la Germania, mentre mi stupisce un po' di vedere in cima, ma questo appunto perché oggi il mondo è anche molto, molto meticcio, abbiamo popoli che vengono da tutto il mondo, quindi certamente la purezza del calvinista, del luterano non c'è più. Però questo vuol dire che dobbiamo appunto, le cose che ha detto prima caro figlio mi sembra che siano perfette dal mio punto di vista, cioè dobbiamo riconciliarci con la imperfezione e sulla vulnerabilità e sull'incompletezza come la dimensione umana fondamentale. Questo non c'è nei nostri paesi, non c'è perché il fallimento non diventava dell'impresa, ma il fallimento tuo. Non è che si diceva io vado avanti, l'impresa è fallita, no, fallivi tu. Cioè il fallimento anche giuridicamente, qui abbiamo un giurista, coinvolgeva la famiglia. Quindi dobbiamo far pace con questa dimensione della vita.
1: E l'approccio positivo al fallimento che arriva dagli Stati Uniti e che era un po' alla base della impostazione aziendale del primo imprenditore che abbiamo ascoltato nella nostra rubrica teatrale, non è condiviso da tutti qui in Italia. Fedeli all'idea di ascoltare sempre le ragioni degli altri, sul nostro palco è già pronto un imprenditore deciso a ribadire la gravità degli errori nella vita di un'azienda.
2: Io non ne posso più di tutta questa retorica sul fallimento. Sui giornali, in televisione, sui social, nei convegni. Siamo inondati da opinioni di scrittori, sociologi, psicologi che ci decantano la bellezza del fallimento. Ma io veramente ne ho viste di tutti i colori, ne ho sentite di tutti i colori. Il fallimento non è una mancanza ma una pienezza, il fallimento non è una perdita ma una scoperta. Abbiamo bisogno del fallimento per capire i nostri sogni. Ma scusa, ma secondo voi le imprese sono fatte per far sognare le persone o per produrre posti di lavoro e uno stipendio alla fine del mese per i propri lavoratori? E secondo voi queste cose si ottengono con gli errori, con i fallimenti, con i sogni? Io non lo so che cosa accade a casa degli altri, ma se la mia impresa va avanti da 30 anni è perché le persone fanno la cosa giusta al momento giusto e chi sbaglia crea un problema. E poi, sapete che cosa mi spaventa di tutta questa retorica sulla bellezza del fallimento? È che ho l'impressione che le imprese si stanno adeguando a una generazione di lavoratori che non reggono la frustrazione del fallimento. Ragazzi che sono cresciuti con genitori troppo protettivi, quelli che vanno a scuola a discutere, a litigare col professore perché ha messo un brutto voto al figlio. O ragazzi che fuggono dai percorsi scolastici più impegnativi e vanno a finire in queste università telematiche dove, insomma, la relazione è mediata dallo schermo. Questi ragazzi, credetemi, sono venuti anche nella mia azienda, arrivano spaesati perché per la prima volta nella loro vita si trovano non più al centro del mondo, ma in un meccanismo più grande dove tutti i giorni ti è richiesta competenza e qualità. Capisco che questo possa creare ansia, ti possa stressare, ti metta alla prova, ma credetemi, non c'è un modo diverso per crescere come lavoratori e come persone. E poi, se le cose stanno così, diciamocelo e affrontiamolo insieme questo problema. Aiutiamo questi ragazzi a adattarsi ai meccanismi di un'azienda. E per favore, vi prego, smettiamola di raccontargli la favoletta che fallire è bello, perché non è vero ed è pericoloso per loro e per l'azienda. Un errore è un errore e nella maggior parte dei casi è un danno per l'azienda. E tu, lavoratore, hai il dovere di non fare errori, di mettere attenzione a quello che fai, di migliorare e di non fallire.
1: Caro figlio, in questo monologo emerge anche un po' un confronto generazionale, che so che lei, insomma, ne ha parlato nel suo libro, che è un po' nato da un confronto con i suoi figli.
3: Sì, sì, anche da questo. Io ho cominciato a interessarmi, ben prima di cominciare a scrivere questo libro, al tema dell'errore e del fallimento, quando mi sono reso conto di una cosa non piacevole, e cioè del fatto che nelle discussioni tendevo, diciamo, a mettere in campo una certa abilità dialettica e retorica, a volte, se non spesso, per occultare errori o il fatto di avere torto, come capita a tutti. Quando uno si accorge di questo non è piacevole, ce n'è voluto. C'erano i miei figli che dicevano che conversare con me non era piacevole perché si andava a sbattere contro quel meccanismo di uno che spesso ha torto, ma che ricostruisce il discorso come se avesse ragione. Non bello. Quando ti rendi conto di questo, o decidi di occultare ancora una volta la realtà e moltiplicare la tua disconnessione dal mondo reale, o provi ad affrontare. E devo dire, il territorio del riconoscimento della nostra natura umana, insisto su questo, è un territorio interessantissimo perché ci permette di esplorare cose che altrimenti non vedremmo. Insisto, la questione non è fra chi sbaglia e chi non sbaglia, pretende di non sbagliare come l'ipotetico imprenditore del monologo. La differenza è fra chi è capace di ammettere gli errori e chi invece nega agli altri e a se stesso di sbagliare, perché diceva bene il professore, c'è un tema di ego, noi ci riconosciamo in un'immagine di noi stessi che crediamo verrebbe distrutta dal riconoscere l'errore, ma chi nega di sbagliare con gli altri e con se stesso semplicemente rimane paralizzato e si espone ai fallimenti catastrofici. Sbagliare velocemente evita il rischio catastrofico.
1: Professore, ma lei si confronta molto spesso con i giovani nella Fondazione d'Economio Francesco, tutti i giorni all'università, ma c'è più paura del fallimento oggi rispetto a ieri? C'è più, si vive peggio la frustrazione dell'errore, del fallimento?
0: Beh, certamente io lo vedo anche con gli esami degli studenti, cioè visto che sono circa 30 anni che insegno, ho visto anche un certo cambiamento. Cioè, la fragilità generale del nostro tempo diventa anche fragilità più grande, maggiore, più specifica anche dei giovani. Ma il tema dell'accogliere i piccoli fallimenti mi ricorda un po' la metafora del vaccino. Cioè, se io faccio entrare nel mio corpo dei piccoli fallimenti, sono vaccinato a grande fallimento disastroso. Cioè, dobbiamo accogliere i piccoli fallimenti per essere meno vulnerabili al virus del grande fallimento.
1: Fallimenti grandi e piccoli, errori e conseguenze, da cui ripartiremo subito dopo la pubblicità per raccontarvi di imprenditori che falliscono, ma anche di imprenditori che, passati per un fallimento, aiutano altri a ricominciare da capo e a salvare la loro azienda. Ci vediamo tra poco a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo.
4: Ciao ragazzi.
5: Ciao mamma.
6: Nel 62 avevo 15 anni. Avevo due fratelli e tre sorelle. Niente padre, niente soldi. E mia madre era un tipo speciale.
5: Ho bisogno di questo lavoro, non mi mandi via, la prego. Ho sei figli, per favore.
7: Licenziata.
6: Ora, ecco, questi dovevamo tutti guadagnarci da vivere e mettere da parte qualcosa per la casa.
8: Voglio il meglio per questa casa, il meglio.
9: Diventerà una casa bellissima.
10: Una casa tutta per noi. Domani in prima serata.
11: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
12: Ogni intestino ha il suo grado di stitichezza.
13: È Verum.
12: E c'è chi ha bisogno di un'azione più forte.
13: Te l'ho detto, è Verum. Fortelax Sciroppo.
12: Perché con il suo mix di erbe a base di senna, attiva l'intestino per un sollievo rapido e senza medicinali. Ed è anche ad azione sgonfiante. Contro la stitichezza, a ciascuno il suo Verum.
14: Mi raccomando, con papà è un principiante.
15: Ciao, mamma.
16: Oh, noi siamo a cavallo, non è vero? Buon lavoro. Diamo il benvenuto a Caroline Butler. Sei una donna estremamente attraente.
17: Scusa, ho le faccende da sbrigare.
18: Fino ad allora, ricordate, siamo nella stessa barca.
19: Mister Mamma, questa sera, in prima serata.
1: Bentornati a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo, con il nostro professor Luigino Bruni e con lo scrittore Gianrico Carofiglio. Stiamo riflettendo sul valore degli errori nella nostra vita e sul confronto con il fallimento. Carofiglio, prima di tornare alle questioni delle aziende e degli imprenditori, vorrei aprire una parentesi con lei, viste anche le sue passate esperienze, prima da magistrato e poi da senatore, e vorrei quindi affrontare un'altra questione. A noi cittadini capita spesso di confrontarci con il fallimento delle istituzioni, della politica. E allora le chiedo, in questo caso è più difficile, mi sembra, affermare l'elogio dell'errore. E allora noi come dobbiamo sentirci, come dobbiamo comportarci, quale deve essere il nostro approccio davanti al fallimento o a questo tipo di errori?
3: Beh, senza dubbio è una cosa molto diversa, perché un conto sono gli specifici fallimenti, cioè le iniziative che si prendono e che può succedere.

0: non vadano a buon fine. Un'altra cosa è invece una idea della politica che purtroppo è diventata molto diffusa sull'onda dei populismi che attraversano le democrazie occidentali, le democrazie tradizionali, l'idea dello svuotamento del sistema delle regole, dello svuotamento dei significati, del fatto che il discorso politico è un discorso totalmente manipolatorio. Qui c'è un fallimento sostanzialmente morale, non un'impresa che è andata male, ma c'è un'idea della politica, dello stare insieme, delle istituzioni che è gravemente danneggiata e della quale dobbiamo occuparci, che è un dovere del senso di cittadinanza occuparsi di questa idea politica, idea della politica sbagliata e cercare di elaborarne una diversa.
1: E adesso ritorniamo invece alle aziende dopo questa doverosa parentesi. Torniamo quindi al mondo delle imprese, perché la parola fallimento è una parola fortemente economica. Il numero di fallimenti è quindi un indicatore economico. Guardiamo questi dati sui fallimenti aziendali del 2024. È un dato che è tornato a crescere. Nel 2024 le liquidazioni giudiziali sono state oltre 9.000, con un aumento del 19,7% rispetto al 2023. Stiamo parlando dunque di quasi 25 casi di fallimento al giorno. Allora, professore, lei ci dice sempre che dietro i numeri, dietro questi dati, ci sono poi le storie delle persone. Il fallimento di un'azienda non è mai una questione individuale, ma un problema, una questione collettiva.
2: Beh, certo, un'azienda innanzitutto ha dietro una persona che normalmente è una famiglia, ha dietro lavoratori che perdono il posto di lavoro, fornitori, clienti. È davvero una catena di valore quando funziona, una catena di disvalore quando non funziona, è una malattia sociale, è un organismo che si ammala. Immaginiamo, pensiamo a cosa accadeva durante la grande crisi economica italiana, no? Cioè che falliva un'impresa, i fornitori non erano pagati, fallivano anche loro e abbiamo avuto. Quindi dietro questi numeri dobbiamo innanzitutto pensare anche al fatto che le imprese oggi nascono più fragili, a volte sono imprese individuali, perché invece di essere dipendente di un'impresa gli si consiglia di mettere su partita IVA, sarebbe in teoria un'impresa o poco più. Quindi dobbiamo davvero ripensare anche alla cultura dell'impresa in un mondo liquido, in un mondo che è molto cambiato rispetto al Novecento, e deve cambiare anche la mentalità di fare impresa.
1: Ci hanno pensato a cambiare mentalità i promotori dell'associazione San Giuseppe Imprenditore, perché si sono detti che la collettività può essere una risposta al rischio di fallimento di un'altra azienda. Che cosa fanno? Ce lo racconta tra poco, anzi ce lo racconta adesso Giorgio Brancio.
3: La nostra è un'azienda familiare, siamo quattro fratelli, abbiamo ereditato e portato avanti l'azienda dei nostri genitori. È un'azienda semplice, basata sul lavoro, sul rispetto, sulla costanza, sul sacrificio proprio. E la nostra azienda funzionava bene, al punto che il commercialista, proprio perché c'era questa situazione stabile e forte, ci ha fatto una proposta di un'operazione che potesse darci un futuro tranquillo. Questa operazione in realtà è stata consigliata malamente, per cui ci siamo trovati a pagare un'imposta molto molto alta, cioè migliaia di euro, chiedendo nel giro di pochissimi giorni, perché si parlava di vero 4 giorni, finanziamenti, aiuti e quant'altro per poter pagare questa imposta. Poi è arrivata la crisi del 2007 ed è andata avanti con effetto domino, con questo discorso di indebitamento, fino al Covid, che forse è stato quello ancora più rilevante, con finanziamenti da pagare e fornitori che iniziavano a quel punto anche lì ad aver bisogno, e noi avevamo l'attività ferma essendo un'attività di commercio. È stato un momento molto duro, dove è arrivato davvero lì lo scoraggiamento, la paura di non farcela, le notti insonni, ormai eravamo spalle al muro, per cui nel 2021, in una notte insonne, tutti a ricercare delle soluzioni, digitando sul web, ci siamo imbattuti nel telefono arancione.
4: Il telefono arancione è una risposta, un supporto per l'imprenditore in un momento di difficoltà. Come funziona? Attraverso un call center riceviamo delle telefonate e incominciamo un rapporto che si basa su due questioni fondamentali. Uno è quello di cercare di accompagnare l'imprenditore su un piano tecnico, nel senso di avvalerci di vari professionisti che possono quindi analizzare e vedere la situazione per quello che è oggettivamente. E il secondo aspetto è l'aspetto umano. E qui subentra la mia esperienza personale. Io ho subito un fallimento nel 2002, dove ho perso casa,

0: lavoro, evidentemente, ma non ho perso, grazie a Dio, la famiglia e non ho perso i miei figli. Ci sono due cose che condizionano la vita dell'imprenditore. Ti attanagliano lo stomaco e di conseguenza anche il cervello, la testa, il pensiero. Uno, la vergogna, e la conseguenza immediata della vergogna è la solitudine. Allora noi, il telefono arancione, vuole essere un abbraccio, vuole essere una compagnia, un accompagnare.
1: Perché il rischio è quello di farsi prendere soltanto dalla disperazione. E nella disperazione uno può arrivare a gesti estremi e questo non dà la possibilità di risorgere. E invece, stando vicini, accompagnando le persone, c'è la possibilità di far ripartire anche una vita, una storia, per ridare comunque sempre dignità. C'è sempre la possibilità di ricominciare, di ripartire.
2: Il fallire non vuol dire semplicemente fallire sulla carta, ma a volte ci si sente proprio falliti come persone. Il telefono arancione ci ha dato una mano per uscire da questa situazione. Anzi, averlo fatto prima, perché quello che è mancato è il coraggio. Il coraggio di chiedere aiuto, il coraggio di dire aiuto, non ce la faccio, sono da sola. Mi commuovo anche perché questa è una cosa che fa la differenza, ecco.
3: Caro figlio, gli spunti di riflessione sono tanti. Intanto che è possibile chiedere aiuto davanti, certo, a un fallimento, ma anche che chi ha vissuto un fallimento può dare aiuto.
4: La capacità di chiedere aiuto è una dimostrazione di forza che viene sistematicamente interpretata invece come una manifestazione di debolezza e fa parte dello stesso orizzonte concettuale della paura dell'errore o di ammettere l'errore. La capacità di ammettere le proprie imperfezioni, la capacità di ammettere le proprie debolezze e chiedere aiuto quando occorre sono dimostrazione di una capacità di stare al mondo in modo intelligente, efficace e, come si dice, performativo, come un'espressione brutta ma che rende l'idea.
3: Anche perché un fallimento, lo dicevamo anche prima, non è mai un fallimento individuale, c'è sempre una catena che porta a quel fallimento e non c'è soltanto una consapevolezza personale di questo.
4: No, ma non c'è dubbio, noi siamo collocati in una catena di eventi.
3: C'entra un po' la fortuna, c'entra
4: ma
3: che
4: certo,
3: si è incontrato.
4: Beh, insomma, nel libro di cui abbiamo parlato c'è una parte dedicata alla fortuna che secondo me è una questione fondamentale, capire il segreto della fortuna. Se ho un minuto per raccontare un aneddoto che si racconta nel libro, c'è uno psicologo inglese che ha fatto uno studio scientifico sperimentale sull'esistenza della fortuna, che sembra una cosa strana, un'entità così impalpabile, con gli esperimenti, e uno di questi esperimenti è bellissimo secondo me, perché lui ha preso persone che si dichiarano fortunate, persone che si dichiarano sfortunate, e ha dato loro un compito semplice: fare un percorso per le vie di Londra per arrivare da un punto A a un punto B, che è un bar. Lungo questo percorso, in un certo punto specifico, c'era una banconota da 10 sterline, né nascosta né troppo visibile. La faccio molto breve. I fortunati l'hanno vista tutti, gli sfortunati non l'hanno vista mai. Che significa? Che esiste la fortuna, qualcuno dall'alto? No, che la fortuna sono gli occhi aperti sul mondo, la capacità di guardarsi attorno e di cogliere le mille opportunità che la vita ci offre, anche e soprattutto quelle che ci offre quando ci sembra di aver fallito.
3: Senta professore, come il fallimento non è una questione individuale, non lo è nemmeno il merito tutto personale è una questione che a lei sta molto a cuore e non ci crede per niente.
5: No, io credo che il merito sia uno dei grandi bluff del nostro tempo, che è un tentativo.
3: Annunce, caro figlio.
5: No, che è un tentativo di dare.
4: Su anch'io su questo.
5: Sì, che è un tentativo di dare ordine a un mondo che l'ordine non ce l'ha sempre. Quindi

0: La barbabietola da zucchero che viene raccolta tra luglio e ottobre arriva nello stabilimento principale di Minerbio, qui proprio in questo grande piazzale dove c'è un movimento di mezzi. Ne parliamo meglio con il direttore agricolo Massimiliano Cenacchi, che ci racconta quanti mezzi arrivano qui quotidianamente.
1: E in questo piazzale generalmente ogni giorno scarichiamo circa 400 vettori. Sono 120 camion che girano ogni giorno per 400 viaggi, vengono scaricati circa 13.000 tonnellate di barbabietola da zucchero, quindi un numero veramente importante di barbabietole. E come vedete i camion sono sia bilici che anche autotreni con i rimorchi, e in base al vettore appunto vengono scaricati o per terra, quindi in mucchi, oppure si possono scaricare direttamente nella canalina che poi andrà direttamente in stabilimento.
2: Qui Francesca ci troviamo all'interno del laboratorio analisi e tare. Noi ci occupiamo della determinazione dei parametri che vanno a pagamento su ciascun carico conferito. Qua infatti ad ogni campione noi andiamo a determinare la percentuale di tara e il saccarosio contenuto. Una volta fatto questo il campione, tutto il carico anzi, viene scaricato all'interno del piazzale e dentro le 24 ore viene processato all'interno dello stabilimento.
0: Ci troviamo nella sala controllo dello stabilimento, da qui si ha accesso a tutte le fasi produttive controllando ogni singolo passaggio. Ci troviamo con Maurizio Botteri, direttore di stabilimento. Cosa succede alle barbabietole che arrivano quotidianamente dai campi quando giungono in stabilimento, e soprattutto quante ne arrivano ogni giorno?
3: Lo stabilimento lavora 12.000 tonnellate giorno di bietole e produce 1.200 tonnellate giorno di zucchero. Il processo di trasformazione della barbabietola avviene in varie fasi. La prima fase è il lavaggio, con la rimozione della terra, dei sassi e delle erbe. Dopodiché la barbabietola va nei diffusori, dove viene estratto il saccarosio, la molecola del saccarosio. Quindi una volta estratto passiamo nella fase successiva, che è la depurazione calcocarbonica. Depurati questi sughi abbiamo un sugo, noi lo chiamiamo sugo leggero, che deve essere concentrato, perché la cristallizzazione del saccarosio avviene quando la soluzione raggiunge la concentrazione di saturazione. Quindi i sughi vengono concentrati e dopodiché naturalmente si separa la molecola del saccarosio come cristallo. A quel punto abbiamo il cristallo puro, che può essere centrifugato ed è pronto per essere, diciamo, commercializzato come saccarosio.
0: E come mai lo zucchero è bianco?
3: Lo zucchero è bianco perché questo processo di cristallizzazione, di separazione di questa molecola dalla soluzione madre, è un processo di purificazione. Una volta separato dalla soluzione madre è puro e ha questo colore, diciamo, chiaro. Non sono aggiunti né additivi, non c'è nessun processo chimico, è un processo naturale di separazione per cristallizzazione.
0: Però esiste anche lo zucchero grezzo, che è più scuro, giusto?
3: Lo zucchero grezzo è lo zucchero che ha ancora unito al cristallo lo sciroppo da cui deriva, lo sciroppo madre, che è uno sciroppo di color bruno.
0: Per quanto riguarda il ciclo produttivo, che cosa avviene a quelle parti della barbabietola che vengono scartate?
3: Una volta tolto il saccarosio, la polpa viene ovviamente pressata, essiccata e va a fare l'alimentazione animale come mangime. Lo stesso il melasso, tutto ciò che non è zucchero in soluzione finisce nel melasso della barbabietola. Questo melasso viene utilizzato oggi come base di fermentazione per la produzione di biogas oppure per la produzione di lievito nei lievitifici. Inoltre le calci che derivano dal processo della depurazione calcocarbonica vengono utilizzate come amendante in agricoltura, perché contengono delle sostanze nutritive utili per le colture agricole.
0: Direttore, vedo che però si utilizza tantissima acqua per il lavaggio delle barbabietole, soprattutto, ecco.

0: quanta acqua si consuma? Insomma, questo consumo è importante.
1: Ecco, allora, il consumo di acqua, inteso come emungimento di acqua dai pozzi, negli anni è stato ridotto in modo veramente importante. L'acqua che si vede nello zuccherificio prevalentemente è acqua che entra con la barbabietola, che poi viene recuperata, evaporata, condensata e va in tutti gli utilizzi dello stabilimento. Quindi anche sotto questo aspetto è un ciclo sostenibile.
0: La stessa acqua che vediamo uscire dal pennacchio della ciminiera?
1: La stessa acqua che si vede uscire dal pennacchio è acqua che deriva dalle barbabietole.
0: Quindi non è inquinante?
1: No,
0: è solo...
1: no, assolutamente.
2: Ecco Francesca, da qua in poi lo zucchero diventerà un alimento, qui il cristallo si separa dallo suo scolo dove è liquido e da qua diventerà un cristallo puro pronto per essere venduto.
0: Presidente, come mai per tanti anni lo zucchero ha rischiato di non essere più prodotto in Italia o comunque di essere prodotto in una piccola quantità?
3: Questa è una cooperativa cresciuta proprio negli anni 60 dai produttori, quindi venuta dal basso, ed è stata sempre una grande forza per il traino e lo sviluppo economico di questo territorio. Questo ha consentito di fare un lavoro di grande sviluppo in questa comunità, che si è trascinato anche quando l'Europa ha deciso che lo zucchero, la filiera dello zucchero, doveva competere col sud del mondo, e quindi ha fatto una riforma abbassando tantissimo il prezzo di riferimento dello zucchero e causando la chiusura di più di 100 stabilimenti in Europa e 17 su 19 in Italia. Siamo resistiti solo noi perché venivamo da una bella storia, da una storia cooperativa che aveva visto lo sviluppo proprio del territorio, lo sviluppo dei produttori, che avevano preso questo ascensore, passati da produttori di barbabietole a produttori anche di zucchero, e arrivavano direttamente al mercato.
0: Rispetto a quando questa azienda è nata, quindi negli anni 60, com'è cambiata la coltivazione, la produzione dello zucchero, anche alla luce di quelle che sono oggi le urgenze legate all'ambiente, alla sostenibilità?
3: È cambiato il mondo perché negli anni 60, quindi praticamente nel dopoguerra, lo zucchero era un prodotto assolutamente indispensabile per l'economia del paese, l'economia del territorio. C'è stata un'esplosione nel dopoguerra dello zucchero in Italia e in Europa. Poi piano piano si è arrivati a meccanizzare la bieticoltura, a avere i prodotti chimici per la bieticoltura, e via via fino ai giorni nostri, dove abbiamo fatto un passo gigantesco con quello che è la nuova genetica, con quelli che sono i nuovi mezzi e nuove tecnologie. Oggi seminiamo bietole anche con i robot, per dire. Tutta la nostra bieticoltura sta diventando o biologica o sostenibile, marchiata sostenibile col marchio, e in questo siamo una delle bieticolture più avanti in Europa.
0: Tra l'altro l'Europa oggi caldeggia la coltivazione della bietola, giusto?
3: Oggi l'Europa è tornata sui suoi passi e vuol mantenere una sua autonomia nella produzione di zucchero, e si sta pensando a una revisione della riforma che è stata fatta nel 2005-2006.
0: Riforma che riguarda quali
3: riforma
0: aspetti?
3: Che riguarda le tutele della filiera rispetto ai mercati mondiali. Adesso si sta rivalorizzando la filiera dello zucchero, una filiera dello zucchero sostenibile, che rispetta l'ambiente, che però produce quel quantitativo di zucchero che serve all'Europa. L'Europa, vista la situazione che si era creata con la riforma, ha dato la possibilità alle zone più difficili, quali le aree mediterranee, di avere dei contributi per la produzione della barbabietola, e questo è stato molto importante.
0: Ci troviamo ora nella fase finale della produzione dello zucchero, quella del confezionamento. Siamo con Leandro Cariolo, responsabile marketing dell'azienda che propone sul mercato i prodotti con marchio Italia Zuccheri. Un nome importante, direi, perché si tratta di un prodotto 100% italiano. Direttore, quali sono i mercati che coprite?
4: Il canale principale è sicuramente il canale industria, la grande industria italiana dolciaria. Poi abbiamo anche la linea dedicata per i maestri pasticceri e gelatieri. Poi abbiamo il tutto il canale B2C, quindi il canale che va a servire il consumatore, quindi il canale moderno, tutto lo zucchero che viene venduto nei supermercati. Lì vendiamo zucchero semolato, vendiamo zucchero extrafine, vendiamo zucchero grezzo di barbabietola e poi abbiamo anche il canale Horeca, il canale per praticamente tutti i bar che possono essere presenti sul nostro territorio, dove appunto lo zucchero è venduto sotto forma di bustine per dolcificare il caffè o altre bevande.

0: Ci troviamo ora nella campagna di Minerbio, a pochi chilometri dallo stabilimento. Sono con il giovane Mattia Chiarini, che insieme al papà porta avanti un'azienda agricola dove tra le tante coltivazioni troviamo anche la barbabietola. Mattia sta sperimentando un prototipo di macchinario davvero particolare, senza l'intervento umano. Di cosa si tratta?
1: Questo è FarmDroid FD20, è un robot completamente autonomo che fa semine e sarchiatura di barbabietola da zucchero, ma anche di tante altre colture a seme piccolo. Adesso lo avviamo. Oggi lo vedremo in semina, sta deponendo il seme e geolocalizza la posizione ottimale nel quale va a deporre il seme. Quando poi andrà a sarchiare le infestanti dal campo della barbabietola da zucchero,
0: e quindi a diserbare meccanicamente.
1: Esatto, lui andrà a sarchiare l'intera superficie ad esclusione del punto dove ha posto il seme, per evitare quindi di danneggiare la plantula. È completamente elettrico, funziona grazie a questo pannello solare che ricarica le batterie ed è in grado appunto di andare 24 ore su 24 senza il bisogno dell'operatore, che però per la normativa italiana deve comunque sempre essere presente sul campo per supervisionare il veicolo.
0: Ecco, questo macchinario vi è stato prestato dalla cooperativa, dalla CoproB, giusto?
1: Esatto, sì, CoproB, questo è di proprietà di CoproB e lo mette a disposizione dei soci per effettuare per ora prove di campo. Infatti io ho effettuato la tesi su questo veicolo e nella scorsa campagna abbiamo gestito un ettaro interamente con questo veicolo.
0: Perché tu ti sei laureato recentemente, giusto?
1: Esatto, sì, in scienze e tecnologie agrarie.
0: Senti, e come mai in azienda tu e il papà avete deciso di continuare la coltivazione della barbabietola?
1: Noi coltiviamo da anni barbabietola da zucchero e principalmente il motivo è che lascia il terreno ottimale per le colture successive, quindi in rotazione è una coltura perfetta. Poi, grazie al sistema della cooperativa, abbiamo un prezzo garantito a inizio anno, il che è molto utile per l'agricoltore, a differenza di altre colture dove invece questa sicurezza non c'è.
0: Mattia, che cosa ti piace di questo mestiere?
1: Mi piace il fatto che siamo sempre in mezzo alla natura tutto il giorno e poi non è mai lo stesso lavoro tutti i giorni.
0: Quella dello zucchero è una storia che nel tempo ha visto alti e bassi dovute alle dinamiche complesse di economia e di politica europea e anche globale. Ma oggi ci consente di parlare di un importante obiettivo della politica agricola comunitaria, quello di garantire un reddito equo e sostenibile, ma anche stabile nel tempo per gli agricoltori. Ne parliamo con Giulia Lucertini, ricercatrice della Università IUAV di Venezia.
2: Le ultime politiche agricole comunitarie in effetti hanno ridato importanza a questa cultura, garantendo aiuti anche importanti agli agricoltori che tornavano a produrre barbabietole da zucchero. Questo importante settore negli ultimi anni era stato abbandonato e grazie all'Europa sta ritornando. Questo perché effettivamente porta due vantaggi principalmente. Il primo è quello appunto di garantire un reddito agli agricoltori che storicamente producevano di fatto barbabietole da zucchero. E il secondo fattore è anche quello della sicurezza alimentare. Avere una produzione all'interno del proprio paese consente sia di abbattere la filiera, quindi mantenere una filiera relativamente più corta, ma anche quella di garantire il prodotto in periodi, diciamo, come quello che stiamo attraversando, comunque molto complessi anche a livello europeo e globale. Quindi l'aiuto che l'Europa sta dando a questi agricoltori e al ritorno di questa produzione è molto importante.
0: Ci troviamo ora a Badia Polesine, in una azienda in provincia di Rovigo, tipicamente dedita a quelle che sono le coltivazioni del territorio, quindi frutta, orticole, cereali e anche barbabietola. Incontriamo il giovane Alberto Bonora, che conferisce appunto tutta la barbabietola che coltiva allo stabilimento di Pontelongo, qui nel Veneto. Alberto, tu ci hai messo anche la faccia sullo zucchero, perché appunto sei sia sulle bustine piccoline che sulla confezione da chilo. Come mai? Cosa rappresenta per te lo zucchero?
3: Lo zucchero per la nostra azienda agricola rappresenta sicuramente una tradizione, La coltivazione della barbabietola infatti l'ha iniziata proprio in questa azienda a mio bisnonno, io infatti sono ormai la quarta generazione. Mio nonno poi è stato anche presidente di uno di quelli che una volta erano gli stabilimenti che popolavano proprio questo territorio, e quindi è una storia di famiglia anche la barbabietola. E pertanto nel momento in cui è arrivata la proposta di far parte di questa campagna pubblicitaria di Copro B, non ho potuto dire di no. La barbabietola rappresenta a livello economico per noi comunque una coltura rispetto alle altre colture estensive non specializzate come possono essere il grano tenero, il mais, la miglior fonte di reddito sia a livello proprio di produzione lorda vendibile che proprio al netto delle spese. Inoltre, da un punto di vista agronomico, i vantaggi sono legati sia alla preparazione del terreno per la semina delle barbabietole, sia alla struttura che ha proprio la barbabietola con il suo fittone, ovvero diciamo le sue lunghe radici che lavorano diversamente i profili del suolo, garantendo pertanto alle coltivazioni successive delle tecniche di lavorazione di semina molto più leggere. Pertanto quando arriviamo a piantare altri tipi di coltivazione entriamo anche con minime lavorazioni o addirittura semine dirette in campo. Inoltre la barbabietola da zucchero rappresenta per noi una coltura cruciale non solo nelle rotazioni ma anche in ottica di adattamento ai cambiamenti climatici. Perché? Perché la barbabietola da zucchero ha un scarsissimo bisogno di acqua, comunque è abbastanza ridotto.
0: Quindi Alberto, potrebbe essere una coltura che tornerà di più sulle nostre terre?
3: Me lo auguro, mi auguro che gli agricoltori che ancora non sono convinti nella coltivazione di questa coltura si convincano appunto nella bontà di quello che offre, in particolare come perno delle rotazioni che sono sempre più richieste dalla politica agricola comune.
0: Bene, il nostro viaggio nel mondo dello zucchero tra Emilia Romagna e Veneto finisce qui. Diamo ora spazio ai più piccoli per vedere come se la cavano con i temi della politica agricola comunitaria.

0: All'interno del progetto Agrinet ci è stato proposto di fare un lavoro su un'azienda agricola del nostro territorio. Siamo la scuola primaria Maurizio Caranza di Varese Ligure e abbiamo aderito volentieri a questo progetto. Abbiamo scelto l'azienda agricola di Federica Figone sul nostro territorio e abbiamo realizzato con lei un laboratorio sulla produzione e la filatura della lana.
1: Com'è strutturata la tua azienda e con chi la gestisci?
2: La mia è un'azienda in cui allevo mucche, pecore, cavalli. Cerchiamo il più possibile di essere a ciclo chiuso, ovvero autoprodurci e produrre il foraggio per gli animali. Mio papà mi dà una mano.
1: Cosa ti ha spinta a scegliere questo lavoro?
2: Sono nata qua e comunque già i miei genitori avevano gli animali, ovviamente a me è piaciuto da subito il contatto con la natura e con gli animali e poi mi piaceva anche portare avanti il lavoro che avevano cominciato i miei genitori.
1: La tua azienda contribuisce a proteggere l'ambiente e a tutelare la biodiversità?
2: Sì, in quanto abbiamo deciso di allevare delle razze che sono in via di estinzione e come pecore abbiamo deciso di allevare la pecora nostrana che un tempo veniva allevata nelle nostre zone. Inoltre non usiamo concimi chimici e fitofarmaci.
1: Le nuove tecnologie ti aiutano ad unire tradizione e innovazione?
2: Le nuove tecnologie servono perché ci permettono di tenerci aggiornati, informati, pure tenerci anche in contatto, farci conoscere da altre realtà e conoscere altre realtà. Per quanto riguarda il lavoro, un pochettino meno, perché su alcune lavorazioni continuiamo quello che facevano i nostri nonni, ad esempio per la lavorazione della lana. Infatti vi ho portato a far vedere gli strumenti che venivano utilizzati anni fa per la lavorazione.
1: Per gestire la tua azienda hai mai ricevuto aiuti economici?
2: Sì, quando ho aperto l'azienda agricola ho partecipato a un bando europeo di primo insediamento e mi è stato riconosciuto un aiuto.
1: Il guadagno della tua azienda è adeguato alla qualità di lavoro che fai?
2: A livello qualitativo sì, perché comunque si ha contatto con la natura, si respira aria pulita e a livello di orario lavorativo no, perché le ore sono tante per chi lavora in agricoltura e infatti la mia azienda ha diversificato molto i prodotti apposta per avere un guadagno più equo. Mi ha fatto molto piacere partecipare a questo progetto con i ragazzi della scuola in quanto ho visto molto interesse da parte loro e vedere Alessandro che lavora, sa lavorare ai ferri. Mi farebbe piacere che continuassero a lavorare la lana magari in un futuro.

0: Partiamo!
1: Pronti? Quest'estate vi terremo compagnia con tutte le puntate più belle che abbiamo fatto insieme, con le nostre idee, con la parola di Dio.
2: Vogliamo camminare insieme anche in questo nuovo periodo di vacanze che si apre?
3: E noi ci salutiamo, vi ringraziamo e vi auguriamo buona estate.
4: Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu.
5: Caro Gesù, ogni sabato alle 10:35.
6: Happy ha solo 6 anni, ma la sofferenza che ha vissuto basterebbe già per una vita intera. Per la maggior parte della sua breve vita ha avuto il tracoma, che se non curato rapidamente fa rigirare le ciglia all'interno dell'occhio. Così, ogni volta che batte le palpebre, le ciglia le cancellano la vista a poco. Ogni giorno passa ore con gli occhi chiusi per alleviare la sofferenza. Più tempo passa senza che venga curata, più grande è il rischio che perda del tutto la vista. Happy è solo una dei tanti bambini a cui puoi salvare la vista, aiutandoci a eliminare il tracoma per sempre. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers adesso. Tu puoi aiutare i dottori e i volontari delle comunità a prevenire il tracoma prima che inizi a danneggiare la vista di questi bambini. E tu puoi aiutare Sight Savers a eliminare il tracoma definitivamente. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona adesso. Aiutaci a far sì che i bambini come Happy non perdano la vista per sempre.
7: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
8: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
9: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime

0: 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
1: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
0: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
1: Star Comodi. Il benessere italiano a casa tua.
2: Ciao ragazzi.
3: Ciao mamma.
4: Nel 62 avevo 15 anni. Avevo due fratelli e tre sorelle. Niente padre, niente soldi. E mia madre era un tipo speciale.
3: Ho bisogno di questo lavoro, non mi mandi via, la prego. Ho sei figli, per favore.
5: Licenziata.
4: Ora, ecco, questi dovevamo tutti guadagnarci da vivere e mettere da parte qualcosa per la casa.
6: Voglio il meglio per questa casa, il meglio.
7: Diventerà una casa bellissima.
8: Una casa tutta per noi. Domani in prima serata. Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
9: Mi raccomando, con papà è un principiante.
10: Ciao mamma!
11: Oh, noi siamo a cavallo, non è vero?
12: Buon lavoro!
13: Diamo il benvenuto a Caroline Butler.
14: Sei una donna estremamente attraente.
15: Scusami, ho le faccende da sbrigare.
16: Fino ad allora, ricordate, siamo nella stessa barca.
8: Mister Mamma, questa sera, in prima serata.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per la Terra Santa, per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Accende questa sera un cielo alla Vergine Immacolata la famiglia Marchitelli Francesco, Agnese e Maria Sara. Cielo che poi arderà nella Cappella della Luce, dove i pellegrini da tutto il mondo chiedono di accendere un cero, una candela, come preghiera continua alla Vergine Immacolata. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono, e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

Primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. Le prime parole del Cristo risorto sono pace a voi. Non sono un augurio, ma un dono.

0: I segni della passione nelle mani e nel costato del risorto sono la garanzia che il suo amore non verrà mai meno.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Secondo mistero glorioso, Gesù sale al cielo. L'ascensione di Gesù non significa separazione, ma vicinanza ancora più intensa. Il Signore non è lontano dagli uomini, ma ancora più vicino, e nella pienezza della condizione divina opera con loro.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi adesso e nell'ora
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Terzo mistero glorioso. Lo Spirito Santo discende su Maria e i primi cristiani. Maria è la donna dello Spirito e la sua esistenza è racchiusa tra le due discese dello Spirito, l'Annunciazione e la Pentecoste. La madre divenuta discepola, ora è madre di tutti i credenti.
3: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, adesso è nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre. Quarto mistero glorioso, Maria è assunta in cielo. Maria assunta in cielo è la conferma di Dio sull'umanità che si lascia coinvolgere dall'azione vivificante dello Spirito. L'assunzione è la condizione di quanti hanno saputo essere fedeli all'amore, portando a compimento il progetto di Dio sull'uomo.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
3: e nell'ora
0: della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto

0: benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Quinto mistero glorioso. Maria è incoronata regina dell'universo. Si viene al mondo perché Dio vuole manifestarsi in forme nuove, originali e creative. E ogni creatura è parte del suo progetto d'amore. Maria ci ha creduto, si è fidata e affidata. E ha realizzato il disegno del Padre su di lei.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
2: Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal
2: male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

Cantico di un anziano. Benedetti quelli che mi guardano con simpatia. Benedetti quelli che comprendono il mio camminare stanco. Benedetti quelli che parlano a voce alta per minimizzare la mia sordità. Benedetti quelli che stringono con calore le mie mani tremanti. Benedetti quelli che si interessano della mia lontana giovinezza. Benedetti quelli che non si stancano di ascoltare i miei discorsi già tante volte ripetuti. Benedetti quelli che comprendono il mio bisogno di affetto. Benedetti quelli che regalano frammenti del loro tempo. Benedetti quelli che si ricordano della mia solitudine. Benedetti quelli che mi sono vicini nella sofferenza. Benedetti quelli che rallegrano gli ultimi giorni della mia vita. Beati quelli che mi saranno vicini nel momento del mio passaggio, quando entrerò nella vita senza fine. Mi ricorderò di loro presso il Signore Gesù. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi, rimanga sempre. Amen.

Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni e i propositi di dominio si riaffacciano. Ricordando la strage nazifascista di Sant'Anna di Stazzema, il presidente Mattarella dice: ciò che è avvenuto qui è il simbolo dell'abisso dei conflitti. Applausi e lacrime di gioia a distanza di oltre 50 ore dal terremoto che ha sconvolto la Colombia, estratti vivi dalle macerie un bambino e una donna. I soccorritori scavano ancora, centinaia i dispersi, la preghiera e l'aiuto del Papa. Migranti, Berlino insiste, le espulsioni verso l'Italia si faranno, sorprende l'agitazione di Roma. Altra dura presa di posizione della premier danese, pronta a chiudere le frontiere. Nei primi mesi dell'anno i dati certificano meno sbarchi, ma più morti nel Mediterraneo. Sono il mandante dell'attentato a Ranucci. Nell'interrogatorio a Rebibbia, Walter Lavitola ammette di aver organizzato l'esplosione delle auto del giornalista. L'ho fatto, ha detto, per fargli innalzare il livello della scorta. Il giorno dell'eclissi di sole è arrivato, da stasera al tramonto tutti con il naso all'insù tra le 19.30 e le 20.20. Gli esperti raccomandano di utilizzare le giuste protezioni, di non guardare il fenomeno ad occhio nudo. 18:27 minuti, una manciata di secondi. Benvenuti al TG2000, buonasera. In apertura il ricordo della strage nazifascista di Sant'Anna di Stazzema.

0: un simbolo, ha detto il presidente Mattarella, dell'abisso in cui le guerre possono precipitare. Ora, ha notato il capo dello Stato, le volontà di potenza e i propositi di dominio si riaffacciano. Allora, i servizi di Chiara Placenti e Monica Di Loreto.
1: Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, le volontà di potenza e i propositi di dominio si riaffacciano. Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio in occasione dell'82esimo anniversario della strage nazifascista di Sant'Anna di Stazzema. Fare memoria, oltre che atto di responsabilità, spiega il Capo dello Stato, è atto di liberazione che si rinnova. Numerosi messaggi e le riflessioni di politiche e istituzioni presenti alla commemorazione sulle Alpi Apuane, il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani e il leader 5 Stelle Giuseppe Conte. Non solo è la prima volta di un esponente di governo di centrodestra alla cerimonia, ma il leader di Forza Italia ha anche sottolineato il ruolo di complicità dei fascisti italiani nella strage perpetrata dai nazisti. Dagli orrori del passato ai rischi del presente, Tajani ha messo in guardia sulle attuali minacce nel mondo.
2: Il nazismo e il fascismo sono tragedie del passato che non ritorneranno in quelle forme, ma l'Europa e il mondo sono attraversati proprio in questi anni dallo stesso spettro dell'intolleranza, dell'estremismo, della falsificazione ideologica.
1: Il vice premier cita direttamente Ucraina e Medio Oriente, ma avverte anche sulle insidie interne alle nostre democrazie.
2: Spinte che tentano di delegittimare la dignità e la credibilità delle istituzioni democratiche.
1: E anche Conte sottolinea che questo è il tempo dei costruttori di pace e di speranza. Sant'Anna di Stazzema, definito da Mattarella un sacrario civile, è e deve restare memoria viva.
3: 12 agosto 1944, all'alba, Sant'Anna di Stazzema viene circondata da reparti della 16ª divisione SS, affiancati da fascisti e collaborazionisti italiani. Gli uomini del paese, pensando ad un rastrellamento, si allontanano verso i boschi. Restano soprattutto donne, anziani e bambini, insieme a centinaia di sfollati arrivati in quelle montagne per cercare riparo dalla guerra. Ma quella mattina l'obiettivo non sono i partigiani, è la popolazione civile. Le persone vengono prelevate dalle abitazioni, radunate e uccise con raffiche di mitragliatrice e bombe a mano. Le case vengono incendiate, il paese devastato. In poco più di 3 ore vengono massacrate 560 persone, tra cui circa 130 bambini. La vittima più giovane ha appena 20 giorni. Vengono sterminate intere famiglie, senza distinzione di età, mentre anche chi tenta di chiedere pietà viene ucciso. Quella di Sant'Anna non fu una rappresaglia improvvisata, ma un'operazione pianificata contro civili inermi, come accertato molti anni dopo dalla magistratura militare. A 82 anni di distanza, Sant'Anna di Stazzema resta una delle pagine più drammatiche della storia dell'occupazione nazista in Italia. 560 civili uccisi perché si trovavano lì, nel posto sbagliato, nel momento più tragico della guerra.
0: La guerra in Ucraina, maxi raid di Kiev su Novorossiysk, colpiti base navale e porto. Putin minaccia ritorsioni sulle navi europee. Il servizio di Vito De Torre.
4: È il presidente Zelensky ad annunciare che la base russa di Novorossiysk è stata attaccata. È caduto l'ultimo baluardo della flotta di Mosca nel Mar Nero, ha dichiarato Volodymyr Zelensky, ma il blitz ucraino ha colpito anche edifici residenziali. Immagini e dolore identici agli attacchi subiti da Kiev. Il bilancio è ancora provvisorio. Le autorità russe parlano di oltre 20 feriti e di 3 morti, tra questi anche un bimbo di 8 anni. La magistratura russa ha aperto un'indagine per atto terroristico. Colpita, sempre a Novorossiysk, anche un'importante infrastruttura legata al commercio di cereali. Mentre la NATO sta analizzando i recenti sconfinamenti di droni russi nello spazio aereo europeo, in particolare Polonia e Romania, i toni dello scontro peggiorano giorno dopo giorno. Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev, oggi ha attaccato i paesi occidentali definendoli cani dell'Europa. La loro colpa, secondo il fedelissimo di Putin, è impedire la navigazione alle petroliere russe. Lo faremo anche noi, ha detto Medvedev. La Russia ha il diritto di attaccare qualsiasi nave mercantile di paesi nemici, sia nelle nostre acque che in acque neutrali, se vi è un sospetto che trasporti merci per il nemico. Dichiarazioni identiche a quelle pronunciate da Vladimir Putin a bordo dell'incrociatore Varyag, nave ammiraglia della flotta russa del Pacifico. Risponderemo in modo adeguato, ha detto Putin, ai sequestri delle nostre petroliere.
0: La questione Hormuz, il Pakistan cerca di mediare tra Stati Uniti e Iran. Teheran intanto sta definendo i dettagli per il controllo dello stretto con l'Oman. Ce ne parla Marco Burini.

0: Medio Oriente costantemente di male in peggio. Se sul fronte Stati Uniti-Iran la tregua sta per scadere, sul fronte Israele-Palestina e Israele-Libano non è mai iniziata davvero. Certo non a Gaza, dove la popolazione, massacrata senza pietà, è stremata da quasi 3 anni di assedio, e nemmeno in Cisgiordania, dove le scorribande dei coloni israeliani si intensificano, assecondati da un governo che non fa mistero di voler aumentare gli insediamenti. Anche in Libano Tzal non ha mai interrotto i raid. Oggi pomeriggio i caccia hanno preso di mira Mansouri, nel distretto di Tiro, come ieri la zona di Nabatieh. Incursioni e incendi che violano gli accordi esistenti e il diritto internazionale, accusa l'esercito di Beirut, che non può dispiegarsi nel Libano meridionale, come pure era stato deciso nei colloqui immediati dagli americani. Ma Washington non incute più soggezione a nessuno, alleati o nemici che siano. Il regime di Teheran ostenta sicurezza e finora nemmeno la carta delle sanzioni economiche ha funzionato. Certo, al Gran Bazar di Teheran la frustrazione dei commercianti è palpabile, e la gente è costretta a tirare la cinghia. Ma Ayatollah e funzionari sono pronti a resistere a lungo, convinti che Trump cederà per primo. Lo stretto di Hormuz lo controlliamo noi, ripete il boss della Casa Bianca. In realtà è un blocco reciproco e così le navi non passano e l'economia globale si surriscalda in questa estate che toglie il respiro.
1: Andiamo in Colombia, dove si scava ancora alla ricerca di vita. Un bambino è stato estratto vivo dalle macerie dopo oltre 50 ore dal sisma, ma sono tante le storie che si intrecciano in questa tragedia. I servizi di Antonella Mazzateruel e Nicola Ferrante.
2: La più forte è stata oggi nel sud-ovest del vicino Ecuador, ma non ha provocato danni. Sono 130 le scosse registrate in meno di 72 ore. La terra continua a tremare nel nord dell'America Latina dopo il sisma di magnitudo 7.4 che lunedì ha colpito la parte occidentale della Colombia, provocando almeno 240 morti nel paese. Il governo di Abelardo de la Espriella, entrato in carica da neanche una settimana, ha decretato 3 giorni di lutto nazionale e ha annunciato lo stato di emergenza per mobilitare risorse per i quasi 600 comuni terremotati. Con la Banca Mondiale verrà attivato un credito di almeno 450 milioni di dollari. Intanto ha ricevuto da diversi organismi multilaterali proposte di aiuto per oltre 1 milione di dollari. Diversi paesi hanno offerto sostegno, dalla Svizzera alla Turchia, dalla Svezia al Giappone, dagli Stati Uniti a El Salvador alla Spagna. L'Unione Europea ha appena stanziato poco più di 2 milioni di euro e dal Messico stanno per arrivare i Topos Azteca, nota squadra di volontari dedita nei terremoti alle operazioni di soccorso e ricerca. Sono migliaia le persone disperse sotto le macerie in zone rurali e montuose, isolate, difficilmente raggiungibili non solo per le conseguenze del sisma, ma anche per la presenza di gruppi armati a un conflitto interno che da mezzo secolo costringe la popolazione indigena a lasciare le proprie case e spostarsi di continuo.
3: Applausi e lacrime, la reazione di folla ai soccorritori quando dalle macerie riemergono donne e uomini le cui esistenze sembravano inghiottite per sempre nelle viscere della terra, vivi dopo oltre 50 ore dal terremoto che lunedì pomeriggio ha sconvolto la Colombia. Qui siamo a Cali, dove i soccorritori trasportano un sopravvissuto in ambulanza fra le urla di giubilo. Doppio salvataggio invece a Pereira, è ancora buio stamattina presto quando un bambino è stato estratto vivo. Il luogo illuminato dalle torce, le macerie rimosse una a una, con cautela e a mani nude. Alla fine la salvezza. Pochi minuti dopo, sempre a Pereira, tocca a una donna rivedere la luce, è stata trovata sotto un hotel crollato. Gloria a Dios, esulta una voce, celebre la fede semplice dei colombiani. Corso in ambulanza verso l'ospedale dove sta ricevendo cure mediche, è stata identificata Daniela Largo Sanchez, il suo nome, e chissà quale storia di vita. I soccorritori si abbracciano, pregano, si incoraggiano fra loro. I cani, fedeli alleati, sono i primi artefici di queste scintille di speranza. Fiutano segnali di vita, a quel punto intervengono i soccorritori, ne hanno trovato un altro di possibili sopravvissuti. Il silenzio è rotto dalla gioia, un'altra vita strappata al triste conteggio delle vittime di questa tragedia.
1: E all'udienza generale il Papa ha rivolto un pensiero a vittime e feriti del terremoto in Colombia, inviando subito un primo aiuto finanziario di 100.000 euro. Il servizio di Paolo Fucili.
4: Hermanas, hermanos colombianos.
5: Leone XIV è vicino ai terremotati della Colombia e non solo. Con le parole di oggi all'udienza del mercoledì, il suo primo aiuto d'emergenza sono 100.000 euro al segretariato nazionale di pastorale.

0: sociale e Caritas colombiana e altri aiuti seguiranno ancora.
1: Mientras ruego al Señor.
0: Intanto prega per le vittime del sisma e i loro familiari, grato a chi si adopera nei soccorsi e nell'assistenza. Udienza tenuta in Basilica, al riparo dal caldo feroce di Piazza San Pietro. La catechesi parla di anno liturgico e di santificare la domenica partecipando alla messa.
1: Non assistendovi soltanto in modo virtuale. L'Eucaristia è l'incontro vivo con il Signore risorto, che dà senso alla nostra vita e ci dona la grazia necessaria per affrontare alla presenza di Dio ogni giorno della settimana.
0: Perciò Leone chiede di ricercare le migliori condizioni perché anche chi lavora domenica possa andare a messa. Dopodomani, ricorda infine ai polacchi, ricorre la memoria liturgica di San Massimiliano Kolbe, che ad Auschwitz salvò con la sua vita quella di un altro prigioniero.
1: Il ricordo di questi eventi ci guidi sulla via della pace.
2: Ancora tensione in Europa sui migranti. La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e, se necessario, a chiuderle, dice la Premier. Da Berlino, un monito all'Italia, siamo sorpresi dall'agitazione di Roma. Le espulsioni verso l'Italia si faranno. Giorgia Bresciani.
3: Berlino conferma che rimanderà in Italia i dublinanti, quei richiedenti asilo e migranti che, registrati nel primo paese di arrivo nell'Unione Europea, spesso l'Italia, si spostano in un altro Stato membro per chiedere protezione ma vengono rispediti, in base al regolamento di Dublino, nello Stato di prima registrazione. Siamo sorpresi dall'agitazione e le espulsioni si faranno, afferma la portavoce del Ministero dell'Interno tedesco, ribadendo quanto concordato con l'entrata in vigore del patto europeo su asilo e migrazione. Ribadita la dura posizione danese dalla Premier Frederiksen, che intervenendo in Parlamento sulla crisi migratoria a Ceuta ha detto che la Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere, in ultima istanza anche a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Per il nostro ministro degli esteri italiani non c'è nessun problema con la Germania sui dublinanti, mentre la sospensione di Schengen va avanti sicuramente fino al 15 agosto come previsto. Poi si vedranno gli sviluppi della situazione. E all'omologo spagnolo Albares replica che è la Spagna ad agire per motivi elettorali. Mentre gli Stati europei litigano, l'Organizzazione internazionale per le migrazioni fa sapere che, nonostante il drastico calo degli arrivi, i decessi di migranti nel Mediterraneo centrale sono raddoppiati nei primi 4 mesi dell'anno e quelli sulla rotta orientale sono triplicati.
2: Walter Lavitola ha ammesso di essere stato lui ad aver organizzato l'attentato a Sigfrido Ranucci. L'ho fatto per il suo bene, ha detto al magistrato, perché volevo che fosse innalzato il livello della sua scorta. Il servizio di Fausto Nicastro.
4: Sono io il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Così Walter Lavitola si è autoaccusato del piazzamento dell'ordigno che a ottobre aveva danneggiato la casa del giornalista di Report. Dopo più di 5 ore di interrogatorio di garanzia, quindi, il faccendiere ha ammesso le sue responsabilità davanti al giudice per le indagini preliminari, che aveva già disposto la sua custodia cautelare in carcere. Le domande del GIP hanno cercato di chiarire il ruolo dell'imprenditore, l'organizzazione e il movente del gesto. Lavitola ha detto di aver organizzato l'attentato per il bene di Ranucci perché era un possibile oggetto di altri attentati. Per la difesa, quindi, non sarebbe un movente politico, ma l'obiettivo era quello di far aumentare il livello di protezione del giornalista con una scorta più cospicua. Secondo il legale di Lavitola, infatti, Ranucci aveva una protezione composta solamente da 2 uomini e Lavitola l'ha fatto perché poi in effetti la scorta è stata più che raddoppiata. Secondo la ricostruzione della procura, invece, Lavitola avrebbe organizzato il piazzamento dell'ordigno davanti alla casa del giornalista per accrescerne la popolarità in vista di un eventuale impegno politico di Ranucci. Lavitola è accusato di detenzione illegale di armi aggravata dal metodo mafioso e rischia oltre 10 anni di carcere. Coinvolto anche Gomez Tavares, l'intermediario di Lavitola, con il gruppo che avrebbe materialmente collocato la bomba nell'abitazione di Ranucci e per cui la procura sarebbe pronta ad avviare le procedure per la sua estradizione.
2: Ed ora il capitolo caldo, ancora con bollini rossi su molte regioni e con l'allarme siccità. Dal 17 agosto atteso un leggero calo delle temperature. Pochi minuti fa, bomba d'acqua su Roma, forte vento e non pochi disagi per il traffico. Elena Aquilanti.
5: Marciapiedi roventi è un'afa che non dà tregua, nemmeno di notte. È l'Italia di questa lunga estate, stretta in una morsa di caldo destinata a peggiorare nel fine settimana di Ferragosto. Per sabato sono previste temperature che toccheranno i 38 gradi in gran parte della penisola. Turisti e cittadini cercano così di trovare sollievo come si può. Ma il caldo ha avuto effetti anche su mare e corsi d'acqua ed è ormai difficile trovare refrigerio in un Mediterraneo che è arrivato a 30 gradi. Dopo settimane senza piogge, i fiumi sono in secca. Il Po ha segnato un deficit del 58% rispetto alla sua portata abituale. Più a sud, il Tevere ha toccato il livello più basso degli ultimi 15 anni, portando alla luce i resti di un antico ponte romano risalente all'epoca di Nerone. La svolta però è vicina. Già da lunedì le temperature dovrebbero abbassarsi. Dal 17 agosto l'anticiclone africano inizierà a cedere il passo a correnti atlantiche più fresche, portando con sé i primi temporali. Un calo termico atteso da settimane che darà finalmente sollievo alle città, ma soprattutto alle campagne, dove gli agricoltori contano i danni della siccità che ha devastato tantissime colture, in particolare riso e mais.
2: Continua l'attività eruttiva dell'Etna, due nuove bocche e una enorme nube di cenere sul vulcano siciliano da un paio di giorni. Ormai stanno creando forti disagi. 700 i voli saltati all'aeroporto di Catania dall'8 all'11 agosto. Le ultime da Antonella Mitola.
6: L'attività dell'Etna non si ferma e le imponenti nubi di cenere prodotte dal vulcano continuano ad impedire l'operatività dell'aeroporto di Catania, che resta chiuso fino alle 16 di domani. Dall'8 agosto a Fontanarossa sono stati cancellati 700 voli, 250 invece quelli riprogrammati in altri scali, su Palermo, Trapani, Lamezia Terme in Calabria e Comiso, che questa mattina è stato chiuso per qualche ora a causa della cenere emessa dall'Etna. Tanti disagi per i viaggiatori. I passeggeri che nei giorni scorsi affollavano le aree delle partenze sono stati gradualmente spostati via terra verso gli altri aeroporti. La SAC, la società di gestione dello scalo catanese, invita i viaggiatori a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi all'aeroporto. E su quanto sta accadendo a Catania si innesca la polemica. Le cancellazioni, ritardi e disagi per migliaia di cittadini e turisti nel pieno della stagione estiva ripropone un problema che la Sicilia conosce da tempo, dice il ministro della Protezione Civile Musumeci, sottolineando come ad essere fuori posto non sia il vulcano ma l'aeroporto. Secondo Assoesercenti, l'emergenza che ha messo in tilt l'aeroporto di Catania ha provocato un danno stimato fra i 12 e i 24 milioni di euro in termini di mancata spesa turistica. L'Etna intanto, in piena fase eruttiva, sta richiamando un numero crescente di escursionisti, turisti e curiosi attratti dallo straordinario spettacolo del vulcano.
2: Torniamo all'estero, in Sudan, dove prosegue la guerra tra attacchi di droni e bombardamenti tra esercito governativo e truppe ribelli paramilitari. Dall'ONU arriva poi la denuncia per crimini di guerra e contro l'umanità commessi sulla popolazione civile. Ci aggiorna Maurizio Dischino.
7: Abbiamo sentito il rumore del drone alle 6.30 di questa mattina. Mi sono svegliato e l'ho visto. Abbiamo sentito un forte impatto qui alla moschea che si trova a 150 metri da noi. Siamo venuti a vedere i danni. Nur el-Din Mohammed Omar è testimone di quanto è successo stamani a Bahria, nord di Khartoum, capitale del Sudan, in guerra da aprile 2023. La città e altre aree settentrionali questa mattina sono state attaccate con droni lanciati dai paramilitari delle forze di supporto rapido, che hanno scatenato un'offensiva per riprendere Khartoum, riconquistata dall'esercito governativo nel marzo 2025. Altro attacco dei paramilitari è avvenuto ieri mattina a Geysan, nello stato sudanese del Nilo Blu, al confine con l'Etiopia. Una fonte dell'esercito, ripresa dalla Reuters, ha dichiarato che l'attacco è arrivato dal territorio etiope. La Reuters a gennaio ha denunciato che le forze di supporto rapido, prima di attaccare in Sudan, si addestrano in Etiopia in un campo finanziato dagli Emirati Arabi Uniti. I paramilitari sono accusati anche di usare droni provenienti sempre dagli Emirati Arabi. L'ONU più volte ha denunciato che miliziani ed esercito stanno commettendo crimini di guerra e crimini contro l'umanità in una guerra che ha costretto 11,3 milioni di persone a lasciare le proprie case, stando al rapporto del 3 agosto dell'Alto Commissariato ONU per i Rifugiati.
2: Ed ora torniamo in Italia, a Milano. Non sono attribuibili responsabilità né all'autista né all'azienda dei trasporti per il deragliamento del Tramlink che provocò la morte di due persone e il ferimento di una cinquantina il 27 febbraio scorso in Viale Vittorio Veneto. A dirlo è la relazione medico-legale. La cronaca di Ugo Scali.
8: Venerdì 27 febbraio, una trama della linea 9 a Milano salta la fermata prevista ed esce dai

0: Binari, finendo la sua corsa contro un edificio, muoiono due passeggeri, Ferdinando Favia, di 59 anni, e Abdul Karim Touré, di 56. Altri 50 restano feriti. Oggi la conclusione della consulenza medico-legale di parte richiesta dai legali di Pietro Montemurro, conducente del mezzo, indagato per disastro ferroviario colposo, omicidio colposo e lesioni colpose. Non sussistono elementi per ricondurre l'accaduto a comportamento illecito, negligente, imprudente, si legge nel documento. Il conducente ha sempre dichiarato di aver avuto un malore poco prima del deragliamento. Secondo la relazione, la perdita di conoscenza è legata a più fattori: lo stress per una procedura odontoiatrica, il susseguente digiuno e l'aver sbattuto l'alluce di un piede prima dell'inizio del servizio contro una pedana del tram. I periti di parte spiegano inoltre che il dispositivo di sicurezza che avrebbe frenato la corsa non sarebbe entrato in azione poiché, nonostante il malore, il conducente non avrebbe staccato mani e piedi da leve e pulsanti. Il documento dei periti sarà ora valutato dalla procura.
1: Dagli affitti in nero ai bagnini dei lidi balneari sfruttati, ecco l'evasione d'estate stanata dalla Guardia di Finanza. David Murgia.
2: Dietro ombrelloni, lettini e locali affollati, l'estate può nascondere anche il volto dello sfruttamento del lavoro, il cosiddetto caporalato dei bagnini. E quanto emerge dai controlli della Guardia di Finanza negli stabilimenti balneari, dove questo fenomeno interessa sempre più anche l'economia del mare. A Bari, le Fiamme Gialle hanno scoperto un sistema che avrebbe costretto bagnini e lavoratori stagionali, spesso giovani alla prima esperienza, a restituire in contanti una parte dello stipendio ricevuto in busta paga, retribuzioni effettive, secondo gli investigatori, prese tra appena i 2 e i 5 euro lordi l'ora. Quattro gli indagati, tra i quali anche un consulente del lavoro che avrebbe contribuito ad aggiustare le buste paga. Sequestrati preventivamente beni della società, immobili, automobili, rapporti finanziari e anche la concessione demaniale dello stabilimento. Il denaro restituito dai dipendenti sarebbe stato utilizzato anche per pagare in nero altri lavoratori, ma i controlli estivi mostrano un fenomeno molto più ampio. A Vibo Valentia 6 aziende sono state temporaneamente chiuse, nel mirino delle Fiamme Gialle anche evasione fiscale e mancato pagamento dei canoni legati alle concessioni demaniali. Sempre lungo la costa vibonese sono emerse irregolarità sul versamento dell'IMU per immobili costruiti su aree del demanio marittimo.
1: A luglio i prezzi salgono del 2,9% su base annua. L'inflazione rallenta rispetto a giugno, ma meno del previsto. Ce ne parla Giuseppe Caporaso.
3: L'Istat rivede al rialzo le stime legate all'inflazione nel mese di luglio dal 2,8% al 2,9%. Rispetto a giugno, quando il tasso era al 3%, si riduce il rallentamento del carovita. L'andamento al ribasso riflette la dinamica dei prezzi degli energetici non regolamentati, come il carburante e gli alimentari non lavorati. Il carrello della spesa, che vede l'acquisto di beni alimentari per la cura della casa e della persona, scende dal più 1,3% all'1%.
4: Non arrivano buone notizie per i consumatori per quanto riguarda l'inflazione. I dati Istat infatti certificano l'inflazione al 2,9% e questo significa un aumento di circa 950 euro, quasi 960 euro su base annua per una famiglia tipo, e diventano 1.300 euro per una famiglia con due figli. A pesare su questi dati sicuramente il costo dell'energia, che è aumentata rispetto al mese di giugno di oltre il 4%, ma anche i dati sui voli nazionali aumentati di oltre il 6%. E questi dati purtroppo non risentono dell'aumento del carburante, per cui non ci aspettiamo buone notizie dalla prossima rilevazione.
3: Sempre l'Associazione dei consumatori sottolinea le preoccupanti notizie sulle vacanze estive, con una crescita delle tariffe dei voli nazionali, più 6,2%, mentre crollano i prezzi dei voli internazionali, anche per la crisi in Medio Oriente, che scivolano verso il basso del 7,6%. Rincarano invece i prezzi dei traghetti, auto a noleggio, alberghi e villaggi vacanze.
1: L'eclissi solare totale attraversa l'Artico e la Spagna, interessa parzialmente l'Italia, si vedrà meglio da Sardegna, Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia. Il fenomeno culminerà alle 19:45. Sentiamo Alessandra Camarca.
5: Nella giornata di oggi il sole giocherà a nascondino con la luna. L'eclissi sarà totale ma non sarà visibile nello stesso modo ovunque. Solo in una fascia che passa da Islanda, Groenlandia e nord della Spagna sarà ben visibile, mentre in Italia la vedremo soltanto come parziale. Secondo le mappe dell'Unione Astrofili Italiani, il disco solare sarà coperto per oltre il 90% in alcune zone del nord-ovest e qui si dovrebbe toccare l'oscuramento alle 20:21. Al centro Italia la copertura sarà intorno al 70%. 70%, con il picco verso le 20:11. Al sud la massima visibilità si avrà intorno alle 19:56. Tuttavia in molte zone il tramonto renderà lo spettacolo praticamente invisibile. Sono 5 le fasi dell'eclissi totale di sole di oggi. La prima fase è il momento in cui il disco lunare inizia a sovrapporsi a quello del sole, che proseguirà per circa 30 minuti. La seconda fase sarà una delle più spettacolari, nella quale si osserverà nel cielo una sorta di anello di diamanti, perché quando l'ultimo frammento del disco solare sarà ancora visibile si produrranno dei fasci di luce. Subito dopo inizierà la totalità, una notte anticipata che durerà al massimo 2 minuti e mezzo. Dopo si potrà di nuovo tornare a vedere brillanti perle di luce intorno al disco lunare. Infine, lentamente la Luna tornerà a liberare il Sole. Intanto da più parti sono arrivati appelli a guardare l'eclissi in sicurezza. Gli oculisti italiani consigliano di guardare l'eclissi solare solo con dispositivi certificati. Gli occhiali da sole non bastano a proteggere la vista.
1: Ed ora con il teatro ci immergiamo in una notte fantastica. Michele Sciancalepore.
6: Esisteva un locale nella città più magica d'Europa, dove i sogni di tutti gli artisti diventavano realtà.
7: La città magica è ovviamente Parigi. Gli artisti sono pittori, scrittori, compositori, danzatori, tutti avvolti nelle nebbie dell'ispirazione. La realtà onirica è quella epoca bella, quel periodo storico, culturale e artistico europeo che dalla fine dell'Ottocento fino alla Prima Guerra Mondiale illude, seduce e tutti conduce a un'utopia di pace e creatività. È la Belle Époque, evocata e ricreata dall'universo visionario delle Farfadet, che al Forte di Fenestrelle, per la seconda edizione di Narrazioni Parallele Festival, presentano il loro nuovo e magnifico spettacolo, la Nuit Fantastique.
8: Un qualcosa di, si può dire, davvero immersivo, che porterà il pubblico indietro nel tempo e che farà rivivere a tutti le atmosfere di un'epoca meravigliosa.
7: Le meraviglie non mancheranno in questa nuova produzione della compagnia francese, che fa del Nouveau Cirque la sua poetica distintiva, creando l'irreale, mescolando musica dal vivo, teatro e acrobazie circensi e costruendo una partitura fatta di stupore e vertigine, fantasia e leggerezza, non all'insegna della nostalgia per un tempo perduto, ma dell'invito a una nuova libertà creativa.
1: E noi ci fermiamo per qualche istante, ma torniamo tra pochissimo. Restate con noi.

0: pasto caldo per chi non può permetterselo. È presenza quando nessun altro risponde. È un letto rifatto anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
2: Ogni intestino ha il suo grado di stitichezza.
3: È Verum.
2: E c'è chi ha bisogno di un'azione più forte.
3: Te l'ho detto, è Verum. Fortelax Sciroppo.
2: Perché con il suo mix di erbe a base di senna, attiva l'intestino per un sollievo rapido e senza medicinali. Ed è anche ad azione sgonfiante. Contro la stitichezza, a ciascuno il suo Verum.
4: Da quando ho scoperto Lean Specialist Pants, potrei scalare l'Everest!
5: Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
6: Lean Specialist Pants, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
5: E ora si cambia marcia.
6: Lean Specialist, speciali per te.
7: Il 27 settembre Lourdes accoglierà Papa Leone per offrire un'accoglienza sicura e accessibile a tutti, soprattutto ai più fragili, e per sostenere il finanziamento di interventi straordinari che continueranno a beneficiare i pellegrini anche dopo la partenza del Santo Padre. Il santuario ha bisogno di voi. Insieme, con il vostro sostegno, prepariamo questo incontro storico. Per maggiori informazioni visitate il sito lourdes-france.com.
8: Ami l'estate, ma il crespo spegne la tua luce? Fructis Lisci Diamante, il nuovo termoprotettore con cheratina e tecnologia illuminante. Extra lucentezza immediata ed effetto anticrespo. I capelli più brillanti di sempre con Fructis Lisci Diamante da Garnier.
0: È un letto rifatto, anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce lo stecco Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
10: Eccoci di nuovo insieme con una notizia. Per la prima volta due vaccini contro l'Ebola sono entrati nella fase di sperimentazione sull'uomo per valutarne la sicurezza. Lo ha annunciato il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus. Per questa edizione è tutto. Ora il meteo, poi la Santa Messa e il prossimo TG alle 20:45. A più tardi.

Mercoledì. Al nord pressione in aumento. Ennesima giornata assolata e molto calda. Isolati temporali pomeridiani su Alpi e Liguria, anche di forte intensità. Clima afoso dappertutto. Giovedì. Pressione stabile. Nel corso del pomeriggio ci potranno essere dei rovesci anche temporaleschi sulle Alpi occidentali. Sul resto dei settori tutto sole e clima sempre rovente. Al centro, pressione stabile. Fatta eccezione per i temporali su Appennini e zone vicine, anche a Roma, la giornata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento e caldo intenso. Giovedì, pressione stabile. Giornata che trascorrerà con generali condizioni di bel tempo, cielo poco nuvoloso su tutte le regioni. Caldo intenso con picchi 38 gradi. Al sud, c'è l'anticiclone africano. Temporali pomeridiani sui rilievi calabresi, sul resto dei settori invece tutto sole e clima un po' meno caldo grazie a venti settentrionali. Giovedì, pressione un po' meno salda. Temporali pomeridiani anche intensi sulle zone appenniniche, in estensione alle coste tirreniche, instabile anche sulla Sicilia.

0: quello che vediamo sui social non è una rappresentazione reale della nostra vita, sono dei ritagli perfetti.
1: Un rapporto di odio e amore quello con i social.
2: Il vero bug del sistema è far capire che io mi servo del social e non il social di me.
3: The Good Influencer, domani in seconda serata.
4: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto. La casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'892-60-50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
5: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
6: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800 771 550 o vai sul sito.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Un saluto affettuoso a tutti voi che vi collegate da casa tramite TV 2000. In modo speciale il nostro pensiero va a voi, cari malati, anziani, detenuti. Voi siete il cuore di questa celebrazione. Siamo uniti nella stessa preghiera dallo stesso santuario della Madonna delle Lacrime. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucarestia, ci chiama alla conversione, riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, guidati dallo Spirito Santo, osiamo invocarti con il nome di Padre. Fa crescere nei nostri cuori lo spirito di figli adottivi, perché possiamo entrare nell'eredità che ci hai promesso. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Ezechiele. Una voce potente gridò ai miei orecchi: avvicinatevi, voi che dovete punire la città, ognuno con lo strumento di sterminio in mano. Ecco sei uomini giungere dalla direzione della porta superiore, che guarda a settentrione. Ciascuno con lo strumento di sterminio in mano. In mezzo a loro c'era un altro uomo, vestito di lino, con una borsa da scriba al fianco. Appena giunti, si fermarono accanto all'altare di bronzo. La gloria del Dio di Israele, dal cherubino sul quale si posava, si alzò verso la soglia del tempio e chiamò l'uomo.

0: vestito di lino che aveva al fianco, la borsa da scriba. Il Signore gli disse: passa in mezzo alla città, in mezzo a Gerusalemme, e segna un tau sulla fronte degli uomini che sospirano e piangono per tutti gli abomini che vi si compiono. Altri disse, in modo che io sentissi: seguitelo attraverso la città e colpite. Il vostro occhio non abbia pietà, non abbiate compassione. Vecchi, giovani, ragazze, bambine e donne, ammazzate fino allo sterminio. Non toccate però chi abbia il tau in fronte. Cominciate dal mio santuario. Incominciarono dagli anziani che erano davanti al Tempio. Disse loro: profanate pure il Tempio, riempite di cadaveri i cortili, uscite. Quelli uscirono e fecero strage nella città. La gloria del Signore uscì dalla soglia del Tempio e si fermò sui cherubini. I cherubini spiegarono le ali e si sollevarono da terra sotto i miei occhi. Anche le ruote si alzarono con loro e si fermarono all'ingresso della porta orientale del Tempio del Signore, mentre la gloria del Dio di Israele era in alto su di loro. Erano i medesimi esseri che io avevo visto sotto il Dio di Israele, lungo il fiume Chebar, e riconobbi che erano cherubini. Ciascuno aveva quattro aspetti e ciascuno quattro ali, e qualcosa di simile a mani d'uomo sotto le ali. Il loro aspetto era il medesimo che aveva visto lungo il fiume Chebar. Ciascuno di loro avanzava diritto davanti a sé. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Più alta dei cieli è la gloria del Signore.
1: Più alta dei cieli è la gloria del Signore.
0: Lodate, servi del Signore, lodate il nome del Signore. Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre.
1: Più alta dei cieli la gloria del Signore.
0: Dal sorgere del sole al suo tramonto sia lodato il nome del Signore. Su tutte le genti eccesso è il Signore. Più alta dei cieli è la sua gloria.
1: Più alta dei cieli è la gloria del Signore.
0: Chi è come il Signore nostro Dio, che siede nell'alto e si china a guardare sui cieli e sulla terra.
1: Più alta dei cieli è la gloria del

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità. E se non ascolterà neanche la comunità,

0: sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà, perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: La parola del Vangelo cancella i nostri peccati. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Carissimi, Gesù oggi ci insegna l'arte più difficile: correggere per amore. Non per vincere una discussione, non per avere ragione, ma per guadagnare il fratello. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Che bella parola, guadagnare. Non perdere, non scartare. Gesù ci dà tre passi: parlargli da solo, poi con due testimoni, poi alla comunità. È il cammino della pazienza. È il contrario del pettegolezzo, del parlarne con tutti, tranne che con Lui. E scegliere la comunione invece della divisione, perché dove ci sono due o tre riuniti nel suo nome, lì c'è Lui. E qui ci viene in aiuto la nostra madre. Dal santuario della Madonna delle Lacrime impariamo proprio questo. Maria non ha pianto per sé, ha pianto per i suoi figli divisi, feriti, lontani. Le sue lacrime sono state un richiamo: riconciliatevi, tornate ad amarvi. La Madonna non ci lascia nell'errore, ci corregge con tenerezza come una mamma. Ci prende per mano e ci dice: vai da tuo fratello, non alzare muri, abbatti barriere. E a questo ci richiama anche Papa Leone. Fin dall'inizio del suo ministero ci ripete che la Chiesa deve essere casa di comunione, non campo di battaglia. Ci ricorda che il primo dovere di un cristiano è custodire l'unità. Siate una cosa sola, come Gesù prega al Padre. Papa Leone ci invita a non aver paura di dire la verità, ma sempre con carità, perché la verità senza amore ferisce. L'amore senza verità inganna. Insieme costruiscono ponti. Fratelli, quante relazioni si spezzano perché manca il coraggio del primo passo. Quante comunità si logorano per silenzi e rancori tenuti nel cuore. Gesù oggi ci dice: abbi coraggio, parla, ascolta, perdona, anche se ti costa, anche se rischi di rimetterci, perché alla fine cosa conta? Non avere ragione. Conta avere il fratello accanto. Conta che nessuno si perda. Dal santuario della Madonna delle Lacrime alziamo questa preghiera. Madre, insegnaci le tue lacrime, lacrime che purificano, che non accusano. E con Papa Leone chiediamo al Signore la grazia di essere artigiani di pace e di unità, che ogni nostra correzione sia fatta nel nome di Gesù, perché dove due o tre sono riuniti nel suo nome, lì Lui è in mezzo.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Accetta con bontà, o Signore, i doni della tua Chiesa, nella tua misericordia, li hai posti nelle nostre mani, con la tua potenza trasformali per noi in sacramento di salvezza, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente giusto renderti grazie, Signore Padre Santo, Dio dell'alleanza e della pace. Tu hai chiamato e fatto uscire Abramo dalla sua terra, per costituirlo padre di tutte le genti. Hai suscitato Mosè per liberare il tuo popolo e guidarlo alla terra promessa. Nella pienezza dei tempi hai mandato il tuo figlio, ospite pellegrino in mezzo a noi, per redimerci dal peccato e dalla morte, e hai donato il tuo spirito per fare di tutte le nazioni un solo popolo nuovo, che ha come fine il tuo regno, come condizione la libertà dei tuoi figli, come statuto il precetto dell'amore. Per questi doni della tua benevolenza, unita agli angeli santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, amiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu hai il regno, la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco quello che toglie i peccati del mondo. Beati invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvata.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. La partecipazione ai tuoi sacramenti ci salvi, o Signore, e confermi noi tutti nella luce della tua verità. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Supplica la Madonna delle lacrime. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o Madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O Madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e addolorato di Maria,
1: abbi pietà di noi.
0: Madonna delle lacrime,
1: prega per noi.
0: Alle tue sante lacrime, il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Per intercessione della Madonna delle lacrime vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: La messa è finita, andate in pace.
1: Preghiamo.

0: Ma voi sapete cosa significa essere pieni della grazia di Dio? Cioè, avete presente quando uno chiede all'altro come stai oggi? E quell'altro risponde, guarda, oggi sto veramente in grazia di Dio. Ecco, io oggi mi sento proprio così. La grazia di Dio mi colma, mi...
1: E Carla, ti pareva? E mo che succede? È finita la grazia di Dio.
2: Bruno! Ma che succede?

0: Gianluca! Gianluca, ma che succede? Gianluca, che succede?
1: Scusa, Don Michele, è che mi sono confuso. Volevo cambiare il CD delle campane.
0: E chi hai messo?
1: Tempesta Marina, volume 1.
0: È un CD?
1: È un CD? Sì.
0: Ma perché volevi cambiare il CD delle campane?
1: Perché volevo cambiare il CD delle campane? Per cambiare. Ci sono campane e campane. A me piacciono molto le molisane.
0: Stai bene, Gianluca?
1: Stai bene, Gianluca? No.
2: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
3: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce la Pot Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
4: Cari amici e cari amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini e non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto. La casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'800-92-60-50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
5: Mi raccomando, con papà è un principiante.
6: Ciao, mamma.
7: Oh, noi siamo a cavallo, non è vero? Buon lavoro. Diamo il benvenuto a Caroline Butler. Sei una donna estremamente attraente.
8: Scusa, ho le faccende da sbrigare.
9: Fino ad allora, ricordate, siamo nella stessa barca.
10: Mister Mamma, questa sera, in prima serata.
11: Ecco fatto, tieni. Fanno 30 Tommaso.
12: Ero andato al negozio del signor Akbar per comprare le patate e le mette sul conto.
13: Voi avete già fatto troppi debiti.
12: Quando sono uscito le scarpe non c'erano più.
14: Buona giornata, arrivederci.
12: Le ho cercate dappertutto ma non le ho trovate.
15: Ma come faccio ad andare a scuola domani?
16: Ti puoi mettere

0: Ci vediamo domenica, Don Michele.
1: Ciao Marco, t'aspetto, eh. Okay. Controllo. Eccoci. Rosanna, buongiorno.
2: Salve.
1: Tutto bene, sì. Campione, che facciamo? Il torneo di calcetto? Ci stai?
2: Ma sì, sì, ci sarà anche lui. Arrivederla, Don Michele.
1: Buona giornata. Un po' di tempo che questo bambino lo vedo triste.
3: È un po' che l'ho notato, infatti ho fatto scrivere ai bambini una letterina, una preghiera.
1: È bella questa idea.
3: Giacomo ha pregato il Signore che i suoi non si separino.
1: Hai parlato con la mamma?
3: No, preferivo parlarne prima con te, è una cosa un po' delicata.
1: Bisognerebbe incontrare tutti e due i genitori. Ma papà, tu l'hai mai visto?
3: Si chiama Ettore, ma qui non si è mai visto.
1: Sondiamo. Eccola! Gianluca, mi spieghi perché tu ascolti CD della Tempesta Marina?
4: Tempesta Marina? Perché a volte mi sento sballottato a destra e a sinistra, proprio come in mezzo al mare.
1: Sei nervoso, eh? Per questa scelta che stai prendendo di andare a vivere da solo.
4: Da solo, sì. Ho paura che poi mi sentirò solo. E questo mi fa sentire solo. È un po' come un cane che si morde la coda.
1: Certo, sta musica che ti senti non aiuta, voglio dire, per forza di cose ti senti solo. Comunque è una bella cosa.
4: Bella cosa.
1: No, dico, il fatto di andare a vivere da soli, soprattutto a una certa età.
4: Certa età.
1: Ma perché fai l'eco?
4: Fai l'eco. Sì, scusa Don Michele, è che quando sono emozionato o preoccupato lo faccio più spesso. Comunque, grazie che mi sostieni.
1: Ma io sostengo sempre i progetti positivi. E poi ti posso dire una cosa? Tu sei maturo per andare a vivere da solo. Da mo' che sei maturo.
4: Sì, io lo so, sono loro che non sono pronti a...

0: Perché?
1: Perché loro non approverebbero mai.
0: Cioè tu non sai ancora se loro sarebbero d'accordo o meno.
1: Non lo so.
0: Devi dirglielo.
1: Devi dirglielo.
0: Ricominciamo con l'ego?
1: No, questa volta non era l'eco, devi dirglielo tu. Ti prego, diglielo tu, Don Michele. Ti prego.
0: Vi ricordate il discorso di prima? Quello della grazia di Dio? Ecco, dimenticatelo. Don Manolo convocò Ettore e Rosanna, i genitori di Giacomo. Però sapevo che sarebbe venuta solo Rosanna. Perché Ettore era un altro naufrago nella tempesta.
2: Mio figlio ha scritto una lettera.
3: Proprio una lettera non è così. Manolo, spiegaglielo te.
4: È una preghiera che facciamo scrivere ai bambini per abituarli a rivolgersi al Signore come fosse un amico.
2: Che bella cosa. Forse dovremmo scriverla tutti una lettera al
3: Ah
2: Signore.
3: sì.
2: Non abbiamo neanche più il tempo di chiedere ai nostri figli se sono felici. Posso vederla la letterina?
5: Caro Gesù, vorrei che mamma e papà fanno la pace, perché litigano molto spesso e a me così non piace. Fai tornare tutto come prima, quando erano felici. Grazie, Giacomo.
2: A casa ci sono dei problemi. Mio marito Ettore è un ingegnere elettronico e si è licenziato dal lavoro e ha deciso di fare il freelance. All'inizio le cose andavano molto bene, lui guadagnava tanto, era felice. Tutti quanti eravamo sereni, anche Giacomo era sereno.
3: Poi, che è successo?
2: Le cose hanno iniziato a girare male, o almeno credo. Ettore è un uomo molto chiuso. E la verità è che sono iniziati i problemi e io non so che cosa sia successo.
3: Forse può aver avuto qualche problema sul lavoro.
2: Non lo so. Abbiamo una casa molto grande e lui lavora nel suo studio e praticamente non ci vediamo quasi mai. Lui esce da lì soltanto quando deve mangiare. Ha il suo computer. E chi lo vede più? Mio marito. La sua presenza a casa è soltanto l'odore del fumo delle sigarette.
4: Ah, fuma dentro casa?
2: Come una ciminiera. A Giacomo non piace. Povero bambino, si preoccupa pure per il padre.
3: Questo lavoro misterioso ha prodotto frutti, cioè nel senso ci paga le bollette.
2: No, praticamente mi sono accollata tutte quante le spese e lui non mette più un euro.
3: Immagino ne avrete parlato.
2: Io ne ho parlato, mi si aspettavo lui. No,
4: Mi scusi, io non ho capito però, suo marito sta lavorando o non sta lavorando?
2: ma io lo vedo lavorare, senza risultati evidentemente.
3: E che spiegazione le ha dato?
2: Ha detto che c'è crisi del settore, che passerà. Io però non ci credo.

Adesso, signori, la perfezione, il top della categoria, campane della chiesa madre San Marco Evangelista, Agnone. Molisane. Sentite la qualità del bronzo com'è differente? Questa è la Ferrari delle campane.

0: È stata mia moglie a insistere che venissi qui. Bello, eh? Molto tranquillo.
1: Sì.
0: Un posto perfetto per una confessione, vero padre?
1: Ti sembrerà strano, ma non vado in cerca di confessioni.
0: Mi permetta di non crederci.
1: Sant'Agostino ha scritto: al Signore non possiamo nascondere nulla, perché Lui coi Suoi occhi penetra nel profondo delle nostre coscienze. Noi possiamo soltanto nascondere Lui a noi.
0: Sembra che mi stia dando la possibilità, allora.
1: O forse il contrario. Però scusa, eh. Diamoci del tu.
0: Don Michele, io apprezzo tanto il suo interessamento, però non c'è bisogno che diventiamo amici.
1: Non c'è bisogno. Però mi domando che sei venuto a fare per dirmi fatti i fatti tuoi. D'accordo. Nessuno può entrare nelle vite degli altri, neanche un prete. Ma se ti infastidisce questo incontro, puoi dire che sei venuto a prendere una bella boccata d'aria in mezzo alla natura.

0: Io sperpero tutti i miei soldi nel gioco d'azzardo. Io ero convinto di aver trovato un sistema matematico per arricchirmi. Ho lasciato il lavoro. E non sarà una citazione del Vangelo ad aiutarmi, Michele.
1: Mai pensato di poter salvare qualcuno. So solo però che per salvarsi c'è sempre bisogno di qualcun altro.
0: La ludopatia non si guarisce, mi creda. Io sono malato.

0: Non qui.
1: No, mi scusi, mi scusi. No, è che non ci sto più con la testa.
0: Dalla dipendenza si può guarire, ma ti devi far aiutare.
1: Io non ho bisogno di nessuno, ok?
0: Ma no, libero arbitrio. Tu hai il diritto di affogare, però è anche un dovere. Il dovere di dire a chi ti vuole bene che la vita che avete scelto di fare non è più quella di prima. Forse nessuno ti potrà contestare il fatto che tu hai deciso di arrenderti, però ti potranno contestare il fatto che te lo sei tenuto per te. Ettore, glielo devi.
2: Dopo la chiacchierata con me, Ettore confessò tutto a Rosanna. Le disse di aver perso il lavoro, di essere ossessionato dal gioco d'azzardo, ma soprattutto che non voleva farsi aiutare. Rosanna se ne andò di casa portandosi via Giacomo. E infatti quella sera saltò il catechismo.
3: Ok. Domani mandi i tuoi genitori a parlare con me dopo la messa. Anche i miei non volevano che io facessi il pilota d'aerei. Avevano paura di volare. E l'idea che un figlio stesse sempre per aria.
4: Sempre per aria? Don Michele, tu non conosci i miei genitori.
3: Si preoccupano per te.
4: E io per loro.
2: Quella sera pensai che da qualche parte, in mezzo al mare in tempesta, c'è qualcuno che cerca di non affogare, che ha paura perché si sente solo, come Ettore, come Gianluca.
0: La messa è finita, andate in pace.
4: Genitori? Sì.
0: Tempo di cambiarmi, arrivo.
5: Il lavoro di Sagrestano ha dato a Gianluca l'impressione di poter fare tutto, ma non è così. Quando lavorava al negozio di fiori con noi, era tutto perfetto perché noi lo potevamo curare.
6: Eh già, eravamo contrari a questo lavoro, da subito. Sapevamo che non avrebbe portato a nulla di buono. Infatti ora lui se ne vuole andare. Vuole andare via da casa e vivere da solo.
5: Noi siamo i suoi genitori e lo conosciamo meglio di chiunque altro.
6: Non è ancora pronto per questo passo. Secondo me non lo sarà mai. Sa perché?
0: No, perché?
6: Perché tutti hanno bisogno di un abbraccio. E Gianluca si fa abbracciare solo da me.
0: Secondo me voi dovete scommettere sul vostro figlio. Perché non venite a vedere il torneo di calcetto? Capirete.

0: Ciao Michele. Senti, lo sai che Rosanna e Giacomo sono andati via di casa, sì?
1: Lo so.
0: Vabbè, visto che è rimasto un po' di spazio a casa, se sai di qualcuno che cerca una stanza.
1: Ok, forse ce l'ho.
0: Grazie, appena sai qualcosa, insomma, chiamami Michele, va bene? Adesso scappo via.
1: E andrebbe di giocare il torneo di calcetto?
0: No, non me la sento, no, preferisco di no, dai. Poi a me del calcetto non me ne frega niente, non c'ho un euro, mia moglie e mia figlia sono andati via di casa. Michele, io penso che ho fatto male ad ascoltarti, eh. Io non devo dire niente.
1: Era meglio vivere nella menzogna, cioè non far sapere niente alla tua famiglia. Non si può continuare a vivere con la testa sotto la sabbia.
0: Michele, io ho perso tutto.
1: Ma tu avevi già perso tutto. Ora stai cercando di ricostruire, di rimetterti in gioco.
0: Ok, va bene. Dimmi cosa dovrei fare secondo te.
1: Accetta di giocare la partita più complicata, quella per riprenderti in mano la tua vita. Ettore decise di rimettersi in gioco e noi lo aiutammo facendogli fare dei piccoli lavoretti. Per far fronte alle tante spese, mise in affitto una stanza della sua casa, ormai rimasta vuota, lo studio, quello dove aveva sperperato tutto quel denaro.
2: Allora, ricapitolando, vitto, alloggio e internet, tutto compreso.
3: Sì.
2: Me l'affitti per 3 mesi per vedere se mi trovo bene a vivere da solo.
3: Sì, okay. Perfetto. Affare fatto.
1: In alcuni casi domanda e offerta coincidono. Quando uno si impegna partita dopo partita e dà tutto se stesso, arriva anche a giocare la finale per vincere un trofeo importante.
4: Allora ragazzi, siete stati bravissimi, siamo alla finalissima, mi raccomando, continuiamo così, rispettate l'avversario, rispettate il compagno di squadra, l'importante è divertirsi. Sta per iniziare, aspettiamo l'ultimo giocatore che dovrebbe essere qua a momenti. Allora, eccolo qua.
1: Nel caso di Ettore, la coppa era riconquistare la sua famiglia. Invece per Gianluca era conquistare la fiducia dei suoi genitori. Ma sarebbe stato facile, perché avevo scoperto da un po' di tempo che Gianluca a calcetto era un vero fenomeno. Uno che segnava tanti gol e si faceva abbracciare. Non solo dai suoi genitori. Ben presto non ci fu più partita, scusate il gioco di parole, perché anche Ettore era fortissimo. Mentre nell'altra squadra c'era Bruno Mariotti, che era proprio una scarso. Ecco, scarso.
5: Johnny.
6: Black tongue and gay.

0: Gianluca, anche se non andrà più a vivere da Ettore, è sempre convinto di cercare casa da solo, questa volta anche con l'appoggio dei suoi genitori.
1: Avete sentito il suono delle campane? La scelta di Gianluca, il nostro sacrestano. E la scelta con cura, perché sa che sono importanti, perché attraverso le campane si chiamano a raccolta tutte le comunità. È come se dicessero le campane, venite, radunatevi, state insieme, parlatevi, amatevi, come Gesù ha amato voi. Perché questa è la Chiesa, è comunione, è amore. E chi ama gode della felicità di chi gli sta accanto. La comunità è come una famiglia, ma anche nelle famiglie si discute, ci sono problemi, però si possono risolvere come? Parlando, confrontandosi, aprendosi a chi ti sta vicino, nella consapevolezza di non essere soli, perché l'amore è per sempre. Allora il mio invito è all'ascolto. Cercate il suono delle campane e fate risuonare quelle del vostro cuore. È un suono melodioso, è il suono dell'amore.
0: Gianluca mi regalò tutti i CD delle Tempeste. Mi disse che ormai non gli servivano più. Oh, ma voi avete mai provato ad ascoltare il suono di una tempesta marina? È meraviglioso! Come la quiete che arriva dopo.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
3: Ogni intestino ha il suo grado di stitichezza.
4: È Verum.
3: E c'è chi ha bisogno di un'azione più forte.
4: Te l'ho detto, è Verum. Fortelax compresse.
3: Perché con il suo mix di erbe a base di senna attiva l'intestino per un sollievo rapido e senza medicinali. Ed è anche ad azione sgonfiante. Contro la stitichezza, a ciascuno il suo Verum.
5: Ciao, il mio nome è Makena. Sono nata femmina. Purtroppo questo significa che sarò vittima di violenza, di mutilazione genitale femminile e di matrimonio precoce. Prima del mio 5° compleanno saprò cosa vuol dire essere vittima di abuso fisico. A 10 anni subirò la mutilazione genitale. Avrò paura e farà male. A 12 anni sarò costretta a sposarmi e lasciare la scuola. Se nessuno aiuterà bambine come me a cambiare la nostra vita, perderemo la libertà, i diritti ed il futuro.
6: Oggi puoi proteggere bambine come Makena da una vita di violenza e abusi. Chiama ora WeWorld all'800-134-367 e dona 5 euro al mese. Potrai aiutare una bambina, i suoi genitori e la sua intera comunità a costruire un futuro senza ingiustizia né violenza. Permetterai alle bambine di continuare la scuola e non saranno costrette a sposarsi. Costruisci con WeWorld un mondo giusto che rispetti i diritti di donne e bambine e dia loro le opportunità che meritano. Chiama l'800-134-367 e dona 5 euro al mese.
7: Ciao ragazzi!
8: Ciao mamma!
9: Nel 62 avevo 15 anni. Avevo 2 fratelli e 3 sorelle. Niente padre, niente soldi. E mia madre era un tipo speciale.
8: Ho bisogno di questo lavoro, non mi mandi via, la prego! Ho 6 figli, per favore!
10: Licenziata!
9: Ora, ecco, questi dovevamo tutti guadagnarci da vivere e mettere da parte qualcosa per la casa.
11: Voglio il meglio per questa casa, il meglio.
12: Diventerà una casa bellissima.
13: Una casa tutta per noi, domani in prima serata.
14: Ecco fatto, tieni. Fanno 30 Tomasso.
15: Ero andato al negozio del signor Akbar per comprare le patate e le mette sul conto.
16: Voi avete già fatto troppi debiti.
15: Quando sono uscito le scarpe non c'erano più.
17: Buona giornata, arrivederci.
15: Le ho cercate dappertutto ma non le ho trovate.
18: Ma come faccio ad andare a scuola domani?
19: Ti puoi mettere le mie scarpe da ginnastica?
13: I ragazzi del paradiso, venerdì in prima serata.
20: Mi raccomando, con papà è un principiante.
21: Ciao, mamma!
22: Oh, noi siamo a cavallo, non è vero?
23: Buon lavoro!
10: Diamo il benvenuto a Caroline Butler. Sei una donna estremamente attraente.
21: Scusa, ho le faccende da sbrigare.
22: Fino ad allora, ricordate, siamo nella stessa barca.
23: Mister Mamma, questa sera, in prima serata.

0: preghiamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. È una piccola statua che mi è stata donata dai detenuti del carcere di San Cataldo in Sicilia. L'hanno accompagnato il dono con una lettera nella quale mi dicono: noi siamo tutti delinquenti, assassini, tutti abbiamo qualche crimine, abbiamo le mani che grondano sangue, ci siamo confessati, abbiamo chiesto il perdono. E il cappellano mi ha detto che hanno pianto durante la confessione. Però loro mi chiedono: ma Signore, ci perdonerà davvero? C'è anche per noi un posto in paradiso? Ho detto loro: leggete il Vangelo, soprattutto il Vangelo di Giovanni, dove dice che Gesù, dalla croce, disse: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Si riferiva a quelli che l'avevano condannato a morte. Ebbene, un ladrone, che noi chiamiamo il buon ladrone, si è commosso davanti a queste parole. Ha capito che la bontà di Gesù era una bontà non umana. E allora ha avuto il coraggio di dire: Gesù, ricordati di me quando sarà nel tuo regno. E Gesù prontamente risponde: te lo prometto, oggi sarai con me in paradiso. È la prima canonizzazione della storia, fatta direttamente da Gesù. Pertanto, il perdono di Dio è assicurato. Quando c'è un pentimento sincero, un pentimento che include il cambiamento della vita, Dio entra e cambia il cuore. E possiamo essere sicuri che il perdono di Dio rinnova la vita, restituisce alla vita la limpidezza di un tempo e mette la pace nel cuore. Preghiamo i misteri della gloria. Il primo mistero ci presenta Gesù, che risorge dai morti e dà inizio ai cieli nuovi e alla terra nuova. Non allontaniamoci mai dalla luce, della gioia e della Pasqua di Gesù. Anche se passa qualche nuvola, nessuno potrà mai spegnere il sole della risurrezione. Signore Gesù, e venerdì santo è il giorno del buio, il giorno dell'odio senza ragione, il giorno dell'uccisione del giusto. Ma il venerdì santo non è l'ultima parola. L'ultima parola è la Pasqua, il trionfo della vita, la vittoria del bene sul male. Signore Gesù, il sabato santo è il giorno del vuoto, il giorno della paura e dello smarrimento, il giorno in cui tutto sembra finito. Ma il sabato santo non è l'ultimo giorno. L'ultimo giorno è la Pasqua, la luce che si riaccende, l'amore che vince ogni odio. Signore Gesù, mentre si consuma il nostro venerdì santo e si ripete l'angoscia di tanti sabati santi, donaci la fede tenace di Maria per credere nella verità della Pasqua. Donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano l'ultimo giorno della storia. Un nuovo cielo, una nuova terra, già iniziati in te, o Gesù, crocifisso e risorto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Amen.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero della gloria. Gesù risorto sale al cielo e ci aspetta nella casa della grande festa. Prima di salire al cielo, Gesù disse agli apostoli: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo. Chi potrà darci coraggio di annunciare il Vangelo di Gesù proprio oggi, in questo mondo? Lo Spirito Santo, lo Spirito promesso da Gesù. Ancora fiduciosamente invochiamo, diciamo insieme: Spirito Santo, vieni.
2: Spirito Santo, vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Togli il velo davanti ai nostri occhi, affinché riconosciamo che Gesù è il Signore, Dio fatto uomo per amore, perché nelle nostre strade per amore, crocifisso e risorto per amore nostro. Spirito Santo,
2: vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Donaci la sete della parola di Dio. Rendendo il nostro cuore aperto alla luce, umile e pronto all'ascolto, perseverante nella ricerca della verità che si nasconde in ogni pagina delle divine scritture. Spirito Santo,
2: vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Mettici in ginocchio davanti all'Eucaristia per adorare e desiderare il pane diventato amore vivente, per farci diventare amore vivo.
2: Spirito Santo, vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Rendici capaci di piangere il peccato, di accogliere gioiosamente il perdono.

0: di correre tra le braccia di Maria per imparare da lei. L'eccomi e il Magnificat.
1: Spirito Santo, vieni.
2: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io prego, adoro, spero e ti amo, domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non spero, per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi. Concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Terzo mistero della gloria. Gesù manda lo Spirito Santo che discende su Maria, sugli Apostoli e su tutta la Chiesa. Con l'assunzione Gesù ha detto grazie a Maria. E grazie dell'assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria infatti, dopo Gesù

risorto è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. O Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. La tua carne materna è stata raggiunta dalla potenza

0: Camminiamo paraci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Maria assunta in cielo, il più bello della vita deve ancora venire. E infatti la risurrezione di Gesù è un seme divino gettato dentro di noi. Un giorno trasformerà il nostro corpo, lo renderà libero d'ogni connivenza col male. Donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da qua giù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non amano. Per intercessione di Maria Immacolata per di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Chiesa. Quarto mistero della gloria. Maria assunta in cielo, dirovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Con l'assunzione Gesù ha detto grazie a Maria e grazie dell'assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo

0: Gesù risorto è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. La tua carne materna è stata raggiunta dalla potenza del tuo figlio risorto e sei entrata nella festa dei redenti. Ora sei la madre che aspetta i figli nel tanto atteso abbraccio di Dio. Maria assunta in cielo, noi stiamo ancora faticando sulle strade del mondo e sentiamo l'affanno e le insidie del viaggio. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Maria assunta in cielo, il più bello della vita deve ancora venire. Infatti la risurrezione di Gesù è un seme divino gettato dentro di noi. Un giorno trasformerà il nostro corpo e lo renderà libero da ogni connivenza col male. Maria, donna del nostro futuro, aiutici a iniziare il nostro futuro fin da quaggiù.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio
0: e allo Spirito Santo. Come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non spero, per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quinto mistero della gloria. Maria, regina degli angeli e dei santi, e dal cielo ci protegge e prega per noi. Noi non dobbiamo sentirci mai soli nel cammino della vita, perché ci sono tante persone, insieme alla Madonna, insieme ai Santi, che ci seguono nel nostro cammino per condurci dall'esilio alla patria. O Madre, tu conosci la trepidazione, la bellezza dell'attesa. Tu hai atteso la nascita del Figlio di Dio, che ha scelto te come cura del mistero. Tu hai sentito il battito del suo cuore umano e divino e hai atteso la gioia di vedere il suo volto. Tu hai atteso l'ora decisiva di Gesù e l'hai visto allontanarsi da casa per dare una casa a tutta l'umanità. Tu hai atteso ogni giorno e puntualmente è giunto il giorno della croce. Tu hai continuato ad attendere nel lungo e drammatico sabato santo e hai visto la luce della risurrezione. Tu ora attendi per noi, tu sei la madre dell'attesa. Metti olio nelle nostre povere lampade e insegnaci ad attendere il ritorno di Gesù, gioiosamente, fedelmente, tenacemente, ogni giorno. Vieni, Signore Gesù, la Chiesa ti invoca. Vieni, Signore Gesù, con Maria ti supplica. Vieni, Signore Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra

0: le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua grazia. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo l'intenzione del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia. Vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricordiamo, noi enti figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa mano di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce vergine, Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito santo amore che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre della fiducia.
1: Prega per noi.
0: Madre della divina grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre della speranza.
1: Prega per noi.
0: Madre purissima.
1: Prega per noi.
0: Madre castissima.
1: Prega per noi.
0: Madre sempre vergine.
1: Prega per noi.
0: Madre immacolata.
1: Prega per noi.
0: Madre degna di amore.
1: Prega per noi.
0: Madre ammirabile.
1: Prega per noi.
0: Madre del buon consiglio.
1: Prega per noi.
0: Madre del creatore.
1: Prega per noi.
0: Madre del salvatore.
1: Prega per noi.
0: Madre di misericordia.
1: Prega per noi.
0: Vergine prudente.
1: Prega per noi.
0: Vergine degna di onore.
1: Prega per noi.
0: Vergine degna di lode.
1: Prega per noi.
0: Vergine potente.
1: Prega per noi.
0: Vergine clemente.
1: Prega per noi.
0: Vergine fedele.
1: Prega per noi.
0: Specchio di perfezione.
1: Prega per noi.
0: Sede della sapienza.
1: Prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia.
1: Prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo.
1: Prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria.
1: Prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio.
1: Prega per noi.
0: Rosa mistica.
1: Prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide.
1: Prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile.
1: Prega per noi.
0: Santuario della divina presenza.
1: Prega per noi.
0: Arca dell'alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella del mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori.
1: Prega per noi.
0: conforto dei migranti,
1: prega per
0: consolatrice degli afflitti,
1: prega per
0: aiuto
1: noi.
0: Dei cristiani,
1: prega per
0: regina
1: noi.
0: Degli angeli,
1: prega per
0: regina
1: noi.
0: Dei patriarchi,
1: prega per
0: regina
1: noi.
0: Dei profeti,
1: prega per
0: regina
1: noi.
0: Degli apostoli,
1: prega per
0: regina
1: noi.
0: Dei martiri,
1: prega per
0: regina
1: noi.
0: Dei confessori della fede,
1: prega per
0: regina
1: noi.
0: Delle vergini,
1: prega per
0: regina
1: noi.
0: Di tutti i santi,
1: prega
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Del rosario,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Della famiglia,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Della pace,
1: prega per
0: Agnello
1: noi.
0: Di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci,
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: esaudisci,
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Affinché siamo fatti degni
0: delle promesse di Cristo. Preghiamo San Benedetto. È il fondatore del monachesimo in Occidente ed è patrono dell'Europa. Nasce a Norcia. Nasce, ma cambia nell'ambito di poco tempo orientamento nella sua vita. Ha una sorella, ugualmente santa. Santa Scolastica, e muore il 21 marzo dell'anno 550. È un uomo straordinario. È stato, per certi aspetti, l'uomo che ha rievangelizzato l'Europa. I suoi monaci sono sparsi un po' dovunque. Il motto era «Ora te labora, prega e lavora». E facendo così, hanno in qualche modo fatto risorgere l'Europa. Caro San Benedetto, tu sei vissuto in un momento drammatico della storia. Hai visto tramontare l'impero romano di Occidente. La gloria di Roma finì nella polvere e i suoi monumenti divennero poveri ruderi. Coraggiosamente tu hai guardato oltre, hai guardato in alto. Caro San Benedetto, con la tua vita hai gridato che solo Dio resta e tanti giovani ti hanno seguito e seguendo te hanno costruito una nuova Europa fondata non sul potere, ma sulla fede in Gesù e sull'amore che sboccia dalla fede. I tuoi laboriosi monaci sono diventati costruttori pazienti e tenaci di una nuova civiltà, la civiltà cristiana. Caro San Benedetto, oggi stanno cadendo nuovi imperi di potere e di denaro e di falsa felicità e si vede. Prega per noi, aiutaci a mettere in Dio le basi della nostra società, affinché l'Europa non esporti armi come ora e corruzione come ora, ma diffonda nel mondo la luce bella e pacifica e appagante l'Evangelo di Gesù. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
0: spirito. Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Benedica, vi protegga Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
1: Amen.
0: Come San Benedetto, cerchiamo di essere anche noi costruttori di pace, di trasmettere nella nostra civiltà, che è in grande decadenza, trasmettere la vitalità del cristianesimo, perché solo con la fede in Cristo la società risorge e trova una nuova strada e la vera felicità. Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

0: croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
1: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
2: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
3: Mi raccomando, con papà è un principiante.
4: Ciao, mamma!
5: Oh, noi siamo a cavallo, non è vero?
6: Buon lavoro!
7: Diamo il benvenuto a Caroline Butler.
8: Sei una donna estremamente attraente.
9: Scusami, ho le faccende da sbrigare.
10: Fino ad allora, ricordate, siamo nella stessa barca.
2: Mister Mamma, questa sera, in prima serata.

0: Applausi e lacrime di gioia a distanza di oltre 50 ore dal terremoto che ha sconvolto la Colombia, estratti vivi dalle macerie un bambino e una donna. I soccorritori scavano ancora, centinaia dispersi. La preghiera e l'aiuto del Papa. Sono il mandante dell'attentato a Ranucci. Nell'interrogatorio a Rebibbia, Walter Lavitola ammette di aver organizzato l'esplosione delle auto del giornalista. L'ho fatto, ha detto, per fargli innalzare il livello della scorta. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni e i propositi di dominio si riaffacciano, ricordando la strage nazifascista di Sant'Anna di Stazzema. Il presidente Mattarella dice: ciò che è avvenuto qui è il simbolo dell'abisso, dei conflitti. Lo spettacolo dell'eclissi di sole, tutti con il naso all'insù, tra le 19.30 e le 20.20 anche in Italia, seppur parzialmente, è stato possibile osservare la luna e scoprire il sole. 20, 46 minuti e una manciata di secondi, benvenuti al TG 2000, buonasera. In Colombia si scava ancora alla ricerca di vita. Un bambino è stato estratto vivo dalle macerie dopo oltre 50 ore dal terremoto. Ma sono tante le storie che si intrecciano in questa tragedia. Sentiamo Antonella Mazza-Teruel.
1: La Colombia piange i suoi morti nel terremoto di lunedì scorso nell'ovest del paese. Sono almeno 240 le vittime. Il governo di Abelardo de la Espriella, entrato in carica da neanche una settimana, ha decretato oggi 3 giorni di lutto nazionale. Ha annunciato anche lo stato di emergenza e l'attivazione di un credito di 450 milioni di dollari con la Banca Mondiale. Una dozzina di stati, e non solo, del continente americano stanno inviando aiuti alla Colombia e offerto sostegno, dal Giappone alla Turchia, dalla Svizzera al Salvador. L'Unione Europea ha stanziato poco più di 2 milioni di euro. Preoccupata la Croce Rossa Internazionale per l'impatto del sisma nelle zone rurali difficilmente raggiungibili per la presenza di gruppi armati e il conflitto interno che da anni costringe la popolazione indigena a spostarsi. Ma malgrado le difficoltà, neanche 3 giorni dal violento terremoto di magnitudo 7.4 a cui continuano a succedere scosse di assestamento, proseguono le ricerche delle migliaia di persone sotto gli edifici crollati. Per le operazioni di salvataggio è attesa dal Messico la nota squadra specializzata dei Topos Azteca. Gli Stati Uniti invieranno 22 esperti. Le autorità della città di Cali ritengono decisive le prossime 24 ore e i soccorritori locali non si fermano. A Pereira hanno salvato un bambino e una donna, esultando e ringraziando Dio la notte scorsa, dopo un'intera giornata trascorsa dai volontari a sgomberare prima l'area, passandosi di mano in mano secchi carichi di macerie.
0: E all'udienza generale il Papa ha rivolto un pensiero a vittime e feriti del terremoto in Colombia, inviando subito un primo aiuto finanziario di 100.000 euro. Il servizio di Paolo Fucili.
2: Hermanas, hermanos colombianos.
3: Leone XIV è vicino ai terremotati della Colombia e non solo con le parole di oggi all'udienza del mercoledì. Il suo primo aiuto d'emergenza son 100.000 euro inviati alla Conferenza Episcopale Colombiana e altri aiuti seguiranno ancora. Intanto prega per le vittime e i loro familiari, grato a chi si adopera nei soccorsi e nell'assistenza. Udienza tenuta in Basilica, al riparo dal caldo di Piazza San Pietro, parlando di anno liturgico e di santificare la domenica partecipando alla messa.
4: Non assistendovi soltanto in modo virtuale.
3: Perciò Leone chiede di ricercare le migliori condizioni perché anche chi lavora domenica possa andare a messa. E in vista della memoria liturgica, dopodomani, di San Massimiliano Kolbe, che ad Auschwitz salvò con la sua vita quella di un altro prigioniero.
4: Il ricordo di questi eventi ci guidi sulla via della pace.
0: La cronaca, Walter Lavitola ammette di essere stato lui ad organizzare l'attentato a Sigfrido Ranucci. I particolari nel servizio di Fausto Nicastro.
5: Sì, sono io il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Così, nell'interrogatorio di garanzia durato più di 5 ore, Walter Lavitola si è autoaccusato di aver ordinato il piazzamento dell'ordigno che a ottobre aveva danneggiato la casa del giornalista di Report. Il faccendiere ha ammesso le sue responsabilità davanti al giudice per le indagini preliminari, che aveva già disposto la sua custodia cautelare in carcere, ma ne ha negato la matrice politica. L'ho fatto per il bene di Ranucci, ha detto Lavitola interrogata a Rebibbia, perché era un possibile oggetto di altri attentati. L'obiettivo quindi sarebbe stato quello di far aumentare il livello di scorta del giornalista. Per la difesa, infatti, Ranucci aveva una protezione composta solamente da due uomini e grazie all'organizzazione della guata effettivamente più che raddoppiata con l'assegnazione di 8 agenti. L'avvocato però non ha specificato se Ranucci sapesse o no della pianificazione dell'attacco. Secondo la ricostruzione della procura, invece, la Vitola avrebbe ordinato l'attentato per accrescere la popolarità del conduttore di Report in vista di un suo eventuale impegno politico. L'ordine sarebbe stato dato al suo collaboratore Gomez Tavares, che avrebbe fatto da intermediario con il gruppo che ha piazzato materialmente la bomba. L'uomo si trova attualmente all'estero e la procura sarebbe pronta ad avviare le procedure per l'estradizione. La Vitola è accusato di detenzione illegale di armi aggravata dal metodo mafioso e rischia oltre 10 anni di carcere.
0: Un simbolo dell'abisso in cui le guerre possono precipitare, così Mattarella ricorda la strage nazifascista di Sant'Anna di Stazzema. Chiara Placenti.
6: Fare memoria, oltre che atto di responsabilità, è atto di liberazione che si rinnova. Lo dice il presidente Sergio Mattarella nel messaggio in occasione dell'82esimo anniversario dell'eccidio nazifascista di Sant'Anna di Stazzema. 560 le persone trucidate, soprattutto donne, anziani e bambini. Le guerre, scrive ancora il capo dello Stato, sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. Le volontà di potenze, propositi di dominio si riaffacciano. Numerosi messaggi e le riflessioni arrivati da esponenti della politica e delle istituzioni. Alle celebrazioni nelle Alpi Apuane presenti il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani e il leader 5 Stelle Giuseppe Conte. È la prima volta che un esponente di governo di centrodestra partecipa alla commemorazione. Il ministro ha anche sottolineato il ruolo di complicità dei fascisti per poi collegare gli orrori del passato ai rischi del presente.
7: Ecco, la pace che dobbiamo difendere nel mondo, dai confini dell'Europa fino alle guerre dimenticate in Africa, al Medio Oriente, dove devono cessare le carneficine delle popolazioni civili.
6: Il piccolo borgo toscano oggi è un parco nazionale della pace e si conferma memoria viva della nostra storia e monito per il nostro presente.
0: Sul fronte ucraino invece Maxi Raide di Kiev su Novorossiysk, tra le vittime anche un bimbo di 8 anni. Vito De Torre.
8: Case distrutte da droni, feriti e morti tra i civili. Non è l'Ucraina, ma la Russia. È il presidente Zelensky ad annunciare che la base russa di Novorossiysk è stata attaccata. È caduto l'ultimo baluardo della flotta di Mosca nel Mar Nero, ha dichiarato Volodymyr Zelensky. Ma il blitz ucraino ha colpito anche edifici residenziali. Immagini e dolore identici agli attacchi subiti da Kiev. Il bilancio è ancora provvisorio. Le autorità russe parlano di oltre 20 feriti e di 3 morti, tra questi anche un bimbo di 8 anni. Mentre la NATO sta analizzando i recenti sconfinamenti di droni russi nello spazio aereo europeo, in particolare Polonia e Romania, i toni dello scontro peggiorano giorno dopo giorno. Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev, oggi ha attaccato i paesi occidentali definendoli cani dell'Europa. La loro colpa, secondo il fedelissimo di Putin, è impedire la navigazione alle petroliere russe. Lo faremo anche noi, ha detto Medvedev. La Russia ha il diritto di attaccare qualsiasi nave mercantile di paesi nemici. Dichiarazioni identiche a quelle pronunciate da Vladimir Putin a bordo dell'incrociatore Varyag, nave ammiraglia della flotta russa del Pacifico. Risponderemo in modo adeguato, ha detto Putin, ai sequestri delle nostre petroliere.
0: La questione Hormuz, il Pakistan cerca di mediare tra Stati Uniti e Iran. Sentiamo Marco Burini.
9: Abbiamo il controllo totale dello stretto di Hormuz e lo manterremo, ha ripetuto poco fa Trump. In realtà è un blocco reciproco. La marina statunitense spara alle navi che tentano di uscire dai porti iraniani e i pasdarani impediscono di transitare a cargo e petroliere. E così l'economia globale si surriscalda in questa estate che toglie il respiro. Ma se noi boccheggiamo c'è chi soffoca. La popolazione di Gaza è stremata da quasi 3 anni di assedio. In Cisgiordania le scorribande dei coloni si intensificano e nel sud del Libano Israele sta facendo terra bruciata, letteralmente. Incursioni e incendi hanno distrutto tutto, non solo case, scuole, ospedali, moschee, ma anche ponti, strade, acquedotti, pannelli solari. L'obiettivo del governo Netanyahu è creare una fascia di sicurezza in cui nessuno possa tornare a vivere, mentre l'esercito di Beirut fa sapere che i continui raid gli impediscono di dispiegarsi nel Libano meridionale, come era stato deciso nei colloqui mediati dagli americani. Ma Washington non incute soggezione a nessuno, alleati o nemici che siano. Teheran ostenta sicurezza e per ora le sanzioni economiche non funzionano. Commercianti e popolazione soffrono, ma Ayatollah e funzionari sono pronti a resistere, convinti che Trump cederà per primo.
0: Ancora tensione in Europa sui migranti. La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e, se necessario, a chiuderle. Da Berlino monito all'Italia: le espulsioni si faranno. Giorgia Bresciani.
10: La Danimarca minaccia di chiudere le frontiere se ci sarà una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. La dura posizione del paese è stata ribadita nel corso di un intervento in Parlamento sulla crisi migratoria Ceuta dalla premier, la socialdemocratica Frederiksen, che si è detta pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in ultima istanza a chiuderle completamente. Il governo tedesco, sorpreso dall'agitazione e dalle divergenze con Roma, avverte che le espulsioni di migranti verso l'Italia sulla base degli accordi di Dublino si faranno come previsto. Per Antonio Tajani, con Berlino non c'è alcun problema. Il nostro ministro degli esteri ribadisce anche che la sospensione di Schengen va avanti sicuramente fino al 15 agosto, poi si capirà in base agli sviluppi. Quindi replica all'omologo spagnolo Albares, restituendo al mittente le accuse di agire per fini elettorali. L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni fa intanto sapere che, nonostante il drastico calo degli arrivi, i decessi di migranti nel Mediterraneo centrale sono raddoppiati nei primi 4 mesi dell'anno e quelli sulla rotta orientale sono triplicati.
0: Il meteo: permane il caldo su molte regioni, violento acquazzone su Roma nel pomeriggio. Sentiamo Elena Aquilanti.
11: Dopo giorni di sole battente e grande afa, il cielo di Roma ha cambiato improvvisamente colore. Una rapida bomba d'acqua ha sorpreso oggi la capitale, un'acquazzone che in pochi minuti ha scaricato sulla città una pioggia intensa, per poi esaurirsi con la stessa velocità con cui è arrivato. Sono però stati sufficienti pochi minuti di pioggia per creare disagi alla viabilità. Per i romani ci saranno quindi delle ore di tregua, grazie a qualche grado di meno e un'aria un po' più fresca. Ma chi sperava in un calo delle temperature duraturo rimarrà deluso, perché questo scroscio improvviso non basterà. L'anticiclone non fa passi indietro, il caldo si farà ancora sentire. Almeno fino a Ferragosto i termometri continueranno a sfiorare i 40 gradi in gran parte della penisola. Per una vera boccata d'ossigeno bisognerà pazientare ancora qualche giorno. La tanto attesa tregua arriverà soltanto dopo il 17 agosto, quando nuove correnti atlantiche porteranno finalmente un calo delle temperature e un clima un po' più mite, che darà sollievo anche ai campi agricoli, rovinati da settimane di siccità.
0: In Sudan ancora guerra tra esercito governativo e truppe ribelli paramilitari. Sentiamo Maurizio Dischino.
12: Prima un sibilo sinistro e poi un'esplosione. Alle 6.30 di stamani un drone da combattimento ha colpito una moschea a Bahri, a nord di Khartoum, capitale del Sudan, in guerra da aprile 2023. La città e altre aree settentrionali questa mattina sono state attaccate con droni lanciati dai paramilitari delle forze di supporto rapido, che hanno scatenato un'offensiva per riprendere Khartoum, riconquistata dall'esercito governativo nel marzo 2025. Altro attacco dei paramilitari è avvenuto ieri mattina a Geysan, nello stato sudanese del Nilo Blu, al confine con l'Etiopia. Una fonte dell'esercito, ripresa dalla Reuters, ha dichiarato che l'attacco è arrivato dal territorio etiope. La Reuters a gennaio ha denunciato che le forze di supporto rapido, prima di attaccare in Sudan, si addestrano in Etiopia in un campo finanziato dagli Emirati Arabi Uniti. Secondo le Nazioni Unite, in Sudan si sta consumando la peggiore crisi umanitaria al mondo. Stando all'Alto Commissariato ONU per i Rifugiati, la guerra ha costretto 11 milioni 300 persone a lasciare le proprie case.
0: L'inflazione rallenta ma supera le stime, a luglio al 2,9%, il carrello della spesa frena al più 1%. Giuseppe Caporaso.
13: Il caro vita nel mese di luglio passa dal 2,8 al 2,9%, l'Istat rivede al rialzo le stime legate all'inflazione, il carrello della spesa che comprende i beni alimentari per la cura della casa della persona vede una discesa all'1% rispetto all'1,3%.
14: Non arrivano buone notizie per i consumatori per quanto riguarda l'inflazione, i dati Istat infatti certificano l'inflazione al 2,9% e questo significa un aumento di circa 950 euro, quasi 960 euro su base anno per una famiglia tipo, e diventano 1.300 euro per una famiglia con due figli. A pesare su questi dati sicuramente il costo dell'energia, che è aumentata rispetto al mese di giugno di oltre il 4%, ma anche i dati sui voli nazionali aumentati di oltre il 6%. E questi dati purtroppo non risentono dell'aumento del carburante, per cui non ci aspettiamo buone notizie la prossima rilevazione.
13: Il Codacons appare poi preoccupato del caro vacanze per l'estate, per la crescita dei prezzi dei voli nazionali, anche se quelli internazionali, anche per la crisi in Medio Oriente, hanno visto una flessione superiore al 7%. Per l'Associazione dei consumatori rincarano però traghetti, auto a noleggio, alberghi e villaggi vacanze.
0: In un'estate che mette in luce il deficit energetico del nostro paese, emerge quanto siamo indietro sulle rinnovabili, che ad oggi coprono appena il 20% dei consumi. Luigi Ferraiuolo.
15: Nell'Italia bollente, ancora dipendente da gas e petrolio e ancora di più in difficoltà per la crisi di Hormuz, gli obiettivi ambientali ed energetici di Agenda 2030 sono ancora distanti per il nostro paese. Le rinnovabili stanno progressivamente crescendo, ma il target fissato per la fine di questo decennio è tutt'altro che semplice da raggiungere. Nel 2025 la quota rinnovabile sui consumi complessivi di energia è risalita al 25%, dopo anni al di sotto, ma la traiettoria del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima indicava per lo scorso anno il 25%, con un divario dunque di 5 punti. La forbice appare ancora più ampia considerando il traguardo del 2030, ovvero il 39,4%, quasi 20 punti in 5 anni, contro i 2 guadagnati nell'ultimo quinquennio. I dati emergono da un dossier del Servizio Studi della Camera. Il rapporto di Montecitorio cerca di mettere ordine nella legislazione e nella giurisprudenza. Proprio per questo il dossier parte dall'analisi attuale per cercare poi di fornire strumenti utili agli addetti ai lavori. Guardando ai vari settori siamo irrimediabilmente indietro.
0: Guai a chi semina morte, guai a chi pronuncia parole di disprezzo dell'altro, di odio, di violenza e prevaricazione che arrivano a calpestare il diritto o lasciano impunita la violenza, de facto legittimandola, lo ha detto il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della CEI, nell'omelia pronunciata alla veglia di preghiera per la pace e la giustizia in Terra Santa, che ha guidato ai ruderi della chiesa di Santa Maria Assunta a Casaglia, nel parco storico regionale di Monte Sole. Mediterraneo di pace per un mondo di pace è il tema del meeting internazionale di giovani del Mediterraneo che si tiene all'EUCA fino al 14 agosto 2026. Giovani provenienti da diversi paesi, tra cui anche Gerusalemme e Cipro, chiamati a riflettere sui valori del rispetto, della solidarietà, della comunione e della condivisione nel solco del magistero di Don Tonino Bello. Sentiamo Antonella Mitola.
16: Mediterraneo di pace per un mondo in pace. Questo è il tema dell'undicesima edizione della Carta di l'EUCA, il meeting internazionale dei giovani del Mediterraneo che si svolge a l'EUCA fino al 14 agosto, organizzato dalla diocesi di Ugento Santa Maria di l'EUCA. Protagonisti sono i giovani provenienti dai paesi che si affacciano sul Mediterraneo, chiamati a riflettere su rispetto, solidarietà e condivisione nel solco del magistero di Don Tonino Bello.
17: È un'esperienza a cui dovrebbe partecipare ogni giovane. C'è la possibilità di incontrare nuove realtà, altri paesi del Mediterraneo, fare nuove amicizie.
16: Filo conduttore dell'edizione di quest'anno, la recente lettera pastorale, tornarono a Gerusalemme con grande gioia del cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini, che domani sarà presente all'evento e incontrerà i giovani.
18: Noi auguriamo che questa esperienza possa essere un'esperienza educativa per i nostri ragazzi e un messaggio anche per la gente che poi dopo riceverà il loro messaggio.
16: Nella notte fra domani e il 14 agosto si terrà la veglia di preghiera sulla tomba di Don Tonino Bello ad Alessano. L'evento si concluderà con la Santa Messa sul piazzale della Basilica presieduta dal cardinale Pizzaballa.
0: L'eclissi solare totale attraversa l'Artico e la Spagna e interessa parzialmente anche l'Italia. Sentiamo Alessandra Camarca.
19: Sono milioni in Europa le persone con lo sguardo rivolto al cielo nella speranza di assistere a uno dei più grandi spettacoli della natura, una rara eclissi totale di sole che sta attraversando l'Europa continentale trasformando per pochi istanti il giorno in notte. La luna oscurerà per prima il sole lasciando visibile solo il bagliore tremolante della sua corona esterna nell'estremo nord artico della Russia prima che parti della Groenlandia e dell'Islanda vengano avvolte dall'arco della sua ombra misteriosa e così attesa. L'entusiasmo è massimo in Spagna, dove i turisti hanno affollato le strade di paesi normalmente tranquilli per vivere da vicino il fenomeno naturale. L'Europa continentale non sperimenta un'eclissi totale di sole da 20 anni. In Italia, secondo le mappe dell'Unione Astrofili Italiani, il disco solare sarà coperto solo parzialmente per via dell'orario in cui tramonta il Sole. Per tutta la durata del fenomeno celeste non bisogna osservare direttamente il Sole senza un filtro solare appropriato. Gli occhiali speciali per l'osservazione sono andati a ruba un po' ovunque, poiché un'eclissi parziale

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani,
1: prega per noi.
0: Terzo mistero della luce, contempliamo l'annuncio del regno di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega per noi.
0: Quarto mistero della luce, contempliamo la trasfigurazione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega per noi.
0: Quinto mistero della luce, contempliamo l'istituzione dell'Eucaristia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega per noi.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre di Misericordia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Speranza.
1: Prega per noi.
0: Madre Purissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Castissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine.
1: Prega per noi.
0: Madre Immacolata.
1: Prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore.
1: Prega per noi.
0: Madre Ammirabile.
1: Prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio.
1: Prega per noi.
0: Madre del Creatore.
1: Prega per noi.
0: Madre del Salvatore.
1: Prega per noi.
0: Vergine prudente.
1: Prega per noi.
0: Vergine degna di onore.
1: Prega per noi.
0: Vergine degna di lode.
1: Prega per noi.
0: Vergine potente.
1: Prega per noi.
0: Vergine clemente.
1: Prega per noi.
0: Vergine fedele.
1: Prega per noi.
0: Specchio di perfezione.
1: Prega per noi.
0: Sede della sapienza.
1: Prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia.
1: Prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo.
1: Prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria.
1: Prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio.
1: Prega per noi.
0: Rosa mistica.
1: Prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide.
1: Prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile.
1: Prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza.
1: Prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del Cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella del Mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori.
1: Prega per noi.
0: Conforto dei migranti.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede.
1: Prega per noi.
0: Regina delle vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del Rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della famiglia.
1: Prega per noi.
0: Regina della pace.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Benvenuto, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Esaudisci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen.
0: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo per i nostri cari defunti. L'eterno riposo dona a loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua. Riposano in pace. Amen. Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
2: Diamo grazie a Dio.

0: Allora, è scattata l'ora solare, buongiorno signori, bentrovati, anche le signore chiaramente. Sapete quando si dice avere un talento, e già è una fortuna immensa, il problema è quando nasci e di talenti ne hai almeno 10, ma tutti 10 altissimi, poi scegli, tra questi 10 ne scegli 2, la musica e la medicina, dovrei dire forse la medicina. E la musica, non lo so, è un nodo da sciogliere che può sciogliere soltanto lui. Lui passa dai palcoscenici alle sale operatorie e soprattutto è tanto una persona per bene. Mimmo Locasciulli! Ma tanto bravo, ma tanto tutto! Mimmo, ben arrivato!
1: Ben trovato!
0: Ben trovato! Ma che bello averti qui!
1: Grazie!
0: E grazie, signori che aspettano a sedersi, un signore. Allora, ho detto tanto una persona per bene perché mi piaceva introdurti così. Ti vogliono bene tutti, tutti sottolineano la tua correttezza umana e professionale.
1: Non mi fa piacere.
0: E qual è la formula? C'è una ricetta? No.
1: Essere no, così. Essere così. Essere. Se sono così e va bene anche a me. Va bene agli altri.
0: Quanto è bello. Allora, ha festeggiato questo ragazzo 50 anni di successi, di aver iniziato a 10 anni.
1: No.
0: 21 album.
1: 12.
0: Ha ripercorso la sua vita nel libro Come una macchina volante. Sto titolo è tanto bello. Come una macchina volante.
1: È bello. È non l'ho scelto io, l'ha scelto l'editore. È molto
0: non
1: bello.
0: L'hai scelto tu, però ti edito da Castelvecchi e ti racconta tutto. Allora, primario. Tu sei stato primario all'ospedale Santo Spirito di Roma?
1: La parola primario non esiste più oramai da 20 anni. È responsabile,
0: ma io sono antica,
1: di un,
0: Mimmo. Lascia
1: responsabile
0: stare.
1: Di un reparto. Sì, io sono entrato studente al Santo Spirito di Roma e ho concluso la mia carriera dirigendo un reparto che a sua volta si occupava della gestione di altri reparti.
0: Benissimo. E in tutto questo sei Mimmo Locasciulli, l'uomo di arte e di musica che noi conosciamo.
1: Sono Domenico e Mimmo.
0: Ecco, come medico Domenico.
1: All'anagrafe, quindi all'anagrafe anche Domenico. Professionalmente Domenico.
0: Senti, domanda che non ti avrà mai fatto nessuno. Piu, musica e medicina, cosa hanno in comune?
1: L'anima, credo. Per fare la musica a un certo livello devi essere coerente, devi essere sincero, devi essere credibile e sono qualità che si possono affermare in un'anima vera. Il medico, lo dice la parola stessa, no? Ti occupi degli altri e se non hai un'anima non puoi fare il medico.
0: Credo che il denominatore... ti abbraccerei, se non hai un'anima non puoi fare il medico.
1: A nessun livello. Occuparsi degli altri senza un interesse, cioè lo stipendio non è un interesse, lo stipendio è una... è un must, diciamo, no? Nella vita quotidiana tutti devono avere uno stipendio. Però dipende da come tu affronti il tuo lavoro. Se tu sei a disposizione, se tu svolgi un servizio, che è un servizio a beneficio di chi sta male, il segno è più. Se tu svolgi un servizio perché vuoi il successo, vuoi la fama, vuoi il guadagno, vuoi la visibilità, vuoi la vetrina, allora il segno è meno. Il segno più all'anima. Il segno meno non ce l'ha.
0: Questo è Domenico Mimmo Locasciulli, allora, che nasce nella meravigliosa terra d'Abruzzo, a Penne. Sarà l'Abruzzo? È probabile anche questo. Un papà che ama molto la musica, ma che farà il veterinario da grande. Una mamma che ama... professoressa, eccoli qua i tuoi genitori.
1: Eccoli.
0: Mamma mia, sono belli. Una mamma professoressa che ama però la musica, tant'è che quando arriverà questo meraviglioso pianoforte a muro, nero, austriaco, laccato,
1: bellissimo,
0: stupendo, è vero che la mamma

0: mette addosso una coperta?
1: Sì, la coperta di lana.
0: Per non farlo scordare.
1: Tanto parliamo del 54, 1954, le case non erano riscaldate come quelle di oggi.
0: Sì.
1: E quindi l'inverno, soprattutto a penne faceva anche qualche metro di neve a volte, e d'inverno il salone non aveva il termosifone, no? C'erano le stanze che venivano riscaldate e col braciere, con le stufe, ma il salone si apriva solo nelle circostanze importanti. Il pianoforte era lì e quindi d'inverno doveva essere coperto.
0: E quindi mamma lo copriva. Mamma, professoressa di lettere e filosofia, nonno Osvaldo, cantore di serenate, avevamo parlato del papà di Mimmo Locasciulli e lo stiamo vedendo, lo vedevamo anche prima, tuo papà cantava in una maniera splendida. Cioè, c'era
1: lui era
0: questa...
1: un cantante vero, io no. No, lui aveva una voce incredibile, la Pat Boone, molto un basso... Ma poi era molto bravo, lui era anche impredicato di dover andare a Sanremo, ha fatto molta radio e televisione negli anni 60, all'inizio degli anni 60, finché poi mamma ha detto torna a casa Alessi.
0: Bisogna fare il veterinario perché qua, però veterinario, sì. che bel lavoro.
1: Lavoro bellissimo, io lo seguivo spesso.
0: E tu lo seguivi spesso, sì, spesso, papà? E c'era anche, è stato l'altro nonno che si occupava di medicina? Sì? Chi è in casa? Chi era il parente che era medico?
1: No, avevo zii. La zia, la sorella di mamma, che era biologa.
0: Sì.
1: Molti zii medici. Anche nella mia famiglia, insomma, c'è stata sempre una commistione tra biologia, scienze naturali, medicina.
0: Io ve l'ho detto, 10 talenti non bastano, 10 grandi.
1: Ma il talento
0: e lui alla
1: degli
0: fine
1: altri, non è vero.
0: Ne sceglie soltanto due. Mimmo, sei pure simpatico, madonna, ce l'hai tutte. E quando è che tu inizi però a suonare? Cioè l'amore per la musica è veloce nella tua vita, arriva presto.
1: Beh, io ho cominciato da 5 anni a studiare pianoforte classico, ho studiato per 9 anni praticamente.
0: Solfeggio pure?
1: Anche soprattutto il solfeggio cantato, mi sentivo talmente inadeguato.
0: Il solfeggio è durissimo.
1: Poi,
0: insomma,
1: sì. A 6-7 anni c'hai la voce quasi femminile, insomma.
0: Certo.
1: No? Cioè, e io guardavo la professoressa, la maestra, e dicevo ma perché devo cantare questa tua voce? Mi fa solo... Vabbè. No, poi ho scoperto...
0: È meraviglioso! Poi
1: un mio compagno di scuola, al primo liceo, nuovo compagno di banco, che veniva anche da una frazione quasi a ridosso delle montagne di Penne, mi dice testualmente, ma tu li conosci i Beatles? Chi, scusa? I Beatles. Le chiamava i Beatles.
0: I Beatles.
1: No? I Beatles, no?
0: Certo.
1: Dico, no, non so chi siano. Il giorno dopo mi porta un disco, non ricordo se era She Loves You o Please Please Me, qualcosa del genere. Io con il grammofono di mio padre ascolto questo disco e dico, papà, fine delle trasmissioni con la musica classica, adesso mi compri un armonium, un organetto, insomma voglio fare il complessino, come si chiamava.
0: Il complessino, signori, ne abbiamo da raccontare, voi sapete che si può essere minorenni e presentarsi in un negozio che vende articoli musicali e dire sono pronto a firmare cambiali per avere quella tastiera, sapete che nel frattempo si può studiare medicina e si può diventare proprio bravi medici con l'anima. Tutto questo, tirata la somma, fa Mimmo Locasciulli, che nel frattempo si trasferisce a Perugia e, puntini, puntini, puntini, tra poco dopo la pubblicità. Mi piace quando faccio il lancio così. Bene.
2: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
3: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
4: Effettivamente ti piace.
2: No. Alla fine non è difficile. No? Scola sta pasta, va?
5: La telecamera va bene qua.
2: Idee a profusione.
6: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
7: Buongiorno!
8: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
9: Siamo nel cuore di Cascia.
10: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva l'enfant terrible.
11: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
12: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
13: Vi faccio una bella fotografia.
6: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
0: Mimmo Locasciulli.
14: Conosci un nome?

0: Questa è Non rimanere là. E Perugia, credetemi, con buona pace di questa città stupenda, non c'entra nulla con tutto ciò, perché da Perugia Mimmo Locasciulli, che studia medicina proprio,
1: tantissimo studiavo.
0: Tanto tu sei un bravissimo medico, perché tu la medicina te la sei fatto, l'hai fatta diventare pelle e sangue. Ok, arrivi a Roma e vai al Folk Studio, che è praticamente un luogo sacrosanto.
1: Era mitico.
0: Mitico. Mitico per i ragazzi che vogliono fare musica, dove si esibivano per esempio Francesco De Gregori, Antonello Venditti, insomma. Tu entri in questo mondo che ti meriti, perché tu la musica ce l'hai proprio addosso, la sai fare così bene. E come hai fatto a essere studente in medicina, poi medico e artista a questo livello?
1: Ma io avevo molta fretta di finire l'università, proprio non volevo essere un ritardatario, anche perché volevo sposarmi, quindi prima dovevo finire.
0: Bello.
1: E nei momenti importanti ho studiato anche 16 ore al giorno, però non mi lasciavo indietro né il folk studio, né il cinema, né le partite a poker con gli amici. Magari ero aiutato molto dal fatto di non aver bisogno di tante ore di sonno. Dormivo 3-4 ore al giorno.
0: Sì.
1: Non prendevo tanti caffè, neanche che mi tiravo su con i caffè. Però se hai le endorfine dentro, se hai l'energia, c'è un libro bellissimo di Leonard Cohen, un libro di poesia.
0: L'energia, che tu hai tradotto in italiano.
1: L'energia degli schiavi. Ecco,
0: sì.
1: Io mi sentivo uno schiavo, però avevo tante, ero schiavo delle mie volontà di dover fare lo studente e la musica e anche le frequentazioni con gli amici. Quindi avevo un'energia, ero schiacciato da queste, da questi obblighi che mi davo in qualche modo, però mi riconoscevo veramente una grandissima energia.
0: Si chiama senso di responsabilità, gli obblighi che io mi davo, dice Mimmo Locasciulli. Con Francesco De Gregori, anche sotto pseudonimo, avete lavorato tanto, no? Avete proprio lavorato tanto.
1: No, cioè... Lui, Francesco, è stato quello che mi ha riportato nella discografia, perché ero stato bocciato dopo il primo disco, a parte il disco con il Folk Studio, poi sono andato in RCA, ma dopo 6 mesi mi hanno dato la liberatoria perché non vendevo abbastanza. Allora ho detto, vabbè, continuo a fare il medico e poi, prima o poi, insomma, succederà qualcosa.
0: Sì.
1: Invece De Gregori mi ha riportato in RCA, mi ha prodotto i primi 3 dischi. E abbiamo fatto una tournée, ho fatto con lui, ho partecipato alla realizzazione di Titanic e della Donna Cannone. E poi nel tempo abbiamo anche continuato a scrivere anche delle canzoni. Io so a cosa tu ti riferisci.
0: No, io non so, nulla so. È tutto
1: lo pseudonimo.
0: Tu, devi raccontare
1: Cereno
0: tu.
1: Di Otallevi.
0: Come?
1: Cereno di Otallevi.
0: Ma come è uscita fuori?
1: Ma è un personaggio, credo, di tutti, perché Francesco leggeva e legge miliardi di libri.
0: Sì.
1: E so che è un personaggio, adesso non so di quale libro che lui ha letto, e non è l'anonimato, era una scelta scherzosa.
0: Era un'altra firma, diciamo così, una controfirma.
1: Cereno di Otallevi.
0: Cereno di Otallevi, poi.
1: È bellissimo.
0: Perfetto. Allora, Powderfinger, Neil Young, ci sono delle signore che a casa diranno chi, ma non tutti possiamo conoscere tutto, ma la bella musica, la bellezza arriva anche se non sai, guardate.

0: eccoli qua, Francesco De Gregori e il nostro Mimmo Locasciulli. È bello, no, riascoltarsi. Io ho detto, siete proprio fratelli voi due, nel senso che siete portate nella vostra musica, che è vostra e ovviamente dell'uno e dell'altro, un'unica linea di poesia, di...
1: Beh, c'è una matrice comune, intanto l'amore per la musica di Dylan, in qualche modo è presente in quasi
0: tutto... Il tronco dell'albero è Bob Dylan, diciamo così,
1: direi,
0: no?
1: Di sì. Cioè, poi sì, ognuno ha un mondo, perché Francesca ha un mondo incredibile di immaginazione, di partecipazione. La mia è più una dimensione, in qualche modo, più sognante, più poetica, più di sentimento, ecco. Però il tronco, hai detto bene, il tronco è quello.
0: È quello. Se io dico intorno a 30 anni...
1: Presente.
0: Abbiamo scoperto finalmente l'età di Mimmo Locasciulli, 30 anni. Questo.
1: 30 anni, quando ho scritto questa canzone, a risentirla oggi, dico, questa è una canzone che ho scritto quando ero molto più vecchio.
0: Vero?
1: Molto più vecchio.
0: Molto, cioè,
1: oggi
0: più
1: per
0: vecchio.
1: Mille cose mi sento più giovane, di interpretazione della vita, di partecipazione agli eventi, alla vita sociale, alla vita pubblica. Però allora credo che ci fosse in me, non un blocco, ma un'idea di respingimento di quello che accadeva in quegli anni. Era il periodo dello yuppismo. Io ho scritto questa canzone come una canzone di protesta, di dover passare la colonna dei 20 e andare nella colonna dei 30, perché i trentenni di allora, io me li ricordo, questi cravattoni, i nodi enormi della cravatta, con questi colletti alzati così, con il Rolex, tutti, e non volevo essere uno di loro.
0: Correva l'anno 1982 quando esce questo album,
1: sì.
0: Abbiate un'idea?
1: Oggi sono molto più libero, voglio dire, no? Per
0: tu
1: cui mi sento
0: persona,
1: molto più giovane.
0: Tu sei una persona... serena. Tu sei una persona che emana la certezza della serenità, che, attenzione, non è un capolinea, è la partenza di cose nuove, di una vita nuova, di cose nuove ogni giorno, però tu emani questa serenità.
1: No, ho imparato a prendere le cose, voglio dire, nella giusta dimensione. Ho imparato il senso dell'attesa, il senso della pazienza, il senso anche della comprensione per mille cose.
0: Cosa si impara con l'attesa, Mimmo?
1: Con l'esperienza, vivi. Se vivi, tu puoi vivere in mille modi, puoi vivere una vita assente, una vita presente, una vita iperattiva, una vita sbagliata, anche, per carità, no? Io credo che tutto quello, perché ci sono anche, per carità, tante stanze buie nella mia vita, non è che io sono un santo.
0: Come nella vita di tutti.
1: Nella vita di tutti, però se riesci a focalizzare, diciamo, l'aspetto che più ti può premiare nella quotidianità, anche nella tua essenza di uomo, se tu riesci a focalizzarlo, quella dimensione la coltivi e la valorizzi, non lasci nulla al caso. Io credo di avere, ripeto, la pazienza, l'attesa. L'attesa soprattutto è una virtù che pochi hanno.
0: Senti, non ne faccio un fatto geografico, non ho radici in quella terra, ma la amo tanto. L'abruzzesità conta in tutto questo?
1: Ha contato.
0: Ha contato.
1: Ha contato. Oggi non so perché il mondo sia un po' mescolato in tutte le... dimensioni, però io mi ricordo il sapore, l'odore del vento, le stagioni, le parole, quello che ho sentito, quello che mi hanno detto, e quindi l'imprinting in questo senso qui, quello, diciamo, che ti lascia dentro il luogo dove sei nato e cresciuto, perché fino a 19 anni sono stato lì, quindi ho frequentato le campagne, i contadini, i compagni di scuola, le persone più grandi, e in quegli anni c'era una verità nella vita quotidiana, diciamo, di Penne, ma immagino anche di gran parte dell'Abruzzo. Poi, come si dice, forte e gentile?
0: Lo stavo per dire io, meno male che l'hai detto tu, perché
1: quindi,
0: hai detto da lui.
1: E quindi portami la valigia.
0: Allora, Mimmo Locasciulli appartiene a quella rara categoria che tu ti aspetti di conoscere, di incontrare, e te ne sei fatta una grande idea. Poi quando li incontri sono ancora più grandi. Persone rare. Allora, è arrivata anche la collaborazione musicale con un ragazzo che ha ritenuto opportuno scrivere anche la prefazione di questo libro, di questa autobiografia di Mimmo Locasciulli. Il ragazzo fa Ruggeri di cognome ed Enrico di nome. È arrivata questa cartolina.
2: il vero artista dovrebbe essere uno che fa musica per il suo piacere, fa musica perché ha delle urgenze, voglia di comunicare. Il vero artista non è uno che spintona, non è uno che deve far sentire quotidianamente la sua presenza, non è un arrivista, non è uno che ostenta i suoi successi, non è uno che si lamenta quando le cose vanno meno bene, è semplicemente un artista che produce arte. Bene, Mimmo Locasciulli è tutte queste cose, perché ha sempre fatto musica quando ha voluto, con i suoi tempi, con la sua ispirazione, ha sempre fatto grandi cose. Io ho avuto il piacere di collaborare con lui più volte. Nell'85 ci fu addirittura una tournée che abbiamo fatto assieme, una canzone che ha resistito all'usura del tempo, che si chiama Confusi in un playback. Insomma, abbiamo fatto tante cose e in più ho avuto il piacere di conoscere la persona, che vi assicuro è una persona piacevole, un uomo da convivio, un umorista, ed è anche un amico, quindi gli faccio i migliori auguri. In realtà, se Mimmo, se tutto va avanti come sono andati avanti gli ultimi 50 anni, devi essere fiero ancora una volta di tutto quello che hai fatto.
0: Enrico Ruggeri, grazie. Bello sentirsi dire così, bella bella.
1: Grazie,
0: cosa.
1: Grazie Enrico.
0: Confusi in un playback, eravate qua, eravate più o meno questi, vero?
1: Sì. Somigliamo, vero?
0: Esatto, 1985, ma ce n'è un'altra versione con Luciano Ligabue, sì. Vero? Per l'album Piccoli Cambiamenti.
1: Sì, con Enrico avevamo fatto Aria di Famiglia, che è un'altra canzone, sì. Quindi non potevo fare un bis. È un disco, diciamo, che ha celebrato i 40 anni di attività, e quindi c'erano molti, da De Gregori, Ligabue, Alex Britti. E veramente la scelta l'ha fatta Luciano Ligabue, perché io gli avevo proposto altre canzoni e lui mi ha detto: no, perché ti ricordi quando sono venuto a sentirti a Modena, e io con il mio allora manager, che mi sfondava le orecchie con la canzone Confusi in un playback, per chiudere il cerchio voglio cantare Confusi in un playback.
0: Signori, questa... secondo voi non ce l'abbiamo? Confusi in un playback, via!
3: E si consumano le scarpe da pallone dentro la polvere, e più grandi si prendono il campo

0: bellica, è poesia, Mimmo. Questa è poesia, veramente.
1: Il testo l'ha scritto Enrico ed è veramente un testo profondo, bellissimo. È un inno, diciamo, di una gioventù sana. Un inno che si può vestire addosso a una gioventù sana, con progetti sani, con progetti anche a lunga scadenza, come in effetti i giovani calciatori, un po' anche la storia di Nino Cammina che sembra un uomo, insomma, certo, un po' la canzone, certo, perché diciamo il calcio negli adolescenti rappresenta anche un programma di vita. Molto bello il testo, bellissimo.
0: Hai capito il professor dottor primario responsabile?
1: No, responsabile.
0: Io dico primario.
1: Se no,
0: ma responsabile di reparto Domenico Mimmo Locasciulli.
1: Scusa, sai perché non mi piace la parola primario? I primi saranno gli ultimi e gli ultimi saranno i primari.
0: Ha ragione Ruggeri, è compagnone. Allora 2018, uffa, devo fare una persona seria, Mimmo, ti prego. Cenere, oh, e l'ho detto, che è un album bellissimo.
1: Un bell'album, sì. È stato poco valorizzato perché ci sono delle, ancora ogni tanto mi capita di riascoltare, sono delle canzoni sotterranee, carsiche, che scompaiono e riappaiono, e quando riappaiono hanno un valore maggiore, secondo me.
0: E vabbè, signori, che devo dire? Cenere, non ci facciamo mancare nulla.

0: Alessandro Vercaro. E Alessandro è questa cosa. No.
1: E questa è la cenere del vulcano Haber.
0: È la cenere del vulcano Haber, beh, solo tu puoi dire queste cose.
1: È incredibile, Alessandro, è incredibile, in tutti i sensi.
0: Sì, noi abbiamo avuto ospiti e gli abbiamo voluto un gran bene, continuiamo a volergliene, ma è stata una giornata molto speciale. Senti, Giulia, Matteo e Guido, Guido pseudonimo di Guido L, giusto? Giulia, in assoluto.
1: E più non aggiungo.
0: E più non aggiungo, attenzione signori. I tuoi figli, i vostri figli, che vivono anche loro immersi nell'arte, perché è musica.
1: Sì, anche loro, devo dire, Matteo suonava, Matteo è il più piccolo, adesso vive a Parigi e compone per il cinema,
0: musica da film,
1: oltretutto è un grande arrangiatore, ha arrangiato l'ultimo disco con pianoforte e orchestra, Dove lo sguardo si perde, e lui già da ragazzino suonava con me, e quando io ho avuto sempre grandi musicisti, grandi bassisti, soprattutto Greg Cohen, che poi il contrabbassista di Tom Waits è stato per 30 anni, e quando non veniva Greg Cohen suonava Matteo il contrabbasso, quindi già a 16 anni lui ha cominciato a suonare nei miei concerti, e lui è laureato in economia ambientale, ha lavorato qualche anno in provincia

0: anni ha fatto un impero, uno studio di registrazione meraviglioso. L'altro, Guido, il più grande, è avvocato, ma già nel 2002-2003 aveva fatto un bellissimo disco. Poi lui è molto più pratico, voglio dire,
1: Sì.
0: no? Dice: papà, la musica se la fai a un livello alto va bene, se no può essere frustrante. Voglio continuare a fare solo l'avvocato, peraltro avvocato di grande successo. Poi 2 anni fa si è ricordato che invece ha rifatto un nuovo disco, peraltro anche molto bello, ha fatto dei concerti, ma in questi anni lui ha sempre continuato a scrivere. Credo che abbia 30-40 canzoni, una più bella dell'altra. Ogni tanto gliene rubo una. La musica, ci metto un testo. No, ma no, scusa, adesso dilungo un po'.
1: No.
0: Partiamo da me,
1: Sì.
0: io ho figli, quindi con talento musicale,
1: Sì.
0: nipoti, cioè le bambine francesi che hanno 9 e 12 anni, che hanno già fatto delle cose molto importanti, quindi una generazione, le nipoti, figli 2, io 3, mio padre, mio nonno Serenataro col
1: Sì.
0: mandolino, mio nonno era figlio di una cantante lirica di operetta, poi le tracce si perdono qui, quindi evidentemente il cromosoma non
1: Non
0: tradisce.
1: si è cancellato, qui e salta fuori il medico, il cromosoma non tradisce, è un bene di famiglia. Sai cosa faccio? Vado indietro, indietro, indietro alla parente cantante lirica. Sai perché? Perché noi tra poco faremo vedere le immagini di Casa Verdi. Se siete a Milano, andate a Piazzale Michelangelo, ci arriva anche la metropolitana, c'è Casa Verdi. Quest'uomo eccezionale, Giuseppe Verdi, che non era medico, ma sceglie di costruire con i propri soldi una
0: Certo.
1: casa di riposo per artisti, curare il cuore, curare l'anima, curare persone che diversamente sarebbero morte in povertà, è uno dei grandi lasciti di questo genio della musica. Ecco. Curare il cuore, avere a cuore le persone, i tuoi pazienti, accarezzare l'anima delle persone che sentono le tue canzoni. È un unico filo, no, Mimmo?
0: In qualche modo sì, io mi ricordo soprattutto agli inizi, quindi quando anche sei intanto più giovane, ma agli inizi del mio successo ho fatto tantissima televisione, mi chiamavano Prezzemolino, che stavo dappertutto, tutte le domeniche in, tutti gli spettacoli
1: Ti
0: del sabato
1: guardavamo
0: sera,
1: tutti, ti
0: eh sì,
1: giuro.
0: un po' troppo, però mi accorgevo soprattutto con le persone anziane, soprattutto con le signore anziane in ospedale, vedere la mia faccia in qualche modo era rassicurante. Ora, per carità, insomma, la medicina è una cosa, la musica è un'altra. La musica cura lo spirito, la medicina cura la salute e la vita delle persone. Però, per me, per esempio, la musica è stata un contrappeso, una integrazione di quella che è la quota di impegno, anche di sentimento che tu metti, no? Nel lavoro. Perché la sofferenza degli altri non ti può rimanere indifferente, non puoi avere indifferenza. E in qualche modo, magari in modo inconscio, la musica o l'arte, molti medici sono veramente pregni di contenuto artistico dentro, no? Anche se non sono professionisti, è un bilanciamento probabilmente di questa, non dico di questa piccola sofferenza interiore, ma di questa piccola partecipazione emotiva.
1: Signori, tra tutti i premi ricevuti faremo notte ad elencarli tutti, il premio Tenco nel 2024, il premio Civilia Canzone d'Autore. Non sappiamo dove Mimmo Locasciulli voglia arrivare, la cosa che gli chiediamo è di arrivare esattamente dove egli vuole, perché a 17 anni fermò il proprietario che vendeva strumenti musicali in un negozio e disse: io ho bisogno di quella tastiera, le firmo delle cambiali. Questo ragazzino disse così. Ha firmato poi tutti i propri esami di laurea e Mimmo Locasciulli è un grande artista e un uomo, l'ho detto in apertura, profondamente per bene.
0: Grazie.
1: Grazie
0: Grazie a
1: infinite
0: te.
1: di essere stato con noi.
0: Bontà
1: Grazie con
0: vostra.
1: tutto il cuore, Mimmo.
0: Grazie.
1: Tutto il cuore.
0: Grazie a te.
1: Da Mimmo Locasciulli, venite con noi, andiamo, grazie al nostro Romolo Napolitano, proprio lì a Piazzale Michelangelo, Milano, Casa Verdi. Guardate.
2: Siamo verso la fine della vita dal grande maestro Giuseppe Verdi, e lui progetta quella che è la sua opera più bella, come definirà poi lui, cioè una casa di riposo per anziani musicisti.

0: giusti, che avessero dei problemi di sopravvivenza, di famiglia. Qua siamo nella cosiddetta sala araba. Al centro c'è l'ultimo pianoforte che suonò Giuseppe Verdi.
1: Vivere dove c'è il museo, dove c'è la tomba di Verdi, è una grande emozione che tutti i giorni si rinnova.
0: Attualmente gli ospiti sono 70-80, variano un po'. Oltre a questi ci sono una quindicina di giovani musicisti che convivono con gli anziani.
2: Questo incontro tra generazioni di vari popoli, di vario nel mondo, è veramente un'esperienza unica.
1: Questo è un brano tratto dall'opera Uomo di ardente carità, di mia composizione. Per un musicista, anche se in pensione, non è detto che questa sia casa di riposo, ma casa di collaborazione tra musicisti. Ci scambiamo, diciamo, i pareri sulle composizioni proprie.
3: Come compositore ho avuto il piacere di musicare il premio Nobel Quasimodo. La musica non l'ho mai abbandonata, anche se per circostanze familiari non ho potuto esercitarmi e fare quello che avrei voluto. Quindi stare qua per me è stata una ripresa degli studi, la disponibilità di tanti pianoforti, tante aule, non dover litigare col vicino e con tutto un condominio e poter suonare.
2: Quando suono ritrovo la voglia proprio di suonare come da bambina, e questo grazie proprio a questa realtà.
0: Casaverdi apre nel 1902, l'anno successivo alla morte del maestro. Nel 1901 era già pronta, ma lui non voleva che fosse aperta durante la sua vita per non essere ringraziato da nessuno.
4: Questo era Giuseppe Verdi, per non essere ringraziato. Un uomo eccezionale, l'artista, che cosa lo commentiamo a fare? Ma lo faremo con il musicologo Emilio Sala e Francesco Leprino, regista e musicologo che ci mostrerà Giuseppe Verdi nella storia del cinema. Questi signori meravigliosi qui davanti a me, ci fermiamo soltanto un attimo. Amami Alfredo, rientriamo immediatamente. Grazie.
5: La luce valgo è una deformità progressiva.
6: Lentamente in questa posizione.
7: Stiamo mandando diversi suoni.
8: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
9: Ti rilassi completamente.
10: Cadono 100 capelli al giorno.
11: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
12: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
13: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
14: Parte fra 3, 2, 1...

per stenderci meglio, proprio cadere a terra, questa è Maria Callas. Solo lei, la Traviata. Amami Alfredo. Allora, Emilio Sala, Francesco Letrino, grazie di essere con noi. Ve lo racconteremo, Verdi, impossibile farlo in un tempo così ristretto, ma noi ce la metteremo tutta. Come uomo e

0: come artista raccontato poi nel mondo del cinema. Allora, Sala, Verdi nasce a Busseto, vicino a Busseto. Da una famiglia, lei spiegava, non nasceva da una famiglia...
1: Ci tengo a sottolinearlo perché spesso...
0: Eccola qui la casa.
1: Lo stesso Verdi indulgeva questa autorappresentazione come contadino, come legato al mondo contadino. In realtà suo padre era un piccolo commerciante, questo che ha molto investito su di lui, che era anche figlio unico, ha ricevuto un'ottima istruzione.
0: Lui poi sarà un bravo contadino però più tardi nella sua vita.
1: Sì, un possidente,
0: possidente terriero.
1: E quindi, pur essendo nato forse in una famiglia svantaggiata, ha saputo anche con una certa determinazione, per non dire cocciutaggine, di diventare un uomo di grande cultura. Questa è una cosa molto importante che deve essere sottolineata. Verdi è un musicista intellettuale.
0: Un musicista intellettuale che porta a Milano la propria vita. Proprio la propria vita, perché porta con sé questa moglie adorabile, Margherita Barezzi, i loro due bambini. E sembra una tragedia, e lo è, ma se l'avessero scritta non sarebbe suonata più terribile, no? Milano gli porta via...
1: Sì, Milano, lui si trasferisce a Milano prima da solo, perché doveva fare il conservatorio, ma poi c'è il famoso episodio sempre più... come dire, topos dei film biografici su Verdi, perché Verdi non è che ci rimase molto bene ad essere bocciato all'esame per entrare
0: in conservatorio. Giuseppe Verdi, che oggi si chiama
1: che
0: Giuseppe
1: poi
0: Verdi.
1: Per appunto...
0: Certo.
1: Questo in realtà fu forse anche una sua fortuna, perché andò a studiare con Lavigna, con un maestro che era maestro concertatore alla Scala.
0: Sentite, Verdi avrà un suocero meraviglioso, Barezzi, il papà di Margherita,
1: sì.
0: Quando moriranno, perché si moriva di malattie che oggi non dovrebbero più riguardare l'umanità, quando lui perderà tutto, riuscirà a restare a Milano, nonostante le ristrettezze economiche, nonostante tutto. È un personaggio da film, noi un film andiamo a vedere, 1842, questo racconta questa scena che vedete ora, il Nabucco. Siamo già saltati avanti, ottiene un successo che dura ancora oggi. Guardiamo questo film ed emozioniamoci. Il regista Raffaele Matarazzo, guardate.

0: sentite?
1: Sì,
0: sentite.
1: Sì, sento.
0: Sono impazziti tutti. Tu e il tuo Verdi volete rovinarmi. E lei cosa fa l'impala? Che devo fare, signor Varè?
1: Ma vada in sala, cerchi di calmare quei forsennati.
0: Corro,
1: faccia qualcosa.

0: Eccellenza, non rispondo dell'ordine pubblico se lo spettacolo viene sospeso.
1: Sono good, ma aspetto domani il mio ufficio impresario. Mi renderà conto lui di questo scandalo.
2: Allora, Francesco Letrino, questa è ovviamente una versione molto, molto calorosa, però accadde questo con quel Nabucco, insomma, il popolo di Milano e non solo si sentì rappresentato.
3: Sì, l'inno patriottico a pensiero, che era l'inno dei prigionieri ebrei in Babilonia, diventa un motivo politico per scatenare proprio la protesta contro il governo austriaco. Infatti, prima di questa sequenza noi vediamo appunto le autorità austriache che protestano, vogliono far finire lo spettacolo perché sentono questa cosa. Si potrebbe fare un parallelismo interessante, perché c'è un altro film più importante di Luchino Visconti che si chiama Senso, che il cui inizio è proprio in quel caso alla Fenice di Venezia col Trovatore, diretto allora Franco Ferrara, e si scatena la stessa protesta con i volantini in sala. Siamo qualche anno dopo lì, storicamente. Però
2: storicamente
3: siamo
2: qualche anno dopo,
3: terza
2: ma
3: guerra d'indipendenza. Sì.
2: Siamo lì. Allora chiedo Emilio Sala, Verdi, poi torniamo a Milano, Verdi lascerà Milano, poi tornerà a Milano, morirà a Milano in una pagina che è carica di poesia. Verdi è arrivato dritto alla pancia e al cuore di chi lo ascoltava. Aveva questa capacità solo sua, e non sto facendo pagelle o ruoli diversi rispetto ad altri compositori. Come ha fatto a essere tutto questo? Un uomo così forte, ruvido, buono, generoso, come ci è riuscito?
4: Beh, forse più che per la figura pubblica, per la musica che ha composto. Direi che dopo una prima fase in cui, chiamiamolo il periodo di rodaggio,
2: sì,
4: non abbiamo tempo di scandagliarla nei suoi aspetti peculiari, con il Nabucco proprio succede questa specie di grande sincronismo tra le aspettative del pubblico e la musica di Giuseppe Verdi, e inizia una vera e propria verdimania, potremmo chiamarla, che Verdi ripeterà subito dopo con i Lombardi, un altro momento celeberrimo sempre corale nei Lombardi. Questo della coralità è un elemento che va anche un po' incontro a quello che diceva lei, no? Una dimensione collettiva di grande afflato pubblico. Ma Verdi poi, non credo che sia l'unica volta, i Lombardi alla prima crociata, in cui sfrutta la formula del successo precedente. Questo non lo dobbiamo mai dimenticare. Verdi ha continuato a coltivare questo rapporto così viscerale col pubblico, giocando sempre in contropiede, perché non c'è mai più un'opera che segue la formula di quella precedente. Ogni volta spiazzava. Questo lo rende anche un intelligentissimo comunicatore.
2: E finissimo comunicatore, grandissimo uomo. Starei qua. Abbiamo le prossime 42 ore per parlare di Verdi? No, pare di no. E allora andiamo a vedere Divine Armonie, film 1938, e la regia di Carmine Gallone. E Verdi è interpretato dall'attore Fosco Giachetti. Accanto a lui c'è Beniamino Gigli. Guardate. No.

0: all'ora di pensiero.
1: È geniale, maestro.
2: Studiala bene, con l'orchestra la troveremo mezz'ora prima dello spettacolo. Così nessun pericolo di indiscrezione. E tu stappati le orecchie.
3: La donna è mobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero.
4: Allora i due non stanno facendo una gita in gondola, è bellissima, ma sai, lei ha individuato. Poi parliamo di quanta musica di Verdi ci sia in tanti film, più di 230 ne ha individuati.
5: Più di 300, ma parliamo del 2001 in quel caso.
4: Quindi figurati nel frattempo. Questa storia è vera? Per mantenere la non, cioè, per non scoprire prima quest'aria, Verdi la fa provare.
5: Sì, però c'è una cosa particolare da dire a proposito di quest'aria. Credo che quest'aria sia l'aria più famosa di tutta, come personaggio pop, diciamo, sì. Verdi, l'aria più famosa, diciamo, di tutta la produzione verdiaria. E musicalmente, anche se vogliamo dire una cosa, la più banale. Perché Verdi in realtà rivestiva le aree dei suoi personaggi a seconda della complessità che avevano i personaggi. E allora un personaggio come Rigoletto, che nel corso dell'opera è forse uno dei personaggi che muta, cambia di più, sì. Aveva uno spessore musicale, il suo canto molto, molto alto. Per descrivere un personaggio invece abietto e rude come il Duca di Mantova, sì. utilizza quest'aria abbastanza gretta, diciamo. Quello che, un tipico esempio di quello che i tedeschi chiamavano Zumpapamusik.
4: Gli piaceva dire questo.
5: Però, ma, guarda caso, è diventata l'aria, perché è orecchiabile, così come il gondoliere la canta.
4: Comunque è meravigliosa, perché effettivamente il gondoliere, che chiaramente si tolse, si racconta, il cotone dalle orecchie, la canta subito. Altro che Zumpapamusik. Allora, ne ho 100.000 cose da dire. Sala, vita privata. Lui sposerà, ci sarà il periodo parigino. Abbiamo solo un minuto, vero? Il periodo parigino, sposa Giuseppina Strepponi. Sarà un uomo tremendamente generoso. Nella sua tenuta vicino Busseto, lui darà lavoro e aiuto ai contadini. Coltivava delle mele meravigliose che venivano vendute in tutta Europa. Eccolo qua, chi se le ricorda le 1000 lire? Tutti o quasi tutti. Sintetizzando, lo so che è difficile, ma in una parola, Verdi, quale delle sue arie è? Visto che...
6: Ah beh... Sì,
4: questa è domandona, lo so.
6: Lui per se stesso tendenzialmente ha composto molto poco. C'è una composizione che più di altre ha proprio destinato a una specie di dimensione privata, sì. E però non è un'opera, è il quartetto per archi. Quello proprio se l'è composto per se stesso ed è ancora una composizione che avrebbe moltissimo da dirci.
4: Ma lei, in 2 secondi, quale aria d'opera mi racconta, sceglie per raccontare Verdi?
6: Verdi ha avuto una parabola artistica lunghissima. Io personalmente sarei molto indeciso tra scegliere il Falstaff, perché trovo che sia un'opera unica, che non solo è capace di colpirci nel profondo, ma ci proprio destabilizza.
4: Quanti anni allora aveva Verdi quando ha composto il Falstaff?
6: Si è fatto un regalino per gli 80 anni. Ecco, è signora. L'esempio di questo creatività senile più straordinario che conosco.
4: Che si possa
6: e l'aria
4: è,
6: va vecchio John. Ecco.
4: E per lei invece, al volo?
5: Ma no, sono perfettamente d'accordo. 3 anni dopo la prima del Falstaff nasce il cinema, ufficialmente, certo. Diciamo, siamo nel 1895. E c'è un passaggio di testimone incredibile fra il palcoscenico operistico e lo schermo cinematografico. Già nel 1898 il famoso Leopoldo Fregoli, il trasformista, fa un film in cui interpreta Verdi che stava dirigendo un'opera. Siamo chiaramente nell'epoca del muto.
4: Vi fermo per un attimo, anzi vi fermo decisamente, siamo fuori. L'ultima cosa però la voglio dire. Verdi muore al Grand Hotel de Milan, e ha un'agonia lunga. Ha perso conoscenza. I milanesi portano paglia lungo la strada perché il passaggio delle carrozze e dei cavalli non disturbi il maestro che sta morendo. Giuseppe Verdi, grazie signori, grazie a tutti. Questo è l'ora solare. Ora vi dico io dove...
1: Intanto Simon Pietro seguiva Gesù insieme con un altro discepolo. Questo discepolo era conosciuto dal sommo sacerdote e perciò entrò con Gesù nel cortile del sommo sacerdote. Pietro invece si fermò fuori, vicino alla porta. Allora quell'altro discepolo, noto al sommo sacerdote, tornò fuori, parlò alla portinaia e fece entrare anche Pietro. La giovane portinaia disse a Pietro: «Forse anche tu sei dei discepoli di quest'uomo?» Egli rispose: «Non lo sono». Intanto i servi e le guardie avevano acceso un fuoco perché faceva freddo e si scaldavano. Anche Pietro stava con loro e si scaldava. Allora il sommo sacerdote interrogò Gesù riguardo ai suoi discepoli e alla sua dottrina. Gesù gli rispose: «Io ho parlato al mondo apertamente. Ho sempre insegnato nella sinagoga e nel tempio, dove tutti i giudei si riuniscono, e non ho mai detto nulla di nascosto. Perché interroghi me? Interroga quelli che hanno udito ciò che ho detto loro. Ecco, essi sanno che cosa ho detto». Aveva appena detto questo che una delle guardie presenti diede uno schiaffo a Gesù, dicendo: «Così rispondi al sommo sacerdote?» Gli rispose Gesù: «Se ho parlato male, dimostrami dov'è il male. Ma se ho parlato bene, perché mi percuoti?» Allora Anna lo mandò legato a Caifa, sommo sacerdote. Intanto Simon Pietro stava là a scaldarsi. Gli dissero: «Non sei anche tu dei suoi discepoli?» Egli lo negò e disse: «Non lo sono». Ma uno dei servi del sommo sacerdote, parente di quello a cui Pietro aveva tagliato l'orecchio, disse: «Non ti ho forse visto con lui nel giardino?» Pietro negò di nuovo e subito un gallo cantò.
7: Ultima puntata di Pani e Pesci, l'economia del Vangelo. Nel chiostro della Basilica di San Giovanni in Laterano, l'attore Ettore Bassi ci ha appena letto una delle pagine più dure del Vangelo di Giovanni, quella del rinnegamento di Pietro. Una pagina scelta dal nostro professor Luigino Bruni, economista, biblista e docente dell'Università LUMSA di Roma, per aprire la discussione di oggi su un tema spinoso, quello del fallimento. Professore, ma quello di Pietro è soltanto un fallimento? Perché nella nostra sensibilità noi lo consideriamo molto più di un fallimento.
8: Sì, è quello che cercheremo di mostrare, di discutere, perché lo confronteremo con il tradimento di Giuda, che anche Giuda tradisce, ma in un modo diverso da come tradisce Pietro. E in questo gioco tra tradimento e rinnegamento, tra il tradimento del sincero, della persona che sbaglia non volendolo fare, e il tradimento intenzionale di chi tradisce sapendo di tradire, è lì che si gioca molto della vita delle comunità e delle persone.
7: E per parlare di fallimento, oggi abbiamo invitato uno scrittore che ha raccontato il risvolto positivo di un suo fallimento e al tema ha dedicato un libro dal titolo Elogio dell'ignoranza e dell'errore, edito da Einaudi. Benvenuto e grazie davvero per essere qui.
9: Grazie
7: a Gianrico,
9: a voi.
7: Caro figlio.
9: Grazie
7: mille. Allora, caro figlio, tra pochissimo sono da lei, ma prima, come sempre, dobbiamo dare la possibilità al nostro professor Bruni di portarci da quella pagina del Vangelo di Giovanni fino alle ragioni del tema di oggi. Prego, professore.
8: Grazie. Gesù non si aspettava il tradimento, tantomeno da parte di Giuda, che era uno dei dodici. Giuda aveva visto i miracoli, li aveva fatti forse anche lui, non si aspettava il tradimento. Gesù in quel momento, in quella tremenda notte, divenne sempre più uomo vero, e non solo vero uomo. Giorno dopo giorno, fino al tradimento di Giuda e poi al rinnegamento di Pietro. Tradito come noi, da un amico, come molti uomini e moltissime donne, forse tutti una volta nella vita. Il tradimento è stato chiamato, quello di Pietro, rinnegamento, e quindi diverso dal tradimento di Giuda. Pietro, lo conosciamo dai Vangeli, è un uomo passionale, emotivo, impulsivo, ma generoso e sincero. e questa generosità intrisa di sincerità lo salverà, perché non permetterà al suo errore di risucchiarlo nel turbine tossico dei sensi di colpa e lo farà diventare una colonna della Chiesa nascente. Pietra, la pietra della Chiesa. Dopo gli errori e i peccati più grandi, non sempre riusciamo a rialzarci, perché il peso del danno arrecato agli altri e al mondo è troppo grande e non risarcibile, o perché, peggio, ci lasciamo dominare dall'angoscia, da senso di colpa. Il rinnegamento di Pietro dovremmo allora chiamarlo più propriamente un fallimento, non un tradimento. Quel fallimento fu un tradimento di se stesso in primis, non solo né tanto di Gesù. Pietro, trovandosi dentro quella situazione totalmente inedita, quel processo, quel sinedrio, quella notte tremenda, non riuscì ad essere all'altezza delle sue intenzioni, che erano probabilmente sincere e vere. Il suo fallimento quindi è quello di una persona sincera che possiamo chiamare un male di esperienza, cioè ti accorgi di tradire solo mentre sei dentro quella situazione, né prima né dopo. Perché dai fallimenti come quelli di Pietro si può tornare a casa. Molto più difficile è tornare dai tradimenti di Giuda, anche se non è impossibile. Se si riesce a conservare questa sincerità del cuore, si può tornare all'innocenza. Non possiamo rimettere il dentifricio nel tubetto, ma possiamo tornare innocenti dopo i fallimenti e dopo i tradimenti. Se ci pentiamo sinceramente, ogni tradimento può essere superato, come ci testimonia lo stupendo dialogo dell'ultimo capitolo del Vangelo di Giovanni tra Pietro e Gesù, dove Gesù ripete per 3 volte a Pietro: mi ami tu, che erano le 3 volte del tradimento di Pietro. Le comunità umane, a cominciare dalla famiglia fino alle imprese, conoscono sia il tradimento di Giuda che il fallimento di Pietro. E quindi è essenziale per il mestiere del vivere distinguere i fallimenti di Pietro dai tradimenti di Giuda. Alcune comunità, infatti, si distruggono perché i tradimenti di Giuda vengono confusi con i fallimenti di Pietro e poi Giuda, perdonato, diventa il capo della comunità. Ma altre comunità sbagliano perché i fallimenti di Pietro vengono confusi con quelli di Giuda e quindi un errore perdonabile non viene perdonato. Pietro rischia di essere impiccato e con lui muore anche la sua comunità. Questi discernimenti sono allora molto importanti, forse sono quelli davvero decisivi.
7: Grazie professore. Lei ci ha invitato a fare attenzione alla distinzione tra il fallimento di Giuda e quello di Pietro. Caro figlio, invece, nel suo libro L'elogio dell'ignoranza e dell'errore, ci ha invitato a fare attenzione tra le diverse tipologie di errore. Allora le chiedo, ma come possiamo e dobbiamo orientarci davanti al fallimento e quali sono gli errori in cui più volte rischiamo di cadere?
9: Ma intanto dobbiamo orientarci rispetto all'errore e al fallimento praticando la consapevolezza della nostra natura umana, che è imperfetta. Diciamo, la premessa di tutto è accettare quest'idea che sulle prime è fastidiosa o insopportabile per molti, e cioè che noi passiamo la maggior parte della nostra vita ad avere torto o a fare cose che violano il nostro codice morale in misura piccola, media o a volte anche grande. Se noi accettiamo che questo fa parte del nostro essere umani e che per capire il nostro essere umani dobbiamo inglobare questa imperfezione, e allora abbiamo un sacco di strada, orizzonti e possibilità davanti. Viceversa, se facciamo, e moltissimi purtroppo lo fanno, il contrario, cioè neghiamo la possibilità dell'errore, ci comportiamo come se in ogni atto della nostra vita dovessimo evitare errore e fallimento, naturalmente non ci riusciremo, ci esporremo solo agli errori catastrofici. Il tema centrale quindi è l'accettazione dell'imperfezione, della nostra natura umana imperfetta e la pratica, come posso dire, dell'indulgenza verso gli altri ma anche verso noi stessi. Io cito nel libro una frase di Goethe, dice: gli errori più di tutto sono ciò che rende l'uomo amabile, e lo rende amabile verso gli altri, riconosce gli errori, ma anche con se stessi, l'accettazione della propria imperfezione, un armistizio con se stessi.
7: Senta, lei ha vissuto un fallimento che però poi è stato il suo successo. Sì, com'è andata? Ce lo racconta?
9: Tanti anni fa, prima di cominciare a scrivere, io mi ero trovato coinvolto in senso positivo in un concorso presso il Consiglio Superiore della Magistratura, allora facevo il magistrato, per un posto molto ambito di componente del comitato scientifico, era un posto prestigioso e ambito, per il quale erano richiesti titoli piuttosto consistenti che sembrava io avessi, tant'è vero che dopo una lunga istruttoria la commissione propose il mio nome di fronte a quello di tanti altri ottimi candidati, e di solito accadeva così, che se la commissione proponeva il consiglio poi ratificava, salvo un numero ristretto di casi, e io ero il numero ristretto di casi, nel senso che per una serie di questioni a sfondo politico non sempre elegantissime, all'ultimo momento la situazione cambiò, io non fui nominato, anche con alcune, diciamo, spiacevolezze nella procedura. Ora quello che importa ora non è affatto vedere se fosse giusto o sbagliato nominare me o nominare qualcun altro, questo grazie al cielo non ci interessa proprio, quello che conta è che io vissi quell'evento come una sconfitta, un'umiliazione, una mortificazione, anche perché ero ormai convinto che quel posto fosse mio, e ne seguì un periodo spiacevole dal punto di vista personale, e alla fine di quel periodo io cominciai a scrivere il mio primo romanzo. La domanda che io faccio, avrei scritto quel primo romanzo se avessi avuto quell'incarico e fossi stato impegnato a fare quella cosa? No. Diciamolo con franchezza.
7: E quindi lo possiamo dire che da quel fallimento
9: sì,
7: è arrivato
9: senza
7: un,
9: dubbio,
7: un successo.
9: Il libro, quel romanzo di cui dicevo, mi piace concludere con questo, comincia con una citazione in epigrafe che secondo me fotografa il senso delle cose di cui stiamo parlando. Una frase di Lao Tse dal libro della Via della Virtù. Suona così: quella che il bruco chiama fine del mondo, il resto del mondo chiama farfalla.
7: È vero, ed è una frase che oggi ci dobbiamo ricordare. Professore, però, ma perché abbiamo così tanta difficoltà ad ammettere un errore? In fondo noi siamo vissuti nella cultura cristiana, cattolica, che ammette il perdono dell'errore. Invece sembra che adesso ci dirigiamo molto più sulla colpa che sul perdono.
8: Ma innanzitutto perché noi abbiamo un io ideale che ci portiamo dentro, non voglio scomodare la psicanalisi, però ci portiamo dentro un Luigino ideale, nel mio caso, a cui siamo molto affezionati e che non ci piace quando cade questo io ideale, quando fa delle cose che siamo noi i primi a non approvare. Quindi dobbiamo, ecco qui un po' di elementi di base, di psicologia, aiuterebbero tante persone anche a vivere meglio, a riconoscere queste trappole di tipo cognitivo, di tipo appunto che fanno parte della struttura dell'essere umano antropologica. Poi c'è anche il fatto che noi viviamo in una cultura del mondo cattolico dove la colpa è stata molto, molto enfatizzata, associata addirittura al purgatorio, all'inferno, una colpa che... Quindi la cultura della colpa, la cultura del gestire le persone col senso di colpa è stato qualcosa di cui dovremo un giorno, prima o poi, con cui dovremo fare i conti, prima o poi.
7: Ha ragione, professore. Mondo. Allora, di errori, di giovani, di imprese e di lavoro continuiamo a parlare tra poco, perché sul nostro palco è pronto per la nostra rubrica teatrale Le ragioni degli altri l'attore Silvio Vannucci, che sta per dare voce a un imprenditore che del fallimento invita a non avere paura. Ci vediamo tra poco a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo.
10: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
11: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
7: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
12: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
13: Effettivamente piace.
12: No. Alla fine non è difficile.
7: No? Scola sta pasta, va?
13: Cioè, la telecamera va bene,
7: ecco,
13: qua.
7: Idee a profusione.
11: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
7: Bentornati a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo. Partiti dalla pagina del Vangelo di Giovanni che racconta il rinnegamento di Pietro, stiamo parlando con il nostro professor Luigino Bruni e con lo scrittore Gianrico Carofiglio del tema del fallimento. Il fallimento e il suo peso nella vita personale e professionale di ciascuno di noi. E il primo protagonista del nostro spazio teatrale, Le ragioni degli altri, è pronto a raccontarci il suo punto di vista, quello di un imprenditore che considera il fallimento un'opportunità.
14: Nella mia azienda, quando qualcuno fa un errore e lo racconta, noi stappiamo una bottiglia e brindiamo tutti insieme. Questa, le prime volte, sembrava una forzatura, ora è diventato un rito collettivo, fatto di pacche sulle spalle, allegria, felicità, perché il fallimento e l'errore di uno è diventato l'esperienza di tutti. Così, nella mia impresa, io ho sconfitto il terrore di fallire, perché il terrore di fallire è il tuo peggior nemico, ti paralizza. E io nella mia azienda non so che farmene di lavoratori bloccati dalla paura di fare un errore, anzi ho bisogno di innovazione, di creatività, perché la creatività e la scelta in attesa fa la differenza tra noi e gli altri che fanno prodotti fatti in serie, standard, buoni per tutti. E per questo ho creato, sto cercando di creare, un ambiente totalmente diverso da quello nel quale sono cresciuto io. Io e la mia generazione siamo cresciuti con il terrore del fallimento. Se prendevi un 4 a scuola,